0: questa Mariupole.
1: Proprio 4 anni fa, in questo tempo, alle 11:52, io ricevevo i feriti nell'ospedale a Mariupoli.
0: Рівно 4 роки.
1: 4 anni fa, proprio esatte.
0: Це були солдати, це були цивільні, це були діти.
1: Erano i militari, erano le persone civili, erano i bambini.
0: Я ще не знала, що нас очікує. Я не знала, що через 4 тижні я буду в російському полоні, на столі для катувань, в підземеллі, спеціально обладнаному для цього.
1: Lì non sapevo ancora che cosa ci sta aspettando e che tra 4 settimane sarò in prigionia russa, sul tavolo, torturata, messa in un basement dove loro torturano le persone catturate.
0: Просто за те, що ти піднімаєш голову, щоб подивитись на небо, тебе б'ють прикладом.
1: Quando cerchi di alzare la testa per guardare il cielo, mentre ero nella prigione russa, ti picchiano e ti mettono a pugni e ti torturano.
0: Ви знаєте, я постійно ходжу зараз і дивлюсь в небо, бо воно не перекреслено колючим дротом, воно не за гратами, воно прямо над головою.
1: Oggi quando passo, quando faccio la passeggiata, esco, sto sempre guardando il cielo, perché non è chiuso con le grate, e posso guardare liberamente il cielo.
0: Зараз я знову в армії, я долучилась до війська знову.
1: Sono di nuovo in esercito, mi sono di nuovo, faccio parte dell'esercito ucraino.
0: Після обміну, після довгого лікування, нарешті я можу долучитись до війська.
1: Dopo lo scambio, dopo un lungo periodo di trattamento, di cure, posso di nuovo fare la parte delle forze armate.
0: Як думаєте, я стомилась?
1: Come pensate, sono stanca?
2: No, non credo. Ma che cosa la spiace?
0: E точно так же, ну, в такому ж стані приблизно, як я, перебуває вся наша армія. Я вам привезла вітання з фронту, з України, з Києва, з Харкова. І привезла подяку за те, що ви робите.
1: È lo stesso stato, lo stesso sentimento sentono tutti gli ucraini e tutti i nostri militari. E a proposito, vi porto proprio i saluti dalla fronte orientale, da Kharkiv, da Kiev, da tutte le città ucraine che resistono e combattono.
0: No, ми трошки стомилися, але нічого. Ми...
1: Certo, siamo un po' stanchi, però.
2: Ma dopo tutto quello che ci ha raccontato, perché tornare, riarruolarsi? Cioè, che cosa l'ha spinta e che cosa immagino spinga anche altri a farlo?
3: Після того, що ви пройшли, що все ж таки змусило і дало сили вам повернутися і іншим теж дає сили повертатися до армії, саме долучитися до війська?
0: Для мене найважливіше – це справедливість. Це, щоб все було правильно, мене так виховали.
1: Per me è molto importante è la giustizia, che tutto deve essere giusto e corretto. Sono stata così cresciuta in questi principi.
0: Я думаю, що це неправильно, коли в твою країну приходить окупант, я дуже м'яко стараюсь називати це, і починає нищити твої доми, стирати міста з карти, просто підмільйонні міста, коли гвалтують дітей, жінок, чоловіків, коли весь цей жах на протязі 4 років не спиняється. Ми мусимо закінчити цю війну.
1: Quindi a me mi sembra che non è giusto quando un paese, quando l'aggressore fa quello che fa, che sta cercando di distruggere tutte le città, che stupra i bambini, stupra le donne, stupra gli uomini, che fa tutto questo orrore. Quindi questo che mi spinge che spinge tutte le persone a combattere.
0: Тому що не можна прийти в ваш дім, взяти вас і катувати просто так. Non не si... ради інформації, а для того, щоб показати, що вони
2: sia perché in futuro dovrà essere parte della nostra idea d'Europa. E quello che vorrei chiedere voi
3: sì, sì, okay. Вчора да було
0: Да, да, да, да. Це зрозуміло, да. Далі.
2: E la possiamo parlare di scommessa dell'Europa sull'Ucraina, cioè possiamo raccontare agli europei questo tipo di scommessa, cioè difenderla anche per questa ragione, perché è l'arsenale della democrazia, oltre che per i valori condivisi. Betting in inglese.
0: Ну,
1: хто перекладає? Аютатимі con la
4: parola.
1: Робити ставку.
0: Ага.
1: На
0: нас типу могут.
1: Да, про те, що Україна захищає всі європейські цінності, є арсеналом демократії, як європейцям це донести і показати, і чи можна робити на це ставку, що саме європейські цінності в Україні захищаються, що Україна має бути повністю частиною Європи?
0: Я всього лиш молодший лейтенант, геополітика не мій конюк, але росіяни називають Україну окраїною.
1: Sono solo un sergente,
0: second lieutenant.
1: La politica non è il mio la parte, quella che voglio entrare, però i russi stanno chiamando l'Ucraina una parte a fianco, Ucraina.
0: Like border.
1: Un confine. Un paese confine.
0: Ну, mm-hmm. Тільки вони врахують зі свого боку.
1: Perché però loro lo stanno contando e la stanno chiamando così da parte sua.
0: А українці рахують з боку Європи.
1: E gli ucraini lo stanno vedendo e lo stanno pensando da parte dell'Europa, dall'altro lato.
0: Я вам клянусь, саме так рахують українці, тому що росіяни остаточно довели, що з ними не можна мати справу, що з ними у нас немає нічого спільного.
1: E vi giuro che gli ucraini pensano lo stesso, che sono la parte dell'Europa, perché i russi hanno dimostrato e hanno chiarito che l'Ucraina e la Russia non ha nulla in comune.
0: Тому що крім болі, тортурів, смерті, вони не несуть нічого.
1: Oltre il dolore, le torture e la morte, la Russia non porta più nulla.
0: Вони руйнують інфраструктуру, вони вбивають дітей. Вам це не треба, ви мусите розмовляти з Богом, не через решітки.
1: La Russia sta uccidendo i bambini, sta distruggendo le città, sta distruggendo le infrastrutture. E voi non lo volete e non dovete subire questo. Non potete e non dovete parlare con il Dio dalla prigione, come è successo nel caso di Tyra.
0: Україна завжди себе сприймала частиною Європи. Ви знаєте, які зв'язки на протязі тисячоліть були у українських і європейських правителів.
1: L'Ucraina sempre si considerava come la parte dell'Europa, anche perché ci sono dei legami storici, tantissimi legami di tanti tanti anni dell'Ucraina e l'Europa.
0: Ну, це історично доведено, і ця війна запевнила остаточно українців в тому, що наша сторона саме з цього боку кордону. Європа і Україна. А саме на цьому кордоні закінчується цивілізація.
1: Questa guerra ci ha fatto capire, gli ucraini comunque di nuovo hanno capito che il lato a cui vogliamo stare, a cui e che scegliamo e che c'è, è quello lato europeo. Quindi è l'unico confine che può essere dell'Ucraina.
0: Так що ми сприймаємо себе частиною Європи, і наша армія сприймає себе як європейська армія.
1: Quindi noi ci consideriamo come la parte dell'Europa e le nostre forze armate pure fanno parte dell'Europa.
2: Grazie, Tahir.
0: Grazie. 3 роки тому Кара Піна проводила конференцію, де мене запитали, чому ми мусимо вам допомагати.
1: 3 anni fa Піна Пічерно ha svolto una conferenza dove Tahira è stata, cioè, hanno chiesto perché dobbiamo aiutarvi.
0: І що я тоді сказала, знаєте?
1: E quello che ho risposto, sapete che cosa ho detto?
0: Тому що ми будемо вас захищати.
1: Perché noi vi proteggeremo.
0: І пройшло 3 роки.
1: 3 anni sono passati.
0: І ми вас захищаємо.
1: E vi proteggiamo ancora.
0: Давайте підтримувати свою армію, щоб не годувати російську.
1: Sviluppiamo le nostre forze armate, la nostra difesa per non dare a mangiare ai russi, per non sopportare i russi.
4: Grazie Tahira, grazie Giulia Pagliesca, grazie Vilena per la traduzione, grazie davvero. Io non so se poi Carlo vuole ritornare qua, ma comunque siamo collegati con Bruxelles. Abbiamo, c'è il collegamento, sì, adesso devo mettere gli occhiali per vedere chi c'è. Vedo Brando Benifei, De Meo e Gori, Giorgio Gori e Tridico.
2: Sì, buongiorno e grazie di essere con noi dopo l'intervento, la seduta di oggi aperta dalla Presidente Metsola. Io vorrei iniziare proprio con una riflessione, se me la permettete e potete rimanere molto, diciamo, brevi e concisi. Volevo fare un giro di tavolo proprio di riflessione sul dibattito di oggi, sull'intervento della Presidente. Andrei nell'ordine in cui vi vedo seduti, da sinistra a destra, quindi da Tridico a Benifei, se non vedo male.
5: Sì.
2: Grazie.
5: Mi sentite?
2: Benissimo.
5: Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità. Il dibattito di oggi certamente è un dibattito, una ricorrenza importante, a 4 anni dall'aggressione illegale che abbiamo condannato in tutti i modi della Russia all'Ucraina, un paese sovrano, un paese indipendente, un paese che deve, un paese a cui teniamo possa essere ridata la sua integrità e la sua sovranità. Tuttavia dimostra un'altra cosa questa lunghezza della guerra, dimostra che la strategia di chi ha preso decisioni fino adesso è una strategia che si è rivelata inefficace, si è rivelata quantomeno, come dire, non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. Ora, c'è da dire che la prima fase della guerra di aggressione della Russia è stata affermata dal coraggio degli ucraini e anche da un comportamento inizialmente che il Movimento ha pure sostenuto, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto, quello di dire un paese aggredito va aiutato. Dopodiché abbiamo sempre chiesto a gran voce un cambio di passo, ma stiamo parlando ancora del 22, di strategia per cercare di ottenere qualche risultato per via diplomatica anziché per via militare. Io penso, lo penso genuinamente, da filo ucraino quale sono, penso che continuare a mandare armi e a distanziarci geograficamente da questa guerra voglia continuare a dire che gli ucraini possono continuare a morire. Vedo gli ucraini usati come carne da macello per i nostri cannoni che noi finanziamo. La reputo moralmente sbagliata come strategia, non solo militarmente inefficace. Io penso che l'Europa si trovi al punto di dire, non oggi, ma già da 2 anni e mezzo ormai, nella possibilità di dire dobbiamo cambiare strategia. Purtroppo è arrivato Trump e, come dire, con suoi modi che nemmeno condividiamo, ha imposto condizioni e un tavolo aperto al quale purtroppo, esattamente perché continuiamo a sbagliare strategia, nemmeno l'Europa ha preso parte. Noi vorremmo che l'Europa prendesse parte a questo tavolo, però se l'Europa continua a inviare armi soltanto e ad esempio non vota emendamenti come quello che abbiamo proposto noi di cancellare il debito ucraino, per esempio, ecco, non sostiene la via della pace e non sostiene nemmeno il popolo ucraino, e questo mi rammarica molto.
2: Mi perdoneranno
4: per il popolo ucraino, però ci sono stati gli ucraini che hanno parlato e la pensano esattamente al contrario di come la pensa lei, caro eurodeputato.
2: Io le volevo chiedere se può, alla luce di quello che abbiamo sentito adesso, lei vede da parte russa una volontà di sedersi a un tavolo in maniera seria? Cioè, l'ultimo tavolo che si è riunito a Ginevra è stato anticipato da uno dei più importanti bombardamenti dell'anno sulle città ucraine. Qual è la strategia? A questo punto la domanda che mi viene naturale.
5: Sì, vorrei un attimo però ricordare anche ai miei interlocutori che non siamo in guerra noi qui al tavolo. E quando si esprime una posizione pacifista, non necessariamente quella posizione deve essere ridicolizzata, attaccata, perché non c'è altro da fare se non continuare a combattere. Lo dico soprattutto ai giornalisti che, come dire, dovrebbero accettare un pluralismo anche delle idee, perché noi tutti vogliamo la pace e nessuno di noi è filo putinista e vogliamo soltanto attraverso altre strategie raggiungere il nostro obiettivo che ci sta a cuore. Quindi vi prego anche nel dibattito di utilizzare, come dire, rispetto nelle posizioni che non necessariamente prevedono una via pacifista, che non necessariamente prevedono una via bellicista, ma piuttosto pacifista alla risoluzione di un conflitto. Del resto, quando la guerra
2: mi perdoni se le interrompo, abbiamo colto il punto, abbiamo colto,
5: mi perdoni, abbiamo quello di
2: abbiamo esattamente colto il punto
5: sulla via della politica.
2: Sì, però io le ho chiesto qual è la strategia. Qual è la strategia? Lo so.
5: Non sento cosa dice.
2: Qual è la strategia?
5: Riconosco tutte le colpe della Russia in questa aggressione per aver violato l'articolo 51 della
2: Carta. Però siamo fermi al 24 febbraio 2022 se riconosciamo gli errori della Russia. Qual è la strategia di domani? Le chiedo, e le chiedo di essere anche conciso.
5: La strategia non può continuare a essere quella di inviare armi a un paese che combatte per noi, perché lo usiamo come carne da macello. Vogliamo vedere altre soluzioni? Io non sono seduto ai tavoli e non posso sapere che cosa chiedono le parti. Certo, so che c'è un punto di disaccordo molto forte sul Donbass. Vi ho parlato poco fa esattamente con l'ambasciatore ucraino qui a Bruxelles, alle istituzioni. È un punto di disaccordo forte, ma qui ci sono pressioni che possono essere esercitate sia dagli Stati Uniti, sia dall'Europa, sia dalle parti in causa per cercare un punto di accordo. Vedete, lì si dovrebbe ripartire certamente da quegli accordi purtroppo falliti di Minsk di qualche anno fa. E l'Europa in generale, così come ha convissuto...
4: Grazie, dobbiamo far parlare anche gli altri. Grazie onorevole.
5: Dovrebbe ricercare la via di Helsinki per il dialogo con la Russia. Con la Russia noi abbiamo sempre parlato.
4: Lo sappiamo che avete sempre parlato con la Russia.
5: Ci diciamo che non è nemmeno possibile parlare. Pensiamo che la risoluzione del conflitto non passi attraverso il parlare con i russi. Ecco, questo a mio parere è sbagliato.
4: Meno male che è un amico dell'Ucraina. Adesso facciamo parlare anche gli veri amici
2: dell'Ucraina. Io continuerei il giro di tavolo con l'onorevole Gori e una sua diciamo opinione flash sui lavori.
6: L'opinione è molto rapida. Io rispetto totalmente il punto di vista di Pasquale Tridico e del gruppo che rappresenta, ma sono in totale difformità dal suo modo di vedere le cose. Penso che quest'oggi il Parlamento europeo abbia dato invece una dimostrazione nelle parole della Presidente Metsola, nella gran parte degli interventi che si sono avvicendati e nel lunghissimo applauso che è stato tributato al Presidente ucraino Zelensky, di quale sia il nostro posizionamento, ed è accanto all'Ucraina finché l'Ucraina avrà bisogno di sostegno per la sua resistenza ad un'aggressione che ha subito 4 anni fa e che continua a mietere vittime civili innocenti. I fatti dimostrano che tutti coloro che avevano sostenuto che era preferibile arrendersi subito e darla vinta a Putin hanno avuto torto, perché la Russia in questi 4 anni ha guadagnato una frazione infinitesima di territorio ad un prezzo altissimo, si è isolata dal punto di vista internazionale, oggi ha una frontiera con la Finlandia che è molto più a ridosso delle forze della NATO, e io penso che la sua economia abbia grandissime difficoltà, tanto che questa forse è la ragione per cui Putin non cerca la pace, perché non saprebbe come affrontare la pace. Oggi il Parlamento europeo ha tributato un applauso a Zelensky, perché noi ammiriamo quel popolo, quel presidente, e riteniamo di dover essere al loro fianco finché sarà necessario, con tutti gli strumenti. L'Europa ha preso consapevolezza del fatto che purtroppo la guerra esiste ai confini del proprio territorio, e che deve essere pronta ad affrontarla, perché l'Ucraina non è che un pezzo di una strategia imperialista che domani, se fosse travolta l'Ucraina, si estenderebbe ad altri territori. Quindi il processo di rafforzamento della difesa europea è assolutamente necessario, avviene necessariamente anche attraverso gli investimenti degli Stati membri, perché, come sapete, la difesa continua ad essere una competenza nazionale, ma ci sono orizzonti invece di natura europea comune che noi cerchiamo di rendere il più concreti possibile nella nostra attività parlamentare.
2: Io vorrei passare all'onorevole De Meo, che ovviamente non ho presentato i gruppi, ma sono stati presentati dagli interventi Tridico, Movimento 5 Stelle del Left, e Gori, e poi ci sarà Benifei del Partito Democratico e del Gruppo Socialisti Democratici. Ecco, volevo una prospettiva dal Partito Popolare Europeo, che è il partito che esprime la Presidente del Parlamento Europeo, ma anche la Presidente della Commissione Europea, che oggi, lo dico, forse non a tutti è noto, oggi la Presidente della Commissione Europea è a Kiev a rendere omaggio ai caduti nel quarto anniversario dell'invasione russa.
7: La posizione del Partito Popolare Europeo e di Forza Italia, in quanto unico partito italiano all'interno della più grande famiglia europea, è chiara fin dall'inizio. Abbiamo fermamente condannato questa aggressione ingiusta e ingiustificata. E la plenaria di oggi si inserisce in un contesto di responsabilità e di coerenza. Non abbiamo mai fatto venir meno il nostro supporto sotto tutti i punti di vista, ivi compreso quello dell'aiuto militare, che oggi, se non ci fosse stato, non staremmo qui a parlare di una resistenza che è vero operata dai nostri amici ucraini, ma in realtà la stanno operando in nome e per conto nostro, perché Ucraina significa difendere un modello, Ucraina significa avere a cuore quelle che sono le sorti di un continente che si è costruito e si è distinto anche per i suoi valori, che gli ucraini intendono ovviamente sostenere, ed è per questo che abbiamo immediatamente anche aperto una posizione di paese candidato, e vorremmo che ci fosse un percorso nel rispetto delle regole che consentisse all'Ucraina di entrare formalmente nel nostro progetto europeo, proprio per questa condivisione di valori. Allora, il Partito Popolare, nelle sue massime espressioni, Presidente von der Leyen, che oggi è in Ucraina, così come la Presidente Roberta Metsola, che vorrei ricordare essere stata la prima in assoluto ad aver raggiunto Zelensky e il popolo ucraino per esprimere la solidarietà e la vicinanza del nostro Parlamento, che ha visto anche delle declinazioni, sono comprensibili, che però non hanno però così fatto deviare l'attenzione sulla nostra posizione, che deve essere una posizione di sollecitazione perché ci sia un processo di pace giusto e duraturo. Abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre possibilità. Purtroppo in questo conflitto abbiamo dovuto anche riconoscere quello che è stato un errore dei decenni passati, non aver saputo costruire una politica estera e di difesa comune. Stiamo rincorrendo questa scadenza. L'abbiamo immaginata sempre e comunque all'interno dell'Alleanza Atlantica, ed è per questo che dobbiamo continuare ad avere un'opera di sensibilizzazione, perché tutti gli attori seduti al tavolo, e quindi anche l'Europa deve essere protagonista ancora di più rispetto a quello che è il ruolo che sta svolgendo, possano lavorare perché questo sacrificio che milioni di ucraini stanno purtroppo facendo è un sacrificio che fanno anche per noi, ed è questo il motivo per cui continueremo ad esprimere non solo una vicinanza istituzionale, ma anche una vicinanza operativa declinata in tutti i modi possibili. E mi auguro che il dibattito non sia strumentalizzato, perché nessuno intende armare l'Europa, Noi siamo convinti che bisogna creare un sistema di deterrenza che possa permettere in questo momento al popolo ucraino di potersi difendere, perché altrimenti non avremmo modo di ragionare. Oggi non saremmo qui a ricordare questo sacrificio, ma saremmo qui però forse a prendere atto di un'aggressione e soprattutto di un principio che non possiamo accettare, che è quello della forza, di una forza imperialista che dobbiamo contenere, perché oggi ha riguardato l'Ucraina, ma un domani potrebbe interessare anche altri popoli. Allora questa è la nostra posizione che continueremo a sostenere.
2: Grazie onorevole. Lo dico a Benifei, a cui passerei la parola. Oggi, soprattutto in questa sede, abbiamo sentito parlare, abbiamo utilizzato espressioni come il nostro fronte, cioè l'Ucraina è il nostro fronte, inteso come il fronte europeo. Abbiamo anche però raccontato di questa presunta stanchezza europea dopo 4 anni di conflitto. Abbiamo in realtà sentito che di stanchezza gli ucraini non vogliono sentir parlare, da parte loro quantomeno. E quindi anche ragionando sugli interventi di questa mattina le chiedo, Benifei, un'impressione sul ovviamente su questi 4 anni, ma anche sui 4 anni futuri, o forse basterebbero le 4 settimane future, ecco.
8: Ma questo dibattito di oggi è stato importante nel chiarire un po' le direzioni dei vari gruppi politici. La questione di fondo, al di là di molta retorica, è la continuità finanziaria del supporto all'Ucraina. Alla fine noi abbiamo sulla testa, in questo dibattito l'abbiamo avuto, la rottura di Orban rispetto alla volontà di proseguire sia con le sanzioni, che hanno dimostrato di incidere sull'economia russa. I dati che ha portato anche l'alto rappresentante Callas sono convincenti a mio avviso su questo, ma anche rispetto al tema del prestito. Io sono stato uno dei relatori al Parlamento europeo per la Commissione Commercio, perché è lì che è stato discusso, del sistema della raccolta di risorse dagli interessi dei beni russi congelati, quindi quello che si è potuto fare senza accedere direttamente a quei beni. Oggi è notizia interessante che andrà approfondita l'ambasciatore, abbiamo letto, l'ambasciatore USA alla NATO ha dichiarato che dopo una telefonata con Trump la Presidente Meloni ha deciso di seguire Bart De Wever sulla linea che poi ha impedito di attivare questi asset congelati. Questo è un tema che andrà approfondito, perché io credo che quello sia stato un errore. Io penso che avremmo dovuto accedere a quei fondi anche per evitare che oggi in aula potessimo sentire un esponente come Bardella fare tutto un discorso a sostegno in qualche modo del popolo ucraino, ma poi dire che dare altri soldi è problematico perché ci sono gli agricoltori francesi che si lamentano. Ecco, io credo che non dovremmo dare argomenti ai sovranisti che provano a raccontare una vicinanza a un popolo che resiste da 4 anni con scelte come quella sbagliata che ha fatto il nostro governo, il governo italiano, di schierarsi contro l'uso degli asset russi congelati in modo decisivo. E dicevo, oggi appunto abbiamo avuto questa notizia, intervista dell'ambasciatore americano che apre nuovi elementi su tutto questo. Credo che dobbiamo lavorare perché ci sia la massima unità per, ripeto, superare la questione della difficoltà intorno alla continuità del finanziamento, perché al di là delle parole gli ucraini hanno bisogno di risorse per sostenere gli apparati difensivi, con l'invio che deve continuare delle armi per una finalità difensiva che abbiamo continuato a sostenere, e hanno bisogno di risorse per far funzionare il paese. Quindi io credo che risolvere in queste ore il tema che ci ha posto, ahimè, forse anche per la sua campagna elettorale, ahimè, in corso Orban, e il tentativo di bloccare queste scelte, sia un po' la questione più rilevante. Però oggi il Parlamento europeo, con questa risoluzione, voglio ricordarlo, il mio partito ha sempre sostenuto tutte le risoluzioni a sostegno dell'Ucraina, senza eccezioni. Siamo credo gli unici, insieme a Forza Italia, ad averlo fatto, sono abbastanza certo di quello che dico. Ma abbiamo bisogno invece di lavorare sempre più uniti, io credo, perché si dia un messaggio di solidarietà e di vicinanza, in un momento in cui invece purtroppo, e concludo, c'è chi dall'altra parte dell'Atlantico, a mio avviso, con la strategia che ha messo in campo, ha più che altro creato l'occasione a Putin di guadagnare tempo, di guadagnare del tempo per continuare un'offensiva. Purtroppo mi pare che l'azione dal lato di Trump fino ad oggi abbia portato solo a questo, e lo dico con rammarico, perché avremmo bisogno invece di un ruolo più costruttivo e utile per una pace giusta anche dall'interlocutore americano. In questo momento purtroppo non lo si vede molto.
4: Se posso, volevo chiedere ancora una cosa sempre a Brando Benifei sulla base del finale del suo intervento. Lui da poco è stato, credo, in rappresentanza del Parlamento europeo negli Stati Uniti per vari incontri, e quindi avrà,
8: sì,
4: esatto, avrà fatto insomma incontri anche, diciamo, istituzionali. E volevo capire che idea si era fatto della strategia americana. Cioè, se è una strategia effettivamente per cercare la pace aprendo canali diplomatici, o se è invece frutto, quello che penso io, diciamo, di una strategia legata al nome, al brand Trump e a possibili affari da fare in Ucraina, sulle terre rare, i minerali e così via. Però volevo sapere la sua impressione, visto che ha fatto questi incontri.
8: L'aspetto degli affari temo che ci sia assolutamente. Io aggiungo però un'altra dimensione, che io credo sia quella prevalente, lo dico anche a seguito delle discussioni fatte con gli interlocutori americani, e cioè è una dimensione di politica interna, cioè la volontà di mostrarsi in grado di dialogare con un uomo forte, anche ammirato in qualche modo e a volte blandito anche come figura, diciamo con un forte piglio sul suo paese, come viene raccontato Putin dallo stesso Trump, che ha mostrato più volte fascinazione per autocrati e dittatori, sia, diciamo, una motivazione veramente di politica interna, cioè mostrare una volontà di lavorare con gli uomini forti del mondo. Quindi ci sono sicuramente un mix di ragioni. Io su questo voglio aggiungere però una critica all'impostazione europea, che ho avuto modo di discutere proprio con la Callas quando abbiamo discusso insieme delle sanzioni, che, ripeto, io credo si devono continuare a sostenere che si siano dimostrate più efficaci di come spesso vengono raccontate. Ma io credo che l'Europa abbia sbagliato, e mi riferisco appunto a quello che Trump sta facendo, ad aver atteso che arrivasse il piano di Trump, quello tradotto dal russo, insomma, lo abbiamo capito strada facendo, perché credo che l'Europa avrebbe potuto proporre un suo piano. Magari, come mi è stato detto, Putin non ci avrebbe dato ascolto, ma non importa, probabilmente avremmo anche scontentato una parte, diciamo, del mondo ucraino, perché se dovevamo fare una proposta doveva evidentemente avere qualche elemento di concessione, che, ricordo, oggi lo stesso Zelensky ha detto in questi mesi la disponibilità anche a trovare una soluzione, per esempio congelando rispetto a territori che sono stati già conquistati dalla Russia, almeno temporaneamente. Quindi avremmo potuto noi fare una proposta senza arrivare a dover correggere quella di Trump. Questo, secondo me, è una grave mancanza dal lato europeo, che non credo che non potesse farlo. Qualcuno mi ha detto: non potevamo fare più di così. Io non sono d'accordo. Credo che uno sforzo politico dei nostri governi di fare noi una proposta, non andare a fare le correzioni a margine di quella di Trump, perché è quello in cui ci siamo trovati poi a fare negli ultimi mesi, credo che sarebbe stato un miglior ruolo per l'Europa. Però lasciatemi concludere dicendo che non sono neanche stupito che ciò non sia avvenuto, perché l'Europa oggi rimane un'Europa poco integrata, poco unita politicamente. E voglio dire con chiarezza che io appoggio assolutamente, ho anche votato sempre in questo senso, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, però senza riforme, senza un'Unione Europea riformata, l'Ucraina, come gli altri paesi candidati, non ci entrano nell'Unione, perché l'Unione come è oggi non è in grado di reggere un allargamento a 30-35 paesi. Dobbiamo essere onesti, se no li prendiamo in giro gli ucraini. E quindi le riforme di cui parla Draghi, di cui parla il rapporto Letta, di cui parlano le proposte di riforma del funzionamento dell'Unione, il superamento del diritto di veto, una strutturazione diversa, le cooperazioni rafforzate di cui parliamo oggi, sono intrinsecamente legate a ciò di cui stiamo parlando, altrimenti credo che non diciamo le cose fino in fondo come stanno. Grazie.
4: Cominciamo grazie. Magari a far uscire i paesi che non rispettano lo Stato di diritto e le libertà fondamentali. Si possono fare delle pressioni, naturalmente lo sapete meglio di me e se ne parla anche. Quindi magari facciamo questo, così poi prima di fare la lezione.
9: Ma anche il meccanismo nei

0: quello che, ricordando quello che abbiamo appena sentito, cioè gli Stati Uniti che per essere diciamo, gentili, ottimisti, fate voi, stanno riorientando la propria politica estera di sicurezza, una Cina evidentemente più assertiva rispetto a quella che era 10 anni fa, la situazione in Iran, la Russia non credo vada neppure menzionata, e quindi anche ragionando un po' sulla composizione dell'Europa, volevo sentire, riprendendo il giro, Tridico, Gori, De Meo, qual è il futuro dell'Europa della difesa? Cioè, la domanda è, ok, riusciamo, si raggiunge una pace in Ucraina e il giorno dopo tutti i progetti di rafforzamento della difesa europea svaniscono, vengono dimenticati, o è qualcosa su cui costruire? Inizierei da Tridico.
1: Grazie. Io penso che un serio e vero progetto di integrazione di difesa, anzi di esercito comune di difesa, sia auspicabile in Europa. Tuttavia non penso che quello che stiamo facendo oggi in Europa possa essere chiamato minimamente progetto di difesa europeo. Abbiamo purtroppo, al contrario, una frammentazione degli eserciti, una spesa ulteriormente frammentata che aumenta a dismisura senza essere razionalizzata. Quindi non c'è una tendenza nemmeno nel coordinamento, continuiamo a fare acquisti di armi che vengono da fuori, principalmente dagli Stati Uniti, e ci piace così evidentemente. È un modello che, come dire, non possiamo avallare. Al contrario, in prospettiva, a mio parere, sarebbe da rivedere l'intero impianto dell'esercito e del coordinamento di difesa europeo. Ma vede, lo diceva Benifei, c'è un atteggiamento innanzitutto discorda all'interno della stessa Unione. Noi abbiamo sostanzialmente dato i principali e i più importanti ruoli di commissari dell'Unione Europea a tre figure esimie, come dire, persone eccellenti, tutte e tre che vengono dai Balti, dai piccoli stati del Baltico. Kubilius della Lituania, Dombrovskis all'economia, Kubilius alla difesa, Dombrovskis della Lettonia all'economia e la Kallas dell'Estonia. Ecco, questa stessa configurazione rappresenta plasticamente, sostanzialmente, lo spostamento di una idea europea, europeista, che va dall'Atlantico, che guarda al Mediterraneo, che ha un'idea più complessa dell'Europa, è ridotta unicamente al contingente, al motivo anche frammentato di avere come avversario l'Oriente, piuttosto che, come dire, costruire ponti anche con, come abbiamo fatto in passato, con parti del continente che non sono, che magari non ci piacciono, che magari hanno atteggiamento diversi. Del resto lo stesso Trump invade il Venezuela e noi lo condanniamo, ma continuiamo a dialogare con Trump e non riusciamo a dire una parola che sia una di stigma, se non di condanna, per le azioni, anche quelle di violazione di diritto internazionale e soprattutto che interferiscono anche con la nostra autonomia strategica. Quindi sia l'Europa della difesa, ma che sia un'Europa di difesa vera e non che risponda agli interessi sostanzialmente dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia, che probabilmente non sono quelli dell'Europa che immaginava Schuman, De Gasperi, un'Europa appunto diversa rispetto a quella che ci troviamo
0: grazie
1: oggi.
0: Grazie mille, lascerei la parola a Giorgio Gori. Mi perdoni, Tridico, lei non vede, ma di fronte a me ho dei diplomatici del Baltico, quindi dei paesi baltici, quindi rido per questo, mi perdoni.
2: Vabbè, insomma, capite che anche su questo abbiamo delle opinioni diverse. Io credo che lo sforzo che l'Unione Europea ha fatto in questi ultimi 2 anni sia apprezzabile. Ovviamente è l'inizio di un percorso che sconta alcuni limiti, li citavo già prima, ovvero il fatto che i paesi membri dell'Unione Europea si siano ben tenuti in mano le competenze sulla politica estera e sulla politica di difesa. Quindi oggi ciò che si può fare è quello che secondo me si è fatto. La Commissione europea da un lato ha autorizzato gli Stati membri a investire senza che questo dovesse comportare un sacrificio dei budget degli Stati nazionali e soprattutto della spesa sociale, lo ha fatto autorizzando una deroga rispetto al patto di stabilità. Ha orientato la spesa in una direzione convergente, l'ha fatto con uno strumento molto importante che è il SAFE, 150 miliardi, come sapete, che hanno però la

0: condizione della disponibilità che è data agli Stati membri di essere orientati a progetti condivisi tra questi ultimi. La terza cosa è si è fatto un lavoro per rafforzare la base industriale europea che era molto al di sotto degli standard e delle necessità. I risultati di questo investimento si vedranno nel tempo e vanno in qualche modo matchati con gli impegni che nel frattempo gli Stati membri della NATO hanno assunto in quella sede, prendendosi la responsabilità di incrementare i rispettivi investimenti tanto da colmare quel difetto, quel deficit di forze, mezzi tradizionali che l'Europa si è a un certo punto resa conto di avere quando la minaccia è diventata molto concreta. Questi investimenti saranno sufficienti? Da quello che ho capito, no, perché tutta una serie di capacità strategiche che vanno al di là appunto delle forze tradizionali e che l'esperienza della guerra in Ucraina hanno reso evidenti come prioritarie, penso alla dimensione per esempio della difesa cyber, del software, della difesa antimissile, tutte queste cose non possono essere ovviamente affidate al singolo Stato né replicati per 27 volte, devono essere coltivate a livello europeo. È per questo che nel nuovo bilancio settennale la Commissione ha allocato una cifra piuttosto importante per il capitolo difesa e spazio, parliamo di 131 miliardi di euro, e ancora secondo me si deve invece perorare con forza la causa del debito comune, perché quello soltanto ci mette a disposizione le risorse che servono insieme per fare quel passo che dobbiamo fare, al di là di come andrà la guerra in Ucraina, che io spero che vada bene per quel popolo innanzitutto, ma non mi illudo che chiuso quel capitolo l'Europa si possa considerare al sicuro, anche perché il cambio di strategia che l'amministrazione americana ha reso evidente in questi ultimi mesi si preparava da tempo, e quindi non credo sinceramente che fuori Trump gli Stati Uniti tornino a considerare centrale nei propri interessi questo quadrante del mondo e che quindi l'Europa possa tranquillamente riprendere a vivere come viveva prima, cioè facendo affidamento totale sul fatto che l'ombrello di difesa sia pagato da qualcun altro, in particolare dai contribuenti americani. Quindi per me è un passaggio senza ritorno. Credo che l'esperienza degli ucraini sia decisiva non soltanto per l'esito del conflitto che li vede coinvolti, ma anche per noi, perché nel frattempo in questi 4 anni la guerra è cambiata moltissimo e alcune esperienze accumulate dagli ucraini nel difendersi oggi sono patrimonio comune e noi ne dobbiamo fare tesoro. Resta comunque importante, secondo me, uno sforzo di tutti noi per far comprendere anche alle nostre opinioni pubbliche che questa priorità, cioè quella della sicurezza, non è meno rilevante di altre priorità a cui noi abbiamo tradizionalmente allocato la gran parte del bilancio dello Stato. Abbiamo potuto permetterci per decenni di disinvestire rispetto alla difesa perché c'era qualcun altro che pagava per noi. Oggi quel qualcuno ci ha fatto capire che non intende più farlo, anche se va sottolineato che alcuni elementi di deterrenza, penso a quella nucleare, evidentemente non possono essere replicati dall'Europa e quindi il rapporto con gli Stati Uniti io credo debba essere coltivato in ogni caso, ma per la gran parte dell'investimento invece dobbiamo progressivamente farci autosufficienti anche dal punto di vista industriale. L'unica cosa su cui concordo con Pasquale è che non sia una buona cosa che noi continuiamo a comprare strumenti di difesa da altri fuori dal perimetro europeo, ma è anche vero che una capacità industriale non si improvvisa e che quindi la guadagneremo lungo il percorso.
1: Grazie mille. Chiuderei con l'onorevole De Meo, per favore. Grazie.
2: Sì, io credo che il progetto europeo sia stato una grande illuminazione all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Se rileggiamo quella idea dei padri fondatori, credo che l'attualità di oggi ci impone di completare un'architettura che deve vedere necessariamente una politica estera e di difesa comune, quindi facendo tesoro degli errori ammessi e commessi nei decenni passati. La guerra in Ucraina ha rappresentato un appuntamento al quale nessuno si aspettava di dover arrivare, siamo arrivati impreparati e oggi stiamo cercando e si sta andando nella giusta direzione, a mio avviso, di costruire politica industriale e soprattutto strategie che ci permettano di avere una credibilità che oggi non abbiamo avuto. Io non sono tra quelli che continua a puntare il dito contro la presidenza americana, pur non riconoscendone la sua ritualità, però vorrei che noi riconoscessimo i nostri errori, perché per oltre 80 anni abbiamo avuto la possibilità di vivere in una condizione di pace, che ricordo non essere una condizione permanente, ma la pace va costruita e soprattutto difesa. Abbiamo dato delle priorità diverse alla nostra agenda, priorità che non sempre poi hanno trovato una corrispondenza nemmeno tra i nostri cittadini, se oggi ancora c'è un sentimento di distanza e di disaffezione verso l'Europa, probabilmente queste strategie non sempre hanno raggiunto il risultato atteso. Oggi non possiamo che proseguire, migliorando anche quelle che sono delle condizioni non ottimali in questo momento. La tempistica non gioca a nostro favore, la tempestività con cui abbiamo dovuto fare una riconversione delle nostre agende è tale che evidentemente presenta ancora delle criticità che vanno affrontate, e ci auguriamo tutti che la guerra in Ucraina termini e che comunque si prosegua in questo progetto che ci veda autonomi, che ci veda credibili, e per far questo abbiamo bisogno di rafforzare il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica, lo diceva il collega Gori, è impensabile immaginare che la sicurezza della nostra parte del mondo possa essere garantita attraverso un processo autonomo, noi non l'abbiamo mai immaginato.
3: Ma anche un momento di... è un equilibrio, e quell'equilibrio si costruisce con due strumenti che devono stare insieme, deterrenza e diplomazia. Senza deterrenza la diplomazia è una richiesta, senza diplomazia la deterrenza diventa fine a se stessa. L'Europa deve saperle tenere unite con lucidità e serietà, e in questi 4 anni abbiamo compreso quanto pace, libertà e sicurezza non possano mai essere date per scontate. Difendere l'Ucraina non è solo un dovere morale verso un popolo aggredito, è difendere il principio che in Europa i confini non si cambiano con i carri armati, che la libertà di una nazione non è negoziabile, che la forza non può sostituire il diritto. Per questo serve un salto di qualità, rafforzare davvero le capacità difensive dell'Europa, trasformando ciò che oggi è frammentato in uno sforzo coerente e credibile. Significa mettere quindi a sistema industrie e filiere produttive, investire con continuità in ricerca e tecnologia. Occorre rafforzare la cooperazione su intelligence e sul contrasto alle minacce ibride, proteggere le infrastrutture critiche e costruire una resilienza civile capace di reggere delle crisi che si prolungano nel tempo, perché la credibilità si misura sulla capacità di prevenire l'aggressione, non solo chiaramente di reagire quando è troppo tardi. Ma diciamolo con chiarezza, questo rafforzamento non è contro qualcuno e non è alternativo a nulla, deve essere complementare alla NATO e costruito in stretta sinergia con gli Stati Uniti d'America, evitando quindi delle fughe in avanti solitarie che indeboliscono tutti. Mi auguro che questo momento di confronto contribuisca a rafforzare una visione comune e poi a tradurla in scelte concrete. L'Europa deve essere all'altezza della sua sicurezza e del suo ruolo. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
4: Grazie, siamo incredibilmente in orario, adesso abbiamo gli ultimi 10 minuti per chiudere e chiamo qui al tavolo Larisa Levchun, presidente del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia, e Olena Tolstokora, scusate, coordinatrice di del progetto Regala Emozione. Però non la vedo. Ah, è lì, ok, perfetto. Allora, se Larisa ci racconti questo progetto.
5: All'inizio e tuttora stiamo vedendo gli occhi dei bambini, che se non fosse cirillico e latino non riuscivamo a capire se sono ucraini o sono italiani. Sono occhi uguali. Occhi che vi guardano, perché oggi questi ragazzi partecipano a una lezione di resilienza che abbiamo fatto nel progetto 100% Ponte di Istruzione. E oggi, partecipando in questo dibattito, loro partecipano nell'una cosa ancora più importante, una lezione di democrazia. La cosa che mi ha fatto male come un'ucraina è che purtroppo la storia non ha insegnato nulla. Io, giustamente, da una brava professoressa ho fatto anche slide, ma lo faccio velocissimo. E voglio la domanda retorica che io pongo. Ma veramente credete che Russia ha problemi con l'Ucraina? Noi non crediamo più. O qualcuno non doveva studiare bene a scuola e dovrebbe ripassare libri di storia. Noi dobbiamo ricordare l'annessione dei stati baltici, Estonia, Lettonia, Lituania. Dobbiamo ricordare la guerra d'inverno, attacco alla Finlandia. Dobbiamo ricordare repressione dell'Europa, Berlino, Ungheria, Cecoslovacchia. Dobbiamo ricordare la guerra di Afghanistan. Dobbiamo ricordare molto di più. Dobbiamo ricordare anche conflitti nella Federazione Russa, in Cecenia, in Georgia. E quando 2014 è stata annessa la Crimea e tutti hanno pensato che passerà, come influenza non ha passato. E questa la storia dice che la cosa bella che mi è piaciuta è quando ho messo future, quel programma che avete, chi è il prossimo? Se non sapete o non volete rispondere a questa domanda, chi è il prossimo? Osservate, ma giusto osservate, lo stemma della Federazione Russa. Quelli che ucraini ricordate lo stemma dell'Ucraina, quelli che italiani ricordate lo stemma vostra. Ma non vi c'ha un pochino di odore di zar, di imperialismo? Ma che cosa vogliono con lo stemma? Che cosa vogliono dire al mondo? Che loro sono quelli che vogliono dominare tutto, da Oriente a Occidente? Sapete la cosa, quando ho osservato bene stamattina questo stemma, la cosa? È San Giorgio. San Giorgio che uccide il drago. Forse proprio Europa e San Giorgio? Forse proprio noi dobbiamo uccidere quel drago che comunque sta facendo che il male sta spargendo nel mondo. E oggi noi ucraini del congresso stiamo facendo un appello da non leggere ciò, le stampe. La cosa importante che ho anche evidenziato, chiediamo un sostegno politico, umanitario e militare adeguato. Perché quando vi aggrediscono e dicono combatti, con che cosa combattiamo? Ma 4 anni combatti, come? Aiutateci. E oggi questi occhi che stanno tuttora guardando vi diranno ancora di più. Ma voi potete immaginare che voi prendete la mattina la pena o anzi un indelebile per scrivere sulla schiena del vostro figlio il vostro numero di telefono, perché bambino deve andare a scuola. E chissà, oggi è questo orco chi bombarderà. Ma voi sapete questa cifra? Che significa? Questi sono abitanti di un paese vicino, tipo Marino o Monti, qui vicino a Roma, sono... Okay. Se siete del nord, allora vediamo qualche altra città. Salsomaggiore Terme? Ok, Salsomaggiore Terme. Questo è il numero dei bambini che sono stati rapiti da Russia. Sono stati controllati nome per nome. È un dato del nostro governo. Questi sono. Una città intera. Anche se Russia dà la cifra 700.000 bambini, come intera città di Palermo. Ma questi bambini hanno rapito, hanno cambiato identità, stanno facendo educare nell'altro mondo. con il progetto che abbiamo fatto. Vogliamo insegnare ai ragazzi che dove c'è ascolto nasce la pace. Sì, nasce perché sappiamo che tutto ha inizio e alla fine. E dobbiamo iniziare a ascoltare bene i politici che hanno studiato. O dobbiamo cambiare i politici che hanno studiato male. Questa è la democrazia, poter influenzare sulla storia. Unica cosa brutta quando noi stiamo in silenzio, perché non è un silenzio di innocenti, è di ipocriti. Ai ragazzini che stanno da stamattina, noi diamo un messaggio molto forte. Ragazzi, l'Europa c'è, l'Ucraina è l'Europa e voi siete educati nel modo giusto, perché la libertà è la cosa più bella che può avere una persona dentro di sé. E come madre vi dico un'altra cosa. Sapete, in Ucraina c'è un'usanza. Quando figlio va a difendere il proprio popolo, la propria famiglia, la madre lo benedice con segno della croce. È un segno della forza, della fede. Ma io mi domando, ma quella povera madre russa che cosa fa? Che cosa dice al figlio? Dice deve andare a ammazzare, perché altrimenti quell'orco ammazza te. Noi domandiamo perché veramente siamo felici di essere ucraini e di non essere nati russi. Perché quello sarebbe una tragedia. Vergognarsi di essere nato. Vergognarsi di essere nato. Grazie.
4: La scuola. Sì, sì. C'è lei.
5: Scusate, una interruzione. I nostri partner, il Movimento Femminile delle Donne per Valori della Famiglia, hanno mandato video di una delle scuole che fanno parte del progetto, è Scuola di Kiev. Scuola intitolata Alessa Ukrainka. Bellissimo. Questa poetessa ucraina hanno fatto anche pseudonimo Ukrainka, anche se cognome solo Cossacci. Facciamo video e dopo raccontiamo del nostro progetto.

0: after nights of sirens and explosions spent in shelters, is the students of Kyiv Gymnasium, number 117, named after Lesya Ukrainka, go to school. 4 years of war have taught them how to value meetings with friends and teachers. They believe in Ukraine's victory. Alongside their regular subjects, they learn how to provide first aid for injuries, how to behave around explosive objects and how to avoid them, and they volunteer to help Ukraine's defenders, among whom are their own fathers. Childhood cannot be lived twice, and children of war are still children. They play, stage performances, do sports, draw, and get into mischief. They have different talents and interests, but they share the same dream. They dream of peace. Every day, as they enter the gymnasium, they see the faces of former students who, though they once had peaceful professions, died defending Ukraine. Each day, they stand for a minute of silence, placing a hand over their heart and bowing their heads in remembrance. They are small, yet they live like adults who have seen suffering and pain. When they go down into shelters during air raid alerts, they continue studying so they can be successful in the future. They often wear vyshivankas, because through their clothing they say, "We are Ukrainians." They honor the culture of their country and study its history, but they also respect and learn about the cultures of other countries, so they can become friends with children just like them, because friends do not attack or start wars. They are always for peace. And that peace is not just a word, but the ability to live and dream, something the children of Ukraine will remember all their lives. A gratitude lives in their eyes, words, and actions for everyone who helps restore a just peace to Ukraine.
1: First of all, I'm really happy to be in Kyiv today. I mean, it's the war has been going on for over 2 years now, and this is the first time I've managed to get here to see our team, which is great. And we've done a couple things today already. We went to the president's office to start the day and met with some of his advisors on education and talked about their plans for education, science, and sport, and various ways we're already helping in higher education and other things we can do. But then after that, this morning, we came to visit this wonderful school here. And we've worked with some of the teachers at this school and many, many other teachers from across the country on this special program the British Council called Teaching and Learning in Difficult Times. You know, there are obviously difficult times in Ukraine now, and everything is not normal. There are air alerts almost on a regular basis. Many, many kids... fathers are away at war, and there's terrible things happening. And so if you're to teach in a period like this, you need to recognize that the kids are not acting normal. There are things going on in their lives that you need to try and address.
2: Prego.
3: Grazie. Sono una giornalista di Kharkiv. Ogni città che russa bombarda ogni giorno. La guerra mi ha portato via tutto. Il mio lavoro, mia casa, ha distrutto la mia famiglia. Mio marito è al fronte. E ogni mattina inizio con una preghiera, perché lui sia vivo. Sapete quale è la cosa più preziosa al fronte? Una lettera di bambino. Sì, i bambini ucraini scrivono ai nostri soldati. Nella busta mettono del cioccolato e una lettera con l'importa della mano, della piccola manina, e scrivono: mi aspettiamo. E mio marito dice che i soldati portano queste cose con sé come un talismano, perché sono la prova che stanno difendendo la vita. Al fronte hanno bisogno di queste luci. I nostri bambini lo capiscono meglio di noi. E se oggi non sempre possiamo sostenerli con il denaro, possiamo sostenerli con il cuore. il Dipartimento di Cultura del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia aveva un progetto benefico intitolato Colore dopo il nero. È un progetto di sostegno ai soldati negli ospedali. Artisti ucraini realizzeranno opere che parlano di vita e queste opere, questi piccoli messaggi per i nostri soldati. Queste opere resteranno negli ospedali sul muro che ogni giorno vedono lacrime, coraggio e speranza. Sono colori che c'è dolore, colori dove c'è dolore. È luce dove le persone imparano di nuovo a camminare, di nuovo a credere, di nuovo a vivere. La guerra ha portato via molto, ma non ha portato via agli ucraini la capacità di sentire. Doneremo ai nostri soldati calore, perché a volte è proprio questo che tiene una persona sull'orlo dell'abisso. Слава Україні!
1: Слава героям слава!
3: Героям слава! Grazie mille!
2: Grazie Olena! E porta il nostro saluto, i nostri ringraziamenti a tuo marito e ai suoi commilitoni al fronte. Grazie, diciamo che possiamo concludere qui. Ringrazio in particolare il Parlamento europeo che ci ospita, ma tutte le istituzioni europee che si sono dimostrate.
4: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare un convegno sul ruolo dell'Italia nella nuova architettura della sicurezza europea. Sono infatti 35 anni che l'Ucraina ha raggiunto la sua indipendenza e dal nostro archivio vi abbiamo fatto ascoltare un convegno dal tema L'Ucraina e la difesa dell'Europa che si è tenuto a Roma il 24 febbraio di quest'anno.
5: Radio Radicale, parliamo di area liberale federalista, nata per iniziativa di Gianni Crosio, Raffaele Volpi e Walter Togni. Siamo in collegamento telefonico con Raffaele Volpi, che è stato sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa e presidente del COPASIR. Bentornato a Radio Radicale.
6: Grazie, è un piacere essere con voi e con i vostri radioascoltatori.
5: Allora Volpi, di solito quando nasce una formazione, un'iniziativa politica, c'è un vuoto da coprire. Cos'è che manca alla politica italiana?
6: Ma la risposta credo che l'ha già data lei, nel senso che si copre un vuoto effettivamente. Io e noi abbiamo fatto un ragionamento che è legato semplicemente anche a dei numeri. Se più del 40% degli italiani non va a votare, vuol dire che manca un punto di riferimento, che sia un punto di riferimento realistico. Probabilmente manca un'area politica che si rivolge alle persone che non sono semplicemente tifosi. Io penso alle attività produttive, a quella che una volta era chiamata la borghesia, a quelli che sono i professionisti, ma anche a molti giovani che hanno delle aspettative e non necessariamente si riconoscono con la polarizzazione della politica. Cerchiamo di dare un contributo in questo spazio che secondo noi è ampio e ha una necessità sia politica e, se mi è permesso, anche un obbligo civico di dare delle risposte.
5: Certo. Lo Stato che ruolo dovrebbe avere, per esempio, nei confronti dell'impresa?
6: Noi siamo di un'idea molto semplice. Lo Stato rimane evidentemente importante, però deve avere un elemento di regia strategica, di facilitatore, meno di attore. La dimostrazione è che quando lo Stato entra, molto spesso non ha poi la capacità imprenditoriale di risolvere i problemi. Bisogna mettere le imprese dei vari settori, anche quelli nuovi, di essere competitive, di essere sui mercati, di avere quell'appoggio che è quello delle strutture statali specializzate, ma senza che lo Stato diventi propriamente attore. È una forma liberale di facilitazione dell'intrapresa che peraltro, se mi è permesso dire, è cambiata, perché la cosa che forse non si percepisce in questo momento è che una volta si parlava di imprese, di lavoro, ma specialmente quando si parla di impresa si pensava all'industria. Oggi i valori sono altissimi anche in imprese particolari, quelle delle nuove tecnologie.
5: Certo, è cambiato il panorama, certo.
6: È cambiato il panorama. Sono piccole e medie imprese che fanno dei fatturati interessanti, che sono in settori in sviluppo, ma che non sono più quelle dei 50.000 operai. Quindi va rivisto proprio da parte dello Stato quali sono gli spazi per dare supporto e sostegno a uno sviluppo che ormai è internazionalizzato a queste aziende.
5: Che tipo di federalismo propugnate?
6: Un federalismo che non è l'etnofederalismo, è un federalismo strutturale, è una forma di approccio ad uno Stato che deve essere, che deve stare nel suo spazio di sostegno alla società, di rappresentanza, ma non è un federalismo di quello di sociale, ovvero non è quello che pensa alle autonomie etniche o alle autonomie territoriali. È quello che noi abbiamo definito il federalismo della responsabilità. Si decide a un livello dove ci sono delle scelte da fare, che sono ovviamente politiche, e da quel livello ci deve essere una risposta anche di responsabilità sulla spesa e sugli obiettivi. Mi permetto di dire, sì, un federalismo che fondamentalmente ha anche come base dei criteri di controllo del risultato, perché non basta parlare di federalismo se poi dopo non c'è un criterio di controllo. Noi abbiamo esperienze nazionali dove il federalismo, se non è sancito di fatto, lo è comunque nelle situazioni dove non è vero che i risultati ci sono.
5: Senta, questa domanda se l'aspetta. Lei è stato eletto tempo fa nella Lega, come sta seguendo il dibattito che mette, diciamo, per la prima volta dopo 13 anni Salvini in discussione?
6: Io sono stato eletto 3 volte nella Lega, sono stato dirigente della Lega, sono stato anche, per dire il vero, uno dei fondatori, se non il principale fondatore, del partito della Lega al Sud. Fui vicepresidente di noi con Salvini quando lanciarono questa idea. Come vivo questo dibattito? Lo vivo guardandolo come guardo gli altri partiti. Ormai sono 4 anni che non sono più nel partito, rispetto tutti i partiti, tutte le idee. Ovviamente rimane uno spazio di affezione personale, ma non seguo con particolare, diciamo, pathos quello che sta succedendo nella Lega, perché non è un altro partito.
5: Esperienza
6: seguo
5: superata.
6: Quello come seguo Forza Italia, come seguo il PD, sono attori dell'agone politico, ed è giusto che chi fa politica guardi anche cosa succede.
5: Sull'Ucraina avete una posizione particolare di sostegno a Kiev?
6: Allora, sull'Ucraina noi abbiamo una posizione che è decisa, ferma. Noi siamo pro-Ucraina. Siamo pro-Ucraina al di fuori dell'idea semplicemente, come si può dire, sentimentale. Secondo noi l'Ucraina è uno dei confini dei paesi liberi contro una non democrazia, che è evidentemente conosciuta da tutti, che è quella della Russia. Non è una bandiera ideale l'Ucraina, è una bandiera realistica, tant'è vero che abbiamo deciso di aprire una nostra delegazione in Ucraina. Noi non vogliamo fare quelli che vanno a fare i pellegrinaggi, noi vogliamo sapere tutti i giorni cosa succede, guardare all'oggi e possibilmente dare un contributo ponte a quello che ci potrà essere, speriamo che ci possa essere domani, la ricostruzione. Tra l'altro devo dire una cosa, se mi è permessa.
5: Sì, certo.
6: Abbiamo in Ucraina un ottimo ambasciatore che sta facendo un grandissimo lavoro, lavorando quotidianamente anche con la società ucraina per avere dei riscontri, per individuare quali sono le strade, quali sono le opportunità anche per il dopo. Noi siamo fermamente vicini al popolo ucraino. Vede, se mi è permesso, è un po' il discorso generale. Oggi lei, penso che da attento osservatore, avrà notato che si parla più dei leader che non dei paesi. Allora, si è amici dei paesi, non necessariamente dei leader pro tempore, e questo vale in tutta la politica estera, questo è il nostro parere. Però chiaramente la nostra bandiera in Ucraina c'è, e vogliamo che l'Ucraina continui ad avere la sua bandiera al di fuori di questa scellerata invasione russa, che tra l'altro mi sta mi dà l'impressione che stia portando molti guai fuori e dentro la Russia.
5: Ecco, tra l'altro cose che poi riguardano anche la vita di tutti i giorni, anche in Occidente, e l'ex presidente Kovacic può dire quanto possono essere pericolose le ingerenze, diciamo, estere nella politica di un paese.
6: Beh, noi abbiamo fatto all'epoca, quando ero presidente, parecchie indagini. Una importante è stata quella su quella che viene definito l'infodemia, no?
5: Sì.
6: O meglio, quanto male, quanto viene veicolato attraverso molti mezzi di comunicazione un certo tipo di informazione per condizionare quelle che sono poi le scelte di massa, chiamiamole così. Mi permetto di ricordare, e voi ne avete parlato tra l'altro più volte, quanto c'è stato per condizionare le scelte sui vaccini.
5: Certo.
6: Ci sono state campagne chiaramente indirizzate dall'estero, sia sulle scelte dei vaccini, sia su dove comprarli, sia sulla contrarietà ai vaccini. Questo è stato l'esempio, uno degli esempi più lampanti, ma queste grandi strategie vengono utilizzate non solo in Europa e non solo da paesi come la Russia. Ci sono addirittura dei vostri colleghi, mi permetta la battuta, che sono nati apposta dei broadcast all'interno dei paesi africani, che veicolano le notizie indirizzando per esempio il fatto dei flussi migratori,
5: certo,
6: dicendo
5: certo,
6: portatevi, fate, andate, perché sarete, e sono dei podcast che non sono indipendenti,
5: attori di un progetto, certo, seguono delle indicazioni ovviamente.
6: Certo, no, si può dire istigano, non mi viene la parola migliore, alla grande migrazione, e dietro ci sono potenze economiche, potenze nazionali che hanno degli interessi. È un esempio, non sto dicendo che la migrazione,
5: però
6: è
5: una realtà, però è anche una, l'abbiamo visto a Ceuta, insomma, recentemente, questo era, è proprio uno di quei casi.
6: Ma sì, probabilmente sì, però ce ne sono che sono molto più ampi, meno evidenti, cioè è anni che vengono utilizzati questi mezzi. E io penso che le libertà siano quelli di poter scegliere, non quello di essere indotti a scegliere con delle notizie che non sono vere. Poi certo, c'è un dato, io penso che a questo vada fatto un ragionamento più complessivo, che è quello di che cosa vogliamo essere noi italiani e cosa vuole essere l'Europa. Alla fine questa Europa si è riscoperta.
5: Cosa dovrebbe essere secondo Alleanza Liberale, Area Liberale Federalista?
6: Innanzitutto dovrebbe avere un sistema di governance un pochino diverso, ma questo non lo diciamo solo noi, mi sembra che stia diventando una presenza nel dibattito, che non può essere solo la Commissione a decidere quanto vale il Parlamento europeo, ma vede, la cosa che si è evidenziata, ne stavo ragionando guardando un telegiornale ieri. Alla fine, se lei ci pensa, e anche i radioascoltatori credo possono fare questa valutazione, che non è politica, è realistica, alla fine l'Europa si è trovata ad essere Europa solo davanti alle emergenze. La prima è stata l'emergenza Covid, se non mi sbaglio, no? Dove si è trovata a fare finalmente delle scelte comuni. La seconda è stata quella delle tensioni internazionali. E adesso si parla di difesa comune, si parla di comunque di quell'autonomia strategica anche dovuta al fatto del disimpegno degli Stati Uniti, di un certo, non è più così presente, non abbiamo più l'ombrello come si diceva. Però può l'Europa esistere come Europa solo sull'emergenza? Ecco, noi pensiamo di no, pensiamo che debbano esserci delle strutturazioni diverse, una concretezza diversa, probabilmente che possa portare ad una continuità, che sia anche quella di una politica estera vera, che sia una rappresentanza vera delle istanze dei paesi. L'Europa nasce come un grande progetto, cosa che noi crediamo importantissimo e deve essere il futuro, però bisogna cominciare a pensare veramente a quanto è il valore dei vari paesi, e se è un'Europa che è un'Europa federale, o se è rimasta semplicemente un'appendice di un'Europa di interessi economici. Credo che in questi giorni stiamo vivendo, tutto lo citava lei prima, questa asimmetria di pensiero che c'è rispetto ai flussi migratori che sono arrivati da Ceuta, credo che sia la dimostrazione che infatti la politica europea in questo caso non esiste. Non so se è una mia impressione.
5: No, e deve dare, certo, bisogna dare sostanza, diciamo così, all'unione,
6: esatto,
5: politica.
6: Sì. Esatto, cioè devi dare sostanza e devi possibilmente trovare un luogo, un sistema, un organismo che sia quello delle politiche, che sia però anche coerente, non sempre cercando la condivisione complessiva, perché credo che sia difficile poter andare d'accordo su tutte le cose in paesi così diversi, situazioni sociali diverse, economiche, addirittura le situazioni climatiche diverse, no?
5: Certo.
6: Le energetiche diverse, però bisogna trovare il sistema. Noi crediamo in questa Europa, è un'Europa che ha bisogno di una spinta, ecco, diciamo, di guardarsi in faccia e veramente dire in questo momento dobbiamo farlo, perché non ci sono più né gli ombrelli né gli alleati che avevamo prima.
5: Abbiamo parlato di area liberale federalista, grazie a Raffaele Volpi.
6: Grazie a voi e spero di poter essere ancora vostro ospite, è sempre un grande piacere.
4: Adesso un altro anniversario, sono 10 anni dal terremoto di Amatrice, andiamo ad ascoltare dal nostro archivio Festa Ambiente 2017, siamo a Rispescia il 7 agosto di quell'anno, La rinascita, il cuore giovane, viaggio nei territori dopo il terremoto. Buon ascolto.
7: Io sono Alessandra Bonfanti, buonasera, sono della direzione di Legambiente e mi occupo di coordinare con un gruppo di lavoro sul post terremoto la raccolta fondi che Legambiente insieme a Libera, Altromercato, Alcenero, cooperative ACI, cooperative giovani e Simbola ha fatto partire all'indomani del 24 agosto e abbiamo assegnato più di 100.000 euro a oltre una dozzina di giovani imprenditori under 35 che hanno fatto domanda per avere una piccola quota parte cash di fondi appunto che abbiamo raccolto grazie alla generosità di tantissimi donatori. E stasera abbiamo in rappresentanza anche questo mondo e vorremmo fare una piccola serata di lavori aperti, di ragionamenti, di riflessioni appunto di mondi diversi dai donatori e dalle sensibilità del paese che guardano comunque con preoccupazione ma anche con attenzione quello che sta accadendo e che vorrebbero che accadesse velocemente per ricostruire tutto il tessuto connettivo dell'area del terremoto ma anche di tutto l'Appennino, perché come ci siamo detti il percorso di ricostruzione che stiamo affrontando doloroso nelle aree del cratere in realtà è anche una grande occasione di costruire futuro per tutto l'Appennino e di anche esportare modelli positivi di risposte contemporanee e innovative per immaginare una vita, una qualità della vita maggiore e una maggiore anche capacità produttiva di creare lavoro, di riconsolidare comunità che vivono comunque situazioni di disagio insediativo da anni. Oggi vorremmo proprio fare una riflessione, ovviamente senza far finta che ci sia una situazione di particolarità molto specifica, che è quella appunto del cratere, è una grande area che mette un po' in difficoltà, nel caso delle Marche, oltre 100 comuni, una situazione non residuale. Abbiamo infatti un rappresentante della Regione Marche della Protezione Civile, che ringrazio di essersi unito, un folto gruppo di rappresentanza delle Marche, Francesca Pulcini che è la Presidente di Legambiente Marche, con il gruppo dei volontari, Antonella Nonni, Soliver, a cui poi daremo la parola perché anche sul fronte della messa in sicurezza, dell'emergenza abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo una specializzazione forte ormai dal terremoto delle Marche dell'Umbria del 97, però ogni terremoto, ahimè, è una storia nuova e quindi c'è una storia di questo terremoto che vorremmo raccontare anche su quel fronte, non solo della messa in sicurezza ma anche di quella che sarà la ricostruzione. C'è un pezzo di società che è quella invece dei donatori, quella anche sempre legata a noi, sono venuti in 8 da Castagneto Carducci, sono un gruppo di... hanno creato un gruppo di raccolta fondi fatto di tante associazioni, abbiamo il presidente Giuseppe Castamagnago che giusto? che è presidente dei soci COP, che rappresenta questa folta piattaforma di associazioni che hanno raccolto e hanno donato una grossa cifra in Lega Ambiente, e peraltro due di loro si sono anche recentemente sposati facendo una luna di miele, sono qui, li salutiamo, Enzo e Laura, e hanno fatto poi come luna di miele un giro nelle terre del terremoto, ho incontrato gli imprenditori che abbiamo raccolto perché volevano vedere, capire, dialogare, ed è esattamente quello che è l'esigenza forte un po' di tutti, no? Avere un contatto diretto e al di là di quello che viene detto, al di là delle circolari ministeriali, che cosa sta accadendo sulla pelle delle persone. E non, per questo abbiamo anche qui Valentina Fausti, che è una giovane imprenditrice di Norcia che produce maiale allo stato brado, uno dei pochi allevamenti di suini di Norcia, che però fanno dall'allevamento e non fanno solo trasformazione, e Valentina è entrata nel nostro percorso di sostegno, e ovviamente come tutti gli imprenditori ha le sue fatiche, è nel Parco dei Monti Sibillini, abbiamo qui il presidente Olivier Oliveri che viene, si conoscono ovviamente, dialogano, i suoi suini sono in pieno parco e abbiamo anche Lucia Pacciaroni, che rappresenta una giovane imprenditoria un po' diversa, loro sono un'associazione marchigiana di Treia che lavora sulla promozione turistica ma anche sullo storytelling fotografico e di video reporting, e sono anche i nostri testimoni che hanno costruito con noi la mostra, sia sui beni culturali che vedete lì, sia sui volti e ritratti dei giovani imprenditori che abbiamo sostenuto, e quindi Valentina è anche un po' una testimone di un mondo che ha documentato con un viaggio che ha iniziato e che continuerà con noi almeno fino alla fine di questa nostra avventura di raccolta fondi. E daremo la parola però anche all'Abruzzo, perché ovviamente appunto questo cratere chiama in causa l'Appennino e tutto il mondo delle istituzioni che lavorano, quindi abbiamo Navarra, il presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, e il mondo dei parchi, che comunque è un protagonista importante, quindi salutiamo Gian Piero Sammori, che è un ospite di Festa Ambiente, ma che oggi è venuto a darci una testimonianza, a chiudere un quadro che per noi è importante. Per noi sono questi gli interlocutori e i protagonisti. Maurizio Gubbiotti, che come coordinatore di Federparchi Lazio ci darà l'altro pezzo di questo territorio che è in gioco, con Amatrice, Accumoli e tutto un grosso pezzo anche lì di Parco Nazionale, e Cristiana, che con la Regione Lazio ci aiuterà a capire i percorsi che si stanno facendo. In questo mondo che vuole dialogare non ci scordiamo di tutto il percorso di ricostruzione, che chiama in casa un altro pezzo di economia e di edilizia, e un grosso pezzo di legalità, che è quello appunto di tutto il sistema produttivo che rimetterà, che prima smaltirà le macerie e poi ricomincerà a costruire. Proprio per questo non mi ricordo che data era, mi pare, aiutami Maria, da qualche mese, da quando era, aprile, marzo, abbiamo costituito l'osservatorio Sisma con Fillea, e abbiamo qua il suo presidente Alessandro Genovesi, come? Segretario, vabbè. Segretario, perché da loro si dice segretario, e va bene, nel Novecento si diceva così, noi siamo contenti e le buone abitudini continuano e proseguono. Credo di aver presentato tutti, il quadro è un quadro abbastanza composito, vorremmo veramente creare una discussione, una conversazione aperta, poi ovviamente chi vuole intervenire può alzare, insomma prendo anche le iscrizioni per chi vuole, lasceremo uno spazio anche di interventi. Io darei la parola subito a Rossella Muroni, che è la nostra presidente nazionale, per dare una cornice di introduzione a questo tema e anche iniziare un po' a argomentare e a problematizzare questa conversazione.
8: Nel frattempo è arrivato anche il buffet. Spiega il buffet.
7: Sì, e volevamo appunto creare un momento che non fosse, che fosse anche un po' piacevole, e quindi c'è un buffet aperto in work in progress, ci sono i prodotti sia di Amatrice, dell'azienda di Casale Nibbi, che ci ha dato delle sue scamorze, e il vino che fanno nelle Marche, in realtà un rosso piceno, la famiglia Nibbi sempre con una produzione biologica, quindi troverete questo vino rosso e le loro scamorze. Loro sono un'azienda di Amatrice che tra l'altro sta partecipando a un progetto in cui siamo coinvolti anche noi insieme al Cenero, di mettere insieme i produttori per riprodurre farro e grano antico con semi locali. La cosa difficile è mettere insieme 30 produttori e soprattutto 70 ettari. E invece questa è un'altra grande scommessa ed è una delle domande che faremo al parco, perché se non si va insieme, non si ha un'idea di agricoltura di parco, per esempio di territorio d'area vasta, e si cerca, in questo caso hanno la fortuna di avere un grande produttore che gli compra il prodotto Calcenero e che già ha deciso di costruire un processo che andrà a mettere sugli scaffali a settembre-ottobre un prodotto finito che è un biscotto di Amatrice, sempre insieme a noi, è molto difficile puntare sulle piccole produzioni di qualità familiari, e invece questa è l'Italia di qualità che noi vogliamo difendere, che oggi ha pochi strumenti in realtà per creare un'economia solida, per dare fiato e energia a produttori piccoli che non hanno tanti strumenti. Uno di questi è quello di andare insieme, l'altro è quello di puntare sulla qualità. È molto difficile, abbiamo seguito un pochino questo processo per esempio di Amatrice, è molto difficile convincere ad andare insieme i produttori e quindi a fare una produzione di 70 ettari e non di 2, 10, 8, 6 e soprattutto puntare su una qualità molto alta. Poi troverete i prodotti di Valentina Fausti, che poi vi racconterà lei, sono salumi appunto di maialini felici, poi ce lo racconterà sia al parco che Valentina, però lì glielo raccontano direttamente i prodotti finali. E se intanto vi volete alzare e degustare, vorremmo appunto far circolare un'oretta di piacevole di confronti e anche prendere un po' di appunti insieme a voi.
9: Sì, grazie Alessandra, buonasera a tutti e vi ringrazio di essere giunti qui in questo 7 agosto così caldo, nella tradizionale festa della Lega Ambiente. Questo è il 29esimo anno che facciamo questa festa e abbiamo avuto sempre la voglia di metterla a disposizione anche dei temi del momento, quindi sicuramente al centro l'ambiente, ma con una grande attenzione diciamo i temi invece dell'attualità e alle emergenze in corso. Da questo punto di vista il terremoto per noi è un nodo dirimente di cui ci stiamo occupando dal giorno dopo la prima scossa. Dal 25 agosto i volontari della Lega Ambiente sono stati immediatamente attivati, anzi non erano stati attivati, ma Antonella Nonnis, che li coordina tutti, mi chiamò e mi disse: guarda, qui l'attivazione non arriva, se tu sei d'accordo e ci assumiamo la responsabilità, noi comunque iniziamo ad andare in giro, perché i parroci ci stanno chiamando, i sindaci ci stanno chiamando, proprio perché sapevano che la Lega Ambiente è dal 1997 che ha squadre di protezione civile per la messa in sicurezza dei beni culturali colpiti da calamità naturali. E quindi siamo partiti sui beni culturali. Subito dopo abbiamo attivato questo percorso di sostegno agli imprenditori agricoli, perché ai giovani imprenditori agricoli in particolare, perché c'era molto chiaro che bisognava tenere vitale il territorio, bisognava aiutare le persone che lì volevano rimanere a starci, con una immediatezza dell'aiuto che sfuggiva, diciamo, alle maglie degli aiuti ufficiali, no? Valentina, per esempio, l'abbiamo aiutata a comprare un'autobotte, perché nella seconda scossa sono sparite le sorgenti che consentivano l'allevamento del maiale brado, così come loro l'hanno fatto in questi anni, e quindi serviva immediatamente un'autobotte che alimentasse, che portasse l'acqua, e certo non poteva mettersi lì a riempire carte su carte a seguire l'iter burocratico. E però contemporaneamente abbiamo incrociato il lavoro con la Fillea e con Alessandro Genovesi abbiamo pensato di unire sensibilità diverse, punti di vista diversi, che però tenessero in asse un concetto fondamentale, che la ricostruzione partisse presto, fosse una ricostruzione di qualità, che impiegasse le migliori tecnologie, le innovazioni e che però coinvolgesse il mondo del lavoro in una grande sfida, no, di rinascita e di ricostruzione. Ora, tutto questo a un anno di distanza dal sisma, quello che noi dobbiamo dirci molto sinceramente con un appuntamento di questo tipo è che siamo lontani da quell'obiettivo. Ancora stiamo discutendo in maniera serrata di macerie. L'osservatorio sisma della Lega Ambiente della Fillea si sta occupando tantissimo ancora delle macerie che lì rimangono ferme, statiche. Ci sono scene impressionanti in questi giorni in cui, se voi, si possono sovrapporre in alcune zone le foto del 25 agosto 2016 con le foto del 4-3 agosto la settimana scorsa 2017. Questo è un primo grande ostacolo. È arrivata Cristiana Venali nel frattempo. Vieni Cri, siediti. E, guarda, ti abbiamo qui preparato una postazione per te.
7: Accanto alla Maranò.
9: L'abbiamo messo in punizione accanto alla Maranò. Però insomma c'è molto chiaro che quello che noi possiamo fare è unire le nostre competenze, le nostre sensibilità, le nostre conoscenze per Legambiente, per far sì che la ricostruzione tenga conto di una grande sfida che a questo punto si pone sull'Appennino. Una ricostruzione che debba imparare da quello che è successo, che non sia nella retorica del dov'era com'era, ma che invece riconosca che qualcosa a livello geomorfologico lì sta accadendo e che dobbiamo innanzitutto tener conto sicuramente della sicurezza delle persone, ma che le comunità hanno bisogno di risposte immediate. Allora, sicuramente togliere le macerie il prima possibile libera, non so come dire, no, da una pesantezza e da una da quello che è successo, da un'immagine continua di quello che è successo, ed è la prima cosa che può aiutare a guardare avanti. Questo non sta accadendo e questo naturalmente è una delle prime cose che l'osservatorio sta denunciando, su cui stiamo raccogliendo dati. Poi c'è tutto il fronte naturalmente della ricostruzione, delle nuove tecnologie, delle nuove competenze, del controllo degli appalti, dei cantieri, e su questo naturalmente Alessandro la sa molto, ma molto più lunga di me, però ci piacerebbe molto che anche lì fosse una ricostruzione.

solo ingenerosi, ma sono anche proprio una mistificazione. Si attribuiscono ai parchi delle responsabilità, quando invece i parchi devono assolutamente essere dalle istituzioni stesse promossi e raccontati come un pezzo del futuro possibile dell'Appennino. Noi lo sappiamo bene, Tommaso Olivero naturalmente lo racconteranno, quanto quei luoghi devono in termini di conservazione della biodiversità sicuramente, ma anche in termini di prospettiva di sviluppo e di economia alla presenza di due parchi nazionali. Certamente il parco si trova in una dimensione molto complicata, in cui però chiedergli di essere, no, come parco la guida territoriale, insomma, gli attribuisce delle responsabilità che invece così non sono. Molto volentieri, ne sono convinta, ma lo diranno loro, farebbero parte di una cordata, no, che aiuti il territorio a ripartire, ma c'è un livello istituzionale che innanzitutto si deve muovere. Allora, noi abbiamo conosciuto anche l'istituzione di un commissario sulla vicenda terremoto, Vasco Errani, che però io credo, non voglio sembrare troppo brutale, ma non ha aiutato né una centralizzazione delle decisioni, né ha un coordinamento di un livello decisionale che è rimasto a questo punto tutto in capo alle regioni, e sostanzialmente si sta procedendo con quattro velocità diverse. Una delle cose che non è stato detto è l'enormità di quello che è successo e l'enormità dell'area coinvolta. Cioè, oggettivamente noi abbiamo avuto sostanzialmente tre sismi, 5 metri di neve, in una frammentazione istituzionale e decisionale senza pari. Io uso una metafora forse un po' troppo pesante, però io credo che come impatto e come livello di difficoltà è paragonabile al secondo dopoguerra, quello che stiamo vivendo, perché davvero lì c'è da ricostruire, ma c'è una frammentazione istituzionale talmente forte, e il commissario credo non stia riuscendo a fare quel coordinamento generale che pure allo Stato andrebbe richiesto. Allora si procede con quattro velocità diverse, con la Regione Marche, che è quella più colpita, più in difficoltà, più a rilento. Peraltro, la settimana scorsa, notizia fresca, è stata approvata in Consiglio regionale una delibera in cui sostanzialmente si dà ai comuni il mandato di poter intervenire e ricostruire in deroga a tutto ciò che è piano paesistico, regole che insomma sono 30 anni che abbiamo lottato per ottenerle. Ecco, io non credo che sia quello il messaggio da lanciare, al di là poi del singolo articolo e di come è stato scritto quel decreto. Credo che sia proprio pericoloso dal punto di vista culturale. Noi dobbiamo tenere la barra dritta nel ricostruire in maniera innanzitutto sicura, con una qualità molto forte, ma la prima risposta che noi dobbiamo dare sicuramente è sul fronte delle macerie, perché tutto quello che viene al contorno perde di senso e perde di valore a partire dalle comunità locali, nel senso che poi tu a Castelluccio puoi avere l'intervento dell'archistar migliore del mondo, però se tu nel frattempo non hai dato una risposta immediata alle macerie, tutto ciò che arriva viene vissuto come un elemento quasi irrazionale, no? Un di più che però non risponde all'emergenza immediata. Allora, mi fermo qui anche perché siamo molti e abbiamo voglia di dare spazio a tutti, e do la parola ad Alessandro Genovesi per approfondire questo tema appunto di macerie e ricostruzione, che è un asse, che è un comparto fondamentale. Però nell'appuntamento di oggi noi avevamo voglia di creare un circolo che secondo noi è molto esemplificativo di quello che dovrebbe accadere nella realtà. Il tema della ricostruzione, della rimozione delle macerie, con quello degli imprenditori, con il tema dei beni culturali, le istituzioni, a partire dai parchi, le regioni. È fondamentale per noi che questa circolarità delle esperienze coinvolte e dei temi, ci rendiamo conto che è complicatissimo, ma venga tenuto tutti insieme, perché nessuno può essere lasciato da solo. E quello che noi vogliamo dire alle istituzioni è che da parte nostra c'è la massima disponibilità a collaborare, ma che vogliamo assolutamente innanzitutto

0: verificare che ci sia sulla vicenda terremoto e sulla vicenda ricostruzione una prospettiva, una strategia condivisa e generale che ci aiuti anche a superare le grandi preoccupazioni che noi abbiamo per quello che stiamo vedendo ad un anno dalla disgrazia che è accaduta. Grazie. Alessandro.
1: No, io dico solo poche cose perché ovviamente mi piace il taglio di una chiacchierata di lavoro, tra virgolette. Ovviamente, come dire, noi sappiamo che ogni terremoto, purtroppo, lo diceva Alessandra, ha una specificità, ma questo per assurdo è un dramma, come dire, della costruzione nostra, perché dovremmo avere delle procedure codificate dal primo intervento alla ricostruzione ogni volta che c'è un evento di questa portata, poi adatti, mai una griglia più o meno condivisa, e non si deve ogni volta ricominciare. Ovviamente uno in testa ha immediatamente l'evento che più si avvicina cronologicamente, che è un po' l'Emilia ma soprattutto l'Aquila, ma in realtà ci porta fuori strada, per assurdo. Proprio perché ogni volta ricominciamo da capo, noi pensiamo all'Aquila. Terremoto mai più diverso per impatto, 25.000 km quadrati, densità demografica diversa, profili istituzionali multipli, lì bene o male, cioè, quindi è complicato. Poi è chiaro che si deve scegliere sempre due modelli, il modello che c'è in tutta Europa del commissariamento forte, viene chiamato così proprio in diritto internazionale, il diritto dei così grandi eventi, sì, il cosiddetto commissariamento forte, cioè il subentro di un potere ad hoc, oppure, e io penso che sia il taglio migliore, quello ovviamente del governo democratico dell'emergenza. Il problema è che quando però si studia, come dire, disciplina dell'emergenza, per essere chiari, e c'è il governo democratico, la domanda è se le istituzioni sono state messe nelle condizioni di reggere il governo democratico. E la dico con esempi, per essere chiari. Quando tu pensi di poter derogare da un commissario a quattro subcommissari, vicecommissari, fino lì ce la fai. Poi, quando devi andare banalmente alla dimensione che la legge mette in capo, pensa alla pianificazione urbanistica del singolo comune, dove il sindaco, se va bene, poiché è figlio di 10 anni di blocco di assunzioni, di qualità del lavoro, di spopolamento che era già in atto, eccetera, eccetera, non riesce, non, come si deve raccomandare al geometra del paese accanto, che abitualmente, come dire, fa i conti con 2-3 pratiche l'anno, di confine, sì, sì, no, perché io sono per provare a non fare il dibattito teorico, ma a capire, scegli quel modello, è giusto scegliere il modello della partecipazione di più livelli istituzionali, noi Fillea, Lega Ambiente, ci aggiungiamo anche della società civile, quindi, ma già se funzionassero tutti i livelli istituzionali sarebbe un fatto buono, però prendi atto che non hai attrezzato questi livelli. E allora tutti trovi a fare i conti con la mancanza del disegno. Adesso non svelo un segreto, o se lo svelo faccio una gaffe, che subito dopo gli eventi sismici io e Rossella, che ci conosciamo da prima ovviamente dei nostri rispettivi ruoli, siamo andati a fare delle passeggiate informali, come capita a chi fa questo per passione ma anche per lavoro. E abbiamo detto, guardate, si può fare tutto, si può governare le macerie, si può governare il caos istituzionale, si può governare tutto, però dobbiamo avere chiaro quali sono le priorità. Diciamoci le priorità, poi non può essere d'accordo o non d'accordo, ma su questo le priorità erano, e qualcosa poi stiamo facendo, lo dirò alla fine. Si riparte dalle aziende, modello emiliano, aveva una specificità il terremoto emiliano, ma è una scelta, si riparte dalle aziende, perché per tanti motivi, non solo per una questione economica, ma anche psicologica, anche se sto nella casetta di legno al netto della vicenda casette, se però esco perché ho qualcosa da fare, è meglio che se rimango là. Si parte dalle aziende, è un modello, prima le aziende, poi con le infrastrutture, ANAS per essere chiari, strade, poi scuole, ospedali, poi prime case, poi seconde case. Legittimo anche il dibattito rovesciato, eh? No, partiamo dall'ANAS e dalle seconde case perché quella è un'economia che vive di seconde case. Cioè, questo momento non c'è stato, questo è il punto. Cioè non si è detto diamoci le priorità e su quello discutiamo. Allora era legittimo chi diceva partiamo dalle aziende, chi diceva partiamo dalle casette, chi diceva partiamo dall'ANAS, chi diceva partiamo dalle seconde case, perché molto dell'indotto economico vive di fatto di questo cosiddetto turismo di ritorno della seconda casa ereditata. Tutto dibattito legittimo. Non è stato fatto fondamentalmente, o è stato fatto diciamo in una maniera molto, molto veloce, molto rapida, e noi ci troviamo a governare alcune contraddizioni. Alcune dove siamo riusciti, ci abbiamo provato a mettere mano, l'ANAS, essendo il nostro interlocutore diciamo ordinario, alla fine lì si è fatta una discussione, guardate, la dico perché faccio finta che è proprio una riunione di lavoro tra... Lì noi a un certo punto, qui c'è Ezio, lo sa benissimo che è il compagno della Fillea che poi materialmente con gli altri segue le cose del cratere, noi potevamo fare, la dico male, è una cosa che, come dire, che potrei essere cacciato dalla CGIL un minuto dopo. Abbiamo sti 400 milioni che in realtà sono fondi ANAS riprogrammati, come di soldi freschi ce ne stanno pochi, ci mettiamo coi sacri testi e allora tutte le procedure e allora l'economicamente vantaggioso, oppure o approfittiamo del fatto che all'ANAS, bene o male, la paura del danno erariale non ce l'hanno perché sono abituati a vivere di ricorso, lo dico proprio da sindacalista, come dire, di provincia quale sono. Sì, se riusciamo a farle economicamente vantaggiose è meglio, se riusciamo a chiamare i progettisti esterni bene, diamo per scontato che l'albo fornitori ha, però a questo punto partono. E il lotto 1 è stato assegnato. Il resto è fermo. 1200 imprese hanno partecipato, edili hanno partecipato alle 21 scuole che era come dire, il gioiello della corona da presentare anche come segnale simbolico. Giusto, ripartiamo dalle scuole perché sono i giovani, è il futuro, è un messaggio positivo. 1200 scuole hanno partecipato, 1200 imprese hanno partecipato per i lotti delle 21 più 46, parliamo quindi per capirci le 21 da ricostruire da capo e le 46 più gravemente lesionate, quindi pochissimo in termini di cubatura edile. Ne vincono in 3-4, l'altro giorno hanno rinunciato a farlo perché i tempi troppo stretti e le penali altissime. Era sbagliato avere i tempi stretti e le penali? Assolutamente no, per essere chiari. Ma se il risultato è che il 4 agosto si è dovuta fare un'altra ordinanza per rimettere in gara quelle 21 scuole con criteri un po' più larghi, quindi dicendogli che se il 30 settembre diventa il 30 dicembre non succede nulla, se la penale non è il 30, allora qui esplode la prima contraddizione che io consegno alla nostra discussione. Quando il pubblico mette le regole forti, rigide, quelle che chiediamo noi, perché sui protocolli di legalità, sulle gare al massimo e sul controllo ANAC siamo formalmente tutti d'accordo, abbiamo questa situazione, le tre scuole gestite in donazione dai privati sono partite e escono essere prime. Il messaggio che gli arriva qual è? Che dove c'è il pubblico non funziona, dove c'è il privato prende e la tira su. Poi quel privato applica o non applica il contratto, utilizza o non utilizza i nuovi materiali, utilizza le nuove tecniche, è in sicurezza, è in legalità, diamo per scontato che lo sia, ma sicuramente c'è un grado di attenzione sociale più basso dell'intervento pubblico. Macerie. Allora, sulle macerie i numeri penso che li conosciamo tutti, qui ci sono le regioni, sappiamo la cubatura stimata e il movimentato. Anche qua noi ci siamo permessi di indicare quello come priorità, lo ricordava Rossella, non solo per una questione ovviamente fondamentale, perché a differenza dell'Aquila lì non puoi congestionare i piazzali, se no non ricostruisci. Ad accumuli non sono state messe le casette, perché non potevi di fatto togliere le macerie per fare il basamento di cemento. Ve la posso raccontare come vi pare, ma poiché noi siamo stati lì a vedere il getto non era completabile per la pedana, perché se non rimuovi là le macerie, ovviamente, nessun geometra, nessun ingegnere si prende il rischio di fare la gettata non in piano, se non ha almeno 15 metri di perimetro intorno sgombro da tutti gli interventi. Questa è proprio una procedura che si insegna al primo anno. Le macerie pongono un tema evidente. Anche qua la dico in maniera brutale. L'ordinanza e la legge prevede una certa quantità di recupero e riciclo. e siamo ovviamente qui soprattutto tutti d'accordo perché il recupero dell'inerte è fondamentale. Ma se noi non le spostiamo presto, poi vediamo come separarle, così che ci capiamo, ma se non le spostiamo presto, subito, noi diamo la sensazione che in quella frazione, dove già lo stesso sindaco non lo dirà mai, ma c'ha il dubbio se ha senso di costruire perché rimangono solo due famiglie, ma lo vuole fare perché comunque sono due famiglie che stanno sul territorio, se si vedono le macerie e non vengono separate quelle private, non ci sarà nessuna impresa edile disposta a, neanche con i meccanismi di finanziamento che sono tra i migliori che erano pensabili, finanzia la banca, finanzia SAL, finanzia in costruzione, dal punto di vista normativo le modalità di finanziamento della ricostruzione sono tra le migliori d'Europa, ma banalmente nessuna azienda privata si mette perché se le macerie non sono state spostate da un soggetto terzo o non c'è una liberatoria, soprattutto le macerie private in case confinanti, nessuna impresa edile si mette a sgomberare le macerie, perché poi c'è quello che dice no, le macerie, poiché è proprietà privata, non erano le mie, erano di quell'altro. Quell'altro dice, io lì c'avevo la catenina d'oro, la banalizzo, ma guardate, parlando con gli imprenditori e gli operai, è questo il ragionamento della piccola azienda edile, di famiglia, io non mi metto. Allora noi dovremmo, come osservatorio, lo stiamo già facendo, alla ripresa in autunno, fare quello che abbiamo promesso, su scuole e macerie fare il punto. Farlo, e chiudo qua, sapendo appunto che si è partiti tardi, ma si è partiti ed è già qualcosa, che probabilmente però i mezzi, ma più che i mezzi nel senso di dotazioni economiche, i mezzi materiali, i sindaci, le pubbliche amministrazioni, le tecnicalità sono insufficienti e vanno rafforzate immediatamente quelle, e poi dare un messaggio alla comunità che ovviamente è spazientita, ovviamente è irritata, ovviamente è arrabbiata, lo saremmo tutti, dirgli guardate, sappiamo che le cose non si fanno in sei mesi, però vi diciamo le priorità, e almeno discutiamo con la comunità delle priorità. La priorità sono le macerie e le aziende? Discutiamo. Se però deve essere una cosa che viene discussa, diventa oggetto di dibattito, di partecipazione, perché se a quelle persone chiederemo ovviamente di avere pazienza, perché ci sono delle esigenze tecniche oggettive, almeno partecipassero a quale modello di ricostruzione per il dopo loro e degli altri. Grazie.
2: Grazie Alessandro. Ha dato un quadro già abbastanza chiaro su un fronte preciso che è quello appunto dell'edilizia e della ricostruzione. Quello che credo che premerà la maggior parte delle persone, che l'opinione pubblica riprenderà al rientro, alla riapertura delle scuole, quante scuole riaprono, quanti comuni sono in grado di offrire la scuola ai loro bambini e quanti bambini si sono iscritti nei comuni colpiti. Questo è uno dei primi banchi di prova che ci porta la prova della realtà della ripresa della vita, perché poi se dobbiamo andare per soltanto circolari e per procedure amministrative non si risponde a un progetto reale di ricostruzione e di riconnessione del tessuto, anche del tessuto imprenditoriale, perché poi se l'imprenditoria si trova di fronte a questi assurdi per cui parte un appalto e poi quell'appalto non si riesce a realizzare, diventa una sfida impossibile, la scuola non si vedrà. Io nella mia piccola esperienza personale, per esempio ad Amatrice, qua passo la palla a voi, ho sentito ora per la festa della Trebbiatura molte persone che dicono io a un anno dal terremoto ho vissuto in caravan, non voglio il SAE, voglio ricostruire casa, cioè dopo un anno non voglio essere delocalizzato per vivere e accettare una casetta che mi impongono, voglio avere la possibilità di ricostruire a casa mia sul mio terreno e fare un percorso di solido, perché non mi sento più in emergenza, mi sento fuori dall'emergenza e voglio. Allora anche questa è, e qua io vi pongo veramente una riflessione di quali sono le cose buone che stanno accadendo, perché altrimenti rischiamo di fare un repertorio pessimismo e problemi. I problemi ci sono sempre, viaggiano insieme alle soluzioni. Allora mi piacerebbe anche dalla vostra esperienza diretta, e passerei la parola a Maria Maranò per darci il quadro per esempio anche delle macerie, che sono uno di quei processi necessari, ma sono anche uno di quei segnali visibili. Quando si vede inaugurare lanciare sulla stampa una delocalizzazione fatta da un grande archistar, una cosa anche da difendere, che noi ambientalisti vogliamo difendere, le cose più innovative, le cose fatte meglio, però in un luogo come Castelluccio, che è una perla paesaggistica ed è ancora sommerso dalle macerie, dove non si riesce a passare neanche facendo trekking, allora ci si chiede da dove si sta cominciando, perché è anche questo, no, il problema. Maria, se ci puoi dare un quadro, io vi chiedo veramente di stare nei 7 minuti, perché vogliamo parlare tutti e non vogliamo stare oltre le 8:30. Magari vi segnalo quando avete un minuto, sì, facciamo passare questo. E iniziamo a chiudere questo primo quadro. Poi vi dico, sentiamo le testimonianze e poi vi chiedo un po' di risposte a voi che siete una parte della risposta.
3: Come funziona?
4: Sì. Buonasera a tutti, sono una di quelle che insieme ai miei colleghi della Fillea, diciamo come legambiente, stiamo facendo tantissime visite nei luoghi appunto dove le macerie ci sono, ascoltando tanti punti di vista e cioè cercando di ricostruire quella filiera per capire perché tanto ritardo, no? Allora Alessandro, io ho qualche numero, perché un po' li abbiamo messi insieme per capire di che cosa stiamo parlando ad un anno. Certo, poi ci sono stati terremoti successivi. Stiamo parlando di, cioè, le macerie pubbliche, quello che la legge dice sono macerie pubbliche, sono tutte quelle che stanno sulla strada, tutti quelli derivanti dalle demolizioni di edifici pubblici, ma anche di quegli edifici privati dove c'è un'ordinanza del sindaco perché siccome è pericolante cade giù. Quelle vengono considerate macerie pubbliche, no? Che saranno, la cui raccolta è finanziata dai soldi messi per l'emergenza. Poi invece, diciamo, quelle private, cioè lì dove c'è un'autonoma gestione da parte del singolo, che la casa la deve ricostruire, quello è un altro pezzo che deve ancora iniziare. Allora, di queste macerie pubbliche stiamo parlando, stime fatte dalle regioni, stiamo parlando di 2.637.000 tonnellate, ne sono state raccolte ad ora significa il 31 luglio e il 3 agosto, 223.500. Cioè la percentuale è l'8,48%, con diversità tra regioni, per capirci, cioè noi abbiamo più di 2.400.000 tonnellate ancora da rimuovere. Ora, la data che viene data per legge è il 31 dicembre 2018. Considerazioni, possiamo aspettare fino al 31 dicembre 2018? E comunque, se questi sono i numeri, ce la facciamo entro il 31 dicembre 2018? No? Diciamo. Dopodiché è chiaro che le regioni maggiormente colpite, che hanno più problema e superano 1 milione rispettivamente, sono le Marche e Lazio, e noi ci troviamo ancora nella condizione, cioè alcuni comuni si trovano nelle condizioni in cui non hanno ancora le strade accessibili e in sicurezza per poter andare e prenderle queste macerie, cioè di questo stiamo parlando. Allora, senza entrare nel merito, poi queste cose le scriveremo, le renderemo tutte pubbliche, le analizzeremo, il lavoro che stiamo facendo con l'osservatorio, mettendoci proprio dalla parte dei cittadini, no? E, diciamo, le renderemo anche in occasione dell'anniversario, per poter poi controllare e continuare. Allora, noi alcune valutazioni le abbiamo fatte. Ce l'ho ancora 2 minuti, Alessandra?
5: Sì, sì.
4: Allora, che ci siano tante difficoltà, intanto abbiamo capito che siamo partiti in ritardo, e uno dei motivi è che, come si diceva prima, per ogni terremoto, come dire, non c'è un protocollo. È vero che i terremoti sono tutti diversi, ma benedetti Dio, la gestione delle macerie in qualche modo qualche riferimento ce l'hai, no? Ci diceva la funzionaria, per esempio, della Regione Lazio, che se uno avesse prima che succeda un evento, la mappa sia di tutti i beni storici, non solo quelli vincolati, ma anche della presenza dell'amianto, di alcune situazioni che oggettivamente stanno portando dei ritardi, rallentano, evidentemente avere quelle mappe faciliterebbe molto la rimozione delle macerie, cioè delle cose che possono essere fatte prima, attrezzarsi prima, in modo che poi rispetto all'emergenza tu intervieni con maggiore celerità. Allora, le difficoltà ci sono tutte, sicurezza delle strade, tante, abbiamo sentito i funzionari, ognuno di questi ha dato l'anima, e allora tu dici, vabbè, ma Benedetti, tutti giustificano, hanno lavorato bene, tutti hanno lavorato benissimo a questo risultato. Evidentemente delle cose le dobbiamo modificare, evidentemente c'è una filiera su cui riflettere che è persino indipendente dal lavoro delle singole persone. Allora, il problema è che ci sono delle norme, ci sono delle mentalità, ci sono delle procedure che non rispondono ai bisogni, è come se i bisogni, no? Invece si devono adeguare alle norme e alle procedure, e quindi quello è sicuramente un cambiamento che servirebbe. Io dico che, chiudo con questa cosa Alessandra, poi lo spieghiamo molto meglio, se è vero che adesso la maggior parte delle strade in qualche modo è agibile, noi dobbiamo accelerare il più possibile la rimozione della macerie, non c'è più la scusa del che non riusciamo a... Vista la gravità del problema, perché se non rimuovi le macerie, si diceva prima, non puoi proprio immaginare né la ricostruzione fisica e manco la ricostruzione delle comunità, perché la vista delle macerie è devastante. Allora, noi dobbiamo, secondo me, pur con il controllo del pubblico, mettere in moto tutte le energie, anche private, del privato sociale di cui disponiamo. Vi faccio due esempi velocissimi per spiegare questo concetto. Allora, nelle Marche ci sono tanti imprenditori che hanno dei siti dove più vicini alla rimozione delle macerie, alla produzione delle macerie. Bene, governiamole ma utilizziamoli. La questione della... mi fermo, non posso raccogliere le macerie perché ci sono dei beni storici e quant'altro, ma lo vogliamo utilizzare il volontariato? A competenza, l'hanno dimostrato, invece il volontariato, le risorse vengono messe lì. Ecco, va cambiato un po' la mentalità, la governance, e forse riusciamo ad accelerare un po' di più. Questi, insomma, alcuni esempi, alcune cose che potrebbero essere fatte.
2: Grazie Maria. E passerei proprio la palla ai volontari. Li rappresenta Oliver, del gruppo appunto di protezione dei beni culturali nelle Marche, che è stato un processo complicato, ma come sempre con una grandissima generosità e anche con un'esigenza, no? E noi sentivamo il nostro mondo che stava tutti i giorni in campo nei cantieri, che proprio radunava persone che sentivano l'esigenza di mettersi a servizio, no? E di essere utili nella loro terra. Chiederei a Oliver cosa c'è in questo momento nella sua esperienza diretta di tante ore di volontariato strutturato, cosa c'è in campo che effettivamente funziona, cosa potrebbe funzionare meglio e ora cosa c'è bisogno di fare. Tutto questo in 7 minuti.
3: Va bene, cercherò di essere il più possibile celere. Allora, quello che funziona è sicuramente il gruppo di Lega Ambiente, non lo dico perché sono in questa circostanza, ma perché effettivamente nel corso degli anni abbiamo creato una forte unione tra i membri del gruppo, e devo dire che ormai abbiamo acquisito un'esperienza decennale, ventennale quasi dal 97, quindi questo ha portato i suoi frutti. Questo terremoto, come avete detto voi, ha avuto tantissimi elementi nuovi per noi, tra cui la vastità del cratere. Forse noi abbiamo molto faticato in questo terremoto ad ottenere fiducia dalle istituzioni che sono preposte alla tutela, quindi mi riferisco al MIBACT, in primis al nucleo tutela dei carabinieri, a tutti gli enti, però questa fiducia nel corso del tempo l'abbiamo ormai ottenuta. Forse adesso c'è il discorso contrario, cioè c'è troppa fiducia e quindi magari ci vengono chiesti favori, mentre non dovrebbe essere questo in realtà il rapporto che dovrebbe intercorrere tra di noi. La situazione secondo me è drammatica, nel senso che abbiamo forse fatto i recuperi nelle aree più devastate, però c'è ancora più del doppio da fare, nel senso che ci sono aree che richiederebbero tantissimi ancora interventi, quindi diciamo che la situazione è quella. L'altro problema è il fatto che forse il MIBACT sta adottando per questi recuperi l'ordinaria amministrazione, mentre qui è necessario avere una straordinaria amministrazione, quindi noi abbiamo tanti volontari che darebbero la disponibilità ad esempio nei fine settimana e non vengono utilizzati, forse sono la maggior parte. Quindi noi siamo una risorsa, ormai i funzionari hanno capito che siamo... Prego!
5: Spiega perché, perché nel fine settimana...
3: Perché noi siamo tutte persone che facciamo un altro lavoro, io sono uno... Prego! Ah certo, noi non possiamo intervenire in maniera autonoma perché la tutela è preposta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, quindi sono loro che ci dirigono e sono loro a cui preposte...
2: E lavorano fino a venerdì.
3: E loro non lavorano perché, come dicevo prima, gestendo queste emergenze in ordinaria amministrazione, il sabato e la domenica non lavorano. Quindi chiaramente noi abbiamo sollecitato più volte affinché potessimo lavorare, anche perché nelle passate emergenze, come quelle dell'Aquila, noi lavoravamo 7 giorni su 7, sfruttando tutte le ore della giornata, cioè dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Invece in questa occasione è successo più volte che abbiamo iniziato i nostri interventi tarda mattinata e siamo dovuti rientrare alle 4 di pomeriggio, ad esempio, tenendo anche conto, come adesso poi stavo dicendo, che tutte le persone in gran parte che collaborano a questi interventi sono persone che hanno una loro vita privata, lavorano, hanno chiesto ferie, quindi avrebbero anche il piacere di poter magari essere tra virgolette sfruttati per tutta quanta la giornata, quindi questo è un'altra cosa. Quello che posso dire di questa esperienza in maniera personale è che a questo gruppo della Protezione Civile Lega Ambiente Marche, che poi è stato il gruppo da cui è nata questa esperienza, questo terremoto ha creato davvero un grande trauma a livello emotivo, cioè noi ci siamo sentiti immediatamente in causa per poter essere attivati immediatamente. Io penso che il fatto che il terremoto sia avvenuto nella nostra terra sia stata una forza per noi per poter combattere affinché fossimo subito attivati, quindi penso che se forse siamo stati attivati a novembre, anche perché abbiamo lottato, Francesca Pulcini lo sa meglio di me, Antonella ancora meglio, per... ci siamo conquistati questo campo di battaglia, ecco, questo ci tengo a dirlo. E poi perché la maggior parte delle persone che fanno parte di questo gruppo sono persone formate, che si occupano di beni culturali regolarmente, parliamo di storici dell'arte, guide, restauratori, architetti, tutte persone che a causa di questo terremoto hanno visto il loro lavoro in gran parte annullato e quindi hanno la consapevolezza che non solo quello è un bene che noi amiamo, ma che è un bene da cui se prima lo recuperiamo, prima riusciamo a ripartire con il nostro futuro, perché per noi è futuro. Io parlo come guida turistica, storico dell'arte, io ho visto il mio lavoro dimezzato, per cui per me è un piacere fare questa attività, ma è anche una necessità, perché altrimenti sono costretto ad emigrare. Questo è quello che mi si prospetta se la situazione non migliora.
2: Grazie Oliver, grazie. Mi viene naturale chiedere di continuare la conversazione con Perugini della Regione Marche, comunque che che è stato invitato qui da Lega Ambiente Marche, per cui è un interlocutore forte, però gli faccio una domanda difficile, no? Come si può innovare questo modello sapendo che alle spalle una regione come le Marche, tante regioni dell'Appennino fragile sismicamente, hanno un'esperienza, le stesse persone sono quelle che hanno vissuto l'Aquila, che hanno vissuto il 97-98, come si fa a innovare un modello perché sia pronto a rispondere all'emergenza, e che però appunto è un'emergenza che si conosce, che si aspetta, e soprattutto ora, oggi, come si fa a renderlo, a farlo in corsa, cioè in corsa sia sul fronte dei beni culturali ma anche poi sul fronte generale della risposta ai territori?
6: Vedo tutti demoralizzati, però parlerò poi di volontariato, perché poi il settore che seguo, sono responsabile del volontariato della Regione Marche, quindi da questo punto di vista è il settore che sicuramente ci ha dato più soddisfazione, più soddisfazione ci sta facendo. È stato detto, sono contento perché è stato messo, chiarito bene quello che è successo nella Regione Marche, nel Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo. Non è un terremoto al singolare, ma è un terremoto al plurale. Cioè noi stavamo smantellando delle strutture a metà ottobre e poi abbiamo avuto il 26 e il 30 altre scosse, e come se non bastasse, poi è stato anche detto questo, a gennaio ahimè abbiamo avuto una nevicata, penso storica, dopo quella del 2012 chiaramente le condizioni erano diverse, quindi con dei comuni completamente distrutti, quindi con tutta la struttura comunale inservibile, e devo dire che anche in questa situazione il volontariato sia regionale che nazionale ci ha dato una grossa mano. Io, i terremoti non sono uguali, però noi abbiamo un difetto, ci scordiamo di quello che abbiamo fatto nei terremoti precedenti. Nel 97 avevamo anche la situazione amministrativa era diversa, ma nel 97 la Regione Marche ha gestito bene il terremoto con delle leggi ad hoc e con delle attività ad hoc, e adesso ci siamo dimenticati di quello che ha funzionato, ci siamo reinventati delle situazioni che... però io qui finisco l'intervento questo amministrativo, ci siamo reinventati le situazioni che hanno in certe situazioni veramente rallentato l'attività. Forse, adesso non è difficile dirlo, forse applicando qualcosina che avevamo fatto già nel 97, che probabilmente era... Io penso, adesso non vorrei dire perché io seguo il volontariato, quindi non seguo l'aspetto tecnico, all'Aquila abbiamo utilizzato qualcosa che aveva fatto già la Regione Marche nel 97, quindi l'abbiamo applicato all'Aquila e non l'abbiamo applicato a noi, ci siamo reinventati una gestione o un'emergenza con le conseguenze che tutti noi stiamo vedendo. L'altra cosa che io sono un geologo, ora ex geologo, perché seguo il volontariato ormai da una quindicina d'anni, quindi ho dimenticato un po' l'aspetto geologico della mia vita. Butto lì, facciamo le stalle agli allevatori, ma porca puzzona, vogliamo chiedere agli allevatori come vogliono le stalle? Questo ve lo dico perché non entro in polemica. Noi abbiamo utilizzato alcuni nostri volontari che sono idraulici elettricisti per terminare gli impianti in molte stalle che non erano state terminate. Quindi la mia filosofia di vita fondamentalmente è: quando sei in una situazione chiedi alla persona interessata ed esperta, che al di là delle gare che poi dovrai fare, degli appalti eccetera eccetera eccetera, comunque cioè chiedi alla persona, cioè noi andiamo in vacanza. Non conosciamo la nostra regione, non conosciamo la nostra nazione, ma andiamo in vacanza e ci affidiamo sempre alla guida locale, colui che conosce il posto. Cioè abbiamo un terremoto delle Marche, prendiamo gli allevatori, prendiamo gli artigiani. Oh ragazzi, noi dobbiamo, che vi serve? Come ve la facciamo? Nel 97 sono state fatte le stalle in legno e noi siamo andati a finire una stalla in una zona di Visso, dove c'era ancora una stalla del 1997. Quindi fondamentalmente la mia risposta è: non dimentichiamo il passato, lo possiamo migliorare, ma molto ci può servire. Rientrando invece nel volontariato, devo dire, come Regione Marche la nostra protezione civile è sempre stata considerata un fiore all'occhiello del sistema nazionale, abbiamo fatto anche molte missioni all'estero. Già dal 24 di agosto, lo dicevo in un'intervista, abbiamo attivato la mattina del 24, del 25 abbiamo attivato il volontariato e la gente non si rende conto di quello che fa il volontario. Noi, i nostri volontari hanno gestito le cucine da campo, hanno gestito i campi d'accoglienza, abbiamo gestito un magazzino che ha rifornito i campi di generi alimentari e successivamente ha rifornito le famiglie bisognose, e questo devo dire grazie anche al buon cuore degli italiani, e qui ne abbiamo degli esempi, perché tutto questo materiale è stato distribuito grazie agli aiuti. Certo, nel mucchio la mela marcia c'è sempre, quindi qualcuno magari ne ha approfittato, ma io vedo, siccome sono fondamentalmente ottimista, vedo il risultato finale, nessuno è stato lasciato indietro da questo punto di vista. Dicevo in un'intervista adesso, io non faccio mai conti, ma ci hanno chiesto il nostro governo regionale ci ha chiesto dei dati sull'intervento del volontariato, abbiamo fatto una botta di conti, siamo arrivati a conclusione che dal 24 di agosto al 16 luglio, che è il periodo che abbiamo preso in considerazione, abbiamo avuto 46.000 presenze di volontariato nella Regione Marche, solo di volontariato regionale. Poi non abbiamo preso in considerazione, lo prenderemo in considerazione, anche il volontariato nazionale. In questo si inserisce Lega Ambiente. Oscar è stato, Oliver è stato molto chiaro, e quelle foto che voi vedete sono frutto di 15 anni di formazione, ma sono anche 15 anni di battaglie. E non dico altro perché Oliver l'ha detto, ma non tutti ancora credono nel volontariato. Diamogli più credito e sicuramente le cose andranno più veloci.
2: Grazie, grazie. E faccio allora la stessa domanda al presidente di Federparchi, perché ci può dare, aiutare a creare un contesto che veramente nel futuro, a suon di battaglie e di esperienze, possa modificare questi modelli e possa costruire un modello che poi è pronto ad adattarsi plasticamente alle esigenze. Allora, ci sono dei bisogni, c'è un modello, ci sono delle necessità poi amministrative e burocratiche. Come può l'istituzione, nel caso dei parchi, che in questo territorio sono importanti, innovare modelli procedurali, essere un pezzo di risposta ai bisogni e anche come dire, facilitare, essendo poi un corpo intermedio, quella partecipazione della società civile? Nel caso, adesso si è fatto l'esempio della protezione civile, ma potrebbero essere volontari, potrebbero essere campi volontariato, potrebbe essere comunque la presenza sul territorio per ricostruire quel tessuto di cui noi siamo molto preoccupati. Noi siamo preoccupati delle persone che stanno sulla costa. Quindi è una domanda difficile, però c'è bisogno di questo, di costruire un modello nuovo.
7: Io però ero venuto per fare il tifo per i due presidenti, non ero venuto per intervenire per i tre, anzi con Maurizio, i due presidenti e il coordinatore di Federparchi Lazio. Ho avuto a fare il tifo, non è intervenire, insomma, però ben volentieri, molto brevemente, dico qualcosa riguardo a questo. Guardate, il problema che esiste, che viene, diciamo, amplificato in maniera incredibile quando c'è un evento come questo, un terremoto, come l'altro giorno ero al Vesuvio, sapete, devastato dall'incendio, cioè quando capitano cose di questo tipo, è purtroppo l'amplificazione di una normalità. Noi dobbiamo, quando gestiamo il denaro pubblico, trovare un compromesso tra la trasparenza, la legalità e l'efficienza. A volte ci si fa prendere troppo la mano dall'esigenza di legalità, che è giusta, ma che poi, quando diventa un insieme di regole, di cose farraginose, spesso non raggiunge nemmeno lo scopo che si propone. Cioè, a volte, io ricordo una cosa che all'epoca, tanti anni fa, quando scoppiò il problema di Mani Pulite in Italia, no, poi Tommasi è avvocato, queste cose le sa dire sicuramente meglio di me, quando scoppiò il problema delle Mani Pulite in Italia, si evidenziò che gli atti erano perfettamente regolari, cioè da un punto di vista burocratico-amministrativo gli atti erano regolari, ma uno si era messo i soldi in tasca, questo è il problema, no? Allora, ecco che a volte pensare di dover fare delle procedure sempre più complicate, sempre più controllate, non sempre questo è un elemento che ci tutela rispetto all'infiltrazione, all'illegalità e così via. Io lo dico banalmente, ma nella pubblica amministrazione, per prevenire la corruzione, anche nell'ordinario, poi figuriamoci nello straordinario, si dovrebbe fare una cosa molto semplice: andare dietro ai soldi, non dietro alle procedure. Cioè trovare dei meccanismi per cui si possa controllare veramente i flussi finanziari, perché la corruzione si esplicita in un modo: il pubblico tira fuori dei soldi e questi soldi vanno a finire nelle tasche di qualcuno. Quindi è lì che si deve fortemente incidere, perché... E questo, c'ho qui i presidenti dei parchi, c'ho Maurizio, presidente di Roma Natura. Noi tutti i giorni ci troviamo per delle procedure che teoricamente nascono giuste, ma dover fare delle procedure laboriosissime per affidare un'attività, un servizio da 3.000, 5.000 euro, 7.000 euro, 8.000 euro, no? dove teoricamente ci potrebbe anche essere la corruzione, però è parecchio difficile, nel senso che la corruzione per essere lì uno si dovrebbe far corrompere da due caffè, o più o meno, insomma, ora sto esagerando un po', no? Ecco perché, però, ciò non di meno, talvolta le procedure sono molto complicate. Allora, io penso questo, i parchi possono dare un contributo di questo? Sì che lo possono dare perché tra l'altro i parchi sono presenti sul territorio, voglio dire, poi qui ci sono loro e quindi loro racconteranno cosa hanno fatto i parchi durante gli eventi sismici, subito dopo e così, e quindi lo racconteranno, sì. Perché no, lo sapete, lo faranno. Però dico, ecco, io credo che questo l'aspetto fondamentale, lavorare sulle procedure per poterle rendere da una parte trasparente ma dall'altra parte anche efficiente, se no diventa un problema.
2: Grazie Giampiero, appunto volevo una riflessione magari vista un po' da fuori per invece chiedere a un presidente di un parco che appunto si trova all'Abruzzo. No, passerei prima all'Abruzzo, sul Parco dei Sibillini. Facciamo prima parlare una protagonista del territorio e poi facciamo un piccolo palleggio tra appunto con coterranei e soprattutto perché lei è uno che ha visto anche il terremoto dell'Aquila, da cui poi è partita questa anche psicosi dell'anticorruzione, che è quella che ha un pochino indirizzato anche tante dei limiti di queste procedure. Allora, come si può fare a innovare in corso d'opera questo modello e oggi dare risposte veloci? Settembre, il prossimo inverno, essere pronti al prossimo inverno, per esempio.
8: Allora, rispondo partendo un po' da lontano, ma rispondo. Benedetto Croce, quando muore, le chiede di essere seppellito nella Pescina Vecchia. Che cos'era? Con il terremoto di Avezzano, sostanzialmente, con la distruzione del 1910, Avezzano viene ricostruito da un'altra parte, così tutto il comprensorio, anche Pescina Nuova, viene realizzato. Che cosa vuol dire? Che i cafoni di Fontamare, eccetera, vengono delocalizzati, perdono la proprietà sul territorio e da piccoli proprietari terrieri autonomi diventano essenzialmente servi della gleba dei principi d'Orlonia, che acquisiscono tutta la proprietà del Fucino anche grazie a questa struttura di ricostruzione. Io non conosco soltanto l'Aquila, ma conosco la ricostruzione del Belice perché la mia famiglia è originaria del Belice. Voi vedete nella nuova Gibellina la bellissima stella di Consagra, un archistar dell'epoca, chiamato da un grande sindaco, il comunista Corrao. Ebbene, quella struttura, insieme al gretto di Burri, il più famoso, in realtà testimonia come la nuova Gibellina sia stata sostanzialmente la morte della comunità identitaria che era inserita. Allora, qual è la mia preoccupazione? È che noi ci preoccupiamo adesso delle macerie, ci preoccupiamo della ricostruzione. Io faccio sempre l'esempio del Palazzo Rosso di Amatrice. E dicevo, dopo il 24 agosto, ma se fosse crollato il Palazzo Rosso di Amatrice, fuori contesto, fuori scala, noi saremmo andati a ricostruire quel palazzo? Purtroppo è crollato quel palazzo e oggi con queste leggi noi andremo a ricostruire il Palazzo Rosso di Amatrice. Che cosa vuol dire? Ci stiamo preoccupando delle cubature, dei vani, delle macerie, non ci preoccupiamo delle comunità identitarie che abbiamo sul territorio. Non partiamo dalle funzioni. Alla fine di questo percorso ricostruttivo avremo la nuova Gibellina, la nuova Pescina, ma il Benedetto Croce, i sensibili non vorranno neanche viverci da morti in queste comunità, se non stiamo attenti. Vengo a quello che fa il parco. Domani naturalmente saremo la commissione permanente per l'autorizzazione sulla nuova scuola di Amatrice, sul nuovo plesso scolastico. L'11 saremo alla conferenza dei servizi dell'ANAS per la via Salare, benissimo. Noi stiamo al massimo grado collaborando con le zonizzazioni, con gli interventi di localizzazione, eccetera. Io però ancora non sento un'idea di prospettiva e questa è la mia preoccupazione. prima il del terremoto, il ultimo, o comunque anche il della precipitazione il nevosa del 15-16 il gennaio, dove noi abbiamo avuto un'interruzione di civiltà il per oltre il 12 giorni. Io sono dovuto andare a cercare i miei dipendenti con la motoslitta del Corpo Forestale dello Stato a 900 metri d'altezza, perché erano 7 giorni che erano senza acqua, senza luce, senza riscaldamento, e quando siamo scesi giù ho dovuto portare e sfiltrare, come si usa in termine tecnico, alcune persone malate che da quei giorni erano senza medicinali, eccetera. Ebbene, quello che a me preoccupa è che per l'appunto non si comprende quanta comunità è dispersa ancora sul territorio, ma che questa comunità ormai è anziana. Qual è la prospettiva di ricostruzione? Chi metteremo in questi vani e in queste grandi cubature che sono le nostre seconde case? Chi metteremo? Sostanzialmente, se voi vedete qui, concludo, gli ultimi censimenti, quello del 2001-2011, i dati che ho comparato prima dell'ultimo terremoto, noi avevamo uno spopolamento medio sui nostri territori che andava dal 25-26 al 33%, campo tosto per dirne una. Che cosa vuol dire? Che oggi rispetto al meno 33 abbiamo sicuramente almeno un altro meno 50. Che cosa vuol dire? Che chi è presente ha un'età media superiore ai 50 anni. Che cosa vuol dire? Castelli quest'anno celebra San Donato, la famosa Cappella Sistina col tetto maiolicato, una tradizione dai grue di oltre 500 anni, eccetera. Benissimo, l'ultimo torniante, cioè l'ultimo soggetto che è in grado di cuocere non in modo industriale ma a mano una ceramica castellana, ha 57 anni. Quando mi morirà questo patrimonio dell'umanità reale, sostanzialmente a chi verrà trasferito questo sapere e questa capacità, a quale forza giovane? Allora apro una parentesi su quale dobbiamo ragionare. Questi migranti, perché non portarli nelle nostre terre? Perché non avere la forza culturale di innestare forza nuova su un ceppo vecchio, che sostanzialmente sta scomparendo? E la scomparsa vuol dire la non capacità di trasmettere le tradizioni. E qui concludo, è una cosa che cito sempre. Erede deriva dal greco keros, che vuol dire deserto, spoglio. Per la filosofia moderna avere la capacità di ereditare il passato vuol dire avere questa consapevolezza, quando ormai siamo in una terra di mezzo dove veramente stanno scomparendo le nostre prospettive future, e quindi dobbiamo fare con un colpo d'ala uno sforzo per rivitalizzare prima gli uomini e la nostra popolazione e poi le nostre cose. Grazie.
2: Grazie, grazie. Maurizio, questo colpo d'ala tu in parte lo vedi, come i parchi possono anche aiutare a fare progetti e progettualità perché accadano almeno queste tre cose, no? Il ripopolamento, le tradizioni, il percorso identitario.
9: Sì, grazie, ma sicuramente sì, perché io credo che questo possa anche rientrare molto nelle nuove sfide che oggi i parchi hanno di fronte. Spesso lo diciamo, l'abbiamo ripetuto tante volte anche in questi ultimi anni. Oggi i parchi, oltre ad essere il vero motore della biodiversità, della cura della biodiversità, della costruzione, della salvaguardia della biodiversità, e che in questi anni hanno fatto anche molto bene, perché altrimenti non avremmo questo paese che dal punto di vista ambientale è sicuramente un paese particolarmente invidiabile, hanno di fronte delle sfide nuove, che sono le sfide più legate al sociale. Allora è evidente che qualcuno lo citava, tu lo citavi anche in apertura, no? Adesso anche il presidente Federparchi lo riprendeva, ma quando tu parlavi di agricoltura e parchi, perché poi i prodotti che abbiamo qui vengono anche da una prima risposta solida, che è vera, che viene da quei territori feriti. La rinascita al cuore giovane, se diciamo, abbiamo iniziato a premiare alcuni dei primi imprenditori giovani che sono rimasti in quei territori e che oggi stanno scommettendo su quei territori, molti di quelle sfide sono proprio questi prodotti. E questo riporta ad esempio ad alcune questioni legate ai parchi che in questi ultimi mesi hanno anche tenuto un po' banco, cioè per esempio il rapporto tra agricoltura e parchi. Allora, io sono fortemente convinto che l'agricoltura rappresenti per i parchi un valore aggiunto. Il passaggio successivo è che anche il parco possa rappresentare, possa essere percepito come un valore aggiunto per la pratica agricola che lì dentro appunto si pratica. Ma questa è una delle sfide principali che noi oggi credo abbiamo di fronte, che appunto Giampiero prima, diciamo, adesso lo ricitavo perché è stato uno degli artefici, come presidente degli altri parchi, della discussione sulla modifica della 394, dove questo ragionamento del rapporto tra agricoltura e parchi c'è stata ed è molto in campo, ma è anche una delle prime risposte più forti che stiamo dando e che abbiamo avuto adesso, come dire, come sistema dei parchi del Lazio. Ad esempio, noi oltretutto i comuni interessati, soprattutto cioè particolarmente interessati al terremoto, erano comuni che stavano dentro un parco, ma che stavano dentro un parco nazionale, non laziale, perché era il Gran Sasso della Laga, che oltretutto, ad esempio, come Sonavarra ci spiegava bene, ha avuto le persone, i dipendenti, diciamo così, sono stati tra i primi ad attivarsi per portare i farmaci, per portare le prime assistenza, no? Quindi, ma oltre questo, come sistema dei parchi del Lazio, una delle cose, delle campagne che abbiamo appoggiato di più è stata quella delle caciotte solidali, cioè a una delle frazioni di Amatrice, una delle realtà agricole che è riuscita, zootecniche, che è riuscita a mantenersi lì e a ripartire, ha lanciato la campagna delle caciotte solidali, che come sistema dei parchi del Lazio abbiamo anche, diciamo così, promosso e raccolto i fondi. Ma soprattutto, e quindi su questo chiudo, io credo che oggi il ragionamento è proprio legato a quello che un parco dovrebbe rappresentare per il territorio, cioè un protagonista sul territorio di uno sviluppo sostenibile, di uno diciamo così, di un'attenzione a quei territori, a quel paesaggio e a quelle realtà che in quel paesaggio operano, sempre più forte. Chiudo di nuovo con una cosa che diciamo spesso, no? Cioè, se uno vedesse questo paese da lontano e qualcuno a bruciapelo gli chiedesse: ma su questo paese, cioè, che cosa investiresti tu guardando questo paese da lontano? Chiunque risponderebbe: io investirei su queste bellezze naturali, ma anche così intrecciate con le tradizioni, con quello che hai su quei territori, quindi il turismo e quindi la salvaguardia. Allora, se questo, cioè, se protagonisti di questo non debbono e non possono, e non lo sono già spesso, i parchi, non si capisce qual è il mondo più vicino e che può essere più vicino proprio a questo rilancio di quei territori.
2: Grazie Maurizio. E appunto su questo invito, su cui peraltro contiamo di lavorare a lungo, vorrei sentire la voce di Valentina. Valentina Fausti la conoscete tutti, è la giovane imprenditrice di 23 anni che fa questo Maiale allo Stato Brado. Maia, mia figlia, fate sbaglio, vi consiglio di assaggiare prima che finisca perché è una cosa strepitosa. E voglio sapere da Valentina di cosa hai bisogno adesso, dalla regione, dai parchi, dalla solidarietà delle persone, e di cosa veramente non hai bisogno.
10: Allora, sinora sinceramente abbiamo vissuto sulla solidarietà delle persone. E grazie alla Lega Ambiente, come dicevamo prima, noi siamo riusciti a mettere questa cisterna dove la comunità montana porta l'acqua ogni giorno per avveverare i miei maiali. L'unica cosa che direi, allora, la regione come primo intervento ci fece delle capannine per i vadussi, perché sono alte circa 3 metri, e che con la prima ventata purtroppo sono cadute a terra, perché comunque non è che sto al mare, stiamo a 1000 metri. Poi con la neve si sono schiacciate, quindi i miei maiali non c'hanno praticamente niente. Ci stanno dicendo ogni volta che andiamo alla protezione civile per quanto riguarda la regione che...

0: trova tutte le macerie in mezzo al corso. Io ho una degusteria fuori Porta Romana, hanno ammucchiato le macerie leggermente più là della mia porta, c'è cresciuta anche l'erba, che in realtà era una pala di una ruspa per portarle via. E abbiamo bisogno di un po' di rinascita, perché le attività economiche vogliono andare avanti. Adesso stanno facendo le delocalizzazioni, ma dopo un anno tu a un commerciante gli puoi dare un container. Tu gli devi dare come minimo una struttura attrezzata per il suo bisogno. Noi facevamo lavorazione, trasformazione, allevamento, lavorazione, trasformazione e stagionatura del nostro prodotto. Al momento non abbiamo un laboratorio. Al momento la Regione Umbria ancora non ha deciso il territorio dove delocalizzare i laboratori che sono rimasti inagibili dal 30 ottobre. Quindi andiamo all'Aquila, perché nel terremoto del 2009 abbiamo aiutato un signore quando si è distrutto il suo laboratorio, e quindi con la solidarietà che lui ci offre noi andiamo all'Aquila due volte a settimana, lavoriamo i nostri prodotti e ce li riportiamo a casa. Però ovviamente i chilometri sono tanti e non ce la facciamo a supportare tutto questo. Tutto questo perché? Perché io ho deciso nel 2013 di prendere le redini dell'azienda di mio padre, che non è anzianissimo, c'ha 50 anni. Oh. Però
1: è giovane,
0: è giovane.
1: Il cuore giovane pulsa anche in lui.
0: Nel senso che non è vecchio, che è ora di andare in pensione, però ho deciso ecco, di darmi spazio.
1: Vabbè, il tuo intervento è finito, Valentina, grazie.
0: E quindi ho deciso di prendere le redini in mano e di proseguire. Il terremoto ovviamente mi ha devastato un laboratorio che avevo fatto un anno prima di 280.000 euro, quindi capite voi i sacrifici. Finito di pagare l'ultima rata il 5 agosto, quindi... Però io credo ancora nella mia terra e spero che ci diano una mano a rimanere lì, perché di giovani come me ne sono rimasti veramente, veramente pochi. Lei parlava di spopolamento delle aree marginali e da noi ce n'è veramente tanto. E questa è la paura mia, perché? Perché già prima comunque i giovani tendevano ad andarsene in città, perché il territorio non è che offriva tantissimo. Però adesso ha maggior ragione, perché quando tu la mattina ti svegli e vedi tutto distrutto, con le macerie in mezzo, e dici qui non c'è ripartenza, non c'è niente, non c'è neanche uno spiraglio di luce, dici cacchio, forse devo andare via, devo andare in cerca di qualcos'altro.
1: Grazie Valentina, e come promesso passo la palla al presidente del tuo parco, che poi è lui che ci ha detto dategli subito questa autobotte per l'acqua, perché è la cosa di cui c'è forse più bisogno.
2: Sì.
1: Abbiamo chiesto a lui e a lui chiedo, sì, i parchi di cosa hanno bisogno per aiutare a creare questo processo di innovazione veloce, di modernizzazione, che chiami giovani, chiami migranti, richiami a questa cura dell'identità, no?
2: Bene, e anche io, se rispondo alla domanda dopo...
1: Ti terrò nei 7 minuti, perché è tardi e vogliamo muoverci.
2: Meno di 7. Allora, innanzitutto io vi dico, effettivamente è stato più di un terremoto. Il Parco dei Sibillini ha 2 regioni, 18 comuni. 3 sono comuni totalmente, possiamo dire, deserti. Non c'è più nessuno. E erano i comuni, il cuore del parco, Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo. Questa è la realtà. La sede del parco lesionata in zona rossa. Io, nel momento critico del terremoto, ho portato gli uffici subito fuori il parco, considerando che il mio personale veniva dalle Marche principalmente, ma dall'Umbria. Quindi i marchigiani erano al mare e gli umbri tra il lago Trasimeno e Perugia. Solo con questa mossa, il 7 di novembre, gli uffici erano pronti a dare un aiuto al terremoto. Il mio nome è andato su tutti i giornali, il presidente Olivieri vuole spostare la sede, quindi solo demagogia, la sede dalle Marche all'Umbria, perché lui è un presidente umbro. Quindi questa è la ciliegina per farvi capire le difficoltà in questo momento critico. Allora, il parco che ha fatto, soprattutto nei confronti degli allevatori,

0: E qui mi rimetto con la burocrazia. Noi abbiamo messo un IBAN proprio la prima cosa per raccogliere dei fondi, un minimo, per aiutare gli allevatori dagli attacchi del lupo, perché arrivava l'autunno, sicuramente sarebbe arrivato l'inverno, sono arrivati dei fondi, dei soldi da privati e purtroppo la burocrazia ha fatto sì che le rescissioni erano pronte dopo la nevicata. E qui guardo l'amico marchigiano, dice le Marche si salvano. Io sono un medico veterinario prima di essere presidente. Ebbene, se un privato avesse acquistato e montato quelle strutture che sono andate nelle quattro regioni, il privato sarebbe stato denunciato per 2 punti. Maltrattamento agli animali. A Cupi, uno dei due capannoni della struttura più grande degli ovini si è allagato. Un altro, quando io sono arrivato, gli animali erano al buio totale. Come può una pecora mangiare e produrre latte al buio totale? Non è una colpa. Questo è per far capire che l'emergenza terremoto, proprio per correre, ha creato questi problemi. Lo vediamo nello stesso Errani che si è dato molto da fare, ma che ha emesso tantissime ordinanze, tra cui alcune, diciamo, che opposte alle prime. E questo fa capire che è stato un terremoto particolare. Allora, giustamente, come? Ordinanze dialettiche. Allora, il parco, come ha detto l'amico Tommaso Navarra, subito dal giorno dopo è entrato nel Dicoma, ha cominciato a dare delle risposte, però, c'è un però, non sempre è stato chiamato e dopo qualche secondo lo metterò pure sul Castelluccio. Perché? Per alcune decisioni c'erano le deroghe. Quindi io chiamo il parco per l'80%, per il 60%, per il 90%, però poi viene fuori quella decisione autonoma, indipendente, dove un'altra volta il parco viene portato come esempio di, diciamo, non essere efficienza. Allora, oggi il parco che ha bisogno? In questo momento il parco, ringrazio sia le associazioni, sia la Federparchi, che hanno insistito sul Ministero dell'Ambiente, oggi noi abbiamo dei fondi per dire, signori, cultura, storia, turismo, natura, che è rimasto principalmente natura abbinata col turismo e gli agricoltori. Allora, quella bellissima esperienza di Expo e territorio, noi la vogliamo ripetere, cioè noi adesso con gli ultimi fondi che il Ministero ci ha messo a disposizione siamo pronti per organizzare dal mese di settembre degli eventi sul territorio per dire un flash, passeggiata di gusto, quindi una passeggiata, degli interpreti ambientali che raccontano e educano soprattutto ai bambini che cos'è il parco, quali sono i vincoli, eccetera, e che terminano proprio presso un allevamento per far degustare i prodotti. Questi saranno eventi da settembre fino alla primavera, saranno degli eventi gratuiti per chi viene e questo noi lo consideriamo fondamentale. In più, quei ristoranti che sono rimasti ancora aperti e attivi, noi abbiamo creato un rapporto con alcuni allevatori dove c'è un menù, il cosiddetto menù della Sibilla, dove il più possibile all'80, 90, 100% dei prodotti del menù vengono dal territorio al famoso chilometro zero, su cui noi crediamo molto. Ho sforato tutto?
1: No, no, Castelluccio.
0: Castelluccio,
1: Come
0: io vorrei
1: promesso.
0: rispondere pure un po' a Valentina. Valentina, io ho trovato
1: In un minuto
0: veramente
1: però.
0: il termine è il parco Deno. Allora ho preso tutte le delibere nel periodo in cui io ho lavorato e i no erano tra il, in alcune, per alcune problematiche, tra il 2 e il 5%. Quindi purtroppo ho trovato una diffidenza e dobbiamo lavorare per, insieme per diciamo affiatare le due componenti. E questo io l'ho fatto con le misure di conservazione, dove ho avuto degli incontri con voi, voi nel senso soprattutto umbri, ma anche marchigiani, molto accesi, le misure di conservazione dei siti Natura 2000. Poi dopo, con i nostri tecnici, le esigenze loro, siamo riusciti veramente a trovare un accordo, soprattutto con gli allevatori, con lo sport e il downhill non ci siamo riusciti, perché arrivare a 2000 metri e poi buttarsi giù con le biciclette, e devo dire che non tutte le associazioni ambientaliste sono state vicine al parco, prima e dopo, alla stessa maniera, perché alcune solo pontificano e non producono una collaborazione, altre invece si rimboccano le maniche, ci stanno vicino e lavoriamo. Castelluccio. Allora,
1: in 30 secondi.
0: 12 venerdì, quindi venerdì 7, 8, 9, 10 giorni fa è stato presentato ad altri portatori di interesse. Quali sono altri portatori di interesse? 10 giorni prima di questo incontro il parco è stato invitato a prendere visione di questo progetto. Alla fine del progetto,
1: del progetto di localizzazione del deltaplano.
0: Alla fine del progetto io ho detto: guardate, molto bello, mi piace, eccetera, eccetera, c'è un però. Dice: quale però? Ma voi dite che i portatori di interesse sono i castellucciani. Io direi che i portatori di interesse, i primi sono i castellucciani, però dopo chi manca? Ho fatto un elenco. E questo elenco io ho messo Ministero dell'Ambiente, Federparchi, tutti voi. Dopo alcuni giorni, quindi 12 giorni fa, è stato presentato, ma in maniera anche non propositiva. Perché? Perché ai primi interventi, io direi molto tranquilli, ma anche che non fossero stati tranquilli, ai primi interventi l'architetto, il noto professore universitario romano, in dialetto romano ha cominciato a rispondere quasi sicuramente infastidito, ma con ironia, eccetera, e questo ha creato dei seri problemi. Però io vi dico proprio dei flash: è una struttura provvisoria, c'è deroga, è inserita in un ex cava, quindi quello non è male, quindi c'è una riqualificazione. Ma la cosa importante non è un ipermercato, la cosa importante è questa: in alternativa volevamo aiutare questi produttori locali o questi ristoratori con 20, 30, 40 strutture in acciaio, punto interrogativo. Allora, anche questo direi va rivisto, e loro hanno molte colpe. Ora il progetto sta arrivando al parco, quindi noi faremo una commissione, ma il mio intervento, e chi era presente lo sa, io non ho dato un giudizio subito dopo la presentazione. Io ho detto: se questo deve essere, in parallelo di fronte alla Presidente della Regione, di fronte all'Assessore, di fronte al Sindaco del Comune, io voglio che il progetto generale di Castelluccio venga portato avanti in parallelo, tra cui la mobilità dolce.
1: Allora siamo d'accordo, dobbiamo lavorarci un po' insieme, siamo d'accordo. Cristiana è un po' la nostra sintesi, perché è un pezzo di Legambiente storico, oggi prestata alla politica della Regione Lazio. Come si fa? Dove si incontra questa sintesi, dove appunto c'è bisogno di partecipazione, anche un po' di conflitto, di confronto, di dibattito, per fare in modo che la grande fatica che fanno le istituzioni e la grande fatica che fanno poi i territori, le comunità, si incontrino, perché spesso chi vive un disagio non sa che c'è qualcuno che sta lavorando per la soluzione di quel problema, ma sente soltanto il problema e l'abbandono e la distanza rispetto, no, al percorso. Allora, come si fa anche, per esempio, a rendere protagonista il mondo della società civile? Come si fa a far diventare questo grande cratere un laboratorio reale di innovazione? Cosa vedi tu che può raccontare anche un percorso in positivo? Ti prego, non ci raccontare i problemi, perché li conosciamo troppo.
2: No, infatti volevo, diciamo, dare alcuni numeri positivi, non per dire che, insomma, la Regione Lazio è stata brava, ma per darci appunto anche un po' di carica. E certamente diciamo, l'incontro di oggi, così come il lavoro che sta facendo Lega Ambiente con la CGL sul territorio, di sprono, anche di critica, anche di reperimento delle informazioni. Siamo appunto andati a parlare con la funzionaria che sta gestendo tutta la partita delle macerie proprio nei giorni scorsi, anche con Maria, piuttosto che anche abbiamo cercato di affrontare insieme, no, quelle problematicità che venivano dagli agricoltori locali. Allora, noi dal 24 agosto dell'anno scorso, diciamo, io dico sempre, siamo una regione terremotata, nel senso che fin da subito il presidente Zingaretti è stato lì, è andato subito da Amatrice, è andato da Cumuli ed è costantemente lì, presente, sostanzialmente almeno 2 o 3 volte a settimana, anche con sopralluoghi a sorpresa, che ormai non sono diventati più a sorpresa, perché insomma, se lo aspettano, perché lui continuamente va sui cantieri, continuamente va anche a confronti con la popolazione di Amatrice, di Accumoli, sia a volte anche a San Benedetto del Tronto, perché insomma, quelli di Accumoli stanno lì, piuttosto che ad Amatrice, dove invece è rimasta la popolazione appunto di Amatrice. E questo perché da subito è scattato, diciamo così, la voglia di fare meglio di quello che era successo nelle altre occasioni di terremoto che c'è stata in Italia, diciamo, mantenere una promessa che è stata da subito fatta, cioè quella di non lasciare soli quelle popolazioni, di ricostruire lì, di ricreargli un futuro nei loro territori. Quindi è su questo che si sta basando il lavoro della Regione Lazio, per ritornare a dare l'identità sociale, culturale, storica di quei territori, che sostanzialmente appunto si basano sulle bellezze naturali, sull'enogastronomia, cioè Amatrice è famosa in tutto il mondo per questo. E devo dire, insomma, che gli errori sicuramente ci sono stati, gli intoppi burocratici sicuramente ci sono stati, ci parlava prima della centrale degli acquisti, questo anche per noi ha rallentato molto la gara, ad esempio per portare via le macerie, però sicuramente si deve fare meglio. E poi diciamo in conclusione, credo che, insomma, dirò quello che credo che secondo me bisogna lavorare insieme, che adesso il rischio più grande altrimenti di fallire nel percorso complessivo. E credo appunto che a flash, riprendendo i punti critici che sono stati anche messi in evidenza dagli interventi precedenti, insomma, dei risultati ci sono, dei risultati anche abbastanza buoni ci sono, sempre tenendo in conto che poi molto spesso, come veniva anche detto dal presidente del Parco dei Monti Sibillini, quello che viene trasmesso per stampa a volte, diciamo, devia un po' quello che è veramente invece la realtà. Ad esempio sull'agricoltura, una delle notizie, insomma, che poi è andata molto spesso sui giornali era che erano morti animali nel Lazio, perché erano morti, perché non erano stati accuditi, non erano stati trasportati, portati via. In realtà appunto dei 10.000 capi complessivi delle zone terremotate, nessun animale morto per causa del terremoto o, diciamo così, successivamente alla gestione che c'è stata del del terremoto. Anche qui alcuni dati: ad oggi 27 stalle su 27 per bovini da latte sono state montate, così come 24 su 24 per bovini da carne sono state montate, 35 su 35 ovili, questo è Regione Lazio però, 55 su 56 fenili, 42 su 42 mapre sono state, moduli abitativi sono stati montati, anche 38 già sono stati abitati, ulteriori 13 sono in fase di montaggio perché è nata, diciamo, l'esigenza nell'aprile del 2017 e quindi sono state montate. Così come anche qui l'ascolto c'è stato, perché da subito due camper della Regione Lazio sono stati a disposizione delle persone per capire quali erano i problemi, quali erano le esigenze, che come si doveva intervenire. Anche qui, ad esempio, sulla questione delle coperture, no? Sono state selezionate addirittura quattro modelli di ricovero temporaneo diversi, che poi sono stati, diciamo così, consegnati, e questo il tutto ovviamente per rispondere alle esigenze che venivano dal territorio, ma evidentemente anche per rispondere ad altre esigenze, che erano quelle della reperibilità dei materiali, perché molto spesso poi questi materiali non si trovano, no? Piuttosto che la facilità di montaggio, la possibilità di ancoraggio le zero, un uso polivalente delle strutture, perché è evidente che dovevano servire a più scopi, piuttosto che anche, diciamo così, l'economicità in base alle risorse che erano a disposizione. Per quanto riguarda ad esempio la situazione dei rifiuti, ad oggi quelle macerie su strade pubbliche, quelle appunto che venivano definite prima, in realtà da Matrice il 100% delle materie è stato, diciamo così, tolto, quindi delle macerie pubbliche, mentre l'80% ad accumuli. Anche qui, e questo servirà ed è un punto su cui battere, ma per il futuro, diciamo, per prevenire i prossimi terremoti, una delle difficoltà principali che anche parlando con gli uffici si è riscontrata è trovare il luogo dove mettere queste macerie. Questa è stata è anche in quei posti che sono appunto posti di montagna, dove, insomma, è anche difficile, insomma, il trasporto e le distanze sono molto più lunghe, e quindi, diciamo, l'idea che veniva era dotare ogni comune o rete dei comuni da subito di un luogo dove depositare queste macerie in caso di terremoto, perché questo evidentemente agevolerebbe tutta la fase anche di smaltimento e recupero. Attualmente, appena la propria settimana scorsa, si è chiusa un bando da 10 milioni di euro con il quale la Regione Lazio ha affidato la demolizione e il recupero delle macerie delle parti delle case private, e quindi stiamo iniziando anche quella fase, tra l'altro questo recuperando fondi ancora della emergenza, quindi non prendendo fondi dalla ricostruzione, no? Che dovrebbero essere fondi dedicati a questo, perché non ci sono ancora questi fondi, quindi da un'economia che veniva dai fondi, dalla gestione dei fondi dell'emergenza, si stanno utilizzando questi fondi, anche qui con un'attenzione che cerca di essere sicuramente massima, ma che sicuramente rallenterà, e questo ce lo dicevamo anche con la funzionaria, i tempi che sono stati dati per finire questa operazione, perché saranno dati a tutti i proprietari delle case, delle abitazioni, 15 giorni per chiedere se vorranno essere presenti alle demolizioni, per indicare se c'è qualche materiale.
1: Basta che
2: in particolare
1: poi se lo dite lo fate, perché noi sappiamo di casi in cui gli hanno dato il giorno e poi hanno demolito 2 giorni prima.
2: Beh, qui siamo
1: non un caso, è più di un caso.
2: Iniziamo adesso, quindi non so queste private, per capire se ci sono esigenze particolari che loro vogliono, diciamo, vogliono salvare, oggetti che vogliono salvare o oggetti che vogliono recuperare. E chiudo dicendo appunto che siamo arrivati oltre 400 delle casette consegnate, sulle 573, entro agosto e settembre verrà ultimata anche questa consegna, e si è reperta l'area food anche utilizzando appunto sovvenzioni e raccolte fondi che ci sono state. Quindi questo è il lavoro, per darvi il quadro del lavoro fatto. È evidente che c'è ancora molto da fare, e io credo che sarà invece fondamentale adesso il lavoro da fare insieme per la ricostruzione, per ricostruire bene, perché se vogliamo appunto che quei territori rimangano abitati, dobbiamo considerare che quei territori sono comunque territori fragili, a rischio sismico, e quindi dovremmo ricostruire in modo tale da far sì che diciamo, non succedano più tragedie del genere. Quindi su questo invece vedo ancora molta confusione e molta problematicità, su questo invece credo che dovremmo inserirci con le associazioni, con l'università, che però ognuno sta andando proponendo, no? Delle cose, ognuno per conto suo. E credo che invece per quanto riguarda i parchi questa anche sia l'occasione per ricostruire un rapporto importante con il territorio sugli esempi delle cose che venivano dette prima.
1: Grazie Cristiana, grazie. Allora chiudiamo con un appello che chiedo di fare a Giuseppe. Il mondo che guarda quello che sta accadendo, che non lo riguarda direttamente, che fa la sua parte con la cittadinanza attiva, sui propri territori, che però no, si sente responsabile, cerca risposte a questo mondo di istituzioni, di cittadinanza attiva presente, che appello lanci da chi lo guarda da fuori?
3: Allora, buonasera, io rappresento forse immeritatamente una comunità che è la comunità di Castagneto Carducci. Un anno fa le varie associazioni, sia sportive che del volontariato, subito dopo l'evento sismico, ci siamo detti: ma noi cosa possiamo fare in concreto per aiutare al di là dell'emergenza? Quindi abbiamo lasciato a chi voleva donare qualcosa per l'emergenza, qualcosa che possa servire per la ricostruzione e dare un aiuto concreto. E perché sia i cittadini che le associazioni volevano sapere, noi siamo un territorio che ha, diciamo, abbiamo un DNA abbastanza formato per quello che riguarda la solidarietà. Cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo fatto una cena con 700 persone, abbiamo raccolto fondi, le varie associazioni con eventi che facevano da sé, la filarmonica, l'8 marzo di quest'anno all'Arci e la CGL e l'Auser hanno raccolto 1000 euro durante la festa della donna, e abbiamo deciso di dare questi fondi al progetto La Rinascita Oncoregione, perché ci sembrava un progetto e ci sembra un progetto che risponde alle domande che ci facevano anche i cittadini: ma questi soldi noi li diamo, dove vanno a finire? Siamo sicuri che vanno a finire nel posto giusto, perché c'è questa, come posso dire, diffidenza su queste raccolte fondi. Abbiamo fatto questo versamento di recente e vogliamo tenere i contatti con i soggetti che usufruiscono di questi fondi.
1: Tanto potete assaggiarli.
3: L'abbiamo già assaggiato. Perché volevamo anche proseguire magari con altre con altri versamenti, con altre sottoscrizioni, e volevamo allacciare dei rapporti personali con queste aziende per poterle invitare sul nostro territorio, o comunque poter far vedere i prodotti che queste aziende producono sul nostro territorio, in modo tale da tenerci sempre in collegamento, in costante collegamento. Per esempio, uno dei progetti che abbiamo visto è quello dell'Agrinido. Qui è presente anche l'assessore al Comune di Castagneto, è arrivata Katia Motta, l'assessore Salve. Alla scuola e alle politiche sociali. Volevamo fare, tra virgolette, una specie di gemellaggio tra il nostro asilo nido e l'Agrinido, che fa parte di questo progetto qui. Quindi semplicemente un bisogno di tenere questi
1: molto
3: rapporti
1: concreto.
3: Molto concreto, e di, nei limiti del possibile, di quello che ci che potremmo fare, di continuare anche con altri finanziamenti. Grazie.
1: Grazie mille. Peraltro l'Agrinido sta cercando di aprire un crowdfunding per il parco giochi in materiali riciclati, quindi potreste essere voi come comune aiutarli a costruirlo. Noi abbiamo fatto la nostra parte, passiamo volentieri la palla a voi. Chiude Francesca Pulcini, che è il presidente di Legambiente Marche, e a cui affidiamo le conclusioni della presentazione della mostra. È un'idea generale di cui abbiamo bisogno un po' di sintesi, anche perché lei l'ha vissuto un corpo a corpo con il suo territorio notevole, di cui la ringraziamo, e ringraziamo tutti quelli che sono stati accanto a lei.
4: Sì, esatto, io riparto da quello, ringrazio tutti voi, ma soprattutto chi mi è stato vicino a Legambiente in questo ultimo anno, perché ormai siamo quasi a un anno dal terremoto, e è stato un anno intenso, un anno complicato dove siamo stati messi a dura prova, però devo dire che i marchigiani hanno dato una grande capacità, hanno dato veramente un segnale di tenacia, di forza, di coraggio. Noi ne abbiamo incontrati tanti in questi mesi dove abbiamo avuto tanti problemi, non solo il terremoto, anche la neve, sono state tante le cose che ci hanno portato a stringerci. Quindi la cosa principale su cui noi abbiamo poi anche lavorato con il nostro gruppo di protezione civile e beni culturali è stato quello della comunità. Noi sulla comunità abbiamo lavorato, la comunità abbiamo cercato di ricostruire e siamo andati proprio a cercare di generare più possibile speranza. Oliver prima ha raccontato la sua esperienza personale. Oliver nasce, diciamo, dal terremoto dell'Aquila, quindi lui è un volontario che ha maturato la sua esperienza nell'emergenza dell'Aquila. In questi anni ha accompagnato tutti i marchigiani a fare formazione, che è stata coordinata da Antonella Nonnis, che in questi anni ha cercato di tenere insieme tutti quanti i mondi che lavorano sul tema dei beni culturali, cercando anche di fare prevenzione, perché poi, come giustamente ricordava anche Mauro Perugini prima, abbiamo fatto tantissime attività. Io veramente lo ringrazio a nome di tutta l'associazione per innanzitutto il sorriso, che in questi momenti è sempre una merce straordinaria di cui abbiamo veramente tanto bisogno, e poi anche la disponibilità e la capacità, perché tante sono state le sollecitazioni. E dicevamo, in questi anni lavora anche di sabato e di domenica, ecco, un ecco, esatto, e quindi diciamo in questi anni abbiamo lavorato molto nella formazione. Cos'è la cosa che noi rivendichiamo sempre di più raccontando l'esperienza dei beni culturali, e poi vi racconto qualche immagine che vedete qui? Proprio quella di aver fatto maturare la nostra comunità nelle Marche. Questa è un'esperienza che è nata nel 97, come è stato detto, proprio dalla ferita del terremoto Marche-Umbria, e da quell'anno, ormai sono 20 anni, 10 anni di protocollo con il Ministero, la Protezione Civile, la Regione Marche, in questi anni abbiamo preparato la nostra comunità ad essere più forte, a esorcizzare quello che è stato il trauma del terremoto, e questo ha permesso di lavorare un po' in prevenzione, che è sempre molto complicato in questo paese, però di far passare pian piano il messaggio che un lavoro diverso poteva essere fatto, che i nostri beni culturali potevano essere trattati in maniera diversa, che la convivenza col rischio poteva essere un tema all'ordine del giorno. E quindi questo ha fatto sì che la nostra comunità si è trovata il 24 agosto, perché al di là del fatto che siamo entrati operativi il 7 novembre, il 24 agosto Antonella Nonnis ha ricevuto la chiamata dall'unità di crisi della Regione Marche, e da lì abbiamo iniziato a lavorare. Quindi questo ha fatto sì che la comunità, prima genovesi diceva, non si può ogni volta ricominciare da capo. Questo ormai è un paese, siamo consapevoli, che è delicatissimo, la convivenza è qualcosa su cui dobbiamo sempre più lavorare, la convivenza con il rischio. Ebbene, questa esperienza ci ha permesso e ci ha concesso di lavorare proprio su questo aspetto, tra l'altro generando anche tanta speranza, perché questo terremoto, diciamo, per fortuna vogliamo dire così, sarà ricordato come il terremoto dei beni culturali, vista la vastità del territorio che è stato colpito e dalle opere d'arte che sono state purtroppo danneggiate. E questo ha fatto sì che intorno al tema dei beni culturali si sia creata veramente un nuovo senso di appartenenza, un nuovo senso di identità, una capacità anche di innovare un mondo, un settore molto, molto delicato. Quindi, qual è il valore di un'esperienza come la nostra, oltre a quello che vi ho raccontato? Ovviamente la capacità di portare innovazione, perché Oliver, come vi dicevo, ha fatto l'esperienza dell'Aquila ed è stato utilissimo nelle giornate di emergenza, dove il nucleo dei carabinieri, dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale non avevano vissuto, non avevano elaborato e maturato il senso di lavorare in emergenza, e noi siamo stati, diciamo, da traghettatori in questi anni dove abbiamo lavorato ovviamente in tante altre emergenze. Quindi l'esperienza, il valore di questa esperienza è anche quello di mettere a disposizione la comunità a favore delle istituzioni. Stiamo vivendo un'emergenza complicatissima, fortissima, e dare l'opportunità a tutti i cittadini di partecipare significa anche mettere a disposizione, accelerare, dare una mano a uno Stato che oggettivamente ha delle amministrazioni che oggettivamente hanno la necessità di accelerare e non vivere, diciamo, non essere in grado, perché poi purtroppo questa è stata un'emergenza enorme per cui non è stato facile fare fronte. Noi quello che abbiamo potuto fare è stato mettere a disposizione la nostra il nostro aiuto, che, diciamo, per noi era la capacità e l'opportunità più bella che potevamo dare. Chiudo dicendo una cosa che è stata sottolineata rispetto a quella che è un po' l'idea di futuro che manca in questo terremoto. Questa è la cosa più che più ci preoccupa. Rossella prima accennava solo all'ultimo provvedimento un po' scellerato secondo noi della Regione Marche, per cui viene data la capacità ai comuni di andare in deroga ai piani che invece per non solo per gli ambientalisti ma per tutto il paese sono degli risultati, degli obiettivi raggiunti, che ha significato maturare la consapevolezza dell'ambiente, maturare la consapevolezza del rischio, come dicevamo. Oggi abbiamo purtroppo, la settimana scorsa la Regione Marche ha approvato questo provvedimento, ma c'è un'altra questione su cui ovviamente ci siamo espressi in questi giorni, che è l'aspetto delle infrastrutture. Le Marche purtroppo continuano ad investire pesantemente, anche con fondi legati alla ricostruzione, continuano ad investire pesantemente sulle infrastrutture, vedendolo come un pezzo della risposta anche alla ricostruzione. Ecco, noi crediamo che quello rappresenti proprio il vecchio modo di gestire, pensare e immaginare un territorio, mentre abbiamo la necessità di guardare, e penso anche a una nuova prospettiva dove i parchi hanno la capacità e l'opportunità di mostrarsi come soggetti attivi. La logica del ragionamento con cui faceva prima il suo discorso il presidente Olivieri sta proprio in queste corde, cioè immaginare il territorio come oggi essere un soggetto completamente nuovo, per forza di cose più competitivo e più innovativo, perché altrimenti se andiamo a ripercorrere strade e percorsi già fatti purtroppo in questi anni non possiamo che continuare ad andare a sbattere. Vi faccio solo un esempio e poi passo alla spiegazione delle mostre e così chiudo. L'aspetto la questione delle scuole, che è una cosa su cui stiamo lavorando anche molto con Legambiente oltre che con la Fillea. Nelle Marche, e lo prendo diciamo come esempio di questa vecchia logica, nelle Marche si sta ragionando di ricostruire presidi scolastici dove c'erano anche prima. Quello che noi pensiamo che possa essere invece una nuova possibilità, una nuova modalità di guardare il territorio e di guardare anche come i servizi possono essere innovati, come i servizi possono essere in grado di allenare una comunità nuova, perché ovviamente la comunità che tornerà a vivere l'Appennino, e guardate che l'Appennino marchigiano, il Presidente lo può raccontare, ci sono quei tre comuni che sono stati cancellati, ma anche gli altri non sono messi bene, perché poi c'è Arquata, che è un altro comune del parco, dei due parchi, che è stato completamente raso al suolo. Ecco, quella logica di andare a ricostruire le scuole dove erano, senza immaginare invece quali sarà la comunità che tornerà a vivere in quelle zone, senza immaginare che il ruolo della scuola può svolgere a livello sovracomunale, a livello di ambito più ampio, può svolgere un ruolo di innovazione anche dell'offerta culturale, può essere anche un'opportunità di tenere insieme i comuni dell'Appennino, proprio per cercare di costruire una rete nuova, una rete più innovativa, una rete in grado anche di ricostruire quella che sarà un'economia 22 anni, ci tenevi a sottolinearlo prima, ancora 22 anni, per cui è chiaro che parliamo di qualcosa che dobbiamo assolutamente rivedere con parametri nuovi e contemporanei. Quello che abbiamo, il terremoto, che cosa è stata? Un'accelerazione drammatica di quello che era un fenomeno che purtroppo l'Appennino stava vivendo, Presidente, da anni ormai. Per cui, ecco, noi crediamo che bisogna un po' cambiare completamente occhiali, non dobbiamo provare a rimettere occhiali che abbiamo già utilizzato nel passato, che ci hanno portato purtroppo ad avere una situazione che noi anche ogni anno raccontiamo con la nostra campagna Voler bene all'Italia, che poi chiudo. Quindi ecco, penso di avervi restituito quello che è la prospettiva che dobbiamo costruire insieme, a partire già da oggi, a dare una risposta già per domani per la nostra regione. Ci sarebbe qualcos'altro sulle macerie, ma lasciamo stare. Due mostre
1: alle
4: nostre spalle.
1: Possiamo alzarci e vederle andando via, le puoi dire tu. Io volevo ringraziare Antonella Nonis e Lucia Pacciaroni che hanno fatto tutto quello che voi vedete adesso in mostra. Francesca magari ve la racconta andando via. Ringrazio tutti per essere stati insieme a noi, spero sia stato interessante, mi pare che dobbiamo lavorare tutti insieme a lungo per fare in modo che il prossimo inverno sia un po' diverso da quello che abbiamo vissuto.
5: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno La rinascita, il cuore giovane, viaggio nei territori dopo il terremoto a Rispescia il 7 agosto del 2017, quindi esattamente un anno dopo dal terremoto che ha devastato il centro Italia e soprattutto ha colpito l'Abruzzo, Festa Ambiente 2017. Adesso andiamo a ricordare Arthur J, lo facciamo con questa intervista del 4 giugno 2017. 2008, realizzata da Roberto Spagnoli con il giornalista albanese morto un anno fa. Era il 4 giugno del 2008. Buon ascolto.
6: Radio Radicale, parliamo delle elezioni politiche che si sono svolte domenica 1 giugno in Macedonia e per questo siamo al telefono con Arthur J, che per tanti anni è stato un collaboratore fisso di Radio Radicale, occupandosi proprio dell'area balcanica, dell'area ex jugoslava, e che naturalmente salutiamo.
7: Un saluto anche a voi e a tutti i nostri ascoltatori di Radio Radicale.
6: Allora, elezioni fuori dagli standard internazionali, secondo l'OCSE, non tanto per la disorganizzazione o per la mancanza di pluralismo, che invece è stato garantito, dicono gli osservatori internazionali, quanto per le irregolarità e soprattutto per le violenze che sono avvenute in alcune aree a maggioranza albanese, che hanno tra l'altro provocato anche un morto e una decina di feriti. Violenze che tra l'altro avevano segnato anche la campagna elettorale e che a molti hanno riportato alla mente la guerra civile sfiorata nel 2001 e bloccata quasi subito dall'intervento della comunità internazionale. Solo che nel 2001 il conflitto in Macedonia fu, diciamo così, tra gli slavi e gli albanesi. Ora invece lo scontro è interno alla minoranza albanese e riguarda soprattutto i due principali partiti, l'Unione Democratica per l'Integrazione e il Partito Democratico Albanese. Ricordiamo che in Macedonia gli albanesi sono una minoranza consistente perché sono da un quarto a un terzo della popolazione su 2 milioni di abitanti. Allora, la situazione è un po' complicata.
7: Sono praticamente la seconda popolazione in Macedonia perché anche i macedoni, bulgari e slavi non hanno oltre il 50 qualcosa per cento della popolazione. Dunque possiamo, per essere precisi, hanno oltre il 30% di albanesi, dunque una presenza notevole, e poi ci sono molte altre etnie più piccole come i valachi, come i bulgari, gli macedoni che si chiamano bulgari, c'è una minoranza molto forte rom e serba anche, c'è anche una minoranza greca, dunque è un cocktail, una Macedonia di popolazioni che nel 50% sono di macedoni, diciamo, slavi o bulgari, dipende come vengono nominati o autonominati. D'altra parte c'è una popolazione compatta di 30% di albanesi e un 20% di miscelane o di Macedonia pura.
6: Ecco, però appunto
7: di popolazioni.
6: Esatto, in una situazione comunque composita, adesso qui lo scontro, dicevo, riguarda gli albanesi. Ecco, sì. Perché si è arrivati a questo punto? Che cosa sta succedendo? Ci sono solo ragioni politiche o c'è dell'altro?
7: Ma secondo me vale la pena prima di guardare più in profondità o forse anche sbicciare un po' nelle retroscene dei fatti, perché normalmente quello che è apparso, quello che è venuto fuori è un prodotto, un risultato di qualcosa che noi da analisti, da opinionisti albanesi, che conosciamo bene i Balcani, lo aspettavamo, praticamente non a questo livello, ma comunque sia eravamo preoccupati. Perché? Perché è emerso in questo ultimo periodo un, diciamo, nuovo leader, Mendu Faci, che è l'erede del partito diretto fino a poco tempo fa da Arbor Jaferi, una nota figura politica albanese ma anche intellettuale, anche nota per il Partito Radicale dei Radicali stessi, un personaggio moderatissimo, però che non ha mai avuto risultati elettorali diciamo da imporsi con i numeri, ma soprattutto con la sua intelligenza, qualche volta anche astuzia, ha avuto un ruolo di protagonismo avendo dei numeri comunque sia limitati. parlo per numero di elettori, anche per numero di seggi.
6: Certo.
7: Invece il nuovo suo erede, il signor Facci, è un super ambizioso che avendo anche dei supporti sbagliati, secondo me, diciamo, almeno usati in modo sbagliato, sia da soggetti politici albanesi di Albania, sia anche da soggetti politici del Kosovo, o del Kosovo, ha voluto diciamo, sopraffare, ha voluto ad ogni costo a dimostrare che è il migliore, il più bravo, dunque, e sarà lui il leader dell'intera comunità albanese e della Macedonia, dunque il protagonista numero uno. Però aveva di fronte un osso duro che proveniva dall'altra parte dall'esercito per la liberazione della Macedonia, che è il signor Ameti, che è il leader del partito che infatti ha vinto, tra almeno giudicando i risultati adesso, di poco, ma sì, comunque sia con un netto 2 qualcosa più di percento. Lui ha speso un'enormità di soldi in questa campagna elettorale, soldi che nessuno non ne sa bene l'origine e la provenienza, però sono affari suoi, diciamo, e in questa impostazione così alla grande lui non poteva mancare la vittoria. E questa è una versione di come io interpreto da conoscitore vicino dei fatti. E dunque non si è fermato anche alle pressioni, ai gruppi di personaggi un po' dubbi per quanto riguarda l'uso anche della forza nei seggi, anche di pressioni di ogni tipo, ma per il fatto che i sostenitori di Elia Meti sono ex guerrieri dell'UCM, diciamo, l'esercito per la liberazione della Macedonia,
6: certo,
7: che poi nel trattato, nell'accordo di Ohrida, sono trasformati in una forza politica, e che i macedoni quando fanno il loro governo li preferiscono pure, più degli altri, perché il loro, diciamo, convertirsi nel partito politico democratico è molto più affidabile per la controparte macedone, perché quelli che hanno fatto la guerra, quando hanno deciso poi per fare la guerra della pace, o la pace, o la politica, quella standard, lo fanno sul serio e non combinano, diciamo, la guerriglia con il partito, diciamo, normale e legale. Dunque è stata una scelta netta da parte del signor Ameti per fare politica. Dunque tutto questo vantaggio, sia di preferenza da parte della controparte di Skopje, dunque dei partiti come quello di Gruevski e anche altri partiti che hanno vinto praticamente in queste elezioni la maggioranza delle preferenze macedone, si sa che avevano, diciamo, sempre una preferenza differente per Alia Meti. Allora, per sopraffare i numeri in modo tale che questa preferenza per Alia Meti comunque sia non venisse consumata, perché il Partito Democratico Albanese di Facci, nel caso che vincesse in modo netto e in modo molto differente, allora anche se i macedoni o il signor Gruevski avrebbe desiderato fare una coalizione con Ahmeti, i numeri lo condizionavano moralmente, anche politicamente, a fare coalizione con Facci, dunque un protagonismo di primo piano del leader degli albanesi, almeno vincitori, che dovrebbe essere, secondo i suoi progetti, Mendù Facci. E allora, per arrivare a questo obiettivo, ad ogni costo, in modo anche sforzato, almeno secondo quello che viene rapportato in Macedonia da giornalisti fidati e anche oggettivi, dicono praticamente che la violenza maggiore, quella principale, che ha anche provocato questo morto e anche vittime, anche ha saltato per aria un processo elettorale in molte zone albanesi, la famosa zona 6 che include la maggior parte degli albanesi dove loro votano, praticamente a farli considerare come un voto nullo, e per di più fortissime critiche da parte di internazionali per il signor Facci.
6: Ecco,
7: volevo soltanto aggiungere una cosa. Io ho sentito dei dibattiti di sua madre, diciamo, anche di politici, anche di giornalisti, qualche volta i sostenitori di Facci dicono che se ne fregano del fatto che il processo elettorale macedone è stato saltato, perché era anche quello un loro obiettivo politico, perché loro non vogliono che la Macedonia così com'è diventa parte dell'Unione Europea, diventa, diciamo, standard, e dunque si allude a un'alleanza indiretta con la Grecia, dunque con il ministro degli esteri greco diretto dalla signora Bakoyanis, proprio dunque un concordarsi a lunga distanza con le dovute coperture per far saltare questo processo, dunque per ritardare fino alle calende greche, diciamo, proprio l'invito per la NATO, no? Da parte per quanto riguarda la Macedonia, e altri ritardi che complicherebbero la vita, diciamo, al piccolo Stato a diventare uno Stato normale, dunque avere e raggiungere gli standard per far parte dell'Unione Europea.
6: Ecco, ma tutto questo a che cosa dovrebbe portare? Cioè, voglio dire, se l'interesse è quello di ritardare l'adesione alla NATO, che già adesso ha la complicazione della questione del nome Macedonia con la Grecia, se l'interesse è quello di ritardare, ostacolare...
7: Un attimo, apro una parentesi, ha questo problema, ma comunque Gruevski, in questa sua larghissima coalizione che ha fatto, praticamente nella sua campagna elettorale, il motivo di base o il slogan di base della sua campagna elettorale era proprio: difendiamo la nostra identità, difendiamo la nostra bandiera. Dunque è stato un risultato elettorale molto compatto, si aspettava da tutti i sondaggi, da parte del signor Gruevski, ma anche una risposta di no alla Grecia e alle sue pretese per quanto riguarda i simboli e altre cose.
6: No, questo è chiaro, però io mi ponevo il problema.
7: Sì, dimmi.
6: No, dicevo, la questione vista dal punto di vista degli albanesi, no? Pensando anche alla situazione, anche alla situazione del Kosovo, cioè l'integrazione nell'Unione Europea credo che sia un interesse in generale di tutti gli albanesi dei Balcani. Allora, quello che non riuscivo a capire bene era che interesse hanno gli albanesi della Macedonia a ritardare e a complicare il percorso di adesione della Macedonia all'Unione Europea.
7: Sì,
6: ricordiamo a chi ci ascolta che la Macedonia ha lo status di paese candidato, però ancora Bruxelles non ha aperto i negoziati formali, e anzi queste elezioni erano considerate un test importante. A novembre dovrebbe esserci un rapporto della Commissione Europea. Ecco, questo aspetto può sfuggire, insomma.
7: Sì, una domanda molto intelligente, proviene da un buon conoscitore ormai dei Balcani, che tu sei diventato, caro Spagnoli. Il punto è che gli albanesi purtroppo navigano in due correnti diversi. Il primo corrente, che non sono soltanto gli albanesi ma anche il partito di Gruevski, è quello che praticamente si parla sempre di più in controtendenza all'integrazione europea per la divisione della Macedonia. Normalmente questo è il punto che si dice molto di più sotto banco che nelle aule o nelle discussioni pubbliche, ma diventa sempre più pubblica proprio questa richiesta che sia il partito di Gruevski, il Vavrodo, rappresenta, che è un partito, una volta io l'ho intervistato, il suo fondatore Lucio Giorgevski, e erano chiaramente per la divisione della Macedonia, dicevano che loro stessi che la nazione macedone non esiste, insomma, si sentono bulgari, ma bulgari di un'altra specie, dunque della specie macedone, perché volevano comunque sia, per fare un flashback storico, perché purtroppo la storia balcanica non si capisce senza la storia un po'...
6: quella, certo.
7: Praticamente la Bulgaria fino al 1911 controllava Salonicco, e dunque era padrona sia della Macedonia, quella continentale, sia quella che adesso è la Macedonia greca. Dunque anche le paure della Grecia non è che sono semplicemente esagerazioni, al contrario, ci sono sempre stati anzi da parte della Grecia di un risveglio nazionalistico della Bulgaria, e che usasse per tale scopo proprio i macedoni, che sono una specie di macedoni slavi, che sono una specie di qualcosa di stranamente impercepibile, perché quando vogliono sono macedoni, sì. Quando serve sono bulgari, quando poi è necessario sono entrambe due le cose. Allora, non essendo dunque una specifica identità per loro in questo caso, e avendo nella storia questa poco recente, essendo la Bulgaria la padrona di Salonicco e di una bella fetta della Grecia di oggi, esistono sempre le paure, qualche volta fondate, qualche volta no, che si ritorna a quella vecchia canzonetta, diciamo, balcanica della richiesta dei territori persi una volta. E in questo caso anche i simboli che i greci contestano, sia la bandiera, che la bandiera di Alessandro Magno, ma che è anche la bandiera comunale di Salonicco, praticamente è anche il nome della Macedonia, li terrorizza, perché ci sono due Macedonie. Allora si può passare da due Macedonie al desiderio di farsi una intera, dunque per recuperare i territori persi da parte dei Macedoni, sopportati o aiutati dai Bulgari. Noi possiamo dire, ma nel contesto europeo tutto questo sembra una cosa molto vecchia, roba molto vecchia, dunque...
6: Soprattutto a chi non conosce le dinamiche balcaniche sembra una cosa marziana, lunare, cioè se appunto, l'obiettivo è l'integrazione europea della regione, tutti questi discorsi di confini...
7: Appunto, oggi i giornali in Grecia sono pieni di questa roba, i giornali in Macedonia sono pieni di questa roba, in Bulgaria anche, in Albania anche, fino a un certo punto. Dunque questo è il pane quotidiano della politica corrente che si consuma da queste parti. Dunque questo stona con il resto del contesto, stona totalmente con una visione europeista eccetera eccetera dell'area, ma è un fattore che è un fattore determinante per quanto riguarda il rapporto psicologico con gli sviluppi e i fatti. Allora, per fare un passo indietro, signor Facci fa parte di questa scuola, dunque della scuola della divisione della Macedonia, perché non c'è un futuro stabile garantito per gli albanesi in Macedonia né in uno stato artificiale come loro lo considerano, il stato macedone. Invece il signor Ameti per una Macedonia con profilo più europeo, dunque integrato in Europa, ma lui preferisce anche lui a fare delle alleanze che non li nasconde qualche volta con l'Atene, proprio per trasformare il suo fattore politico, la sua influenza politica in qualcosa di più potente, dunque in un fattore di pressioni e di influenze su Skopje, per arrivare a standardi molto più alti per gli albanesi, se no lui sarebbe disposto a fare, diciamo, il gioco della Grecia, dunque a diventare un fenomeno turbolente che per essere il fattore turbolente gli albanesi sono bravissimi. Ecco, in questo contesto sono due scuole di pensieri diversi.

0: anche un intervento molto duro del presidente albanese dell'Albania, anche da parte dei partiti che, politici che contano nel Kosovo. Dunque tutto il lobby albanese, sia in Albania sia in Kosovo, sia diciamo, l'opinione pubblica intellettuale che conta albanese in Macedonia, hanno fatto un muro contro, contro quello che è successo, proprio linguaggio forte,
1: certo, cioè, anche perché sarebbe
0: dicendo proprio che è una vergogna quello che noi stiamo combinando, invece di essere un fattore sì pesante, importante per i numeri che rappresentiamo, uniti, e non fare queste figuracce di fronte alla comunità internazionale. Certo. Secondo me non avrà nessuno il coraggio di ripetere quel tipo di mascalzonate.
1: Anche se però forse in questo momento, più che il Kosovo, più che la Bosnia, probabilmente la situazione più delicata nei Balcani, nell'ex Jugoslavia, è proprio la Macedonia.
0: Sì, appunto, per questo. Ma io comunque penso che c'è una pressione che io non lo posso misurare, anche da parte di molti servizi, diciamo, non macedoni, molto interessati forse a quello che è successo. Mm. Almeno in queste aree vanno sempre di moda le teorie cospirative, ma comunque se non è da escludere che c'è una pressione o una presenza notevole di servizi di paesi dei dintorni che hanno ciascuno il suo scenario, e dunque riescono, tramite anche le presenze etniche che hanno sul loco, a creare proprio turbulenze di proporzioni qualche volta incontrollate. Non dico, per esempio, non penso che sono i servizi albanesi a cercare quello, nel caso di questo che è successo tra i soggetti politici albanesi, i due principali soggetti politici albanesi, ma possono essere altri servizi che usano le loro influenze, il loro denaro, il loro scenario proprio che mettono sul tavolo ai politici, secondo me non di alta classe, degli albanesi in Macedonia, e come scenari positivi anche per il loro, diciamo, la loro vocazione cosiddetta patriottica. Invece, secondo me, dal punto di vista di immagine pubblica, è stato un autogol molto pesante, e che io ho letto dei analisti, pubblicisti albanesi molto noti in Macedonia, che dicono che questo è non abbiamo fatto altro che abbiamo accettato la parte proprio dei anti-Stato, della parte delle persone che non sappiamo fare altro che provocare turbulenze, proprio secondo lo scenario o il testo o la parte che i macedoni scrivono tutti i giorni per quanto riguarda la cattiveria, tra virgolette, o la primitività della popolazione, il filotivismo della popolazione albanese macedone. Dunque è stato fatto e recitato proprio quello che non si doveva fare. Io, partendo da questi fatti, da questa pressione, sia del livello intellettuale, opinionistico, sia del livello, diciamo, politico, penso che non ci saranno degenerazioni ulteriori.
1: E questo è sicuramente l'auspicio, se non la prospettiva, che tutti ci auguriamo, anche perché di problemi nei Balcani non ne mancano, e sicuramente di tutto c'è bisogno, fuorché che alcune situazioni già delicate vadano fuori controllo. Arthur, io ti ringrazio molto, speriamo di essere riusciti a fornire qualche ulteriore elemento di conoscenza a chi ci ascolta. Ringraziamo Arthur Jay, con il quale abbiamo cercato un po' di capire che cosa sta succedendo in Macedonia, le ragioni e i motivi che hanno portato a uno scontro anche duro, anche violento, tra i due principali partiti della minoranza albanese. Grazie ad Arthur Jay.
2: Grazie a Roberto Spagnoli, che ci ha consentito con questa sua intervista ad Arthur Jay di ricordarlo ad un anno dalla scomparsa. È il momento di Media e Dintorni, Emilio Targia ed Edoardo Fleischner.
3: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro

0: approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle innovazioni tecnologiche. Anche quest'oggi è con noi Edoardo Flaschner. Buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno.
0: Edoardo Flaschner, autore e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni settimana ci aiuta ad approfondire i temi della settimana. Edoardo, ovviamente ci occupiamo da tempi non sospetti, possiamo dirlo, di intelligenze artificiali. Partirei con te oggi proprio da questo, perché spesso tu coniughi i mondi delle intelligenze artificiali con diverse realtà anche artistiche. Allora, il rapporto invece fra intelligenze artificiali e filosofia è fantasia o c'è un nesso con qualcosa di reale e concreto?
1: No, c'è un enorme nesso, un po' forse ne avevamo già accennato qualche volta. Allora, ci sono le grandi piattaforme di intelligenza artificiale, chiamiamole così, assumono creativi e assumono intellettuali, insomma, per contribuire all'addestramento, a sistemare, aggiustare, integrare i dati di addestramento, che sono, come sapete, possono essere anche trilioni. E valutano attraverso romanzieri, poeti, eccetera, i modelli e migliorano la qualità delle risposte ai propri utenti. Faccio una lista sicuramente incompleta, ma insomma, assumono queste persone, questo è un dato importante, assumono poeti, traduttori, editor, correttori di bozze, ovviamente sceneggiatori, drammaturghi, linguisti computazionali, questi sono importanti perché sono gli esperti delle strutture delle parole, che progettano sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, servono per le traduzioni automatiche, assistenti vocali, analisi del testo, eccetera, i linguisti computazionali. Poi assumono anche matematici, quindi programmatori, esperti di specifici linguaggi, di coding, scienziati, biologi, chimici, fisici, eccetera, eccetera, e medici e professionisti sanitari. Questi per contenuti di ambito, diciamo, clinico, e dintorni. Poi anche giuristi, esperti di diritto, sempre di più, visto che le stupidaggini che scrivono spesso queste piattaforme quando consultate da un avvocato o da inesperti che vogliono sapere tutto di una causa. Poi eticisti, cioè oltre i filosofi in senso stretto, poi musicisti, compositori, artisti visivi, pittori, illustratori, computer grafici, grafici, esperti di storia dell'arte e quindi anche storici, economisti, esperti di scienze sociali, antropologia, psicologi. Ecco, poi hanno anche i red team. I red team sono personaggi trasversali, no? Molto diffusi, persone con background diversi che testano deliberatamente il modello cercando le falle, i bias, i pregiudizi, le risposte strampalate. Ecco, e poi questi sono i personaggi a cui ci dedichiamo oggi, e poi assumono i filosofi, anche i filosofi. Guarda, faccio un approfondimento sui filosofi, prendo in aiuto un'analisi di Kenneth Francis, che è un docente universitario laureato in teologia, che ha fatto un racconto, ha ricordato qualcosa di interessante. Nel 2010, Stephen Hawking apriva il suo libro The Grand Design, che ha scritto insieme a Leonard Mlodinow, con un'affermazione paradossale: la filosofia è morta, sostenendo che le grandi domande sull'universo spettassero ormai alla fisica. Beh, non potevamo immaginarcelo. Però molti hanno notato che questa affermazione è filosofica e Hawking continuò comunque a fare il filosofo per tutto il resto del libro. A 16 anni di distanza da quel libro è un numero crescente di piattaforme di intelligenza artificiale stanno assumendo filosofi. Mi verrebbe da dire proprio per filosofeggiare le piattaforme? Ma guarda, direi parafrasando Hawking, direi che potrebbero in un certo momento sostenere che le grandi domande dell'universo non spettano alla fisica, ma spettano, e neppure ai filosofi, ma spettano e spetteranno all'intelligenza artificiale, magari aiutate dai filosofi. Allora, partiamo da un fatto. La convinzione tradizionale, no? Che il successo del settore tecnologico richiede solo competenze di programmazione e che le facoltà umanistiche come la filosofia siano da evitare, si sta ribaltando, si sta proprio ribaltando. Niente, sempre meno competenze di programmazione, sempre più alimentazione con poeti, filosofi, giuristi, come abbiamo detto, enumerato prima, no? E i filosofi in questo momento vanno per la maggiore, potremmo dire in maniera un po' rozza. Direi che proprio mentre l'intelligenza artificiale minaccia, no? Comincia a minacciare o minaccia i lavori di programmazione, l'abbiamo detto tante volte, i giovani programmatori sono quelli che in questo momento trovano la maggiore barriera, il maggiore no da parte di chi dovrebbe assumerli, perché sono giovani, sono pieni di know-how appena appreso, fino a un attimo fa erano i più ambiti, ma oggi la cosa più facile con l'intelligenza artificiale è proprio sostituire questi giovani programmatori. E allora queste piattaforme vanno a cercare i contenuti per ragionare a fondo su etica, logica, processi decisionali umani, e con i filosofi e non solo si entra nel rapporto mente-cervello sulla compatibilità tra scienza, intelligenza artificiale, filosofia, tecnologia. Per esempio si affrontano i timori e si vedono di eliminare i timori dei romanzieri che insomma sono stati sostituiti dall'intelligenza artificiale, ormai lo sappiamo che è anche così, o un mix fra intelligenza artificiale e capacità di narrazione dei romanzieri. Insomma, è un argomento che i filosofi aiutano a sbrogliare o perlomeno ad approfondire. Per ora è confermatissima la difficoltà dell'intelligenza artificiale di gestire semantica, metafore, simbolismi, umorismo, difficilissimo. Fra l'altro sono elementi che l'essere umano pratica facilmente, persino già da piccolo, già in tenera età, ma per la macchina sono ostacoli complessi, veramente complessi da gestire. Per esempio, pensate all'immagine di un robot, poi un ubriaco e un comico, un ubriaco, insomma uno che ha bevuto un po', un comico, e sono seduti al bar, ok? E ci si chiede se un sistema di intelligenza artificiale possa davvero cogliere una battuta fra loro tre, no? Con la stessa immediatezza di un essere umano, dove al volo capisce il sottinteso o addirittura il sottinteso del sottinteso, la sfumatura impercettibile fra un aggettivo e un sostantivo. Insomma, questa capacità per ora sembra prerogativa esclusiva, forse insuperabile, della mente umana? Io ci metto sempre il punto di domanda in fondo a queste,
0: per forza,
1: a queste discussioni. Comunque facciamo l'esempio di una barzelletta volutamente ambigua, attenzione, in inglese, disperazione. Adesso non possiamo metterci qui a fare una disquisizione in inglese, però l'esempio che ho letto, interessante perché? Perché è un gioco di... Dunque, in inglese ci sono... C'è un anziano in gelateria e ci sono un po' di commensali al bancone con una birra in mano che stanno... Che disquisiscono su questo anziano in gelateria e fanno una battuta che ovviamente in questo momento sarebbe lungo in inglese, poi spiegare la traduzione eccetera, e la traduzione in italiano non funziona per niente, ma abbiate fede, fanno una battuta dove all'interno della battuta c'è la parola nut o nuts, però nut o nuts vuol dire cinque cose. Vuol dire dato, un dado meccanico e un nut, okay? Con la filettatura dentro. Poi un frutto secco, cioè la noce, o in generale un frutto secco. Un termine gergale un po' volgare, un sinonimo colloquiale di pazzo, che ha le nut in testa, o di testa, anche in termini a volte positivi. Dunque ha cinque... con magari una sesta, un sesto significato marginale. È evidente che, insomma, è un po' complesso forse se uno dei, dei bevitori di birra al banco dovesse ascoltare questa barzelletta e capire quale di questi cinque possibili cinque e mezzo significati sottintesi cogliere. È stato un esperimento, ovviamente, un esperimento sulla carta, no? Trovare delle frasi che sono oggi ritenute impossibili. La barzelletta è un territorio tipico di sfida all'intelligenza artificiale. Quindi ricordiamocelo, un sistema come ChatGPT assume i filosofi per tentare di imparare a imitare, insisto, imitare il linguaggio umano analizzando trilioni di parole tratte da testi, conversazioni, trasforma queste parole progressivamente in concetti, frasi, risposte coerenti dal punto di vista sintattico-grammaticale, risposte all'utenza che gli domanda questo e quest'altro e quest'altro. Resta però aperta e per nulla risolta la domanda se questa straordinaria capacità imitativa, sottolineo imitativa, equivale davvero a una comprensione semantica autentica o addirittura la capacità di ridere di una battuta conendone il senso o addirittura il doppio o triplo senso. È solo una capacità di sciorinare dei testi appropriati che suonano benissimo come risposte alle domande fatte. La conclusione sui filosofi e sulle piattaforme di intelligenza artificiale è ironia della sorte. Ci sarebbe un possibile esercito di laureati in filosofia per decenni considerati poco spendibili e quasi irrilevanti nel mercato del lavoro tradizionale che improvvisamente potrebbero oggi, e stanno già, e trovano aperte potrebbero trovare le porte aperte nella Silicon Valley, ma le stanno già trovando, il luogo più affollato di aziende di intelligenza artificiale per ora del globo. Allora, come capite è in atto, è attivissima quella che chiamo, quella che si può chiamare la grande imitazione. Cioè i robot, l'intelligenza artificiale, saranno in grado di intuire, decodificare al volo il doppio senso di una battuta, al bar o in salotto? Sì, direi di sì, saranno, futuro, o semplicemente imiteranno alla perfezione anche quell'atto umano dell'intuizione? E magari vinceranno una gara di barzellette al bar, loro, le intelligenze artificiali vestite da robot. Bah, mio parere personale, lo sapete, sì, probabilmente sarà così.
0: Edoardo, invece rimaniamo ancora sul fronte intelligenze artificiali, passiamo su un aspetto molto più concreto, e cioè il rapporto fra, se ne parla già della gestione dell'intelligenza artificiale in alcune grandi capitali europee, con il rapporto sulla gestione del traffico delle città e dei centri storici relativi.
1: Sì, un mal di testa devastante per ogni assessore al traffico di qualunque città al mondo, grande, piccola e media. Guarda, incomincio con un esempio forte perché c'è un esperimento in corso lì a Filadelfia. Allora, prendiamo a Filadelfia il Roosevelt Boulevard, che è un'arteria molto trafficata di Filadelfia, con 12 corsie, decine di intersezioni. E prendiamo le statistiche di questo boulevard, di Roosevelt Boulevard. È tristemente nota per gli incidenti. Tra il 2013 e il 2017 ne ha registrati quasi 3.000, con 62 morti, 81 feriti gravi, pari a praticamente, le statistiche che ho davanti dicono, il 14% di tutti gli incidenti mortali della città. Un viale spaventoso, terribile. Allora, nel 2021 Filadelfia ha avviato un programma di riqualificazione, chiamiamola così, che si chiama Route for Change, percorso verso il cambiamento. In parallelo a questo programma, dove appunto cambiare tutti i vettori di traffico e intervenire anche su strade, svincoli e così via. Parallelamente, un team interdisciplinare dell'Università della Pennsylvania ha sviluppato Street Savvy, che è un gemello digitale in 3D, in tre dimensioni, guidabile, immersivo, del Boulevard, basato sull'intelligenza artificiale. Guidabile, cioè come un videogioco di guida d'automobile, no? Come il cockpit di un aereo in simulazione, in un simulatore di volo. Guidabile, quindi si può guidare per la città e soprattutto per questo viale, tutte le sue intersezioni, in un doppio ricostruito in tre dimensioni. La piattaforma combina coordinate col GPS precise, immagini geospaziali, modelli in 3D del territorio, questo per riprodurre il tutto in modo fedelissimo, no? Fedelissimo, e riprodurre le reali condizioni di guida con i semafori, il traffico, eccetera. Grazie a questo strumento, i progettisti possono prototipare rapidamente layout alternativi, piante alternative, piantine alternative, percorsi e cambiamenti di percorsi alternativi e subito controllarli immettendosi in un traffico virtuale creato dal computer, dall'intelligenza artificiale e vedere come va a finire. Se quell'idea di quello svincolo, fare una rotonda oppure fare una svolta a destra continua o quant'altro funziona veramente, provando a immettere grande traffico nel modello. Direi che questo metodo è particolarmente promettente per la sua scalabilità. Cioè, lo stesso metodo può essere applicato a qualsiasi altro contesto stradale complesso, no? Delle grandi arterie multicorsia, delle grandi metropoli, fino ai centri storici, no? Con reticoli fitti di stradine, strette, intersezioni irregolari, insomma, tipici di molte città europee, non solo europee, ma tipicamente europee, anche italiane, assai. Allora, integrando dati sempre più dinamici, che vuol dire con la mobilità delle auto e dei mezzi che si muovono in queste strade virtuali, che ricreano esattamente quelle reali, beh, questi gemelli digitali possono diventare uno strumento standard per la pianificazione urbana e la gestione del traffico ovunque nel mondo, soprattutto avviando prima di avviare i mezzi per cambiare le strade, muovere fisicamente il tutto, avviando anche, per esempio, un controllo reale di tutta la segnaletica, che spesso non risolve i problemi, ma spesso li complica. Dunque, creare dei gemelli in tre dimensioni di queste città, con tutto il traffico creato dai dati statistici, che dice che a quell'ora c'è quel traffico, con i tram, gli autobus, le metropolitane che dissolvono un po' di traffico, che assorbono un po' di traffico, eccetera, eccetera, eccetera, tutti gli elementi possibili, beh, capite che è uno strumento formidabile, perché prima di intervenire io ho una riproduzione della realtà quasi perfetta.
0: Edoardo, invece torniamo a parlare di computer quantistici, tu puntualmente ci dai un po' il polso della situazione, se ne parla molto, ma poi dal punto di vista pratico,
1: sì.
0: Che sta succedendo, come dire, per quanto e come potrà influire sulla nostra, come dire, sulla nostra quotidianità dell'utilizzo poi tecnologico?
1: Allora, per gli ascoltatori che sanno tutto, e lo vediamo dalle email che ci arrivano, bellissime, molto, molto aggiornate. Beh, per questi purtroppo gli tocca semplicemente ascoltare, perché ci sono altrettante email di ascoltatori che ci scrivono a mediedintorni@gmail.com che continuano a chiederci: dovete aggiornarci sul computer quantistici, vogliamo sapere, cioè, quando arrivano, quanto mi costa comprarne uno. Ecco, allora chiariamo un'altra volta ancora, e lo chiariremo in futuro: i computer quantistici non sono e non saranno per molto tempo come i normali PC che oggi usiamo. Ricordo che invece dei bit tradizionali 0-1 sfruttano le leggi della fisica quantistica per elaborare informazioni in modo completamente diverso. Potenzialmente risolvono problemi impossibili anche per i supercomputer più potenti, l'abbiamo raccontato. Si avanza con nuovi modelli sperimentali, questo sì, per esempio nomino in questo momento Helios, che è un nuovo computer quantistico costruito dall'azienda Quantinuum, è un importante passo avanti, ma ascoltate, passo avanti tecnico, ma ascoltate, con 98 qubit, che è la unità base di informazione quantistica, è il più grande del suo tipo, di quel tipo mai realizzato. Ha dimostrato di poter eseguire calcoli che nessun computer classico riuscirebbe a completare in tempi sopportabili e ragionevoli. Ma c'è un grosso ma. È importante avere aspettative realistiche. Insomma, per ora questi sono test dimostrativi, non applicazioni pratiche utili per la vita reale di tutti i giorni o nel lavoro quotidiano. Per raggiungere quel traguardo, gli esperti stimano che servano computer di circa 1 milione di qubit contro i 98 di Helios che vi ho appena citato. Quindi incominciate a capire qual è il percorso da ancora da percorrere, ecco, la strada da percorrere. Allora, chi immagina un futuro con un laptop quantistico personale, beh, dovrà probabilmente aspettare molti decenni, e alcuni dicono semplicemente: se mai accadrà, forse non accadrà, no? Nel breve medio termine i computer quantistici rimangono macchine specializzate, enormi, costose, usate da aziende e ricercatori per problemi specifici in chimica, farmaceutica, crittografia, non strumenti quotidiani come i PC di oggi. Li possiamo usare anche noi, ci possiamo accostare a questi attuali funzionanti e far lavorare per noi, ma insomma stanno là, sono sperimentali. E non offrono quella potenza che dovrebbero offrire se volessimo avere un computer quantistico, se mai potrà esistere, sulla nostra scrivania.
0: Edoardo, facciamo il punto di nuovo sull'e-commerce, sul fronte commercio online, perché da una tua piccola indagine specifica hai scoperto che c'è una solida fascinazione da parte dell'Europa mediterranea verso l'e-commerce, ma non quello classico, insomma, che nemmeno nominiamo, che usiamo più o meno tutti, ma verso la sponda cinese. Spiegaci un po' meglio.
1: Sì. Beh, guarda, è un sondaggio della Banca Centrale Europea dell'aprile del 2026 che dice che sostanzialmente il 52% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato questi fornitori cinesi per acquistare beni all'estero. Le piattaforme che conosciamo sono Temu, AliExpress, Shein, che è sull'abbigliamento, che è verticale sull'abbigliamento, o godono di una particolare popolarità nell'Europa meridionale. Guarda, in testa alla classifica ci sta la Grecia, con 79% d'uso di queste, degli interrogati che hanno dichiarato, quasi l'80% dei greci hanno dichiarato che usano le piattaforme cinesi, che sono appunto Temu, AliExpress, Shein. Subito dopo abbiamo il Portogallo, quasi il 77% dei portoghesi che usano queste piattaforme cinesi di e-commerce. Poi abbiamo la Spagna, 70%, l'Irlanda 62%, l'Olanda, Netherlands, Paesi Bassi il 58%, ma abbiamo anche l'Italia, 56,5% in aprile, quindi adesso magari qualche punteggio in più. Quindi più della metà degli italiani dichiara di usare queste piattaforme di acquisto online cinesi. E poi proseguono l'Austria, la media europea del 52%, e poi la Francia, la Germania, ma diciamo oltre la media europea del 51-52% ci sono Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Italia con 56,5%. Piattaforme che sono aggressive per il prezzo, per spedizioni dirette, ed è un trend che sembra in assoluta costante crescita. Ci rivediamo l'anno prossimo con l'aggiornamento e probabilmente si parlerà di 80-90%, è probabile. Questo non vuol dire che non vengono usate quelle di altri sistemi, ma che queste vengono usate. Lo stesso acquirente poi ne usa altre, americane, europee o quant'altro.
0: Edoardo, allora abbiamo ancora due o tre minuti, giusto il tempo per citare, perché poi settimana prossima parleremo anche del rapporto fra intelligenza artificiale e qualche medico fake sul web, ma chiudiamo con la libreria di oggi. Lo diciamo sempre, lo ricordiamo a chi magari fosse nuovo all'ascolto di questo programma, ormai da più di un anno e mezzo noi ogni settimana adottiamo in qualche modo una libreria un po' nascosta, indipendente, ricordando sempre, Edoardo, che un libro è comunque uno strumento anche tecnologico. Allora, libreria di oggi.
1: Con un bellissimo nome anche questa, perché si chiama Gorilla, la libreria del gorilla e dell'alligatore. Che sta in via dei Calafati 13 a Orte. Siamo nel centro di Orte, no? È una libreria indipendente proprio nel centro storico di Orte. È stata fondata nel 2009 ed è ovviamente fuori dai circuiti commerciali, catene di franchising, gruppi editoriali integrati. È stata fondata e gestita da Fabio Luzietti e Fiammetta Murro. Entrambi la curano direttamente, selezione di titoli a catalogo, tengono i rapporti con le case editrici indipendenti, programmano iniziative culturali nella sede, come fanno tutte queste librerie indipendenti e non solo quelle indipendenti, in termini di programmazione di iniziative e di eventi. Ecco, il catalogo è molto orientato sulla biodiversità, danno rilievo a piccole e medie case editrici, narrativa contemporanea, saggistica tematica, graphic novel, e poi hanno un settore strutturato. Quasi tutte queste librerie e librerie in genere ce l'hanno sull'infanzia, per l'infanzia e l'adolescenza. Dunque è un presidio culturale di prossimità per il territorio della Tuscia. Quindi la libreria Gorilla e l'alligatore di Orte, via dei Calafani 13, Orte.
0: Orte, a due passi da Roma. Allora, Grazie Edoardo Fleischner, grazie a chi ci ha ascoltato da Emilio Targio. L'appuntamento come sempre è per domenica prossima alle 9 qui su Radio Radicale. Trovate queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it. Poi ci sono le nostre pagine social ovviamente per approfondire i temi che abbiamo affrontato oggi, e poi riferimento di posta elettronica consueto media@gmail.com. Appuntamento a domenica, grazie a chi ci ha ascoltato.
2: Grazie ad Emilio Targio ed Edoardo Fleischner per Media e dintorni. Adesso Valeria Manieri, il bandolo della matassa.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, l'appuntamento con la Fondazione ECERM, il Centro Einaudi e la Fondazione Marco Pannella per approfondire temi che riguardano l'attualità politica, economica, soprattutto europea, e proprio di Europa parliamo quest'oggi. In particolare torniamo a parlare di difesa europea, o meglio di riarmo dei singoli paesi membri europei, con particolare attenzione con i paesi, per i paesi che stanno da questo punto di vista spingendo di più, la Germania che guida la classifica europea con un budget che supera i 100 miliardi di dollari, spinto dal Fondo Straordinario di Modernizzazione, la Francia che storicamente è un alfiere, diciamo, della autonomia strategica con 68 miliardi di dollari, e nel suo piccolo anche l'Italia che insomma ha cercato di accelerare sugli investimenti registrando un marcato aumento di spesa. In totale nell'Unione Europea si passa dai 418 miliardi del 2025 ai 454 miliardi di euro stimati per il 2026, attestandosi intorno al 2,4% del PIL comunitario. Questo perché ovviamente per le tensioni a est, perché il mondo è sempre più sfidante su vari quadranti, e soprattutto perché abbiamo la guerra alle porte di casa, come sappiamo l'invasione russa in Ucraina, ma anche perché, e di questo parleremo più dettagliatamente, continuano a esserci da mesi, soprattutto negli ultimi 5 mesi, un intensificarsi della guerra ibrida della Russia nei confronti dell'Europa, che ha visto un'impennata di minacce aeree con almeno 12 incidenti gravi registrati tra luglio e agosto 2026 e decine di violazioni dello spazio aereo NATO. Incursioni che hanno spaziato da attacchi di sabotaggio mirati nel cuore dell'Unione a droni militari che sconfinano durante i bombardamenti in Ucraina. C'è stato un caso molto grave che si è verificato nella notte tra il 4 e 5 agosto nell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali hub logistici, in cui è stato, diciamo, avvistato un drone bomba. Un autista di un autobus aeroportuale ha notato appunto un quadricottero tipico appunto dei droni che volava a bassa quota. Il drone trasportava 800 grammi di esplosivo militare ed era posizionato vicino a un aerocargo ucraino carico di munizioni. Non solo, più recentemente abbiamo avuto il caso di Colleferro, proprio vicinissimo a Roma, dove c'è stato un sabotaggio di questa azienda di deposito della KNDS Ammo Italy, pochi chilometri da Roma, che, diciamo, appunto, ha visto un'esplosione il 13 agosto scorso, che ha riacceso l'allarme sugli incidenti nei siti della filiera bellica, e anche lì la pista sembra essere quella russa. Per parlare di tutto questo, per mettere i puntini insieme, per capire a che punto siamo e quanto dobbiamo essere, diciamo, preoccupati, abbiamo con noi come sempre Giorgio Alfaras, economista, saggista della Fondazione CERM del Centro Einaudi. Ben ritrovato Giorgio. E il deputato appunto della Repubblica Italiana di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che è un profondo conoscitore delle questioni internazionali, anche delle questioni europee, appunto già a lungo anche al Ministero degli Esteri. Ben trovato Benedetto.
4: Ben trovata a te, grazie dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
3: Io parto proprio con Benedetto Della Vedova per dire, diciamo, siamo di fronte, nonostante, insomma, diciamo, agosto sia sempre un mese un po' sonnacchioso, però ha un'escalation molto mirata rispetto a questa questione dei droni, rispetto alle minacce ibride all'Europa da parte della Russia. Diciamo, anche se noi in questo momento ci occupiamo meno di questo conflitto, il conflitto continua a occuparsi di noi. Qual è la tua fotografia, le tue impressioni e da settembre, diciamo, su che cosa ci dobbiamo mettere al lavoro come Unione Europea e come singoli paesi?
4: Ma allora, due temi distinti, ancorché politicamente intimamente legati, la vicenda drammatica dell'assalto russo all'Ucraina, con il corollario di una guerra ibrida che è sempre meno ibrida e sempre più guerra anche nei confronti dell'Europa. Abbiamo visto questo drone marino fatto saltare dalle forze aeree rumene nel Mar Nero, insomma, se non si va da nessuna parte magari, ma era destinato quel drone marittimo a colpire un obiettivo energetico rumeno e quindi europeo e quindi anche della NATO molto importante. Dall'altra parte la questione del riarmo, della difesa europea, del fondo SAFE, necessità, dobbiamo fare di necessità virtù, la necessità essendo quello che tu hai chiamato giustamente il riarmo nazionale, perché non
3: è ancora europeo.
4: Non c'è uno schema istituzionale che consenta una difesa europea, e questa è la necessità. La virtù sarebbe piegare il più possibile, compreso il grosso investimento tedesco, in una direzione auspicabilmente irreversibile, verso una difesa comune. Germania,
3: è Francia. Possibile efficientare almeno quella spesa in modo A, che non ci siano doppioni, B, che appunto le nostre difese siano complementari anche nel tipo di spesa militare, che poi è anche una spesa strategica, non solo virgolette strettamente bellica, come spesso si ricorda.
4: Ma allora, l'Europa ha, noi ci dimentichiamo sempre che l'Europa ha un ruolo, le istituzioni europee, l'Unione Europea, la Commissione, anche il Consiglio, ha un ruolo limitato e soprattutto ha risorse scarse. Si sta discutendo piano finanziario settennale e si fieramente si combatte da una parte e dall'altra per portare dall'1,2-1,3 il bilancio europeo. Però sulla difesa si è fatta questa scelta di emettere degli euro bond per creare un fondo SAFE da utilizzare per finanziare a prestito, non ci sono doni, non è il PNRR, a prestito, ma a condizioni vantaggiose, presumibilmente interessi per molti paesi come l'Italia più bassi di quelli di mercato, un prestito quarantennale, comunque ti indebiti con la Commissione europea, poi può sempre succedere tutto, che è un creditore amico, poi i debiti si pagano anche agli amici, è un creditore amico. Ecco, il fondo SAFE contiene delle condizionalità, una sorta di buy European dove possibile, proprio perché il SAFE ha anche come obiettivo quello di creare una base industriale europea più solida e più articolata di quella attuale, progetti di acquisti e di investimenti congiunti tra almeno due paesi, eccetera. Questa è una direzione. A monte di questo ci sono due ragioni, e chiudo. Una di autonomia strategica in generale. Trump ci ha dato la sveglia che altri più cooperativi e collaborativi con l'Unione Europea, che con un linguaggio decente ci spingevano comunque in quella direzione, cioè di creare un secondo pilastro, un pilastro europeo della NATO che investisse di più rispetto agli Stati Uniti, pivot to Asia, eccetera, eccetera. Dall'altra la questione russa. Ormai siamo davvero nella post-verità, per cui anche nella discussione pubblica italiana ci sono voci che seguono o inseguono o comunque avallano l'agenda putiniana, che è un'agenda distruttiva, imperialista, anti-europea. Putin ce l'ha con gli ucraini perché vogliono diventare europei e li distrugge per questo, e noi faremmo bene a fare più possibile per consentirgli di bloccare i missili assassini puntati sui civili. Missili assassini di Putin.
3: Grazie. Grazie intanto Benedetto Della Vedova. Passo a Giorgio Alfaras per, insomma, conosce anche il suo parere dell'escalation a cui stiamo assistendo. Appunto, Benedetto Della Vedova giustamente citava anche, insomma, lo scontro sul Mar Nero, Romania, il 20 agosto scorso, appunto con la conferma della violazione di droni aerei russi nello spazio aereo rumeno durante, appunto, nuovi raid sul Danubio, drone navale intercettato anche nello stesso giorno e distrutto a ridosso di una piattaforma offshore rumena per il gas naturale in Mar Nero. Ma insomma, appunto, se dovessimo stilare l'elenco non è breve, diciamo, delle ultime settimane.
5: Io partirei da quello che ha fermato un importante dirigente della seconda banca russa, che poi hanno licenziato, il quale ha detto una cosa semplicissima, e cioè che la Russia non perde la guerra, ma neanche la vince. È una specie di, per quanto possa trovarsi malmessa e abbastanza
3: grossa.
5: Ha
3: detto che non è più sostenibile, poi dopo che è sparito un minuto dopo.
5: Ma non è più sostenibile la vittoria. E è difficile che avvenga un cambio di regime, ma è probabile che ci sia una situazione socialmente difficile da gestire, questo è quello che ha detto. E poi ha detto allo stesso tempo che per quanto riguarda l'Ucraina, anche l'Ucraina resiste, ha ragione, che è aiutata dall'Europa. Se non fosse aiutata dall'Europa, l'Ucraina non resisterebbe. Quindi noi abbiamo, siccome l'aiuto dell'Europa continuerà, abbiamo l'Ucraina che resiste e la Russia che si sfaldicchia, ma non si sfalda. Questo vuol dire che la guerra durerà. Questa sarebbe la conclusione. Lui ha detto sta roba, poi niente, si trova disoccupato. Ora, il punto della questione è, nel contesto di una guerra che per ora non finisce, faccio notare che per ora dura più della prima guerra mondiale, quindi siamo in una cosa lunghissima, cioè sorge ovviamente, intanto che non si capisce come si risolve la situazione a est, il problema del riarmo. Io sul riarmo ovviamente so nulla, salvo ripetere le cose che ho sentito dire da persone che erano intelligenti. Una di un generale che ha detto che prima del 2030-2032 l'Europa non avrà un'autonomia tecnologica sulle armi significativa, per cui fino a quella data dovrà dipendere dagli Stati Uniti. E questo è un punto che è anche un punto di forza negoziale di Trump, che ti può chiedere che gli compri le armi, perché se no, tanto tu non le hai, quindi le devi avere. Questo è il primo aspetto. Quindi sulle armi ultramoderne dipende ancora dagli Stati Uniti. Sul resto, qui c'è un'altra opinione, il resto sarebbe le armi tradizionali. Allora, si dice che gli italiani sappiano fare le navi da guerra e i tedeschi i carri armati. Allora, in un mondo ideale, i carri armati li fanno solo i tedeschi e le navi da guerra solo gli italiani. E questo sarebbe un mondo in cui ognuno fa la cosa che sa fare meglio, cioè una specie di delirio libero scambista.
3: È un efficientamento, poi anche
5: che
3: quello.
5: Che è l'efficientamento di cui parlavi tu. Però quel politologo francese che abbiamo incontrato qui al bandolo,
3: che è Jean-Pierre Darny,
5: sì, mi ha fatto notare una cosa che mi ha colpito la fantasia, e cioè che un grado di inefficienza ci starebbe, perché nel caso in cui ci fosse un sistema perfettamente efficiente, metti attacchi l'Italia che fa le navi, poi tu le navi non le hai più. Se invece tu fai un po' di navi ma non tutte, i tedeschi fanno un po' di carri armati ma non tutti, tu hai dei gradi di libertà in guerra maggiori di quelli che avresti se fossi un efficientista dell'Iran.
3: E tra l'altro, considerando che il 2027 sarà un anno elettorale, e chi può dire chi terrà, diciamo, la barra dritta anche su Ucraina e il resto, quindi magari se poi tu ti spingi a efficientare troppo, in caso di sorprese magari
5: quindi
3: ti trovi scoperto, no?
5: Cioè, ovviamente,
3: che è politico ovviamente questo, no?
5: Tu hai due problemi. Il primo è che non puoi... Qualcuno in Italia che fa i carri armati lo devi avere per pressioni politiche, economiche. Mm-hmm. Però, tralasciando questo, anche in un mondo ideale di efficientamento, come diresti tu, forse non è così furbo. Mm-hmm. Quindi dal punto di vista militare...
3: Cioè finché non c'è la difesa europea comune, alla fine tocca che tutti facciano un po' tutto.
5: Non un po' tutto. Mm. Gli italiani fanno più navi...
3: Ok. Però non smettano di fare del tutto il resto.
5: Esattamente, okay. Questa sarebbe la cosa. Quindi noi siamo in un mondo in cui i russi non vincono la guerra, gli ucraini non la perdono né la vincono finché sono aiutati dall'Europa, con gli Stati Uniti che hanno il monopolio delle armi migliori per ancora qualche anno, e il problema dell'efficientamento, che possibilmente non deve essere troppo efficiente. Questa è la situazione generale, come la vedo io, ripetendo cosa ha detto quel signore russo che hanno licenziato, e che cosa dicono, cosa dice il generale e che cosa dice il politologo francese. Quindi, ripetendo, facendo una specie di cronaca, a me viene fuori che la situazione è molto complessa, però non è irrisolvibile, e comunque la storia non è persa. D'accordo? Poi, che ci sia una situazione grave, nel senso che incominciano ad esserci i primi segni dei russi che fanno questo, fanno quello, cioè ti mandano dei segnali, questo è evidente, anche la storia di Colleferro, che non è, credo che siano gli ucraini o Hamas, dire, no?
3: Cioè, non quindi, è il caso di Monte Carlo, ecco. Che abbiamo,
5: ecco, quindi siamo in una situazione in cui evidentemente ci sono queste piccole, grandi provocazioni che servono a vedere come tu reagisci, ma non è ancora un'invasione. Piccole sono, ecco, la situazione è questa qua.
3: Però vuol dire che hai degli infiltrati, fondamentalmente, vabbè, piccoli atti di terrorismo. Beh,
5: pensa quanti infiltrati, sì, pensa quanti infiltrati ucraini ci sono in Russia, se vuoi consolarti, quindi non c'è gara, sono molto più infiltrati gli ucraini.
3: Ecco, grazie Giorgio. Torno da Benedetto della Vedova per riprendere il filo del ragionamento che faceva Giorgio. Allora, finché non abbiamo la difesa unica europea, l'esercito unico europeo, e chissà se ce l'avremo, il tema dell'efficientamento ha croce delizie, no? La delizia è il fatto che sarebbe bello in un'Europa unita 27 che quelli che sanno produrre meglio alcune cose producessero solo quelle e via discorrendo. Però espone anche a dei rischi che sono poi anche tutti politici, no? Dicevamo, 2027 sarà un anno elettorale per molti, per paesi importanti, ce ne sono altri che non sarebbero in periodo elettorale, ma che insomma non godono di un governo solidissimo, penso anche a Berlino, insomma Merz non è messo benissimo. E quindi, come al solito, la palla torna alla politica, cioè poi alla fine la cosa che rende meno possibile non solo tanto la prospettiva dell'esercito unico europeo, ma anche di un efficientamento della spesa, di procedere uniti, è il fatto che nessuno si fida bene degli altri, anche perché non ne conosce gli exploit elettorali.
4: Ma certamente si apre un anno complicato elettoralmente, Francia, anche la Spagna, Italia, e poi vabbè, i tedeschi votano ogni 4 anni, quindi comunque sono sempre sono quasi, ormai anche loro tra poco entreranno in una fase
3: un'italianizzazione
4: quasi preelettorale, sempre che Merz resista. Ma per me la cosa nella sua essenza politica è purtroppo molto semplice. Noi siamo arrivati all'appuntamento con questa fase storica, come ha detto Papa Francesco, non siamo di fronte a un cambiamento epocale, ma a un cambio d'epoca. Non è un'epoca di cambiamenti, ma un cambio d'epoca. Siamo arrivati a questo appuntamento con delle istituzioni europee disfunzionali, ma noi federalisti lo dicevamo, lo sapevamo anche in tempi di pace, che servisse un'Europa integrata, gli Stati Uniti d'Europa, tutte queste cose qui, che sono slogan, ma sono slogan che dietro hanno una prospettiva politica reale, come è stato per l'unione monetaria. La moneta unica sembrava uno slogan, è diventato un fatto importante a livello globale e utilissimo a tutti gli europei che stanno nell'euro e anche quelli che stanno fuori a gravità. Ma, quindi istituzioni disfunzionali. Io la vedo, dal mio punto di vista fazioso, per usare un gergo che a Radio Radicale quelli che hanno qualche anno in più ben ricordano, c'è un divorzio tra scienza e coscienza, cioè la scienza è chiaramente, cioè la scienza politica, è chiaro che noi avremmo bisogno di un'Europa integrata se vogliamo difenderci, essere in grado di difendere gli europei, che gli europei difendano gli europei, la sicurezza, la libertà, la democrazia, gli interessi europei dentro l'Europa e fuori l'Europa. Avremmo bisogno di un'Europa unita, forte, di Stati Uniti d'Europa, poi da fare con tutta la creatività del tempo. Ma non c'è coscienza di questo, non c'è coscienza politica, per cui siamo in realtà di fronte, io è un dilemma che vivo personalmente, politicamente parlando, no? La massima evidenza quasi accecante di quello che servirebbe, e ci abbiamo ancora il diritto di veto per fare un comunicato, certo, sulla politica internazionale bisogna essere d'accordo.
3: È un casino, diciamo la verità, ecco.
4: E invece,
3: l'unica cosa su cui siamo riusciti a fare è la politica commerciale, infatti qualcosina grazie a Dio l'abbiamo fatta.
4: Perché? No? Perché il mercato unico,
3: esatto, è l'unico baluardo di unità.
4: Una frontiera unica dal punto di vista commerciale.
3: Se no ne avremmo viste, con Trump ne avremmo viste delle belle.
4: E poi invece, esatto, è stata la fine. E infatti lì abbiamo resistito molto bene, come sull'Ucraina, dico una cosa e poi vengo sull'Ucraina e chiudo.
3: Ma forse viene da pensare che neanche Trump questo lo sapesse, che sui dazi, sui commerci, esatto. Che...
4: Non ha guardato
3: il dubbio, mi è venuto.
4: Spiegavano che l'Europa
3: era che funziona. L'unica cosa che hanno fatto, grazie a Dio, è quella, eravamo già a gambe all'aria.
4: Manca la coscienza politica, perché in realtà noi andiamo incontro a un anno elettorale in cui potrebbero vincere gli anti-europei, i sovranisti in Francia, in Spagna, una situazione un po' diversa, una campagna elettorale che già Meloni ha iniziato ritornando al punto di partenza sostanzialmente anti-europeo. Ma questo lo si vede, perché poi tutto si lega sulla questione ucraina. Oggi l'Ucraina, la difesa dell'Ucraina, come è stato detto, che è affidata sostanzialmente all'Europa in termini finanziari più che in termini di forniture per la difesa significative, ci sono anche quelle naturalmente. La difesa dell'Ucraina è il punto di tenuta dell'Unione Europea, innanzitutto per chi ci guarda da fuori e vede e percepisce un'Europa più forte di quella che percepiamo noi, che vorremmo una roba diversa. Cioè l'Ucraina resiste, non vince, ma cosa importante, non perde la guerra, perché c'ha l'Europa dietro. E se noi però, vista quindi da fuori, l'Europa esiste, resta una cosa rilevante, ancorché non tocchi palle in Iran, in Medio Oriente, in tante altre cose, perché lì c'è, e quello è una cosa vera, drammaticamente vera, resiste, oserei dire attraverso l'Ucraina, ma usiamo un linguaggio meno duro, l'Ucraina resiste all'imperialismo russo, distruttivo di tutti i valori, che le cose e gli interessi che interessano noi, grazie all'Europa. Io penso che sia un po', valga anche il contrario, l'Europa resiste.
3: Però posso dire una cosa della vedova, cioè, questo è vero, no? Non tocchiamo parla, Ormuz, non tocchiamo parla, a parte dover dragare lo stretto, eccetera. Però è anche vero, tornando e collegandoci alla questione del commercio, no? Che noi ci siamo mossi per altri lidi, nel senso che abbiamo cercato e stiamo cercando di portare a casa la questione Mercosur. Abbiamo portato a casa l'accordo commerciale con l'India, quello con l'Australia, i rapporti con il Giappone. Quindi in realtà stiamo diversificando, altrimenti e tutte le zone che abbiamo citato in realtà, diciamo, toccano tangenzialmente. No? Quindi c'è il che nella tragicità della cosa c'ha una sua logica. Anche.
4: No, ma io dicevo che la questione dell'Ucraina

0: sinistra è una mossa abilmente politica, ecco, questo bisogna proprio dirlo, perché siamo in zona di elezioni e allora vuol far vedere che è molto più avanti della nostra, della segretaria del PD, che naturalmente nella cultura woke si riconosce, anche senza esagerare, poi diciamoci la verità, nemmeno lei, e quindi per dire non parlare solo di diritti, ma parla soprattutto anche di economia. In realtà io ho sentito anche le risposte da parte del PD che hanno detto: ma no, la segretaria sta parlando da anni, da mesi di sanità, parla di stipendi, quindi non è vero. Devo dire, lei ne parla a volte inciampando, a mio parere, naturalmente io dico quello che penso io, inciampando anche facilmente sulla patrimoniale, per dire che invece era meglio che, a mio parere, ovviamente, detta in quel modo, eccetera, non ha alcun senso. Comunque non entriamo nel merito perché non è questo il tema del nostro dibattere. Però quindi lei non è vero che si è fermata solo ad andare sui carri festosi e a ballare, ma ha affrontato questi temi. Naturalmente, comunque, naturalmente lei anche, ecco, questo lo voglio dire, ha un sottofondo di ideologia woke che a volte contrasta alcune risoluzioni del PD. E faccio un esempio: io sono assolutamente a favore dell'incentivazione della natalità. No? E allora però, secondo me, va fatto attraverso provvedimenti economici a favore delle donne e delle giovani coppie. Dico giovani coppie, chiunque siano, perché devono avere una casa, per avere un bambino bisogna stare, in un alloggio, diciamolo in maniera semplice. Ho sentito, per esempio, Erich Schlein che diceva: adesso partiamo noi con tutta la nostra forza per le giovani coppie e chiediamo che ci sia la parità, adesso non mi ricordo se sia parità genitoriale, cioè il fatto che entrambi i genitori, scusami, devono occuparsi del bambino e c'è quindi una parità nei permessi che concedono le aziende, lo Stato, le industrie all'uomo e alla donna. Questo naturalmente fa sì che il costo questa assistenza maschile e femminile vada sulle aziende, vada sostenuto da altri, mentre se Schlein avesse detto: noi andremo al governo e faremo case, daremo incentivi alle donne, a pagarli, diciamo, lo Stato. Quindi da una parte c'è una soluzione di natura economica, perché come si dice la coperta è corta e quindi i soldi non ci sono, e questo è, come dire, riversare su tutta una serie di soluzioni la possibile nuova natalità. Ma dall'altra, ecco, qui c'è un fondo ideologico. No, non che dico che sia sbagliato dal punto di vista ideologico che se si fa un figlio sia in due ad occuparsene, che sia molto utile anche, no, anche e soprattutto per una donna che non deve trovarsi sola. Ma naturalmente, se lanci, perché era solo questo il messaggio, ma non ne lanci altri di natura sostanziale, questo messaggio diventa un messaggio solo e puramente ideologico, che poi appunto può anche scontentare. Può anche essere condiviso da me, lo è sicuramente, però ecco, qui aveva un che di profondamente e radicalmente ideologico, come
1: C'è
0: dire,
1: questa
0: ce la
1: cosa.
0: caviamo con poco, cioè ce la caviamo con delle idee e non con dei contributi materiali. Ecco, a me queste cose mi sembrano sempre dei po'. Per parlare più in generale invece della cultura woke in America, è un po' simile, nel senso che ha fatto dei circoli, dei giardini, dei territori molto ma molto recinzati, e da lì poi non favorisce l'integrazione delle minoranze, quali esse siano, nel mondo più ampio, perché io penso che la cultura è condivisione, la cultura è comunità, la cultura è sostanza di come tutta la civiltà si è sviluppata. No? Di condivisione di idee, di principi, eccetera, che aiutano le persone ad essere più uguali, diciamola così.
1: Su
0: Ecco.
1: questo
0: E invece
1: argomento.
0: questo.

0: molto separato, sì, dimmi.
1: No, ti volevo invitare a proprio a fare una riflessione, sempre nel solco di quello che hai appena detto, proprio nel campo della ricerca storica, che naturalmente
0: Ecco, sì, quello è
1: è il tuo
0: importante.
1: campo.
0: A noi ci piace la ricerca storica.
1: Sì, è accaduto proprio un fenomeno simile, molto ideologico, di cui si è parlato poco ed è
0: Sì,
1: stato
0: sì.
1: usato in maniera un po', appunto, un po' confusa anche da parte delle destre internazionali che hanno
0: Sì.
1: utilizzato molto questi argomenti. Però è vero che c'era questo problema proprio di carattere ideologico. Per esempio, quando si cominciò a parlare, non so se ricordi questo dibattito, proprio negli Stati Uniti, delle storie che potevano essere raccontate solo dalle persone che avevano vissuto quelle esperienze. Allora c'era la storia dei neri, la storia LGBT che poteva essere raccontata solo da chi aveva quella realtà, oppure la storia dei nativi americani che doveva nascere solo da
0: Bellissima
1: quel vissuto.
0: domanda, assurdi, assurdi, bellissima domanda. Non solo, ma non solo poteva essere, può essere affrontata e raccontata da chi ha vissuto o comunque porta sulle spalle il retaggio di quell'esperienza, ma è, secondo me è tutto completamente sbagliato. La cancel culture è una cosa che intanto primo non tiene conto di che cos'è la storia, cioè guarda la storia con gli occhi del presente. E allora, se Dante, come dire, prende posizione contro l'Islam, contro gli, cioè, è perché quella è la sua cultura, ed è molto interessante spiegare ai giovani che quella cultura era fatta così e che poi è cambiata ed è diventata così. Quindi, quando anche si discute se vogliamo, che ne so, buttare giù il foro italico, lo dico scherzando naturalmente. Il foro italico va non solo preservato, ma addirittura va
1: Va studiato.
0: tenuto su, potenziato, eccetera. Però c'è un però: con una cultura che deve essere condivisa dagli insegnanti, dai giovani, da tutti, che spieghi che cosa è stato. Cioè, perché, allora, perché il fascismo ha costruito molto? Ha costruito molto, e anche a volte bene, perché era una dittatura. Ecco, allora va spiegato che queste cose si potevano fare perché esisteva lo schiavismo, non sotto il fascismo, ma in altre epoche, la dittatura sotto il fascismo, e quindi diciamo perché esistevano delle mentalità che erano delle forme di sopraffazione nei confronti delle persone più deboli, e facevano questo. Quindi si spiega anche qual era la sopraffazione, non è che si fa finta che è tutto divertente. E il colonialismo, si spiega che cos'era il colonialismo, ma non è, cioè, sembra assurdo, ma io ho letto di un che non ha letto, credo, quasi nessuno, tranne pochissimi, gli scritti di Calvino che va in America negli anni 60. E Calvino, che era una persona apertissima, illuminatissimo, parla continuamente, indovina di che cosa? Dei negri. Ecco. Uno dice, oddio, questo Calvino razzista. Calvino non era, cioè, non, questi sono scritti suoi che veramente sono veramente molto poco noti, no? Ecco, allora il giovane può dire, giustamente, dice, come Calvino disprezza le persone di colore. Ecco, allora gli si spiega che Calvino, insomma, che era un contesto che
1: Certo.
0: permetteva questo,
1: Certo.
0: e che le cose non sono mai né giuste né sbagliate, ma era assolutamente così. Allora, questo può capire invece quanto sia grande il vantaggio oggi di difendere le persone di colore, le donne, la sessualità, la libertà sessuale. Questi sono dei grandissimi vantaggi, ma se non sai che prima era tutto diverso, non so che vantaggio c'era nella società che Calvino vedeva in America. Non la vedo, vedo meglio la nostra,
1: Certo,
0: francamente,
1: certo.
0: dell'America degli anni 60 che Calvino andava a visitare, mi sembra, adesso diciamola così. Però non c'erano dei vantaggi, però era comunque un'altra cultura. Nei confronti delle donne, in altre epoche, tanti vantaggi, francamente, io non li vedo, devo dire la verità. Però, insomma, si vede un'altra mentalità. So, l'amor cortese non mi sembra un vantaggio, ecco, mi sembra una forma letteraria di espressione che non portava vantaggio alle donzelle dell'epoca. Detto questo, però, così si capisce. E
1: Dobbiamo
0: il
1: conoscere
0: giovane
1: questa
0: può
1: cosa.
0: capire che la sua cultura forse ha fatto dei passi in avanti
1: Certo,
0: rispetto a quella del Petrarca, che però è molto, ma molto valida, valevole, ci fa capire tante cose.
1: allora, Mirella, un'ultima considerazione che poi abbiamo appunto criticato a fondo questo concetto e abbiamo cercato anche in qualche modo di contestualizzarlo. Però una delle cose, a mio giudizio, che sono particolarmente dolorose invece da parte di chi critica queste idee, diciamo, dal lato destro dell'articolazione partitica politica italiana, è per esempio il discorso che invece si è fatto anche con toni anche qui abbastanza duri sulla scuola, per esempio, perché in Italia abbiamo avuto un percorso della scuola molto, molto bello da questo punto di vista, nel senso che con l'abolizione delle classi cosiddette differenziali nel 1975 è nata tutta una cultura, una strutturazione proprio della scuola pubblica di inclusione delle persone con approcci particolari alla conoscenza, no? C'è un, come si dice, diciamo, per semplificare, un know-how molto, molto strutturato nella scuola italiana. Per una volta
0: Sì. Giusto,
1: parliamone bene, ecco, perché se ne parla sempre male. Però,
0: giusto, hai ragione.
1: le critiche sono venute anche su questo, perché per esempio da una parte, diciamo, di nuove formazioni che si affacciano senza fare nomi, si dice no, dobbiamo tornare allo schema precedente al 1975 perché le persone che hanno un apprendimento che segue canali diversi, rallentano i talenti.
0: Rallentano gli altri, sì.
1: Non so, ecco,
0: No, questo che tu
1: questo lo
0: dici
1: trovo
0: è molto
1: grave.
0: giusto. No, io potrei anche aggiungere che tutti noi rimaniamo sconcertati spesso di fronte alle. Sono minoranze, perché poi quando lo leggi sul giornale sembra un macro fenomeno, in realtà per fortuna sono micro fenomeni, ma i ragazzi che si ribellano, usiamo questa espressione, agli insegnanti e a volte anzi spesso sono i genitori che anche loro si ribellano agli insegnanti, quindi si ribellano a una cultura che in un certo senso ha una sua forma di modellizzazione non solo della cultura del giovane, ma anche del suo carattere, del suo modo di essere, della forma educativa. Allora qui bisogna arrivare a una conciliazione, ecco, perché l'altro ieri ho scritto il necrologio dell'Archinto, di Rosellina Archinto, che ha portato in Italia i libri per i ragazzi, che erano libri per ragazzi, diciamo, che esaltavano, se lo dico un po' così, esaltavano, venivano dall'America, venivano il bambino ribelle. Ecco, no? Contro una cultura oppressiva che poi è stata un'educazione, scusami, che è stata anche quella che ho vissuto io nella scuola che ho frequentato io. Ecco, allora, ecco, il bambino che violava appunto le regole ed era considerato un bambino creativo, un bambino capace di portare novità anche nella società. Adesso tutto questo esiste molto meno, ma mentre esistono singoli fatti che poi sono rari, se adesso non li contassimo vedremmo che non è assolutamente una maggioranza nella nostra società che ci sia un'educazione a cui genitori e figli si ribellano. Però in realtà bisogna anche guardare al fatto di una conciliazione tra un sistema che deve stabilire anche delle gerarchie tra i ragazzi, diciamo così, senza opprimerli, ma anzi facendoli esprimere liberamente. E questa è la cosa più difficile e più che va incentivata. Mi pare che il Val di Tara, appena insediato, una volta disse: i giovani vanno umiliati. Ecco, io questo non lo credo per niente, che quello che lui ha detto, che i ragazzi vadano offesi, umiliati, ma se sono, come dire, se hanno delle forti problematicità, vanno lavorati, diciamo così, elaborati in confronti, in soluzioni e situazioni. Però questo vuol dire che nella scuola, negli psicologi, bisogna investire anche dei soldi. Per cui si parla tanto di educazione affettiva nei maschi che si potrebbe evitare tante offese al mondo femminile se capissero che esiste appunto un'educazione affettiva. Però questo vuol dire anche incentivi, che però io adesso per il momento francamente non vedo.
1: Va bene, Mirella, in realtà potremmo continuare a lungo, però
0: Sì,
1: forse.
0: sono argomenti veramente molto
1: Sì.
0: molto interessanti. Per fortuna da noi abbiamo cancellato poco, insomma, tutto sommato, mi sembra, no?
1: Sì, no.
0: Sì, ogni tanto ci sono quelle scuole in cui io leggo che vogliono fare, non so, vogliono cancellare il presepe e mettere non so quale altra. Ecco, io invece forse sono troppo conservatrice, ma manterrei le nostre istituzioni
1: Certo.
0: a fianco di altri, tutto qua.
1: D'accordo, ringraziamo davvero molto anche per questa volta Mirella Serri, lo ricordiamo,
0: Grazie, grazie a voi.
1: storica, saggista, editorialista, con la quale abbiamo cercato di affrontare in modo divulgativo naturalmente questo tema del wok di cui si discute molto. Grazie ancora Mirella e alla prossima occasione. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi, a presto.
2: L'intervista era di Michele Lembo, sono le 12:59 minuti, mancano pochi secondi alle 13, siete all'ascolto di Radio Radicale. Noi ci collegheremo in diretta tra poco con la 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire l'appuntamento, l'evento dal titolo L'Italia delle imprese, radici e visione internazionale. A discuterne ci saranno il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald's Italia, Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Roberto Sancinelli, presidente di Montello SPA e il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. A moderare l'incontro ci sarà il direttore generale della Compagnia delle Opere, Emanuele Forlani. Poi nel corso del pomeriggio, al termine di questo incontro ci sarà l'edizione pomeridiana del nostro notiziario, quindi un po' in ritardo rispetto all'orario delle 13:30, e poi alle 15 torneremo a collegarci in diretta con il meeting di Rimini perché si parlerà di Ucraina. La speranza per l'Ucraina è il titolo dell'incontro appunto previsto alle 15. Alle 17, altra diretta, il paese che si muove, sarà un dibattito tra Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Giampiero Striscioglio, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato italiane. Questo incontro sarà introdotto da Luca Ferlaino, presidente di Socialcom, e poi sarà seguito da due tavole rotonde, e poi ci sarà l'intervento conclusivo di Matteo Salvini. A moderare sarà Emanuele Forlani, vicepresidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Tra l'altro Salvini questa mattina proprio si trova a Rimini ed è stato parlato, è stato intervistato dal sussidiario.net e ha parlato di un rischio di fermo per diversi grandi cantieri a settembre. Per la manovra, dice Salvini, secondo me andrà messo sul tavolo anche uno scostamento di bilancio, intendo proporlo nei prossimi giorni, non occorre l'ok di Bruxelles, ma una scelta nazionale. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi. Io stesso, ha detto ancora Salvini, per il Ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. Così ha detto appunto questa mattina a Rimini, al sussidiario.net Matteo Salvini, lo sentiremo appunto questo pomeriggio a partire dalle 17 in questo incontro che seguiremo in diretta, così come seguiremo anche in diretta alle 19 l'incontro dal titolo L'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale. Tanto che aspettiamo di collegarci in diretta con Rimini, lo ripeto, l'incontro previsto che seguiremo è L'Italia delle imprese, radici e visione internazionale, diamo anche un'occhiata alle notizie per fare un aggiornamento delle principali notizie del giorno. Intanto, per quanto riguarda la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno posto una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Sulle sanzioni secondarie è arrivata la risposta di Pechino, che è la principale acquirente del petrolio iraniano, ha detto illegali, ha definito illegali. Pechino: tuteleremo fermamente i nostri interessi. Il Dipartimento di Stato statunitense offre ricompense per chi aiuterà a punire i responsabili di attività terroristiche, perché anche con queste sanzioni economiche Washington punta a isolare Teheran, colpendo asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ovviamente non si è fatta attendere la replica di Teheran: colpiremo interessi vitali degli Stati Uniti. In questo scontro interviene anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Gli ayatollah hanno tentato di uccidere mio figlio, accusa Netanyahu. Intanto è stata colpita una petroliera al largo dell'Oman. E poi l'altro fronte di guerra aperto è quello dell'Ucraina. Nella notte nuovi raid incrociati: Kiev colpisce una raffineria a Krasnodar, due i morti. Mosca da parte sua ha attaccato quattro città, questo all'indomani del vertice dei volenterosi, che ha rinnovato il sostegno agli ucraini con l'annuncio di esercitazioni congiunte da settembre. Poi non ci sono solo le guerre combattute sul campo con le armi, ma ci sono anche le guerre commerciali, come quella tra Stati Uniti e Canada. Oggi si attende la risposta di Ottawa alle tariffe di Washington del 50% su auto e acciaio. E per il capo della Casa Bianca, Trump ha definito il Canada la peggiore nazione con cui trattare. La risposta del premier canadese Carney: non potevamo accettare l'offerta né dare ciò che chiedevano. Veniamo all'Italia. Oggi ci sarà riunione dei vertici, parliamo del caso Ranucci Lavito, la riunione dei vertici RAI sul futuro di Report. L'amministratore delegato Rossi farà il punto sulla conduzione della trasmissione e sul ruolo del giornalista alla luce dell'inchiesta sulla Vitola e della relazione del comitato etico dell'azienda. Intanto il 7 settembre è fissata l'udienza di Lavitola davanti al tribunale del riesame. Sempre per quanto riguarda l'Italia, c'è una notizia che riguarda un importante gruppo imprenditoriale, Essilor Luxottica. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi, si dedicherà a nuovi progetti. L'annuncio è arrivato dopo lo stop del dirigente del gruppo alla scalata di Delfin. L'azienda Essilor Luxottica ringrazia Del Vecchio per aver contribuito alla crescita del gruppo. In una lettera al Consiglio di amministrazione e al CEO Milleri, Del Vecchio Junior parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro. Poi ancora per quanto riguarda l'Italia, l'importante furto al museo di Messina, è indagato uno dei custodi, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie agli inquirenti e c'è il sospetto appunto di una talpa che avrebbe consentito il furto. Poi c'è una nuova ondata di caldo in arrivo, 10-12 gradi sopra la media, da metà settimana risalgono le temperature, oggi c'è allerta gialla per il maltempo in 8 regioni del centro-nord. Queste erano alcune delle notizie del giorno che vi abbiamo dato in attesa di collegarci in diretta con Rimini, con il meeting di cui è in corso il tradizionale appuntamento di questa parte della stagione di agosto. È sicuramente un momento importante per fare il punto sulla politica interna italiana e non solo, la politica internazionale, l'economia e altri temi, perché come sempre, come tutti gli anni, il meeting ha un programma ricchissimo e noi cerchiamo di seguire alcuni di questi interventi, alcuni ve li proponiamo in diretta, altri ve li proponiamo in altri momenti della nostra programmazione e li trovate comunque su radioradicale.it, dove vi ricordiamo trovate tutto quello che la nostra emittente produce e anche tutti gli eventi che riusciamo a seguire, che mettiamo a disposizione appunto sul nostro sito. Io chiedo a Piero Scaldaferri, abbiamo ancora qualche ritardo, mi pare di capire. Ma penso che ci siamo quasi, perché però c'è qualche minuto di ritardo per la diretta di questo incontro, che troverete poi su radioradicale.it. Per quanto riguarda poi il resto della nostra programmazione, nel pomeriggio continueremo a seguire il meeting di Rimini e poi per questa sera avremo alle 21 Radio Carcere a cura di Riccardo Arena, alle 22 la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli, alle 23 Neureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino, poi alle 23:15 Focus Europa, curato sempre da Valeria Manieri, alle 23:30 la rassegna curata dall'Associazione Certi Diritti, Fuori di Pagina, e poi a partire dalla mezzanotte la nostra programmazione notturna. Vi ricordiamo anche che prosegue l'agosto in carcere del promosso dal Partito Radicale, visite in tutti gli istituti di pena, in gran parte degli istituti di pena e istituti di reclusione in Italia, non so, anche gli istituti penali minorili, e noi ve ne diamo conto giorno per giorno. Oggi non sono previsti incontri, ma è cominciato l'incontro dal meeting di Rimini. Allora andiamo al 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire l'incontro L'Italia delle imprese, radice e visione internazionale.
3: Chi ha potuto visitare i padiglioni? Ci sono tanti anniversari, uno di questi è quello della Compagnia delle Opere, sono 40 anni di Compagnia delle Opere. Ed è stata l'occasione in qualche modo per riporsi la domanda sulla necessità, diciamo, di un soggetto come Compagnia delle Opere, su quali sono le urgenze oggi per chi fa impresa, e devo dire che l'enciclica del Santo Padre ci è venuta incontro con una serie di provocazioni e di approfondimenti che saranno oggetto di studio, e la sua presenza nei giorni scorsi è stata ulteriormente preziosa e, permettetemi di dire, anche molto commovente. Oggi abbiamo scelto questo tema in qualche modo per sottolineare come ci sono sempre due elementi che in qualche modo devono stare in gioco, cioè da una parte le radici, dall'altra la visione internazionale, da una parte l'identità di un territorio e dall'altra un livello di competizione e di presenza in un circuito che è sovranazionale. Oggi ne parliamo con degli ospiti che, oltre che graditi, estremamente autorevoli, come di consueto al meeting, in un mix tra chi ha responsabilità più di governo e chi fa impresa. Abbiamo, a partire dalla mia destra, Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, benvenuto e grazie. Michele De Pascale, presidente Regione Emilia Romagna, benvenuto. Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald's Italia. Roberto Sancinelli, presidente di Montello SPA, benvenuto. Ed il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Grazie, ministro. Partiamo proprio dal ministro, che poi per impegni previsti già in precedenza ci dovrà lasciare, ma potrà seguire anche, diciamo, a distanza il nostro dibattito. Ministro, la domanda è proprio quella di entrare un po' nel merito di quello che è il titolo del nostro appuntamento, tenendo conto anche di quello che un po' le abbiamo raccontato che è accaduto in questi giorni. Qualcuno in sala, qualche imprenditore, visto che lei è ministro che si occupa anche di temi delicati come Ilva, diceva magari è l'occasione che ci tranquillizzi perché possa non succedere più una cosa del genere. Ministro, grazie, innanzitutto a lei la parola.
4: Identità, radici e visione internazionale si sono coniugati nel sistema Italia, in quello che è stato definito il Made in Italy, che il nostro Presidente del Consiglio ha voluto fosse nella denominazione del Ministero, che sta dimostrando proprio in questa fase la sua grande capacità di competere a livello globale. Identità e internazionalizzazione si coniugano meglio nel sistema Italia. In un'epoca come l'attuale, in cui prevale il conflitto armato intorno all'Europa, le guerre commerciali, ovunque nel mondo, in cui prevale l'incertezza, l'instabilità. Proprio l'Italia, col suo sistema produttivo, sociale e culturale, con la sua civiltà del lavoro e dell'impresa, sta sorprendendo gli attori internazionali. Crescono le nostre esportazioni malgrado le guerre e malgrado i dazi. Crescono più delle altre. Abbiamo superato persino il Giappone nel podio dell'export mondiale. Crescono gli investimenti esteri nel nostro paese, in controtendenza con quanto accade altrove. Più 15% negli anni del governo Meloni, più 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, che è la borsa che più è cresciuta in questi anni in Europa. Crescono i turisti stranieri nel nostro paese, più che altrove. E abbiamo superato la Francia. Se noi cresciamo nel mondo, se il mondo apprezza sempre più il prodotto italiano e se il mondo cresce in Italia in questi anni di conflitto, è perché finalmente si riconosce nel prodotto italiano e si riconosce nell'impresa italiana e oggi finalmente anche nel sistema Italia le migliori capacità di competere a livello globale. I dati sono emblematici rispetto all'altro contesto europeo con cui dobbiamo confrontarci. Cresce il numero delle imprese, cioè il tasso di natalità delle imprese è superiore al tasso di mortalità. Sono cresciute le imprese come numero lo scorso anno e crescono anche quest'anno. Cresce il prodotto interno lordo. Se pensate alle stime di inizio anno, 0,5, siamo già a un prodotto interno lordo acquisito dello 0,9, cioè di quasi il doppio. Ha ripreso a crescere anche la produzione industriale, trainata dalla ripresa della produzione di veicoli, in un contesto europeo piuttosto problematico. Se pensiamo a quello che sta accadendo nel sistema automobilistico tedesco a cui noi siamo collegati. Cresce l'occupazione. 1.200.000 occupati in più. La disoccupazione è al minimo storico del nostro paese, il 5%. Crescono i consumi. Cioè l'Italia continua a crescere in un mondo in conflitto, in controtendenza con cui fanno altri attori, ovviamente con tutte le problematiche che abbiamo. Ma cresciamo perché noi abbiamo un modello culturale, sociale, produttivo, che è tipico nel coniugare l'identità e l'internazionalizzazione. Da sempre, pensate al Rinascimento, capaci di sviluppare pensiero, opere, azioni e tecnologie tali da attrarre il mondo e il mondo che ce lo riconosce. Sappiamo quanto è difficile ed è importantissima la visita del Sommo Pontefice che ha fatto e soprattutto quello che ha realizzato con la sua prima enciclica, che riguarda il modo con cui la persona debba restare al centro della grande sfida dell'intelligenza artificiale. Lo dico da titolare delle imprese. Quello che nei prossimi mesi dobbiamo realizzare è un modello sociale, produttivo, di welfare, che riesca a coniugare l'identità e l'internazionalizzazione, che riesca a coniugare il lavoro e la robotica, che riesca ad affrontare la sfida degli umanoidi a beneficio della persona e non a danno della persona. E se riusciamo a realizzare questo modello in Italia, pensando a quello che siamo stati nei millenni e ancora oggi ci riconoscono gli altri, saremmo capaci di indirizzare l'Europa sulla strada giusta. Ma dobbiamo affrontare l'argomento. Non possiamo nasconderlo sotto il tappeto. Perché tra poco in Cina ci saranno centinaia di milioni di umanoidi che sostituiranno i lavoratori nelle fabbriche, negli ospedali, nelle case e ce le esporteranno con il loro modello. noi dobbiamo costruire un modello produttivo, sociale, culturale, capace di affrontare questa sfida che abbiamo creato con l'intelligenza artificiale, mantenendo la persona al centro di ogni cosa. E l'enciclica di Papa Leone è la traccia, la via giusta per farlo.
3: Grazie. Grazie al Ministro. Come dicevo, poi quando dovrà lasciarci avremo modo di salutarlo. Andiamo avanti subito nel dialogo, passando a Giorgia Favaro, che è appunto amministratore delegato di McDonald's Italia. Penso che nella storia stessa e nel DNA di McDonald's ci siano questi due ingredienti dei quali stiamo parlando, ma lascio a lei la parola.
5: Buongiorno a tutti. Emanuele, tu citavi prima i 40 anni della Compagnia delle Opere. Quest'anno McDonald's Italia celebra 40 anni in Italia e certamente non possiamo dire di essere un marchio con radici italiane, perché quando siamo arrivati 40 anni fa abbiamo aperto il primo McDonald's in Piazza di Spagna, siamo stati un pochino visti come l'invasore di quella che è una cultura enogastronomica estremamente radicata. Quel giorno c'erano 4.000 persone in fila alla ricerca di provare la novità dell'America, ma dall'altra parte c'era chi, come Renzo Arbore o Claudio Villa, ha fatto la pasta in piazza, è stata chiamata la battaglia di Piazza di Spagna. Ma credo che appunto un marchio come questo sia riuscito in questi 40 anni a crescere nel paese Italia proprio perché ha saputo integrarsi e ascoltare le esigenze e a valorizzare anche le eccellenze dell'Italia stessa. Oggi siamo un'azienda che ha 820 ristoranti in tutta Italia, siamo presenti in tutte le regioni, abbiamo 40.000 dipendenti, tutti locali, e lavoriamo attraverso 190 imprenditori locali. E credo che il fatto di essere cresciuti in Italia è stato grazie proprio a saper ascoltare un po' quelle che erano le esigenze dei consumatori. E la prima cosa che mi viene da raccontarvi è un concetto in economia un po' che mi è sempre piaciuto, quello dell'esternalità positiva. Ognuno pensa magari a un'azienda multinazionale che arriva e che pensa solo a sé. Il concetto di esternalità positiva racconta quanto noi facciamo qualcosa che ha un impatto positivo anche al di fuori. Pensate al profumo di pane del panettiere o quando ci passate davanti la mattina, no? Bene, McDonald's lavora sul concetto dello sgabello a tre gambe, in cui c'è da un lato le conoscenze e gli standard che il marchio richiede, dall'altro gli imprenditori locali che conoscono il territorio e che servono tutti i giorni i clienti, e per terzo elemento i fornitori che creano, chiaramente che ci forniscono, ma anche creano molta innovazione. Assicurare che tutti e tre questi elementi lavorino insieme è quello che ci ha consentito di radicarci profondamente nel territorio italiano. E la prima cosa che ci tengo a dire è che l'abbiamo misurato attraverso una ricerca fatta dal Tesis, quello che è stato l'impatto socio-economico che abbiamo nel paese, e parliamo di 29 miliardi di euro in ricadute, in stipendi, tasse, indotto. Che significa che ogni euro speso da McDonald's poi si traduce in 3 euro che vengono restituiti, se vogliamo, alle comunità. E il primo elemento che ci tengo a sottolineare è che la filiera che abbiamo è una filiera fortemente radicata in Italia. Noi investiamo tutti gli anni 400 milioni di euro nell'agroalimentare italiano, perché la maggior parte dei nostri fornitori sono effettivamente fornitori italiani. E qui ho il piacere oggi di essere accompagnata da due illustri presidenti di regioni molto importanti, l'Emilia Romagna, che sappiamo essere la culla dell'agroalimentare italiano, direi, e la Lombardia, che non è solo questo, ma è anche e soprattutto servizi, poli logistici, innovazione. Noi siamo presenti in Emilia Romagna con 72 ristoranti, 25 imprenditori, 3.500 persone, quasi il doppio in Lombardia. Ma la cosa interessante è che in questi anni proprio la nostra azienda è riuscita a fare da vetrina a tantissimi prodotti che sono un'eccellenza dell'Italia. Mi viene da citare la pera dell'Emilia Romagna IGP, perché proprio ascoltando le necessità, no, anche dei territori, sapevamo che causa dei problemi climatici la pera non aveva avuto quei raccolti che le consentivano di essere venduta intera, e noi grazie a, siamo riusciti a farne una salsa, a metterla nei panini e a farla assaggiare a tutti. Potrei parlare delle nettarine di Romagna che abbiamo nei nostri ristoranti, potrei parlare delle mele della Valtellina, potrei parlare del parmigiano reggiano che ormai è presente nei nostri ristoranti da anni, proprio perché la qualità è qualcosa che i consumatori si aspettano e che noi come azienda ci sentiamo di sostenere. E un altro elemento interessante di come appunto un marchio globale sia riuscito poi a radicarsi sul territorio è dato proprio dal fatto che lavoriamo con imprenditori locali che conoscono le istituzioni locali, che tessono relazioni localmente, che assumono persone nel territorio. Noi siamo molto spesso il primo punto di ingresso per il lavoro di molti giovani. Pensate che il 60% dei nostri dipendenti ha sotto i 30 anni. E moltissime persone arrivano da noi e è il primo lavoro, perché noi non chiediamo competenze particolari, ma facciamo un grandissimo investimento in formazione. Formazione che serve loro chiaramente per lavorare in cucina, ma una formazione che poi può essere anche portata altrove. E dico questo perché se pensate 40.000 persone in Italia che lavorano nel sistema McDonald's, bene, più o meno il 60% dei direttori viene dalle cucine. Essere direttore di un ristorante significa gestire 50 persone e un'azienda di quasi 3-4 milioni. Il 50% delle persone in sede viene dal nostro sistema. E anche il 50% dei nostri imprenditori ha mosso i primi passi nelle cucine di un McDonald's. E poi è cresciuto, ha imparato a gestire persone, si è creato una professionalità. Allora, credo che questo sia un modo per anche un'azienda con un marchio globale di inserirsi in maniera integrata nel territorio e di dimostrare che può restituire positività nel settore. E ci tengo a citare proprio quello che ha detto anche Papa Leone l'altro giorno, quando era qui, diceva ogni ricchezza si moltiplica se è condivisa. E questo è certamente qualcosa che abbiamo voluto misurare, ma che ha segnato gli ultimi 40 anni, ma che anche guardando avanti ci fa pensare come sia importante che anche un'impresa con un marchio internazionale sia consapevole di quello che raccoglie nei territori e abbia la consapevolezza che ha un dovere di restituire qualcosa ai propri territori. E proprio per questo abbiamo un sacco di iniziative locali promosse proprio dalla rete dei nostri licenziatari, come la famosa iniziativa Sempre Aperti a Donare, che è nata un po' dalla collaborazione con la comunità di Sant'Egidio e il Banco Alimentare durante il Covid, perché le nostre persone non potevano lavorare e volevano fare del bene comunque. E siamo arrivati alla sesta edizione attualmente, stiamo distribuendo più di 1 milione di pasti in tutta Italia ad associazioni che ne hanno bisogno. Questo è il nostro modo, se vogliamo, di restituire valore ai territori nei quali utilizziamo. Quindi credo che la risposta tra radici e internazionalizzazione, McDonald's Italia ne è un esempio, ma ci sono tantissime altre imprese che possono essere un esempio, e questo è un segnale di speranza. Grazie.
3: Grazie. Grazie a Giorgia Favaro. Passiamo in Lombardia. Roberto Sancinelli è presidente di Montello SPA. Il settore è un altro, ma penso che gli elementi di cui stiamo parlando siano altrettanto validi anche nel suo caso.
6: Grazie. Ministro, ne approfitto proprio per quello che lei, ho ascoltato con attenzione la sua esposizione, e partirei con questo, mi perdoni, un appello delle imprese. Non facciamo diventare le imprese tante Ilva, è una cosa importante, perché oggi ciò che sta avvenendo purtroppo ci sta preoccupando. È chiaro che l'Italia ha una posizione fortissima nel manifatturiero, lo aveva anche nell'industria primaria. E abbiamo visto che oramai, purtroppo, fra chimico, siderurgia, eccetera, c'è rimasta le nicchie di qualità, ma la grande base se n'è andata. E noi siamo preoccupati, il manifatturiero secondario è molto preoccupato di questo. È molto preoccupato di questo anche per quello che sta avvenendo nel mondo. Perché tutte queste guerre, tutti questi sconvolgimenti, tutte queste evoluzioni, sono per che cosa? Sono per il controllo di due aspetti: le fonti energetiche e le materie prime. Le fonti energetiche, noi vediamo le grandi potenze come gli Stati Uniti, è indirizzata in questo e quindi è sotto gli occhi di tutti. La grande fonte energetica che è il petrolio e il gas, da dove naturalmente viene tutto, vuole essere il riferimento, come lo è stato a suo tempo col dollaro, oggi lo vuole essere con la fonte energetica. Le materie prime critiche purtroppo sono due le potenze, dovrà trovare un accordo anche con un'altra potenza grande, forte, che però ha capito già in tempo molto prima e si è già posizionata, è la Cina. Certamente su questi due aspetti fa riflettere anche noi come imprese cosa ci aspetta per continuare a svolgere il nostro ruolo, per continuare a essere competitivi. Sta l'energia, noi abbiamo bisogno di un'energia accessibile a un costo il più basso possibile, perché il costo dell'energia oggi condiziona moltissimo il manifatturiero, e le materie prime. Le materie prime, l'agenda che, di cui mi occupo...
3: Presidente,
6: prego.
3: Matteo, faccio una mozione d'ordine perché poi il Ministro deve scappare. Magari gli diamo il diritto di replica a questa domanda, così, perché non potrà aspettare la fine. Così intanto
7: lasciamo lasciare la sala, mi dicono alle 13:35, se no perdo il volo.
3: Esatto, prego.
7: Però volevo non replicare, rispondere.
3: Sì, risponde.
7: Perché l'impresa si risponde. E il problema siamo posti sin dall'inizio della legislatura, ben consapevoli come il mondo fosse cambiato. Ben consapevoli di come oggi il nostro paese, la nostra Europa, deve puntare all'autonomia strategica sull'energia, sulle materie prime critiche e su altri settori a tecnologia avanzata fondamentali per il nostro sviluppo, per la nostra indipendenza, per la nostra libertà. Tant'è vero questo che all'inizio della legislatura abbiamo pensato di riaprire la strada per il nucleare civile nel nostro paese. Nei primi anni, nei 3 anni del governo Meloni, che sono alle spalle, la produzione energetica elettrica da fonti rinnovabili è aumentata del 40%. Quindi noi crediamo nelle energie rinnovabili. E vorremmo sbloccare i progetti che sono ancora fermi, spesso per il veto delle regioni, di alcune regioni, spesso nel sud. Più rinnovabili. Nel contempo sappiamo che dobbiamo nel tempo lasciare anche il gas e comunque ridurre la nostra dipendenza dall'estero. E l'unica fonte di energia conosciuta attualmente e tecnologicamente avanzata per farlo, ovviamente, è l'energia nucleare. Ed è per questo che il governo ha riaperto la strada all'energia nucleare civile, ben consapevole del passato del nostro paese. 40 anni fa noi eravamo la prima potenza nucleare civile d'Europa, la terza potenza nucleare civile del mondo dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. E mentre noi abbiamo chiuso le nostre centrali nucleari, gli altri le hanno costruite. In Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna. 2 anni fa sono stata a inaugurare una centrale nucleare italiana. Una centrale nucleare italiana l'ho inaugurata 2 anni fa in Slovacchia e dell'Enel, col presidente Fico. In Spagna il mix energetico che consente alla Spagna di essere più competitiva degli altri è fatto da tanto rinnovabile e da energia nucleare prodotta da un'impresa italiana. Perché il nucleare spagnolo è dell'Enel, perché possiede Endesa. Paradosso. Proprio consapevoli dell'Enel, di Ansaldo Nucleare, di Leonardo, abbiamo fatto una NUCO per riaprire la strada del nucleare civile di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione. Oggi la notizia dell'Eni sulla fusione è importante e incoraggiante, perché l'Eni è l'azienda multinazionale mondiale più avanti sulla fusione, che è l'ultimo stadio, quello del sole. E dobbiamo farlo per garantire un mix energetico che avevamo 40 anni fa, che consentiva alle imprese e alle famiglie italiane di realizzare il miracolo economico, perché era il più competitivo in Europa. Rinnovabili di allora, l'idroelettrico, nucleare di allora, vecchia generazione, rinnovabili di oggi, eolico, solare, geotermico e quant'altro ancora, fotovoltaico e nucleare moderno. Ci vorranno degli anni, ma un governo deve pensare alle prossime generazioni. non soltanto alle competizioni elettorali. Materie prime critiche. Siamo stati gli autori, con l'allora vice cancelliere tedesco Habeck, leader dei Verdi in Germania, ora il governo è cambiato, e con l'allora ministro dell'economia francese, Le Maire, ora il governo è cambiato. Quanti governi sono cambiati in Europa mentre l'Italia finalmente era stabile? 6 governi in Gran Bretagna, credo che siano 5 in Francia, e così via, ve le numero in 4 anni. Abbiamo indirizzato l'Europa a fare il regolamento sulle materie prime critiche. E abbiamo fatto un decreto legge sugli asset strategici per consentire di utilizzare le materie prime critiche che sono nel nostro sottosuolo, che noi possiamo lavorare, raffinare in Italia. Ma non basta. Abbiamo fatto un fondo nazionale, il fondo sovrano sulle materie prime critiche, quasi 1 miliardo di euro, per sostenere le imprese italiane che lavorano sulle materie prime critiche e per emanciparci via via da chi? Dalla Cina. Abbiamo candidato il porto di Marghera insieme al porto di Ravenna e al porto di Trieste e l'area industriale di Marghera quale primo sito strategico di stoccaggio europeo delle materie prime critiche per rifornire le imprese europee e quindi italiane in caso di shock di approvvigionamento, come sta accadendo anche in questa guerra del conflitto del Persico. Abbiamo candidato le aziende italiane, 4 hanno vinto il primo bando sul riciclo delle materie prime critiche dello scorso anno, 7 sono in procinto di vincere il secondo bando della Commissione europea sul riciclo e raffinazione delle materie prime critiche. Sappiamo che l'Italia può diventare leader in Europa, non tanto sull'estrazione, perché comprendiamo che in questo territorio è complicato estrarre, anche se abbiamo 16 delle materie prime critiche considerate fondamentali nel report della Commissione europea. Abbiamo litio, tanto in Italia, cobalto, manganese, ma sappiamo che è difficile estrarre. Possiamo diventare leader nel riciclo e nella raffinazione delle materie prime critiche. E riciclare le materie prime critiche, ne parlavo poco fa con Google, per esempio, che ha un impianto nel nord Europa, riciclare le materie prime critiche è la vera grande opportunità del nostro Paese. È per questo che ho chiesto alla Commissione europea con non-paper insieme ad altri paesi di bloccare l'esportazione non solo di rottami ferrosi che servono al riciclo delle materie prime critiche per l'industria siderurgica, e poi veniamo all'industria siderurgica, ma anche di rottami, rifiuti industriali che contengono, come questo cellulare, come quel video, come i pannelli solari, con gli impianti eolici, contengono che cosa? Terre rare e materie prime critiche, perché oggi quei rifiuti industriali sono esportati molto spesso in Cina, che li ricicla e ce li esporta. Per fare dell'Italia, grazie a Porto Marghera e ai porti collegati, cioè grazie al primo sito di stoccaggio strategico europeo di materie prime critiche, anche l'industria del riciclo e della rifinazione di materie prime critiche. E se si ricicla le materie prime critiche che sono nei rifiuti industriali, pensiate allo smaltimento, e su questo interverremo nel prossimo decreto imprese, sullo smaltimento del prima generazione di pannelli fotovoltaici che sono peraltro scarsamente performanti ormai, pensate quante materie prime critiche possono essere necessarie a un'industria del riciclo nel nostro Paese. Ed è il progetto. Infine, l'Ilva. Scusi. La produzione siderurgica dell'acciaio in Italia è in aumento. Non siamo in crisi. È in aumento. La produzione siderurgica italiana è aumentata lo scorso anno, è aumentata anche nei primi 6 mesi di quest'anno. Il dato di giugno di quest'anno rispetto allo scorso anno ci segnala un trend di crescita del 6%, 6,1 per la realtà, di crescita di produzione di acciaio. Tutto green, perché l'Italia con i suoi forni elettrici è leader in Europa nella produzione di acciaio green. Purtroppo il problema è a Taranto, non è nell'acciaio italiano che cresce. E non voglio entrare su qual è il problema di Taranto, perché ci sarebbe libri di giurisprudenza anche da trattare. Io credo che una soluzione vada trovata anche a Taranto e siamo in condizione di trovarla. Ovviamente a questo punto, dato che la Corte d'Appello ha deciso per la chiusura dell'area a caldo, necessariamente nello sviluppo della tecnologia green, come dobbiamo comunque fare a prescindere, cercando di mantenere in continuità produttiva almeno lo stabilimento a Vallo, e stiamo lavorando su questo, malgrado la chiusura dell'area a caldo e degli altoforni. Scusate, mi sono perso qualcosa. In queste settimane hanno riaperto 3 altoforni in Europa. Perché? Hanno riaperto 3 altoforni che erano in manutenzione e in dismissione, mentre noi chiudiamo Per due motivi. Prima, perché siamo purtroppo in un contesto di guerra. Secondo, perché grazie all'azione del nostro governo, dell'Italia, che rivendico, la Commissione europea ha cambiato le regole dal 1° di luglio. E il paradosso è questo: noi siamo riusciti a cambiare le regole europee con le misure di salvaguardia sull'acciaio, dimezzamento delle quote per l'export cinese, raddoppio dei dazi per l'export cinese, protezione con misure di salvaguardia anche antidumping della produzione in europea, che quindi può riattivare gli altoforni. E non li chiudiamo. E in più la revisione del CBAM e degli ETS che è in corso. E il principio del Made in Europe. Ci hanno preso i permatti quando in transizione 5.0 abbiamo imposto, già nella vecchia versione, anche nella nuova, abbiamo imposto che i pannelli fotovoltaici, mi scuso con gli altri ospiti se ho rubato tempo prezioso, che nei pannelli fotovoltaici transizione 5.0 ci fosse il vincolo del Made in Europe. L'abbiamo fatto con una visione strategica per preservare l'unico stabilimento europeo che oggi è in produzione, che è quello di Trisan, dell'Enel a Catania. Pannelli fotovoltaici bifacciali. L'abbiamo fatto a costo di incentivi pubblici perché ritenevamo che fosse importante mantenere in produzione quei pannelli. Ed oggi, col principio del Made in Europe, che è introdotto nell'Industrial Cess Retro Act, che stabilisce che per i pannelli fotovoltaici, gli impianti eolici, le auto, molti impianti siderurgici, ci sia il concetto del Made in Europe, che significa? Noi pensiamo che questo importantissimo regolamento deve entrare in vigore il prima possibile e ci appelliamo al Parlamento europeo, sui rappresentanti qui e agli altri Stati che con noi facciano pressione sulla Commissione. Il principio del Made in Europe, nell'Industrial Cess Retro Act, che è sostanzialmente quello che noi abbiamo fatto in Italia con Transizione 5.0, prevede che gli incentivi pubblici e gli appalti pubblici possono andare, gli incentivi pubblici europei di ogni paese europeo e gli appalti pubblici europei di ogni istituzione europea possono andare solo a prodotti di quella tipologia, tra cui pannelli fotovoltaici, ma anche di tipologia tipo le auto, prodotti in Europa, per quanto riguarda le auto con una componentistica di almeno il 70% realizzata in Europa. Il principio entra in vigore mentre noi chiudiamo l'altoforno. O gli altoforni. Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio. Siamo al lavoro, lo è innanzitutto Palazzo Chigi, io contribuisco con gli altri ministri e sono certo che il tentativo avrà successo. La gara internazionale è in corso. Si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal e sapete che c'era anche Flax. E si è aggiunto un quarto grande operatore europeo. E io penso che in condizioni estremamente critiche, chiedo la collaborazione di tutti, come sempre ottenuto, può garantire il governatore Pascale e credo anche il governatore Fontana, che noi lavoriamo con tutte le regioni a prescindere di quale sia la coalizione che legittimamente gli elettori hanno scelto per governare. Il rispetto assoluto del voto per noi è sacro. Ebbene, è la collaborazione istituzionale, con la massima collaborazione istituzionale, con la massima responsabilità, troveremo una soluzione anche per l'Ilva che contribuirà alla crescita dell'acciaio italiano, perché quel più 6,1 e con gli attuali stabilimenti, quando andranno a soluzione l'accordo di programma con Terni, l'accordo di programma, i due accordi di programma per Piombino e troveremo anche soluzione con l'Ilva, quel più 6% sarà qualcosa di molto più ancora significativo. Noi crediamo all'industria primaria. Senza l'industria primaria non solo non c'è l'industria europea, non c'è la libertà e l'indipendenza dell'Europa.
3: Grazie, grazie al Ministro. Salutiamo il Ministro. Allora io, ecco, mi hanno ridato la parola, incredibile, ma ce l'abbiamo fatta, era spento. Allora io farei una mozione d'ordine, a questo punto cambierei un attimo lo schema di gioco, sappiamo che Sancinelli ha un credito di un paio di minuti almeno e quindi dopo glielo teniamo, però chiederei a questo punto al Presidente Fontana di andare avanti sul ragionamento, chiaramente tenendo conto anche di quello che abbiamo sentito e poi proseguiamo nel nostro percorso.
8: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È sempre un momento molto bello quello di partecipare al meeting di Rimini, perché l'appartenenza e l'entusiasmo che si respira qui non si respira in tante altre occasioni. Ciò detto, io credo che si possa fare qualche considerazione partendo da quella che è la mia esperienza della regione Lombardia, quindi, e partendo da quelle che sono le due considerazioni che sono state messe nel titolo.

sono le vere grandi esigenze che ci vengono rammostrate, e dall'altro lato l'internazionalizzazione che io definirei sia attiva nell'accompagnamento delle nostre soprattutto piccole microimprese nell'affrontare i mercati esteri, sia attiva nella capacità di attirare gli investimenti che provengono dall'esterno e dall'estero. Noi stiamo lavorando in questa direzione, dicevo, siamo stati valutati la regione che ha attratto più capitali negli ultimi 5 anni a livello europeo, e lo facciamo all'interno anche in questo caso di una serie di scelte, di progetti che creiamo e che vanno in questa direzione. Invest in Lombardy è un progetto che va nella direzione di assistere tutti gli investitori che dimostrano un certo interesse nel voler posizionare le loro attività in Lombardia. È una struttura che accompagna, assiste gli imprenditori soprattutto nell'affrontare, nel cercare di risolvere quei problemi burocratici che sono per noi italiani ormai quasi scontati, ma per chi viene dall'estero non lo sono assolutamente, comportano una vera grave difficoltà. Ecco, tenete conto che in questo modo noi siamo riusciti ad ottenere in Italia nell'ultimo quinquennio una media circa del 35-40% di investimenti a livello nazionale. E poi abbiamo anche predisposto una mappatura di quelli che sono i siti che più possono essere utilizzati nell'immediato. Quindi noi abbiamo mappato e offriamo agli investitori che vogliono venire in Lombardia le opportunità già pronte, che possono già essere utilizzate, anche sfruttando quella scelta di politica industriale che abbiamo fatto negli ultimi anni legata alle ZIS, zona di investimento speciale, cioè aver individuato all'interno del nostro territorio delle zone all'interno delle quali non ci siano soltanto delle filiere produttive, ma ci sia la possibilità di mettere in relazione queste filiere produttive con il mondo dell'università, con il mondo della formazione, con il mondo della ricerca, ma anche con il mondo del credito, con il mondo bancario, per fare in modo che si crei un ecosistema che su determinate specifiche materie possa essere particolarmente attrattivo e possa essere particolarmente invitante per andare a realizzare colà un investimento. Che cosa chiediamo? Vedete le cose che noi chiediamo quando parliamo di autonomia. Se voi guardate le richieste che io faccio, non ho mai richiesto un euro in più. Lo so, avremmo diritto di avere un euro in più, perché anche in questo caso, come classifica che è stata pubblicata, siamo la regione italiana che ha il più alto residuo fiscale di tutte le altre messe insieme, diciamo. Ma noi chiediamo la possibilità di essere autorizzati ad avere delle normative che siano più semplici, più rapide. Se noi dobbiamo continuare a competere con l'Europa e con il mondo, noi dobbiamo competere con regioni che hanno invece la possibilità di decidere con una rapidità molto maggiore rispetto a quella che possono fare i nostri imprenditori, in attesa che la lentezza della burocrazia dia una risposta. Quindi noi chiediamo quello. Chiediamo delle misure per affrontare anche quelli che sono i problemi che ci sono in Lombardia, perché la Lombardia non ha soltanto aspetti positivi, ha anche tante problematiche che dobbiamo cercare di affrontare per consentire alla nostra regione di continuare ad essere così competitiva. Per esempio, ed è proprio un'interlocuzione che ho avuto con il ministro Urso negli scorsi mesi, la concorrenza che ci viene rivolta dalla Svizzera, sulle zone di confine, che ci cerca di sottrarre mano d'opera, ma che ci cerca anche di attirare degli investitori, degli investimenti, offrendo delle condizioni più vantaggiose rispetto alle nostre. Allora è chiaro che in queste situazioni bisogna cercare di ottenere delle misure che ci permettano di contrastare queste forme di concorrenza.

0: concorrenze che ci permettano di continuare nello sviluppo che stiamo cercando di portare avanti. Io sono convinto che il merito principale, l'ho detto all'inizio e lo voglio dire in conclusione, si stia nella capacità dei nostri cittadini, che sono proattivi, che non aspettano che le soluzioni cadano dall'altro, che non aspettano quando succedono delle situazioni di difficoltà che gli aiuti arrivino dall'alto. Gli aiuti se li danno per conto loro, le soluzioni le trovano per conto loro, l'impegno lo mettono per conto loro. È chiaro che se ci sarà anche un aiuto dal potere centrale, che la Regione Lombardia tradurrà subito in misure per i nostri cittadini, la cosa non sarebbe neanche male.
1: Grazie. Grazie al Presidente Fontana. Abbiamo fatto questo cambio di programma perché, siccome conosco il presidente Sancinelli e so che non solo si occupa di energia ma è anche particolarmente energetico, sarebbe stato un dibattito infinito con il ministro Urso, quindi adesso gli restituisco la manciata che rimaneva di tempo.
2: Quella manciata di minuti che...
1: Esatto.
2: Va bene. No, beh, naturalmente mi auguro che le affermazioni del ministro si realizzino, perché se non si realizzano ci perdiamo tutti, sia ben chiaro. Comunque fra un anno verificheremo. Ecco, naturalmente io vorrei solo dire, noi, come ho detto prima, i due aspetti che oggi condizionano, che sono le fonti energetiche e le materie prime, noi in Italia abbiamo un'industria del riciclo, che vuol dire rimettere nel sistema produttivo di consumo tutto ciò che è già stato utilizzato per altri scopi, eccetera, che poi diventa il cosiddetto brutto termine rifiuto, ma che oggi vorremmo poterlo cambiare, perché oggi il rifiuto è un valore, e chiamarlo rifiuto subito si va a dire qualcosa che è un problema. Non è più un problema, è un valore, è qualcosa da dover tutelare, gestire bene, perché è una ricchezza. Ecco, oggi le tecnologie ci permettono proprio di andare in questo senso, e quindi va benissimo. La Regione Lombardia, faccio parte, voglio dire, la devo ringraziare, perché ci ha dato delle possibilità enormi, ce le sta ancora dando. Oggi noi parlare di riciclo, per esempio, che si sa, in questi è un momento dove naturalmente si sa, il riciclo è cresciuto bene, noi italiani siamo i numero uno in Europa, non si discute neanche di guardare alle percentuali, ma 0,2, no, noi siamo i numeri uno, non abbiamo mai avuto le materie prime, siamo sempre cresciuti l'industria grazie al cosiddetto rifiuto di allora, partendo dai rottami, metalli, eccetera, stracci, quello che volete voi. Quindi noi sappiamo fare. Oggi però abbiamo bisogno, per continuare a mantenere questo ruolo importantissimo, che si intervenga su questi due aspetti che ho detto prima, proprio per far sì che torniamo a essere un bimbo. Se a noi ci danno questa possibilità di arrivare lì, ma non temiamo niente, non temiamo la Cina, ma non è vero, non sono i problemi da fuori. I problemi, dire che i problemi sono da fuori, forse per non voler guardare invece i problemi che abbiamo in casa. La burocrazia, per esempio, noi possiamo fare tantissimo. Noi possiamo fare tantissimo, per esempio per l'energia, ma l'energia noi, non so, parliamo proprio solo degli scarti rifiuti, pensate quanta energia possiamo produrre, ma oggi c'è un'ideologia che chi si è allenato solo a spaventare il cittadino che produrre energia da un rifiuto, domani mattina moriamo tutti, ma insomma dai, andiamo, ecco, noi siamo arrivati a questo punto, scusate, ho solo delle parole semplici, ma oggi sono tecnologie che ti permettono di... Vi dico una cosa, se andiamo avanti così col consumo dell'energia, per esempio, oggi ho sentito la Terna stamattina molto bene, ma sapete che non abbiamo neanche le linee per trasportare l'energia che ci serve? E allora forse, e qui attenzione, grazie Presidente delle Regioni, la Regione Lombardia, per esempio, ha emesso una legge, dice chi vuol produrre energia anche dai rifiuti, se vuole, ma per autoconsumo lo può fare. Non è detto che deve essere assolutamente perché non fa parte del piano. Quando parlo del piano rifiuti, ma quello è un discorso di servizio, di cose, eccetera, va benissimo. Ma le autoconsumo, noi possiamo veramente produrre tanta di quell'energia per autoconsumo. E questo qui è un altro aspetto, abbiamo le tecnologie, le capacità e dobbiamo arrivare a questo, valorizzare di più tutto ciò che noi fino ad oggi abbiamo scartato, abbiamo buttato via, perché è una ricchezza. Grazie.
1: Grazie Presidente. Avevo detto che era energico e ne avete avuto una prova in diretta. Pasquale Frega, amministratore delegato di Philip Morris, come nel caso di McDonald's stiamo parlando di un brand, di una realtà multinazionale importante, per tanti, penso tra i presenti, anche diciamo si è clienti, quindi la si conosce, forse però non si conosce quanto rispetto al tema di oggi effettivamente sia puntuale sottolineare, proprio su una presenza come nel vostro caso anche su un territorio che è quello dell'Emilia Romagna e quindi anche una ricaduta in termini di indotto. Prego.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io partirei da un piccolo preambolo. Il primo, il titolo di questo panel, Radice e Visione Internazionale. Credo che nella nostra cultura italiana queste due cose possano essere viste spesso in contrapposizione, ma in realtà con gli stravolgimenti socio-economici a livello internazionale, Radice e Visione Internazionale sono diventate chiavi di successo se sono combinate, se le si sanno combinare, e fra un po' racconterò la storia di Philip Morris che da questo punto di vista credo sia un esempio molto importante. La seconda, mi piace molto il sentiment di questo panel stamane, perché si esprime positività e questo è un po' un appello a tutti. Quando si gestisce un'impresa, quando si è nel mondo dell'impresa, si crede che la negatività sia il nemico numero uno della crescita socio-economica e credo che l'Italia da questo punto di vista abbia dimostrato nei decenni di avere settori interi della società che hanno una visione negativa di quello che facciamo, ma in realtà non è così. L'Italia è un paese che nonostante le difficoltà sta crescendo, crea ricchezza, crea benessere, e se guardiamo al tema delle filiere, le radici e visione internazionale, credo che sia una di queste chiavi del successo. E su questo voglio un po' raccontare la storia di Philip Morris, che ha iniziato oramai 20 anni fa con uno slogan, che è quello di consegnare le sigarette al museo vuol dire stravolgere completamente ciò che Philip Morris ha fatto per 200+ anni di storia. A quel punto si è aperta, come dire, una specie di competizione a livello internazionale su chi potessero essere i paesi più adatti per costruire il futuro o la seconda fase di vita di Philip Morris, ed è lì che l'Italia è riuscita ad imporsi sia per una serie di condizioni strutturali che esistevano, sia per l'abilità, diciamo, di Philip Morris di cogliere queste opportunità. Si è partiti dalla filiera agricola. L'Italia storicamente è stato il produttore di tabacco più importante in Europa, producendo circa il 30% del tabacco europeo, ma soprattutto tabacco di qualità. Quella è un'industria che all'epoca era fortemente in crisi, non solo in Italia ma in altri paesi come Spagna, Francia, è quasi sparita del tutto. Ora Philip Morris ha siglato un accordo con Coldiretti nel 2011, quindi celebriamo i 15 anni quest'anno, che ha fatto una serie di cose. La prima, ha dato visibilità decennale di acquisti, e questo ha dato forza a chi era impegnato nel settore della produzione di tabacco di continuare a coltivare tabacco. E noi, non contenti di questo, abbiamo collaborato per una trasformazione industriale, per una trasformazione proprio dei metodi produttivi con le tecnologie più avanzate, che hanno anche consentito un ricambio generazionale fra, diciamo, i genitori e i figli, che erano pronti ad abbandonare la cultura, perché si è visto che si poteva fare impresa agricola però anche utilizzando le nuove tecnologie, e abbiamo costruito il modello del digital farmer. L'abbiamo fatto per queste 1100 imprese con le quali collaboriamo in Italia, che impiegano circa 19.000 persone, un lavoro di fondo per la perennità della loro attività. La seconda storia è stata la decisione di investire in Emilia-Romagna, di costruire il polo industriale più grande di Philip Morris a livello mondiale, operazione che è nata nel 2014, che ha iniziato a produrre nel 2018 e oggi è un polo industriale che ha tre elementi sostanziali. Il primo, 2500 persone impiegate. Il secondo è un polo altamente tecnologico che non solo è considerata per Philip Morris nel suo network di produzione internazionale la chiamiamo la fabbrica delle fabbriche, perché si fa sperimentazione su come produrre in maniera sempre più avanzata, ma è anche un polo industriale che nel 2025 ha vinto il premio internazionale di Microsoft come l'impianto produttivo più avanzato tecnologicamente, quindi è davvero un gioiello di tecnologia. Ma siccome nelle grandi aziende e anche in Philip Morris siamo convinti che uno degli impegni è quello di restituire alla comunità, abbiamo trasformato una parte di questo impianto produttivo anche in una piattaforma di scambio di know-how, quindi investiamo anche nella collaborazione con imprese, università, scuole, non solo nel nostro settore, ma di tanti altri settori, che ci consente appunto di favorire uno scambio di know-how importante. E questo sito di Bologna sostanzialmente fa altre due cose. Il primo, esporta ogni anno circa 2 miliardi di euro in 64 paesi, ma soprattutto ha coinvolto in questi 10 anni di storia 8.000 piccole e medie imprese, molte delle quali nella regione Emilia-Romagna, che sono che collaborano attivamente con la nostra azienda per questa missione di produzione e di trasformazione del nostro settore. Quindi credo che questa storia di Philip Morris in Italia sia non solo una chiave di successo che oggi impiega 44.000 persone e genera più dello 0,5% del prodotto interno lordo italiano, ma è anche un modello che va studiato, perché se c'è anche qui è un po' un appello alla classe dirigente di questo paese, se c'è un elemento fondamentale che dobbiamo capire tutti è che l'unico modo per vincere le sfide globali è quello di sentirsi tutti dalla stessa parte, di sentirsi tutti sulla stessa barca, perché oramai la sfida non è più all'interno dell'Italia ma è a livello globale. Io credo che oggi, per tornare un po' al tema del perché il Made in Italy in Italia è così forte, bisogna guardare il mondo su due, diciamo, sistemi produttivi. Il primo è quello di largo consumo di prodotti a basso valore aggiunto, che oramai non possono essere più prodotti in paesi avanzati come l'Italia, perché da un punto di vista di costo ci sono altre regioni, altri paesi nel mondo che hanno una capacità produttiva diversa. Ma quando si tratta di conquistare quote di mercato, il prodotto o è estremamente innovativo o è di alta qualità. Ed è qui che entra in gioco la capacità del sistema produttivo italiano, al quale hanno fatto riferimento tanti stamattina, di essere leader. Quindi guardiamo avanti con grande positività e sentiamoci ancora una volta tutti attori della stessa commedia.
1: Grazie, grazie a Pasquale Frega. A questo punto, Presidente, non aggiungo altro perché mi sembra che sia tanta carne al fuoco.
4: No, grazie come sempre al meeting lo dico da presidente dell'Emilia-Romagna, grazie al meeting per l'energia che porta ogni anno, il pensiero che porta in Emilia-Romagna, e poi grazie per l'invito e per ovviamente coinvolgerci nella riflessione. Mattina penso molto interessante, con spunti e contributi utili, molto contento di condividere il palco con Attilio, anche perché credo che una riflessione comune fra Lombardia ed Emilia-Romagna possa essere molto utile al Paese in questo momento, sia per i tratti di diversità che per i tratti che ci accomunano. Io faccio una premessa veloce. Su questo palco credo che tutti siamo molto orgogliosi di quello che è la manifattura italiana, molto consapevoli delle potenzialità del nostro paese, per nulla rassegnati rispetto alla prospettiva, quindi non cediamo di una virgola, però penso che di fondo siamo anche tutti molto molto consapevoli dei rischi che abbiamo davanti, perché siamo ormai tutti piegati a una narrazione politica dove ogni volta che metti sul tavolo un problema, anche un problema che ti riguarda, che ne so, io e Attilio secondo me potremmo dire abbastanza tranquillamente che nelle grandi città della Lombardia e dell'Emilia Romagna c'è un problema a casa, penso che di non dire una cosa, entrambi sappiamo che dopo 30 secondi che lo abbiamo detto avremo un'agenzia di qualcuno che ci dice è colpa tua del fatto che c'è un problema a casa, e quindi la tentazione naturale può essere quella legittimamente di dire che non c'è un problema a casa in Emilia Romagna e in Lombardia per paura che qualcuno te lo appenda alla giacca. Io penso che non abbiamo bisogno di questo e penso che dobbiamo guardare invece negli occhi con grande serietà, senza strumentalità, e quindi lo dico io in primis, senza alcuna strumentalità nei confronti del ministro, che non c'è ma mi sente spesso, quindi diciamo quello che dico oggi gliel'ho detto più volte vis-à-vis, rispetto al fatto che a mio avviso la conclusione diciamo dell'intervento di Attilio, che dice noi siamo la Lombardia, stiamo facendo questo, questo e questo, se poi arriva anche un aiuto da Roma benvenga, non basta più. Perché noi siamo l'Emilia Romagna, Attilio è la Lombardia, voi siete la Lombardia, se ci fosse Stefani direbbe io sono il Veneto, ma i problemi che abbiamo e che stiamo fronteggiando necessitano di una strategia comune che faccia un salto. Lo stanno facendo i nostri assessori allo sviluppo economico delle quattro regioni che si stanno vedendo ogni 15 giorni, credo si rivedranno il 3 di settembre per elaborare una proposta comune al Paese sulle politiche industriali. Lo abbiamo perché abbiamo bisogno di fare un salto. Perché guardate, che l'Italia abbia sbagliato tutto sui temi dell'energia è evidente. Io 40 anni fa ero nato, avevo un anno, diciamo, ma che da 40 anni a questa parte sia difficile rivendicare una scelta di fondo del nostro paese rispetto alle politiche energetiche e che questo oggi lo paghino le famiglie e le imprese è sotto gli occhi di tutti. È bene fargli complimenti perché resistono, però come classe dirigente, cioè io mi sento compartecipe del fatto che oggi abbiamo la bolletta più alta d'Europa, ma il vero tema, e guardiamoci tutti negli occhi, è che ci siamo rilassati anche dopo il calo dei prezzi, dopo l'invasione dell'Ucraina. Perché questo paese, ogni volta che il prezzo dell'energia scende anche solo di così, la toglie dal dibattito pubblico. E abbiamo bisogno invece di dirci che su quel tema nei prossimi 20 anni dovremo recuperare e recuperare radicalmente, ma ci sono scelte che vanno fatte domani. E sulle aree idonee quanto abbiamo dovuto aspettare, Attilio, per poter fare la legge sulle aree idonee che sviluppa le fonti rinnovabili nel nostro territorio? Quando il governo è venuto a bussare alla porta dell'Emilia Romagna, non questo, quello precedente, perché c'era l'esigenza di mettere uno dei due rigassificatori, l'Emilia Romagna ha risposto presente, il parco eolico è ancora fermo da 4 anni senza che si faccia il bando sul FER 2. Allora dico, sui temi dell'energia abbiamo bisogno di fare uno scatto, come abbiamo bisogno di farlo sui temi della logistica, perché l'approvvigionamento delle materie prime, io vengo da una città portuale, so i salti mortali che hanno fatto le imprese che commerciano in acciaio, che commerciano in cereali, che commerciano in argilla, in felspati negli ultimi 4 anni per garantire l'approvvigionamento a tutta la pianura padana, cambiando fornitori e andandoli a ricercare in ogni angolo del pianeta perché si rompevano le catene logistiche. E poi ci dobbiamo dire un'altra cosa, che mai come adesso è impossibile dire qual è lo stato della manifattura italiana, perché io incontro il ministro con una frequenza incredibile, un giorno per firmare un contratto di sviluppo, e siamo una delle regioni che firma più contratti di sviluppo perché ci sono grandi investimenti delle imprese, e il giorno dopo perché c'è una drammatica crisi aziendale, a volte a 100 metri di distanza. E quello che veniva detto, quello che dicevi, è che quella parte che è stata in grado di innovare, di lavorare su settori ad alta tecnologia, faccio un esempio, la Motor Valley, che non è la Motor Valley dell'Emilia Romagna, è la Motor Valley italiana, abbiamo presentato lo studio e le connessioni col sistema lombardo sono più o meno altrettante di quelle che ci sono col sistema emiliano-romagnolo, e quel sistema lì è un sistema che sta viaggiando in controtendenza rispetto all'automotive europeo italiano, quel segmento dell'auto di lusso, della supercar viaggia in direzione opposta e contraria rispetto all'automotive europea. Ma la settimana dopo siamo stati convocati sempre Emilia Romagna e Lombardia per la parte dell'elettrodomestico, dove un grande investitore svedese decide di tagliare fuori l'Italia dall'industria dell'elettrodomestico, e dalla sera alla mattina ci troviamo con centinaia di posti di lavoro che spariscono nelle nostre comunità. Ecco, questo tema, che quindi riguarda scelte strategiche, ricambio generazionale, perché quelle radici sono migliaia di piccole e medie imprese che non sono meno innovative della Philip Morris, che non sono meno innovative della Ferrari, sono altrettanto innovative, ma sono piccole e a volte non hanno il ricambio generazionale e fanno più fatica a implementare l'intelligenza artificiale dentro all'impresa, e non si possono fare l'academy privata come fanno le grandi imprese, hanno bisogno dei tecnopoli, hanno bisogno delle ZIS, hanno bisogno del MUNER, hanno bisogno del FUDER, hanno bisogno del rapporto anche col sistema pubblico per poter mettere in campo politiche industriali. Ecco, questa cosa, che con tutti i nostri limiti, noi abbiamo i nostri, voi avete i vostri, in alcune cose eccelliamo in tutti e due, in altre ci dovremmo forse copiare di più a vicenda, tutti questi elementi abbiamo bisogno che facciano un salto di scala, che facciano un salto di scala e che diventino strutturalmente delle iniziative paese più forte. E poi permettetemi l'altra riflessione, che non vuole essere utopistica o sganciata, ma dopo le emozioni che ci avete trasmesso con la visita di Papa Leone non possiamo non dircelo. Allora, noi siamo ovviamente le due regioni più internazionali, la Lombardia in valore assoluto, l'Emilia Romagna pro capite, siamo due regioni che fondano una parte molto molto rilevante del proprio benessere sulla capacità di vendere i propri prodotti e anche di attirare turisti da ogni angolo del pianeta. Quindi diciamo, chiudersi per l'Emilia Romagna e la Lombardia non è un'ipotesi, non è pensabile. Peraltro noi abbiamo quasi il 50% del nostro export che è extraeuropeo. Quindi anche il tema del SIBAM e delle protezioni europee è importantissimo, ma da solo non è sufficiente, perché io la ceramica devo andarla a vendere negli Stati Uniti e compete con quella turca, con le regole degli Stati Uniti, non con le regole dell'Unione Europea. Quindi diciamo, per noi il tema dell'export e dell'internazionalizzazione è fondamentale. Guardate che per un paese che deve importare materie prime, deve trasformare prodotti e deve venderli in tutto il mondo, quelle parole di Papa Leone che ci ha detto gli avversari non siano mai nemici, anche i competitor non siano mai nemici, la cultura che sta prevalendo dello scontro, delle tensioni internazionali, dei mercati che si chiudono, degli unilateralismi, non è solo immorale ma è anche distruttiva per l'economia. L'Italia ha una tradizione trasversale di promozione della pace. In Italia la promozione della pace e il dialogo non è patrimonio di qualcuno, è stata sempre patrimonio di tutte le forze politiche, di tutte le culture. Su questo serve uno scatto, perché non c'è futuro per un popolo come il nostro in un mondo incendiato. Ripeto, se non bastano le coscienze, e dovrebbero bastare le coscienze, dovrebbe essere chiaro anche a chi ha solo interesse il portafoglio che in un mondo incendiato non c'è spazio per un'economia come quella italiana. E quindi ripeto, questo incontro oggi non sapevo se parlare di economia dopo le emozioni di Papa Leone fosse opportuno, però in realtà poi ci ho pensato e ho detto, da quelle parole c'è anche una straordinaria strategia di sviluppo economico. Grazie.
1: Grazie. Purtroppo il tempo a disposizione è finito, qualcuno vuole andare a mangiare, qualcuno fumare una sigaretta, poi ognuno faccia quello che vuole. Mi permetto solo di, oltre che ringraziare davvero di cuore i nostri ospiti, anche per aver assecondato gli interventi alla diretta, sottolineare solo due aspetti. Cioè, il primo, che mi sembra quello che abbiamo sentito, non solo possiamo dire che radici e visione sono compatibili, ma direi ancora di più, sono necessarie radici profonde perché l'albero possa crescere il più possibile. Il secondo aspetto, che un po' anche riprendendo le ultime battute del Presidente De Pascale, il Santo Padre in questi giorni ha richiamato tutti ad una responsabilità, ciascuno per il proprio ambito, e penso che oggi loro lo abbiano dimostrato, e penso che valga per ciascuno di noi la spinta a mettersi in gioco. Quindi grazie, arrivederci a presto e buon meeting.
5: :14:15, Radio Radicale, noi riprendiamo la linea da Rimini, eravamo in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini, abbiamo seguito l'incontro intitolato L'Italia delle imprese, radici e visione internazionale, e abbiamo sentito gli interventi di Michele De Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna, di Giorgia Favaro, amministratore delegato della McDonald's Italia, di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ancora Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato della Philip Morris Italia, di Roberto Sancinelli, presidente della Montello Spa, di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, e tutto questo incontro, questo dibattito è stato moderato da Emanuele Forlani, direttore generale della Compagnia delle Opere. Vi dicevo, torniamo in studio, noi apriamo il nostro notiziario, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale. Vi ricordo che la terza edizione si terrà come di consueto alle 20:30 e sarà condotta da Andrea Billau. Intanto ringrazio la regia di Iva Radice. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo a parlare di economia, di extra profitti, dell'aumento dei prezzi alla pompa di benzina, con un'intervista di Michele Lembo a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Ancora parleremo della questione Sea-Watch, fermata dal Viminale per 45 giorni. Gabriele Rusti ne ha parlato con il portavoce della ONG Giorgia Linardi, e altra intervista, altro argomento del nostro sommario: Milano rischia di perdere la sua prima candidatura per ospitare un importante raduno internazionale dell'Internet Engineering Task Force a causa dei timori legati alla sicurezza e a possibili episodi di antisemitismo nei confronti dei partecipanti israeliani. Ne ha parlato Ruben Della Rocca con il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. Questo per quanto riguarda il nostro sommario. Le notizie del giorno, come sempre ci aiutiamo con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'AGI apre con l'estero, con l'Iran, e poi prosegue con l'Ucraina, mentre l'ANSA apre con Leonardo Maria Del Vecchio, che lascia Essilor Luxottica. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore settore, secondo quanto riportato da Milano Finanza, si rivolge al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Proseguiamo ancora con le notizie italiane, proseguiamo con l'ANSA. Salvini: a settembre rischio il fermo di diversi grandi cantieri, così ha il sussidiario.net Matteo Salvini oggi al meeting di Rimini. Per la manovra, sostiene, secondo me andrà messo sul tavolo anche uno scostamento di bilancio, intendo proporlo nei prossimi giorni, non occorre l'ok di Bruxelles ma una scelta nazionale. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi, io stesso, aggiunge ancora il ministro, per il ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. Ancora la questione carburanti: i carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali la soglia psicologica dei 3 euro al litro, lo denuncia il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto. La palma del prezzo più alto va alla A22 Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3,159 euro al litro. Altrove comunque i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla A21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito arriva a 2,729 euro al litro. Prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori. A Pantelleria un litro di gasolio arriva a 2,799 euro. Ancora dalle notizie del giorno vediamo quelle di stampo estero, e allora l'Iran, passiamo quindi sull'Agi, taglia USA da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Sulle sanzioni secondarie arriva la risposta di Pechino: illegali, tuteleremo fermamente i nostri interessi. Il Dipartimento di Stato offre ricompense per chi aiuterà a punire i responsabili di attività terroristiche. Washington punta a isolare Teheran colpendo asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La replica: colpiremo interessi vitali degli Stati Uniti. Netanyahu intanto interviene e dice: gli Ayatollah hanno tentato di uccidere mio figlio, colpita una petroliera al largo dell'Oman. L'Ucraina, l'altro fronte che sempre seguiamo, nella notte nuovi raid incrociati, Kiev colpisce una raffineria a Krasnodar, ci sono 2 morti, Mosca ha attaccato 4 città all'indomani del vertice dei volenterosi e ha rinnovato il sostegno agli ucraini con l'annuncio di esercitazioni congiunte a settembre. Dazi, c'è la questione tra gli USA e il Canada, la nuova guerra come viene definita giornalisticamente. Oggi la risposta di Ottawa alle tariffe di Washington del 50% su auto e acciaio, il capo della Casa Bianca dice: sono la nazione peggiore con cui trattare, e il premier Carney risponde: non potevamo accettare l'offerta né dare ciò che chiedevano. Intanto in Germania, ce lo racconta sempre l'AGI, è morto Klaus Michael Kuhn, il re della logistica. E torniamo sulle notizie italiane. Uno dei custodi del museo a Cascina è indagato per false dichiarazioni ai PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina, lo scrive La Repubblica. Insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio la sera del furto, era stato convocato nei giorni scorsi a Palazzo di Giustizia per essere ascoltato in qualità di testimone, ma ad un certo punto la sua audizione è stata sospesa per le troppe contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti e da persone informata sui fatti, è stato iscritto nel registro degli indagati per false dichiarazioni al pubblico ministero. L'ANSA chiude oggi con Scorsese, presidente onorario dei premi Davide di Donatello. Il regista dice: ringrazio Giuli per aver pensato a me. L'AGI, che ha sempre una nota sulle questioni meteo, sull'andamento del meteo, ci racconta della nuova ondata di caldo in arrivo, 10-12 gradi sopra la media. Da metà settimana risalgono le temperature. Oggi allerta gialla per il maltempo in 8 regioni del centro-nord. Chiude con l'addio all'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita di Leo Gullotta, aveva 68 anni. Noi cominciamo con le interviste, gli approfondimenti di Radio Radicale. Come vi dicevo in apertura, si continua a discutere di extra profitti e sono diverse le ipotesi allo studio del governo per tentare di venire incontro alle richieste dei consumatori, che hanno visto salire ancora una volta in questi giorni i prezzi alle pompe di benzina. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, al microfono di Michele Lembo, ci spiega come si è arrivati a questo e quale potrebbe essere il ruolo decisivo dell'Unione Europea.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Roberto, bentornato a Radio Radicale, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
6: Allora, Roberto, un approfondimento con te, ma per capire quello che sta succedendo in questi giorni sui quotidiani, ma non solo, si parla molto del caro carburanti, dei cosiddetti extra profitti delle grandi compagnie che distribuiscono, che trattano il greggio a livello internazionale. Ecco, ci sono diverse questioni da affrontare. Intanto si discute su questo concetto degli extra profitti, non volendo, diciamo, essere liberisti duri e puri, il tema però va capito, va compreso per quello che è, no? Cioè per quello che può davvero significare, cercare di comprendere quello che sta avvenendo. Ecco, spiegaci di un po' questo tema.
7: Ma diciamo che ci sono tre cose da dire. La prima è che questi sono gli effetti perversi della della guerra in Ucraina. Con queste due guerre drammatiche abbiamo scoperto che l'energia è un elemento fondamentale di difesa nazionale, quindi purtroppo chi non muore, scusate, sotto le bombe ha un effetto dall'aumento dei carburanti, perché l'Europa e l'Italia soprattutto non è indipendente dal punto di vista energetico. Secondo punto, per quanto riguarda l'Italia, è la grande componente fiscale che c'è nel prezzo della benzina e dei carburanti, che supera il 50%, quindi alla fine lo Stato è di fronte a un bivio: guadagnare di meno tagliando le accise oppure continuare a guadagnare in proporzione all'aumento del prezzo della benzina. Ecco, questa, se vogliamo, è anche un po' una grande ipocrisia che nessuno riesce a dire con chiarezza, ma se la componente del prezzo della benzina è la metà e la metà va nelle tasche dello Stato, è un po' difficile pretendere che lo Stato riduca questa componente in modo così forte.
6: Certo,
7: ma è stato così indebitato come quello italiano. Il terzo punto è capire, certo, a livello europeo, ma a livello economico, a livello proprio da manuale, che cos'è l'extra profitto?
6: Esatto.
7: Cioè, sopra quale livello è extra un profitto? Mi sembra di evocare quando un governo Prodi cercò con un disegno di legge Gentiloni di mettere un tetto al fatturato delle imprese. Non finì bene,
6: No.
7: Ci fu la legge. Però diciamo che insomma è un po' la stessa cosa. Ecco, mettere un tetto ai profitti è una roba da socialismo reale.
6: Ecco,
7: non c'è riuscito manco Draghi col suo governo, che appunto provò a fare una tassa sugli extra profitti, che fu poi ridotta ai minimi termini.
6: Ecco, questo ragionamento appunto si scontra con un altro tentativo di inquadrare questo argomento, non tanto con le categorie, diciamo, dell'economia, ma anche con quelle di quella che è la prassi. Cioè, se il governo dovesse mai riuscire ad abbassare il suo intervento su questo prezzo, poi c'è sempre la domanda che corre, e tutti gli attori, diciamo, di questo mercato, come si riesce poi a tenere sotto controllo il prezzo dei carburanti, se la domanda è davvero sempre così alta come vediamo?
7: Io non mi ricordo un momento in cui la benzina non sia aumentata, ma nemmeno durante il Covid che nessuno circolava, ecco, non è che si è ridotta, esatto, non è che la benzina è crollata. E pensate che durante il Covid, durante la pandemia, un barile di petrolio costava meno di un barile d'acqua, eppure non è che la benzina si è dimezzata di prezzo. È davvero una struttura, in questo senso, anelastica, si vede bene economia, cioè non c'è una vera corrispondenza con la realtà. In questo senso la realtà purtroppo è lo shock che viviamo energetico, sia sul fronte europeo che sul fronte dell'effetto di Hormuz e sul lato, diciamo, dell'approvvigionamento che arriva dal Medio Oriente. Sai, quando cominciano a stringersi gli approvvigionamenti è come quando stringi un tubo da cui esce l'acqua per innaffiare il giardino, esce meno acqua, quell'acqua diventa più cara.
6: Ecco, ma perché questa, adesso tu hai usato un termine tecnico, magari ci sono ascoltatori che ne sanno molto, molto più di me, ecco, ma perché c'è questo fenomeno? Perché il mercato dei carburanti è così anelastico, come hai detto tu?
7: Perché intanto è in mano di un cartello, no? Noi abbiamo imparato il termine cartello da quando nacque l'OPEC, no? Si misero insieme i paesi arabi per fissare il prezzo del petrolio.
6: C'è un oligopolio sostanzialmente.
7: Se poche persone hanno la disponibilità di un prodotto, possono fissare il prezzo che vogliono, perché tutto il resto del mondo deve comunque andare da loro a comprare quel prodotto. Questo si dice monopolio, oligopolio. Quindi quando hai grandissima quantità di una merce da vendere, sei uno dei pochi venditori, il prezzo lo fai tu.
6: Certo.
7: Se invece fosse, altro termine che magari spieghiamo agli ascoltatori, una grande centrale d'acquisto, quello che io spesso dico, no, sostengo, non perché abbia chissà quali intelligenze, insomma, se l'Europa comprasse a livello centrale l'energia, così come ha fatto per i vaccini, abbattendone il costo, indubbiamente creerebbe una grande forza di mercato, che si dice monopsonio. Monopolio è il monopolio, diciamo, è l'agglomerato, la concentrazione di chi vende. Il monopsonio è la concentrazione di chi compra. Se si creasse una grande centrale d'acquisto europea per comprare l'energia, potrebbe confrontarsi con il monopolio di chi vende il petrolio e comunque il gas e abbassarne il prezzo. Queste sono leggi di mercato.
6: Invece dall'Europa in questi giorni è venuta risposta di tutt'altro tipo su questo.
7: Ma infatti non lo so, io adesso se a Bruxelles riescono a stabilire dove scatta l'extra profitto, intanto ritorno a dire, allora scatta l'extra profitto pure per lo Stato, scusate.
6: Certo.
7: Perché tra l'altro, per esempio, l'ENI è partecipata dallo Stato.
6: Certo.
7: Quindi quello che guadagna l'ENI lo guadagna anche lo Stato. Lo Stato come lo guadagna anche a livello fiscale. Secondo me questa non è una strada, non c'è, è una strada molto politica che lascia il tempo che trova. Invece certo, comprare il gas e il petrolio a livello centrale, allora quella sì che è davvero una svolta.
6: Potrebbe
7: non ci sarà una politica energetica comune, l'Unione Europea non sarà indipendente. Inutile fare la difesa unica senza un'energia unica. La difesa ha bisogno di energia.
6: Certo. D'accordo Roberto, come ultima domanda, naturalmente non hai la palla di vetro, ma che cosa pensi potrà succedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Solo qualche novità dal punto di vista del conflitto, diciamo, internazionale, forse può smuovere questa situazione?
7: Sì. Credo che abbia detto bene nell'intervista fatto a Lichlein sabato scorso, no? Poi il governo italiano sta facendo ben poco per la pace in Medio Oriente. Non c'è soltanto un motivo, diciamo, politico, sociale, umanitario per avere la pace in Medio Oriente, c'è anche un motivo economico. Cioè bisogna spingere in modo assoluto per ottenere la pace sia in Ucraina che in Medio Oriente, sia dal punto di vista umanitario che dal punto di vista economico, perché alla fine purtroppo questa è realpolitik. E quindi io credo che bisognerà insistere sulla pace, mentre invece mi sembra che qua si stia insistendo sul riarmo, soprattutto in Europa.
6: D'accordo.
7: Che cosa porti questo riarmo non lo so.
6: Certo, vedremo. Grazie intanto davvero, grazie davvero molto a Roberto Summella, lo ricordiamo, direttore di Milano Finanza e anche voce di Radio Vaticana, nell'appuntamento settimanale che seguite. Grazie ancora Roberto.
7: Grazie a voi, grazie a voi.
5: 14:34 minuti, e questa era Michele Lembo, un'intervista di Michele Lembo a Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza. Cambiamo argomento. Sea Watch fermata dal Viminale per 45 giorni e una multa di 7.500 euro dopo un salvataggio giudicato non conforme. Sentiamo la portavoce dell'ONG Giorgia Linardi al microfono di Gabriele Rossi.
8: Radio Radicale, ospite Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, grazie per essere con noi.
9: Grazie, grazie a voi.
8: Allora, la nave Sea-Watch 5 è stata fermata per 45 giorni e multata di 7.500 euro dal Ministero dell'Interno, che parla di violazione degli obblighi di legge durante l'operazione in mare. Partiamo da questo punto, innanzitutto cosa vi contesta nello specifico il Viminale e soprattutto qual è la vostra posizione in merito?
9: Ci viene contestato di non esserci coordinati con le autorità libiche. Questa è una scelta che noi rivendichiamo, perché coordinarsi con quegli attori significherebbe rendersi complici di crimini del rango di violazioni del diritto internazionale, come appunto la complicità in respingimenti legali e violenti, che sono però esattamente il punto su cui si basano gli accordi politici con la Libia in vigore dal 2017. Abbiamo informato le autorità competenti, come sempre facciamo al momento del soccorso, e tra l'altro è importante anche chiarire le circostanze del soccorso. Siamo stati prima inseguiti e minacciati da diverse imbarcazioni, alcune delle quali si sono identificate come appartenenti alla sedicente Guardia Costiera Libica, e poco dopo, nella notte, una di queste imbarcazioni ha lanciato letteralmente in acqua 6 persone, di cui 3 minori, e le ha abbandonate in mare, le abbiamo poi soccorse. Il Centro di Coordinamento per i Soccorsi di Roma ci ha poi assegnato il porto di sbarco a Napoli, dove poi la nave è stata appunto detenuta e multata. Quindi queste sono le circostanze del soccorso. Ovviamente fa effetto vedere che la reazione è ancora una volta un'azione punitiva e vessatoria nei confronti delle navi umanitarie, e d'altro canto nulla da un punto di vista di critica, denuncia o a nostra conoscenza, scrutinio, indagine, per quello che riguarda invece l'operato di questi attori in mare della sedicente Guardia Costiera Libica, perché mi sembra evidente che questa non può, questa condotta non è in nessun modo assimilabile a a un soccorso, ecco, da parte di questi attori. Quindi è incredibile essere puniti per non esserci coordinati con questi criminali, perché insomma i fatti parlano da sé, ma oltre a questo soccorso noi da anni documentiamo le violazioni della sedicente Guardia Costiera Libica in mare. Abbiamo pubblicato un rapporto che denuncia oltre 80 violazioni documentate, soprattutto dei nostri setti di monitoraggio aereo dall'entrata in vigore dell'accordo con la Libia ad oggi. Negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, sono aumentate poi le condotte violente nei confronti degli equipaggi dell'ONG, ci sono stati diversi casi di spari nei confronti di Sea-Watch e altre navi della flotta civile, mentre minacce e insulti sono all'ordine del giorno, e anche la prassi del cosiddetto ombreggio, cioè le navi ONG vengono costantemente pedinate, seguite, minacciate, insultate da appunto assetti libici. Questo è il contesto in cui ci troviamo a operare, e contesto in cui però appunto la risposta è quella punitiva. Oltre alla detenzione della Sea-Watch 5, la detenzione amministrativa, è di pochi mesi fa un'indagine penale che è ancora in corso e che riguarda il capitano della Sea-Watch 5 dopo un'altra operazione di soccorso, a seguito della quale addirittura eravamo stati oggetto di spari da parte dei libici. Quindi questo è il contesto.
8: Anche questo caso di cui ci parli, di questo processo, fa un po' capire che non è una situazione unica, ecco, questo nuovo fermo. Ci sono dei precedenti, e soprattutto quello che volevo chiederle è, vede un aumento di questo tipo di comportamento da parte del governo, o è sempre stato così nell'ultimo periodo in generale nei confronti delle ONG?
9: Allora, effettivamente è assolutamente vero, questo non è un caso isolato. Nel caso di Sigor siamo al decimo fermo amministrativo da quando è in vigore la cosiddetta legge Piantedosi dal febbraio 2023, ma diciamo che le pratiche vessatorie nei confronti delle ONG non sono una peculiarità esclusiva del governo Meloni, ma sono state adottate in diverso modo da tutti i governi che si sono succeduti dal 2017 ad oggi, e cioè dall'anno in cui sono stati stipulati gli accordi con la Libia, proprio per cercare di ostacolare la presenza umanitaria in mare, che in qualche modo mostra il renudo rispetto all'ipocrisia di questi accordi, che appunto si fondano sul finanziamento di attori criminali e sulla pratica sistematica dei respingimenti violenti. Per quello che riguarda la strumentalizzazione, ecco, di queste detenzioni, io credo che insomma sia evidentemente legato al fatto che ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche, alla campagna elettorale. Ricordiamo che il cavallo di battaglia della scorsa campagna elettorale da parte della destra era stato il cosiddetto blocco navale, che poi non hanno mai attuato, e da mesi attendiamo le novità sul disegno di legge relativo al blocco navale. Ancora non è stato adottato, rispetto al quale ovviamente molto sulla disabilità, e quindi ovviamente ritorna utile accanirsi con le detenzioni amministrative e rispolverare l'approccio delle indagini penali, che invece avevamo visto adottato come strategia dai governi precedenti, per in qualche modo giustificare la mancata capacità di gestione dei flussi migratori da parte del governo, puntando il dito contro le ONG, perché ricordiamo che il dato della diminuzione degli sbarchi non si lega a una gestione dei flussi, ma semplicemente al finanziamento appunto degli attori di cui parlavamo prima, e sul finanziamento di un sistema che si basa sulla sistematica cattura in mare, respingimento in Libia e ora anche in Tunisia con il recente accordo del 2023, delle persone che poi, dopo essere state detenute, accusate, torturate a mezzo di estorsione violenta, si ritrovano poi a riattraversare il mare, essere catturate di nuovo e riportate indietro. Quindi noi stiamo semplicemente finanziando un ciclo di abusi. La diminuzione degli sbarchi ci dice semplicemente che stiamo arricchendo i trafficanti, che possono lucrare sulla stessa persona più volte, e aumentando il rischio di abuso e tortura e nei confronti delle persone. Importante anche osservare quello che sta succedendo su scala europea. Noi siamo a poco più di due mesi dall'entrata in vigore del patto europeo su migrazione e asilo, che di fatto sta già mostrando le sue crepe. Il meccanismo di solidarietà volontaria, che era stato tanto millantato dal governo Meloni, di fatto non funziona, lo mostra la Kehl tra Berlino e Roma sulla questione dei dublinati, e ora la richiesta del governo Meloni di attuare un meccanismo di compensazione per cui la Germania dovrebbe assumersi la responsabilità per le persone sbarcate in Italia dalle navi ONG. Questi, ecco, sono piccoli così screzzi che mostrano che in realtà la politica comune a livello europeo è fallimentare, e che la linea delle destre non funziona, perché possono mettersi d'accordo solo sulla delega esterna a paesi terzi per responsabilità su migrazione, ma quando si tratta dei confini interni all'Europa i nazionalismi finiscono per farsi concorrenza a vicenda, perché quello che abbiamo visto dai fatti di Ceuta di fine luglio in poi è stata un gioco di chiusura reciproca dei confini, per cui di fatto gli Stati europei hanno cominciato a isolarsi, a farsi la guerra tra loro, e questa è la situazione in cui oggi si trova l'Italia, di fatto di nuovo una situazione di isolamento politico, una situazione in cui torniamo a parlare del regolamento di Dublino, che è ridicolo se pensiamo che appunto da due mesi sono entrate in vigore le nuove regole europee su cui si lavora da sei anni, e che abbiamo già preannunciato non essere assolutamente risolutivi rispetto alla questione della responsabilità dei primi paesi di arrivo, e anzi vanno a smantellare il già fragile sistema di asilo europeo.
8: Dal vostro punto di vista, invece, cosa vorreste come politiche migratorie europee?
9: Beh, bisognerebbe mettere in atto delle politiche migratorie realistiche, cioè intanto delle politiche migratorie che partano dall'assunto che il fenomeno migratorio non è una minaccia, ma è un fenomeno strutturale che va regolato aprendo e dando la possibilità alle persone di muoversi attraverso vie sicure e legali che non vadano quindi a fomentare, ad arricchire le reti di traffico, e partendo dal dato ineluttabile per cui le persone continuano a muoversi, continueranno a farlo per diversi motivi che sono fuori dal controllo delle politiche italiane ed europee, basti pensare al cambiamento climatico o ai conflitti che ci circondano.
8: Torno sul tema della strumentalizzazione, perché anche come giustamente diceva, adesso si entra in un periodo anche di campagna elettorale forte.

0: tutti ci aspettiamo essere il prossimo passo, anche perché appunto era stato quello promesso in campagna elettorale, poi mai attuato, probabilmente perché non attuabile, ma vedremo. Quello che è evidente è che paesi come l'Italia appunto stanno dovendo far fronte all'emergere di una destra ancora più a destra, proprio interno, e questo è anche il tema che anima le tensioni attuali sul tema migrazione tra Germania e Italia, sulla questione dei cosiddetti dublinati e meccanismi di compensazione. Quindi sì, ci aspettiamo che la migrazione, purtroppo in forma del tutto demonizzata e strumentalizzata, sia al centro del dibattito nei prossimi mesi. Quello che ci preoccupa sono due elementi. Uno, che però ormai è noto alle cronache da tempo, e cioè appunto un utilizzo ferocemente propagandistico del tema, che rischia veramente di intaccare le fondamenta culturali e valoriali del paese, perché qui arriviamo a mettere in discussione il diritto alla vita, il diritto delle persone a non morire affogate in mare, si fomenta l'odio nei confronti delle nuove generazioni, dei ragazzi di seconda generazione, pensiamo semplicemente al decreto anti-Maranzo, oppure alla strumentalizzazione degli arrivi a Ceuta, molti dei quali composti da dei ragazzi appartenenti alla Gen Z, che in Marocco avevano protestato chiedendo più diritti in materia di educazione e sanità. Questo è, ma tutto questo non viene raccontato. Quello che viene raccontato è, come al solito, il fantasma dell'invasione. L'altro elemento che preoccupa molto è che in questo momento la minaccia più grossa, il limite più grosso all'avanzamento della destra, è l'accartocciamento su se stessa, sulla base delle logiche che cercavo, insomma, di spiegare prima, per cui i nazionalismi poi finiscono per farsi la guerra tra loro. Ma quello che manca è invece un fronte di opposizione politico e civile unito, comune, forte, con una proposta alternativa che non sia semplicemente sempre in difesa e in reazione. Questo è sicuramente un dato preoccupante, cioè l'alternativa qual è e dov'è? Quindi questo sicuramente è un dato che, soprattutto con le elezioni alle porte, è evidente e urgente.
1: Chiudiamo tornando sulla questione della Sea Watch 5. Avete già adottato, state considerando di adottare dei strumenti legali per contestare il provvedimento? È possibile tornare, insomma, indietro in qualche modo, farlo annullare?
0: Allora, non è il primo caso in cui provvedimenti di fermo vengono annullati o sospesi, e quindi noi, come sempre facciamo, faremo ricorso. E probabilmente lo vinceremo, perché già è successo, e questo mostra ancora una volta come questi fermi non abbiano un fondamento. Purtroppo però l'effetto concreto è che fanno sì che oggi la Sea Watch 5 sia ferma al porto di Napoli e non in mare, dove comunque le persone continuano a morire.
1: Certo, il periodo di fermo comunque rimane, non si può tornare indietro nel tempo.
0: Ci sono dei tempi tecnici, per cui ci è capitato appunto diverse volte che il fermo venisse annullato o sospeso, ma nel frattempo i giorni passano. Ci sono dei tempi tecnici che fanno sì che comunque si perda del tempo tra appunto quella che è la notifica del provvedimento di fermo, in tempi poi tecnici del ricorso e la decisione poi del tribunale competente. Quindi questo ovviamente comunque ha un impatto, e il governo lo sa bene, sulla presenza operativa delle ONG.
1: Grazie a Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per lo spazio.
2: 14:48 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario, e questa era Gabriele Rossi in una sua intervista a Giorgia Linardi, portavoce della ONG Sea Watch. Cambiamo argomento: Milano rischia di perdere la sua candidatura per ospitare un importante raduno internazionale dell'Internet Engineering Task Force a causa dei timori legati alla sicurezza e a possibili episodi di antisemitismo nei confronti dei partecipanti israeliani. Ruben Della Rocca ne ha parlato con il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico.
3: Radio Radicale ospite con noi questa mattina l'onorevole Alessandro Matteo De Chirico. Buongiorno onorevole.

0: Buongiorno, grazie per l'onorevole.
1: Consigliere comunale a Milano, quindi siete onorevoli.
0: Grazie, grazie.
1: Speriamo di fatto oltre che di nome, ma assolutamente speriamo. Sì, ora spiego perché Alessandro Matteo De Chirico è assolutamente onorevole, anche di fatto non solo di nome. Consigliere comunale a Palazzo Marino di Forza Italia dal 2016, è stato anche capogruppo appunto in aula in Comune a Milano fino al 2024, si occupa di periferie, di inclusività, ha molto a cuore la storia dello Stadio Nuovo a Milano, no? Nel comitato promotore, e nel 2022 la cosa che ecco oggi, questa mattina, noi mettiamo il focus, onorevole, su questa storia appunto che sta un po' coinvolgendo le cronache locali milanesi, e per presentarla partirei da molto prima. Tra le varie attività, tu ti occupi anche della lotta all'antisemitismo, della lotta alle discriminazioni, e nel 2022 sì. Partecipasti a un evento contro l'antisemitismo organizzato dall'iniziativa radicale Miriam Cazzavillan, guidata dall'amico Gianni Rubagotti, e insieme all'epoca quella cosa venne fatta dall'Italia C'è, perché ci fu un episodio di antisemitismo molto grave a Milano, dove un ragazzo con la kippà venne aggredito, e a quel punto voi vi organizzaste, andaste tutti con la kippa a prendere un aperitivo in centro a Milano, o perlomeno dove era accaduto questa cosa.
0: Sì, organizzammo il kippa aperitivo fino a Vigli di Milano, proprio in risposta a questa aggressione, che era ben prima del 7 ottobre.
1: E voglio partire da qui, questo perché sta a testimoniare ovviamente la tua sensibilità per quanto riguarda appunto il tema dell'antisemitismo, che è un tema molto caro anche a Radio Radicale e fa parte delle iniziative della radio, quella di contrastare ogni forma di pregiudizio, di razzismo e a maggior ragione di antisemitismo. Mi sta accadendo però a Milano, c'è una cosa che potrebbe accadere ad opera dell'AETF, l'Internet Engineering Task Force, dove ipoteticamente dovrebbero partecipare degli esperti israeliani di internet, ma
0: purtroppo da statuto c'è proprio un passaggio in cui si pone l'attenzione sulla sicurezza dei partecipanti, giustamente, lo vado proprio a leggere testualmente: la città non è insicura, non sia insicura per i partecipanti a causa di discriminazioni basate su razza, etnia, religione, genere, orientamento sessuale o identità di genere, sulla base dell'esperienza vissuta dai partecipanti all'IETF. Quindi l'ex consigliere comunale 5 Stelle Vittorio Bertola, che è associato a questa organizzazione, ha posto il tema, perché purtroppo a Milano si sono susseguiti, come dicevamo, prima del 7 ottobre, ma dopo il 7 ottobre, tantissimi episodi antisemiti, e quindi c'è un rischio vero e proprio che la nostra città non venga scelta per ospitare il congresso dell'anno prossimo. Quindi giustamente bisognerebbe cercare di risolvere il problema. Purtroppo l'amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico in questi anni è stata molto ambigua, anche lo stesso sindaco Sala, che non è un iscritto del Partito Democratico, ha avuto sempre questo modo, diciamo, distaccato di commentare gli episodi violenti che sono successi, pestaggi, scritte sui muri, avvisi apposti sulle vetrine dei negozi, insomma tantissimi, addirittura esponente del Partito Democratico, c'è un candidato, un autocandidato alle primarie del centro-sinistra, Lorenzo Pacini, che partecipa regolarmente a delle iniziative pro Hamas, tra l'altro ha dichiarato anche recentemente di essere favorevole all'apertura della moschea legata a Muhammad Spa, che insomma il giornale in più occasioni ha evidenziato che questo Muhammad Spa è stato fotografato in atteggiamenti amichevoli, leggo, perché sono frasi riportate nell'articolo del giornale, in cui appunto Asfa è stato ripreso in atteggiamenti amichevoli con Mohamed Hanoun, oggi in regime di massima sicurezza a Terni, perché è considerato il vertice della cupola di Hamas in Italia, o con Riyad al-Bustani, anche lui dietro le sbarre, con il medesimo capo d'accusa al-Bustani, ritratto anche in circostanze in cui imbraccia un mitra a Gaza, è la figura di collegamento tra l'Italia e le brigate di Al-Qassam, ovvero il braccio armato dei terroristi. Quindi, insomma, non sicuramente delle persone raccomandabili. E in tutto questo, il Partito Democratico non ha mai preso delle posizioni di dura condanna, ma anche i progressisti che siedono in consiglio comunale, l'area riformista, ad eccezione del collega consigliere Daniele Naum, che è rappresentante della comunità ebraica, gli esponenti di Azione Italia Viva, non hanno mai preso delle posizioni di condanna rispetto agli episodi, rispetto alle dichiarazioni di questo Pacini, che appunto è candidato alle primarie, si è candidato alle primarie, se ci saranno, non so.
1: Ecco, onorevole, una cosa che, per ritornare proprio sull'ETF, quanto perderebbe l'ETF stessa non garantendo la sicurezza e la tranquillità, la città che ospita gli ospiti israeliani, dei guru di internet israeliani, e quanto perde l'Italia nel momento in cui si cerca di boicottare l'high-tech israeliano, la ricerca israeliana, l'intelligenza artificiale, tutte le scoperte che possono essere condivise in questo senso, che quanto andiamo a perdere noi come Italia, come sistema?
0: Beh, allora, nell'immediato ovviamente parliamo di 1.000 persone che verrebbero a Milano, risiederebbero negli hotel milanesi, andrebbero nei ristoranti del centro, non solo, farebbero shopping, magari anche solo comprare una cartolina da mandare alla famiglia nel loro paese di origine. Quindi parliamo di, insomma, un turismo di alto profilo, no? Dove in un momento in cui si parla di overtourism, di affitti brevi, di bed and breakfast e quant'altro, insomma, sarebbe sicuramente un turismo elitario, che quindi non magari anche alto spendente, da
1: Poi la qualità,
0: sottovalutare.
1: immagino, e poi
0: Esatto,
1: la
0: una
1: qualità
0: qualità,
1: degli
0: tutti.
1: esperti internet che parteciperebbero a questa riunione, a questo evento.
0: Esatto, tutti i professionisti, tutta gente, insomma, di un certo profilo. E poi in termini per l'Italia sicuramente sarebbe un'opportunità mancata, visto che parliamo di esperti nell'high tech. Penso, siamo a fine agosto, però il caldo sta ancora attanagliando la nostra penisola. Penso alla siccità, al problema del Po, ai problemi di irrigazione della pianura padana, no? Delle colture in sofferenza. Pensate se potessero venire o si scegliesse di non venire a Milano a tenere il congresso, e la perdita che ne deriverebbe in termini di conoscenza. Ad esempio, Israele è il paese più verde che c'è nel Medio Oriente, no? È un giardino all'interno del deserto, perché utilizzano ovviamente la tecnica per irrigare i campi per rendere verde il loro paese. Quindi anche la desalinizzazione viene molto utilizzata in Israele, ma non solo, evidentemente, e sarebbe un'occasione di confronto da parte dei nostri tecnici per capire che cosa funziona lì e cosa non cosa potremmo imparare da loro. Penso alla telemedicina, con un paese, l'Italia, che diventa sempre più vecchio, avremmo solo da imparare rispetto a Israele. Io so
1: La
0: che ci
1: ricerca
0: sono.
1: scientifica anche in campo medico la stai appunto nominando tu, onorevole, e in questo senso siamo
0: Assolutamente.
1: ai livelli più alti mondiali. E in conclusione di
0: Assolutamente.
1: questa nostra conversazione, onorevole, quanto è frustrante da consigliere comunale di una città come Milano sapere che l'antisemitismo che sta un po' imperversando in quest'ultimo periodo nel nostro paese, nella nostra penisola, ma a maggior ragione una città bella, importante, produttiva come Milano, che sensazione dà da consigliere non riuscire a volte a contrastarla, questa ondata che sta diventando sempre più pesante?
0: Purtroppo è davvero frustrante, ma lo è anche interfacciarsi con i colleghi, con ad esempio la Presidente del Consiglio Comunale, che è Elena Buscemi, iscritta al Partito Democratico. Io ho dovuto minacciare, più volte. Io sono stato il promotore dell'intergruppo Amici di Israele all'interno del Consiglio Comunale. Ho minacciato più volte, fin tanto da dire uno sciopero della fame alternato, affinché ci fosse una delegazione di consiglieri comunali ad andare in sinagoga per incontrare la comunità ebraica, a seguito dei numerosi episodi di violenza che ricordavo all'inizio, oppure per chiedere di mantenere, diciamo, le promesse che poi si sono tenute in quell'incontro. Purtroppo c'è molta reticenza, forse per non scontentare determinato elettorato, che, insomma, non sappiamo benissimo, che manifesta ogni weekend, ogni occasione in piazza contro Israele. Ecco, questo davvero è un peccato. Io sono forzista liberale, mi definisco berlusconiano, quindi ho apprezzato quando il mio leader nel 94 andò a votare nella sinagoga di Roma, di fatto al termine della Pasqua ebraica, perché era stata scelta una data che appunto coincideva con la fine della Pasqua, e gli elettori non poterono andare a votare. Quindi, insomma, un'attenzione che dovrebbe, da parte dell'istituzione, dovrebbe esserci, perché poi abbiamo visto, la storia ci ha insegnato che, insomma, il silenzio porta anche a essere complici di determinati atti, e in questo devo dire che, ahimè, il centro-sinistra milanese è molto bravo a rimanere in silenzio davanti a quello che accade. Quindi,
1: Diciamo che la lotta all'antisemitismo dovrebbe essere trasversale e non appartenere a nessun partito, onorevole. È
0: ma
1: una lotta
0: sì,
1: civile per i diritti civili, e qua a Radio Radicale ovviamente siamo molto legati a questo tema.
0: io sono molto legato ai diritti civili, infatti sto raccogliendo le firme per l'eutanasia legale. Insomma, sono vicino a queste battaglie di diritto,
1: Di
0: di
1: civiltà.
0: senz'altro di civiltà, esatto.
1: Onorevole, grazie. Alessandro Matteo De Chirico, un ringraziamento a lei,
0: Grazie
1: buon lavoro.
0: a voi.
1: E ci aggiorni per quanto riguarda la questione appunto della Internet Engineering Task Force. Vediamo quando andrà a finire.
0: Sì, senz'altro, grazie a voi dell'ospitalità e a
1: Buon
0: presto.
1: lavoro, buon lavoro, buon lavoro.
0: Grazie, grazie.
2: 15:04 minuti di Radio Radicale, questa era l'intervista di Ruben Della Rocca al consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. Noi con questo chiudiamo il nostro notiziario, io ringrazio alla regia Iva Radicev e allora a pochissimo andremo a collegarci in diretta, proseguirà la nostra programmazione con un nuovo collegamento in diretta ancora con il meeting di Rimini, con la 47esima edizione del meeting di Rimini e andremo a seguire l'incontro intitolato La speranza per l'Ucraina con Yarina Grusha, professoressa di lingua e letteratura ucraina dell'Università degli Studi di Milano, autrice di L'album blu edito dalla Bompiani, con Monsignor Pavlo Onciaruk, vescovo di Kharkiv Zaporizhia dei Latini, e ascolteremo l'introduzione di Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. In attesa che riprendano i lavori al meeting di Rimini, in attesa che inizi questo incontro, noi andiamo a vedere ancora le notizie del giorno. Intanto vado a dare uno sguardo al nuovo sommario dell'ANSA. In apertura il sommario delle 15, in apertura ci parla del caro carburanti, domani il Consiglio dei Ministri per una nuova proroga sugli sconti, poi una misura per sostenere le fasce sociali a basso reddito, in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga, si terrà questo Consiglio dei Ministri e si va verso, scrivono sull'ANSA, una nuova proroga, come vedevamo dal titolo. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. La decisione è stata presa oggi nel corso di una riunione in videocollegamento a cui hanno partecipato la Presidente Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Ma noi siamo pronti, soprattutto da Rimini sono pronti, e andiamo a seguire dal meeting di Rimini La speranza per l'Ucraina.
3: Professoressa di letteratura ucraina all'Università Statale di Milano e il vescovo di Kharkiv Zaporizhia, Monsignor Pavlo Onciaruk. Abbiamo dato come titolo di questo incontro La speranza per l'Ucraina. Potrebbe sembrare esagerato, forse sarebbe stato meglio dire Una speranza per l'Ucraina, punti di domanda. Invece l'anno scorso, quando Monsignor Onciaruk è stato con noi, è diventato chiaro che sono le persone che vivono una speranza profonda, certa, che gli permette di affrontare anche tutte le ingiustizie, tutte le violenze, che sono la speranza. In loro vive una speranza. Per quello abbiamo, con timore ma anche con audacia, dato questo titolo. Vi ricordate forse anche la testimonianza di Konstantin Gudauskas, che è stato battezzato poi l'angelo di Bucha, per tutta l'eroicità che lui ha messo in campo per salvare le vite di tante persone. Abbiamo anche l'anno scorso avuto una mostra, se vi ricordate, con delle testimonianze di persone che hanno detto esplicitamente che loro non combattono per l'odio e la vendetta, ma per la difesa della libertà, e se solo per un attimo cedessero all'odio perderebbero se stessi. Penso che sono delle espressioni di un'autenticità umana senza paragone. Introduco un attimo Yarina Grusha. Lei ha vissuto la sua prima infanzia sotto il regime sovietico e la sua giovinezza negli anni della riconquista dell'indipendenza dell'Ucraina, segnati poi dalla rivoluzione arancione del 2004 e dall'Euromaidan, la rivoluzione della dignità, così fu chiamata, nel 2013-14. Lei vive dal 2015 a Milano, dove insegna dal 2018 lingua e letteratura ucraina all'Università degli Studi di Milano. Come mai è arrivato in Italia? Il legame nasce da quando aveva 9 anni, è stata ospitata da una famiglia italiana nell'ambito del progetto Bambini di Chernobyl. La sua famiglia infatti ha dovuto fuggire dalla propria città dopo l'esplosione della centrale nucleare, perché era quasi adiacente alla centrale nucleare. Quest'anno è uscito il suo romanzo Album Blu, che racconta attraverso la vita della protagonista, che ha tanti tratti autobiografici, la storia di una famiglia ucraina a partire dagli ultimi anni dell'Unione Sovietica. Attraverso questo Album Blu il racconto va a ritroso verso la vita dei nonni e bisnonni sotto la repressione sovietica, per poi ripercorrere la storia recente dell'Ucraina fino all'inizio dell'invasione. In un certo senso Album Blu è una testimonianza storica in cui la vita di una donna ucraina si trasferisce in Italia, ma si intreccia continuamente con la storia del suo popolo fino a ritornarci. Allora la domanda che gli voglio fare è questa: come mai ha sentito questa necessità di proporre al mondo europeo una memoria storica e culturale del suo popolo?
4: Buonasera, grazie per questa introduzione e grazie per questo prezioso invito, e vorrei ringraziare anche per tutto questo spazio che si dà qui al meeting all'Ucraina, sia l'anno scorso che quest'anno. Allora, rispondendo alla domanda sulla necessità di parlare dell'Ucraina nell'ambito di un romanzo, vivo qui, come ha già detto, in Italia dal 2015 e dal 2022, quando è scoppiata l'invasione russa su larga scala, ho visto che nello spazio mediatico italiano mancavano i tasselli per comprendere e per capire l'Ucraina. Ma non soltanto capire l'Ucraina, ma forse capire e imparare le ragioni perché il 24 febbraio 2022 le famiglie ucraine hanno deciso di resistere all'invasione russa. E questa resistenza ucraina è radicata profondamente nelle storie delle famiglie ucraine, perché ogni famiglia che provenga dal centro o dall'ovest o dall'est ha quelle date che hanno segnato la loro storia, le date come 32-33, che è Holodomor, la carestia, l'uccisione per la fame dei contadini ucraini, il 37-38, che sono le purghe staliniane, la seconda guerra mondiale, poi Chernobyl e poi l'indipendenza un po' travagliata, perché l'ultima generazione che coincide alla mia generazione nel libro, dopo l'indipendenza, scende in piazza nel 2004, scende in piazza nel 2013 e 14 e nel 2022 deve affrontare un'invasione su larga scala. E in questo romanzo c'è una nuova generazione degli ucraini, una generazione che sta profondamente sulla storia sulla storia passata delle loro famiglie. Sono 4 amici e comunque, nonostante tutto lo sfondo storico, è una storia di amore e amicizia. E sono 4 persone che il 22 febbraio 2024 fanno le scelte diverse. E la mia intenzione era di spiegare la profondità di queste scelte, e mentre le spiegavo volevo anche raccontare quanto è ricca la tradizione ucraina, quanto è lunga la tradizione ucraina, perché L'Ucraina che proclama la sua indipendenza nel 1991, è proprio ieri, il 24 agosto, abbiamo festeggiato i 35 anni dell'indipendenza, ma quando proclama l'indipendenza, guarda caso, l'Ucraina ha già una bandiera, uno stemma e un inno. E questi simboli non nascono la notte prima della proclamazione dell'indipendenza, ma sono i simboli che ci riportano indietro nei secoli addirittura, perché il nostro stemma è quello ancora della Rus di Kiev, la nostra bandiera è quella legata profondamente alle bandiere cosacche e il nostro inno è stato scritto alla fine del 1800. E quindi questa lunga tradizione della cultura ucraina che racconto attraverso i libri, attraverso le canzoni, attraverso la poesia e attraverso soprattutto le tradizioni di una famiglia. E queste tradizioni, c'è una in particolare, il festeggiamento di Natale, un Natale proibito, perché in Ucraina fino a 1991 il Dio è stato licenziato, è stato diciamo messo da parte, sì, e anche nel 91 quando gli ucraini proclamano indipendenza cominciano a tirare fuori le loro icone, le loro tradizioni di famiglia, soprattutto di festeggiamenti delle feste religiose. E proprio attraverso queste tradizioni vediamo la cultura ucraina. Forse sono le nozioni che qui in Italia mancavano. E era la mia intenzione di, grazie a questo testo, di avvicinarci, di avvicinare le nostre due culture e di farci conoscere meglio, perché più ci conosciamo, meno rimane lo spazio per i fake news e per la propaganda.
3: Dopo torniamo, però mi permette ancora una domanda. Lei ha detto avvicinare le culture, infatti nel suo libro lei evidenzia molto bene la cultura ucraina, ma una stima profonda per la cultura italiana a partire dal Duomo di Milano. Lei come è arrivato a questa stima profonda della cultura italiana? Perché è molto bello in questo libro che non è una opposizione, è un continuo abbracciarsi reciprocamente le diverse culture.
4: La protagonista scopre la lingua italiana attraverso una vecchia collezione dei dischi di suo padre e la sente per la prima volta ascoltando la canzone di Albano e Romina Power, La felicità. E le piace così tanto questa lingua così bella, esotica, colorata, libera, una lingua piena di dignità e di rispetto, che decide di dedicare la sua vita allo studio di questa lingua. Le sembra che una volta aver imparato l'italiano avrebbe scoperto questo significato della parola felicità. E quando arriva in Italia, arriva in Italia nel 2015, prima per una borsa di studio e poi ci rimane per 7 anni, lì da una persona che ha vissuto in Ucraina, prima sovietica, poi in Ucraina indipendente, sempre con le conseguenze della vita in uno stato autoritario, scopre e mette, diciamo, al confronto qual è la differenza di vivere in uno stato libero e democratico e vivere in uno stato autocratico. Per esempio, si stupisce che ogni famiglia italiana che incontra ha la sua storia di cosa facevano precisamente il 26 aprile 1986, che ai bambini italiani dicevano di non mangiare l'insalata, di non bere il latte, di non andare fuori a giocare. E lei pensa, ma come? Mia madre al 7° mese di gravidanza stava a una decina di chilometri da Chernobyl e a lei non è mai stato detto niente. Anche questi silenzi le fanno capire qual è proprio la bellezza di vivere in uno stato libero e democratico. Si accorge che nel mezzo della cultura italiana c'è sempre l'uomo e tutto gira attorno all'uomo, sia la cultura che anche semplice vita quotidiana, con delle quella semplice cura che forse gli italiani ormai non si accorgono, ma gli ucraini, non avendola mai conosciuta, si accorgono, cioè quando semplicemente di mettersi al caldo dopo aver mangiato, cioè o non andare a nuotare 2 ore dopo aver mangiato, cioè quelle piccolezze che comunque hanno, mettono nel centro la cura verso il benessere di una persona, un qualcosa che non si è mai avuto, il benessere di una persona e il suo stato non si è mai avuta in Ucraina sovietica, e oggi finalmente in Ucraina la stiamo recuperando, perché la vita umana in Ucraina rispetto per esempio alla Russia conta qualcosa. E forse in questo la cultura ucraina è molto più vicina alla cultura europea, è proprio di mettere al centro di tutto l'uomo.
3: Monsignor Onciaruk, noi siamo nel quarto anno di guerra, i bombardamenti continuano, di notte arrivano i missili sulle case, non solo sulle postazioni militari, e per noi è difficile immedesimarci o immaginare la sofferenza continua, la paura continua delle persone che vivono sotto queste minacce e sotto questa violenza continua. Com'è possibile convivere in una situazione soprattutto con il sentimento di impotenza senza cadere poi in un odio sfrenato?
5: Prima di tutto, grazie mille per questa possibilità di essere qui insieme con voi e grazie per la vostra non indifferenza. Ogni giorno cerchiamo di sopravvivere. Questa notte, ancora una volta, la mia Kharkiv è stata bombardata dai missili. Sono missili, i droni invece sono normali, arrivano ogni giorno. E quasi ogni giorno, 10-12 ore, c'è un pericolo vero per cui la gente non può uscire per strada. Ovviamente noi usciamo lo stesso. Però cerchiamo di stare molto attenti a quello che succede. Ogni tanto scherziamo, l'importante è che le nostre orecchie non diventano enormi per quanto ascoltiamo, che l'importante è che non incominciamo ad assomigliare a degli asini, perché bisogna stare molto attenti, ascoltare molto bene tutto quello che succede, però viviamo. Quando si parla di odio, l'odio uccide chi odia, l'odio uccide il cuore della persona che porta questo odio, e chi porta nel suo cuore l'odio non sopravviverà. Se gli ucraini portassero l'odio, avrebbero già perso da tempo. Abbiamo dolore, abbiamo rabbia, abbiamo la forza per combattere, però non permettiamo che l'odio entri nel cuore, perché l'odio avvelena il pensiero, l'odio caccia via l'amore dal cuore e l'odio porta via la pace. Per questo la nostra forza è proprio l'amore. L'amore nei confronti dei nostri fratelli e sorelle, l'amore per i nostri genitori, per le mogli, e questo amore ci porta a difenderli. Cerchiamo di difendere la nostra patria, perché non vogliamo che ci rendano un organismo per uccidere altri popoli. Guardate la Russia. Quanti popoli ha conquistato la Russia? Proprio di questi popoli, da questi popoli raccolgono le persone che poi mandano in Ucraina a combattere. Se occuperanno la nostra Ucraina, diventeremo uno di quei popoli che verrà utilizzato come militari in Moldavia, in Romania, in Polonia, eccetera. Non vogliamo combattere, vogliamo la pace, e noi siamo per la pace, e non abbiamo odio, non abbiamo odio nei confronti di alcun popolo, perché siamo un popolo ucraino, siamo stati educati secondo il Vangelo, sui valori cristiani, dove l'uomo e la donna sono padre e madre, dove ci sono figli e padri, dove c'è una grande famiglia. Però voi sapete, per il paese che combatte e conquista altri paesi, la patria non è necessaria. Perché? Perché in quella casa, in quella nazione, l'uomo non sarà mai a casa, perché sarà a combattere. Per questo motivo noi stiamo e ci difendiamo. È il nostro diritto, è il nostro diritto di vivere, il diritto d'amare, e vogliono liberarci di questo diritto, privarci. Avete detto delle parole molto forti sulla cultura. La cultura è un modo di essere, di esistere. La cultura è un modo di essere persona, ma quello che la persona, quello che rende persona la persona, è l'amore all'interno del cuore della persona. L'amore nel cuore può essere riconosciuto per certe caratteristiche. L'attenzione nei confronti di se stessi e il rispetto nei confronti degli altri. L'amore nel cuore ci insegna ad accettare le altre persone, di accogliere il loro sviluppo, di permettergli di essere liberi, e facilitare il loro sviluppo. Se non c'è amore, il successo dell'altra persona sarà la ragione del mio turbamento. Scusatemi se parlo così tanto, però voglio fare ancora un esempio. Noi abbiamo la luce, ci sono le lampadine, la lampadina di per sé senza elettricità può anche essere bella, ma non ha senso. E così anche il cuore della persona può essere buono, fatto bene, ben costruito, ma se non c'è dentro l'amore è vuoto. E Dio dà l'amore nel cuore per far risorgere in me la persona. E allora questa persona crea la cultura che conserva e crea una civiltà della vita. La Russia ci ha attaccati e vuole ucciderci, ma dice che sono per la pace. Di che pace parlano? Se Putin volesse la pace, potrebbe dire due parole: soldati, torniamo a casa, e tutto sarebbe finito. Ma lui non può dire questo.
3: Penso che quello che lei ha detto in questo momento è la spiegazione straordinaria del titolo di questo meeting, perché noi quando abbiamo presentato questo titolo, il sole che muove il sole e le altre stelle, mi hanno detto: ma come osate mettere un titolo così in un momento dove ci sono così tanti conflitti, dove guerre, dove la gente soffre? Abbiamo detto: proprio per questo. E lei l'ha detto quindi in un modo straordinario, perché l'amore non si impone, vuole essere accolto, e chi lo accoglie diventa uno che cambia e trasforma la vita. Quindi grazie.
5: Se posso dire ancora una cosa, non posso cambiare il mondo, però è molto importante chi sono io in questo mondo. E questo dipende da me, per cui è molto importante che io sia il cuore in questo mondo dove vive l'amore.
3: Professoressa Gruscia, lei ha pubblicato, tradotto e pubblicato tanti diversi autori e autrici ucraini, e diverse volte ha sottolineato quanto sia fondamentale la cultura per il popolo ucraino, per la sua vita, per la sua vitalità e per la sua anche autocoscienza. Quello che più mi ha sorpreso è leggere da lei che dall'inizio della guerra sono nati 10 festival culturali nuovi. E addirittura nei sotterfugi di Kharkiv si fanno degli incontri culturali, letterari. Come si spiega questa fecondità culturale?
4: Ancora nel 2014, quando la Russia occupa la Crimea e poi le parti delle regioni di Donetsk e Luhansk, e poi su larga scala nel 2022, tanti ucraini si sono chiesti: ma perché questo ci è capitato a noi? E come la protagonista del mio romanzo, tanti ucraini vanno indietro a scoprire le ragioni di questo attacco. E quando vanno indietro, gli strumenti che usano per capire il passato è soprattutto la cultura, la letteratura, la poesia, il teatro. E tornando sempre in Ucraina, vedo quanta fame, quanta voglia c'è di scoprire se stessi, di capire se stessi, di anche ritrovare lo spazio di un aiuto, di una speranza, di un sostegno all'interno di un festival, di un raduno come questo, di una sala dove si parla tutti insieme. E le sale per i festival di letteratura in Ucraina sono sempre pieni, gremiti, la cultura è esplosa. Le case editrici, nonostante che negli ultimi giorni proprio i russi si sono accaniti contro i depositi dei libri, contro i magazzini, contro le case editrici e le tipografie, tra l'altro cancellando un terzo di tutta la produzione letteraria del libro e dell'editoria dell'Ucraina. E nonostante questo c'è sempre più forza di stare insieme, di parlare e di raccontarsi. E una delle cose che non ci è stata permessa da tanto tempo, cioè raccontarsi che cosa c'è dentro, come siamo, i nostri pensieri, di condividere uno con l'altro, perché vivere sotto un regime autocratico significa vivere nel silenzio, di fidare uno l'altro, di non fare troppe domande, perché se fai le domande o puoi essere arrestato o rappresenti uno del KGB e quindi le persone non rispondano alle domande. E quindi lo spazio di libertà, la libertà quella che l'Ucraina oggi difende con le armi, è lo spazio di interno di una persona che soprattutto sa raccontarsi e sa identificarsi, e questa identità ucraina passa proprio attraverso lo spazio culturale. Nel 2024 io faccio parte dell'associazione PEN, che è l'associazione internazionale degli scrittori per diritti umani. Abbiamo fatto un viaggio nella regione di Poltava, al centro dell'Ucraina, e forse la conoscete come patria dello scrittore russo Gogol, però non è del tanto russo visto che è nato in Ucraina a Poltava. E abbiamo, insieme ai miei colleghi, abbiamo visitato 12 villaggi e cittadine dove abbiamo fatto gli incontri con il pubblico locale, portando anche dei libri, e ho visto quanta voglia c'è proprio nei posti più remoti, più lontani dalla capitale dove c'è la vita culturale, nei posti anche diciamo lontani dal fronte, dove magari non arrivano così, si sentono sirene sempre meno, c'è proprio questa voglia di venire e di stare insieme e di raccontarsi. Andavamo insieme nel museo etnografico della regione di Poltava e ci raccontavamo le nostre storie di famiglie, perché raccontarsi così significa proprio anche di conoscere, di trovare dei punti di ritrovo comuni nella nostra storia. E oggi, come ha già detto, in Ucraina sono nati proprio 10 festival di letteratura a partire dal 2022. Questi festival nascono nelle città come Odessa, come Rivne, come Lutsk, come Lviv, sono città un po' lontane dalla retrovia, ma anche come Kharkiv, sì, la città dove si tengono i concerti nei rifugi sotterranei, anche nelle stazioni di metropolitane, ma anche a Zaporizhia adesso ci sarà uno dei festival di letteratura che viaggia, diciamo, per le varie città. E andrà a Zaporizhia, perché è l'importante che le persone non si sentono abbandonati, che si sentono di far parte di una vita culturale ucraina comune, e che la resistenza quotidiana all'invasione russa non identifichi la loro quotidianità, che quello c'è ogni giorno, ma oltre quello c'è anche un altro spazio, e soprattutto quello spazio culturale, che può dare la forza, uno sfogo, un riposo per saper resistere anche il giorno dopo.
3: Recentemente è morto sotto un bombardamento una giovane poetessa ucraina che lei sta molto a cuore. Ci può dire qualcosa su questa giovane donna?
4: Si chiama mi è difficile dire si chiamava, continuo a dire si chiama Victoria Melina. Il suo libro lo potete trovare qui in libreria. E Victoria Melina è stata una scrittrice per l'infanzia, scrittrice di narrativa, e dal 2022 diventa anche una poetessa. E in contemporanea di diventare poetessa, Victoria in quel momento, quando la Russia invade su larga scala, vuole fare ancora di più, vuole aiutare di più, e diventa anche investigatrice di crimini di guerra. Lei va insieme a un gruppo di professionisti, anche lei ha fatto una preparazione apposita, insieme a questo gruppo di professionisti che si chiama Truth Hounds, i segugi della verità, e parlano con le persone e raccolgono le testimonianze dei crimini di guerra commessi dai russi. Victoria in questi viaggi comincia a scrivere uno dei suoi libri, e lo scrive in inglese subito, perché aveva un inglese eccellente, un libro che è rimasto incompiuto. Il libro si intitola in italiano Guardando le donne, guardare la guerra, dove racconta le storie di 15 donne straordinarie ucraine. Ci sono le giornaliste, ci sono avvocatesse per i diritti umani, ci sono giornaliste, c'è una storica, e queste donne hanno fatto una scelta di prendere una parte attiva in resistenza, cioè o testimoniare anche come lo fa Victoria, o arruolarsi, o semplicemente come Oleksandra Matviciuk, il premio Nobel per la pace, e essere avvocata per i diritti umani. E Victoria stava scrivendo questo libro, ma il 27 giugno 2023 si trovava a Kramatorsk insieme a un gruppo degli scrittori colombiani, e in questa pizzeria dove loro cenavano era arrivato un missile che ha ucciso 14 civili. Era una pizzeria civile normale, 14 civili, e in quell'attacco Victoria è stata colpita gravemente ed è morta il 1 luglio all'ospedale di Dnipro del 2023. Il libro comunque suo marito ha deciso di pubblicare, nonostante essere interrotto è un testo che si può leggere tranquillamente, e ha coinvolto me e altre nostre due amiche nel completare quest'opera, però non completare nel senso di andare a finirla, a scriverla, soltanto a saper contestualizzarla. E noi come gruppo di redattori abbiamo soltanto prodotto più di 100 note a piedi di pagina per spiegare spiegare il libro. Il libro è uscito oggi in 18 paesi e Victoria post mortem è stata insignita del premio Orwell Prize, è uno dei premi più importanti britannici sulla scrittura politica. E oggi noi suoi amici cerchiamo di rendere la sua memoria un verbo, cioè di fare qualcosa. Abbiamo lanciato una borsa di studio a suo nome, che ha avuto già due edizioni nella sua città natale di Lviv, e cerchiamo in ogni modo di tramandare il suo lavoro. E una delle cose che ha fatto Victoria ancora nel 2021, aveva lanciato anche lei un piccolo festival di letteratura la città ucraina che si intitola New York, anche se è un po' contraddittorio, però abbiamo anche noi un piccolo New York ucraino, tra l'altro fondato dagli europei all'inizio del 1900. E Victoria Lee aveva organizzato un festival di letteratura proprio per non lasciare la popolazione che viveva già vicina a una linea del fronte, quel fronte che era quasi fermo dal 14 fino al 22, ma voleva proprio portare la cultura nei posti più vicini alla linea del fronte.
3: Grazie. Monsignor Onciaruk, quando noi vediamo le immagini dell'Ucraina purtroppo sono sempre di meno, perché è una guerra che comincia a uscire dalle prime pagine dei giornali, dalle prime pagine dei telegiornali, però spesso vediamo dei giovani. Ogni guerra ha come un'incidenza incredibile sulla vita dei giovani, perché un giovane nasce con speranza, con desiderio di una vita ampia, buona, bella, affascinante. Cosa vuol dire per i giovani vivere in un contesto di guerra? Che idee di futuro si fanno e come si può aiutare?

fronte è una situazione. Più ci si allontana dal fronte, più la situazione cambia. Ma bisogna avere in mente che oggi nell'esercito ucraino c'è più di 1 milione di soldati. Non sappiamo con precisione quanti siano morti. A Kharkiv c'è un cimitero dove portano i corpi dei soldati morti e c'è un settore che ha 770 tombe. Ci sono 4 settori. Per ognuna di questa tomba c'è una famiglia, ci sono dei bambini, ci sono dei giovani. Quando pregavamo al cimitero e quando me ne sono andato, ho visto questa immagine. C'era una tomba e c'è un bimbo seduto vicino alla tomba. Ci siamo fermati e siamo avvicinati a questo bambino. Era suo padre nella tomba. Gli ho chiesto: quanti anni hai? Dice: ho 10 anni. E dice: vengo qua da mio papà a raccontargli come sto. Ci sono molti bambini coi genitori che combattono. Ci sono tanti bambini e giovani, i genitori dei quali sono morti. Ma incominciando dal 14, ci sono tanti bambini a scuola che, come segno di sostegno per i suoi propri genitori, hanno fatto dei disegni dicendo ai propri genitori che si ricordavano di loro. E li porto io questi disegni dai soldati e i soldati mettono nelle trincee questi disegni, li appendono. E questi disegni scaldavano il cuore dei soldati. Quelli che nel 2014 avevano 10 anni hanno 22 anni ora. Sono cresciuti nella lotta. Ho incontrato tantissimi giovani che aiutano in modo attivo. Sono volontari, raccolgono i beni necessari per il fronte, fanno le reti mimetiche e lavorano per diversi progetti per la difesa. Ci sono quelli che si preparano per andare a studiare oltre i confini, quindi all'estero. Per non dilungarmi troppo, quando parlo con i giovani e con i bambini, vedo negli occhi la coscienza di chi ha già preso la responsabilità per il proprio paese e pensano già cosa faranno dopo la guerra per ricostruire il proprio paese.

0: abbiamo parlato di cultura nel senso ampio. Come vede la risposta culturale italiana, o diciamo più ampio, europea, rispetto a quello che sta portando lei con la preoccupazione di far conoscere la cultura attraverso il suo libro o in altri modi? C'è una recettività, c'è un interesse, c'è una curiosità? Come interpreta la risonanza in Europa?
1: C'è una grande risposta e curiosità, forse sempre di meno, ma non lo vedo come una cosa negativa, lo vedo come una cosa piuttosto normale, ma vedo questo interesse costante, e questo per me è una delle cose più importanti, anche perché i progetti di traduzione o di divulgazione ucraina sono sempre presenti sia nello spazio italiano

0: che nello spazio europeo. E la cultura ucraina e la voce ucraina ha avuto soltanto in grosso modo 4 anni per raccontarsi e ovviamente facciamo molto fatica a combattere con i secoli di esportazione di cultura russa che nella sua esportazione ha investito risorse, soldi. E a scapito tra l'altro di altri paesi, perché sia dell'impero russo che nell'Unione Sovietica c'erano tanti popoli, ma facciamo fa fatica a elencarli, tranne quello russo e tranne la cultura russa. E quindi facciamo fatica a uscire da quest'ombra e di raccontare, diciamo, la storia da punto della nostra visione, cioè dalla nostra parte, però comunque questo interesse c'è e questo mi rincuora, vuol dire che tutte le forze non sono state invane e che bisogna continuare a lavorare e a raccontare. Devo dire che qui in Italia ci sono i professionisti, i giornalisti che fanno un ottimo lavoro di divulgazione e di informazione che vanno in Ucraina sul campo. Addirittura c'era un giornalista italiano, Daniele Raineri, che scriveva prima per Il Foglio, poi per La Repubblica, adesso per Il Post, che aveva passato con i soldati ucraini in trincea 60 giorni. E io scherzavo con lui dicendo: ti diamo la cittadinanza per 60 giorni nelle trincee. E quindi giornalisti italiani fanno un lavoro straordinario davvero di raccontare i fatti. Quindi questa attenzione rimane costante, magari non sulle prime pagine. In effetti, aprendo la BBC o The Guardian, i bombardamenti sull'Ucraina sono sempre in prima pagina, forse in Italia la troveremo sulla pagina 17, ma peculiarità, diciamo, delle questioni temporali, se vogliamo. Però comunque se un lettore italiano vuole sapere le notizie, sa esattamente dove li trovare e li troverà, in senso che ci sono e continuano a essere forniti al pubblico.
1: Grazie. Vorrei fare un'ultima domanda a Monsignor Onciarouk. È una domanda un po' strana perché gli chiedo di ripetere quello che ha detto l'anno scorso. Perché lei l'anno scorso, durante il suo incontro, ha usato una metafora, la metafora del bus, del pullman, che mi è rimasta impressa. Perché le ritengo straordinarie, la prego veramente di ricordarcela per chi l'ha ascoltato e per chi non l'ha ancora ascoltato.
2: Sì, me la ricordo questa metafora. La metafora riguarda la domanda del perdono, perché spesso ho incontrato in Ucraina e all'estero persone che mi chiedono: perdonate? E l'anno scorso ho parlato di queste 3 tappe. La prima è il perdono, la seconda la scusa e la terza è la riconciliazione. E la prima tappa è su come io vedo la situazione. Il perdono è io lo do quando qualcuno me lo chiede. E dopo queste 2 tappe arriva la terza tappa, quella della riconciliazione. E come vedo? Vedo dove c'è, la vedo quando c'è il motivo, capisco il motivo del male nel mondo. Il cuore è vuoto senza l'amore, senza Dio. È come in un vacuum. E non può starsene seduto tranquillo. E cos'è importante? Forse lo sapete tutti per le leggi della fisica. attraverso il vuoto non passano le onde, non passa il suono, perché non ci sono elementi che trasmettano la vibrazione. Per cui un cuore vuoto non sente il grido dell'altro e il dolore dell'altro. Ed è il motivo di tutte le guerre. E io desidero che in questo cuore si incendi l'amore, che questo amore, che questo cuore viva, che in questo cuore incominci a vivere l'amore dove vive Dio. Questo lo desidero, è questo che chiedo a Dio, è quello che sogno, e questo è il perdono, quello che desidero per il mio nemico. Che cosa desideriamo per il nostro nemico? Perché che smetta di essere lo strumento del male, perché nel suo cuore vada a vivere Dio, e che lì trovi la sua dignità e che rispetti le altre persone. Questo è quello che desideriamo, questo tipo di perdono. E poi c'era la metafora, che il mio cuore è come un autobus. Nell'autobus sta seduto il dolore, la rabbia, ci sono tante cose, però al volante deve stare seduto l'amore. Tante cose possono turbarmi e non ho diritto di dire a nessuno che non deve arrabbiarsi, non posso dire a nessuno sorridi. Non è realistico e non è giusto. Io sono una persona e devo preoccuparmi di rimanere persona, e quindi al volante deve esserci l'amore, che è da Dio. Per cui auguro a ognuno di voi che il vostro autobus venga guidato dall'amore. Anche se c'è un caos incredibile, tenete forte il volante tra le mani.

Penso che questo applauso parli di sé per sé e penso poter dire anche che una tale metafora può solo nascere una persona libera, che non censura niente, che guarda la realtà così com'è, ma guardo ciò che la realtà sostiene e dove può essere un compimento. Io penso che abbiamo avuto l'onore, se volete la grazia, di poter incontrare due persone liberi, che vivono di fronte a un dolore, a una sofferenza con libertà, con una estrema sensibilità, con un coinvolgimento personale, ma senza un minimo di astio, senza rancore, aperto a tutto ciò che avviene. E penso che quando stanotte andiamo a letto, pensiamoci anche che non ci sono le sirene, non ci sono i missili, non ci sono i droni, mentre dove vive Monsignor Ciarruc ci sono e lui fra poco torna lì e lo vogliamo accompagnare con la nostra preghiera. Grazie.

0: 16 in punto, Radio Radicale, questa era in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini, l'incontro intitolato La speranza per l'Ucraina, con gli interventi di Yarina Grusha, professoressa di lingua e letteratura ucraina all'Università degli Studi di Milano, autrice dell'album Blu, edito dalla Bompiani, di Monsignor Pavlo Onciaruk, vescovo di Kharkiv Zaporizhia, dei Latini, e l'introduzione abbiamo ascoltato di Bernard Scholz, il presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Noi proseguiamo con la nostra programmazione e proseguiamo con i lavori parlamentari, con la 10ª Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato. Andremo ad ascoltare la seduta del 25 giugno con il seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, ed ascolteremo l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
1: L'audizione del Ministro della Salute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle
0: il
1: forme
0: Presidente Francesco Zaffini.
1: E di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Per la seduta, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla web TV. La pubblicità della seduta verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. La Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori. Ringrazio il Ministro ovviamente per la sua presenza. Con questa audizione si chiude l'indagine conoscitiva che ci ha visto impegnati i colleghi per buona parte della legislatura, diciamo per buona parte della prima parte della legislatura, della prima metà della legislatura, e oggi abbiamo tutti gli elementi per procedere al documento finale che porteremo in commissione in una delle prossime sedute e decideremo anche insieme come procedere con l'atto. A questo punto do la parola al Ministro Orazio Schillaci.
2: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E iniziamo con questa audizione sulla forme di sanità integrativa. Come sapete, l'articolo 32 della Costituzione, comma 1, recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi il diritto alla salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo e l'unico diritto a essere qualificato come inviolabile della Costituzione. Questo si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura, sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti. Con la legge 833 del 1978 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, che a piena attuazione del disposto dell'articolo 32 della Costituzione nasce quindi un sistema pubblico di carattere universalistico, tipico di uno Stato sociale che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini e finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale, le entrate dirette, ticket sanitari e prestazioni. È costituito sostanzialmente da vari servizi sanitari regionali, dagli enti, dalle istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato. In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo. A livello centrale opera lo Stato, che ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute attraverso i livelli essenziali di assistenza. Vi sono poi le regioni, che hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute statale. Esse hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge dello Stato. Infine, vi sono le strutture private che operano per conto del Servizio Sanitario Nazionale secondo il sistema delle 3A. autorizzazione, accreditamento, accordo. Sono gli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 502 del 1992. In Italia l'offerta sanitaria si articola su tre pilastri. Il primo è un sistema sanitario nazionale diretto a garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e principalmente prestazioni sanitarie adeguate, i LEA, alle fasce economicamente più deboli della popolazione, gestito dallo Stato e dalle regioni secondo i criteri di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle cure. Il secondo pilastro è un servizio di un sistema, di sanità integrativa, gestito dagli enti di sanità integrativa, fondi sanitari, società generali di mutuo soccorso, casse di assistenza sanitaria, con un progressivo inserimento nei contratti nazionali di lavoro dello strumento conosciuto come welfare aziendale. Il terzo pilastro è un sistema di sanità privata gestito dalle compagnie assicurative finalizzato ad assicurare una copertura sanitaria integrativa che si aggiunge a quella offerta dalla sanità di base, ma che può anche sommarsi alle prestazioni aggiuntive dei fondi sanitari. La sanità integrativa quindi rappresenta uno strumento complementare al Servizio Sanitario Nazionale e si configura come un elemento fondamentale per sostenere e implementare il nostro sistema di welfare, garantendo una copertura sanitaria sempre più completa per tutti i cittadini. Facciamo una breve introduzione e vediamo il contesto storico. L'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, rubricato fonti integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, al comma 1 così recita: al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale e con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. L'ambito di attuazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è rappresentato da prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate. Prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza per la quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell'assistito. Prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semi-evidenziali in forma domiciliare per la quota posta a carico dell'assistito. Fra le prestazioni di cui sopra sono comprese le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva dell'assistenza odontoiatrica e protesica determinate a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, numero 112. Presso il Ministero della Salute, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato sia quelli sottoposti a vigilanza regionale, l'Osservatorio dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. L'esame integrativa, dunque, è nata come risposta alla necessità di integrare il Servizio Sanitario Nazionale con forme di assistenza sanitaria aggiuntiva alla luce delle sfide economiche e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica, specialmente in seguito all'adozione dei parametri europei di Maastricht. Le misure per il finanziamento della sanità integrativa e della previdenza complementare sono state introdotte per stimolare l'afflusso di risorse private al sostegno delle principali voci di spesa del welfare nazionale, ossia sanità e pensioni. Fin dall'inizio il settore è stato legato a politiche fiscali di incentivazione, come nel caso delle agevolazioni fiscali per chi aderisce a fondi sanitari complementari. Tuttavia, sebbene il settore abbia visto una crescita costante, la sanità integrativa in Italia è ancora molto sottodimensionata rispetto alla media e al contesto europeo. Secondo i dati più recenti, in Italia il 24% della popolazione è coperta da sanità integrativa rispetto al 75% della media dell'Unione Europea, con un contributo medio per beneficiario di circa 190 euro, inferiore rispetto ai 260 euro medi nell'Europa. Questi numeri evidenziano un ampio margine di crescita e di miglioramento che dovrebbe essere colmato con politiche mirate a rafforzare il settore ed allinearlo con i migliori standard europei. In più, in Italia la spesa sanitaria privata, che viene stimata in circa 40 miliardi di euro, risulta intermediata in misura molto inferiore rispetto alla media dei paesi europei. Vediamo qualcosa adesso sullo stato attuale della sanità integrativa con numeri, dati e criticità. Oggi la sanità integrativa in Italia si articola in due principali tipologie di fondi. La tipologia A sono i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 9 del Decreto Legislativo 502-1992, che erogano esclusivamente prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA, per un totale che rappresenta circa il 4% dei fondi iscritti all'anagrafe. Tali fondi, oltre a non prevedere selezione del rischio, beneficiano della piena deducibilità fiscale dei contribuenti. Tipologia B, enti, casse e società di mutuo soccorso, ex DM 31 marzo 2008, DM 29 ottobre 2099 e il DPR 917-1986. Questi sono fondi che, pur essendo principalmente destinati a lavoratori dipendenti di specifici comparti, offrono anche prestazioni che possono integrare o sostituire quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi fondi costituiscono circa il 96% dei fondi registrati e sono spesso legati a contratti collettivi nazionali di lavoro. Il numero dei fondi integrativi è cresciuto negli ultimi anni in maniera costante, da 276 unità censite nel 2013, se ne contano nel 2023 324, con una erogazione complessiva nell'anno di 3,2 miliardi di euro per 16,2 milioni di iscritti. Quasi un quarto della popolazione italiana quindi risulta iscritto a un fondo sanitario. Tuttavia, nonostante questa crescita, i fondi sanitari integrativi hanno intermediato appena l'8% della spesa privata per la sanità, confermando il ruolo ancora relativamente marginale nel finanziamento del sistema sanitario. In particolare, la crescita della spesa intermediata è guidata dall'aumento delle prestazioni sostitutive, cioè sovrapponibili ai LEA. Nel 2022 i fondi di tipo A con finalità esclusivamente integrativa hanno finanziato prestazioni per appena 1,2 milioni di euro e rappresentano oggi una categoria di fatto trascurabile. Nel 2023 i fondi di tipo A vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA erano appena 13, come abbiamo detto prima, solo il 4% di tutti i fondi censiti, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni per solo 1.163 milioni. Dall'analisi dei dati abbiamo poi rilevato che enti, casse e società di mutuo soccorso negli ultimi due anni hanno speso più di 3 miliardi di euro complessivi per l'assistenza sanitaria, di cui un terzo dedicati alle prestazioni integrative di LEA. Inoltre, sempre... Sì, mi prendo un po' d'acqua, grazie. Inoltre, sempre negli stessi anni di riferimento sono aumentati i volumi di spesa per le prestazioni sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale e parallelamente è aumentato il numero degli iscritti. I dati anagrafici indicano che i fondi tipo A hanno remunerato quasi esclusivamente prestazioni odontoiatriche, le uniche di fatto escluse dal perimetro dei LEA. I fondi tipo B, stante la loro maggior flessibilità di impiego, hanno indirizzato in media il 33% delle risorse verso prestazioni integrative ai LEA. Di questa parte il 67% è stato utilizzato per assistenza odontoiatrica, che nell'anno 2021 è aumentata di circa 50 milioni di euro rispetto al 2020 e nell'anno 2022 di poco più di 40 milioni rispetto all'anno precedente. Si rileva poi che i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale negli anni 2021, 2022, 2023 hanno registrato una singolare variazione dei costi sostenuti. In generale, tale tipologia di fondi ha utilizzato un volume di risorse nettamente inferiori a quelli di tipologia B. Per quanto riguarda gli iscritti, si segnala la netta prevalenza dei lavoratori dipendenti e autonomi, che da 11,9 milioni nel 2020 sono passati a 13,4 nel 2022, l'83% degli iscritti. Di questi, circa 8 milioni sono lavoratori dipendenti assimilati, per esempio soci di cooperative, che fruiscono di misure di welfare aziendale. Al momento i pensionati rappresentano solo il 3% degli iscritti, nonostante si tratti della fascia di popolazione che esprime il maggior bisogno di cure. Questa fascia è però destinata a crescere in termini relativi sia a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita che della modesta natalità e con essa ovviamente la spesa dei fondi. La letteratura economica rileva peraltro che lo sfavore verso le categorie che avrebbero bisogno di maggiore assistenza si osserva in riferimento a tutte le forme di assicurazione sanitaria privata. Alcuni autori hanno evidenziato come all'interno dei paesi OCSE le famiglie più ricche e istruite abbiano una maggiore probabilità di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria. Inoltre, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non c'è alcuna evidenza che un'assicurazione sanitaria riduca la spesa diretta out of pocket del nucleo familiare assicurato. I fondi di tipo A rappresentano un tentativo di intermediare la spesa privata verso i servizi sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale al fianco delle assicurazioni mediche volontarie. Un sistema della sanità privata intermediato da assicurazioni potrebbe permettere una gestione della domanda di salute dei cittadini sicuramente più efficiente rispetto a quella che è la spesa out of pocket. Per esempio, se i fondi rendono fruibili agli iscritti controlli medici e altre prestazioni di prevenzione più rapidamente di quanto riesca a fare il sistema pubblico, questo potrebbe contribuire a diagnosticare precocemente malattie più gravi, con notevoli vantaggi per l'assistito e per la collettività che ne sostiene le cure. I fondi, inoltre, tramite la contrattazione con i produttori di servizi sanitari, finalizzata a ottenere convenzioni competitive per gli iscritti, potrebbero indirizzare le risorse verso le strutture più produttive. L'intermediazione dei fondi sanitari contribuisce inoltre all'emersione della spesa out of pocket sommersa, poiché il rimborso delle prestazioni agli iscritti avviene dietro presentazione della documentazione di spesa. Tuttavia, nel 2023, i fondi di tipo A, vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA, erano appena 13, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni, come abbiamo detto, per solo 1.163 milioni. Quindi questa sostanziale rilevanza della tipologia A, unita al fatto che secondo l'ultima rilevazione circa 2/3 della spesa erogata da tutti i fondi era indirizzata a prestazioni LEA, e la conferma del ruolo prevalentemente sostitutivo dei fondi integrativi rispetto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di censire i soggetti operanti come organismi di sanità integrativa e per valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanità integrativa e il Servizio Sanitario Nazionale, nonché per verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, che sono previsti dall'articolo 51, comma 2 lettera A del DPR 22 dicembre 86, con decreto del Ministero della Salute del 31 marzo del 2008 è stata istituita presso questo Ministero l'anagrafe dei fondi sanitari. Il successivo decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 ha definito le procedure e le modalità del suo funzionamento. All'anagrafe iscrivono fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 92, numero 502 successive modificazioni di tipo A, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che sono quelli di tipo B. Dei 2023, che sono i dati più recenti a nostra disposizione, i fondi sanitari iscritti all'anagrafe erano 329, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia l'iscrizione non è obbligatoria, ma legata all'accesso ai benefici fiscali. Esiste pertanto un numero non quantificabile di fondi non iscritti. I fondi nel complesso hanno destinato circa 3,2 miliardi di euro a prestazioni sanitarie, una parte consistente, circa un terzo, è stata impiegata per prestazioni non ricomprese nei LEA. Con decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell'anagrafe. Con decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, è stata assegnata all'anagrafe dei fondi la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali. L'attività di monitoraggio viene realizzata attraverso l'utilizzo di un apposito cruscotto istituito con il medesimo decreto ministeriale inserito nella nuova piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario, l'NSIS, che ha la finalità di identificare in maniera specifica e univoca le singole prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai fondi integrativi attestati dall'anagrafe fondi sanitari del Ministero della Salute, nonché i costi sostenuti, le varie tipologie di cittadini che ne possono usufruire. Con un decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2022 è stato istituito l'Osservatorio dei Fondi Sanitari Integrativi con funzioni di studio e ricerca sul complesso delle attività, delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento ai fini dell'implementazione della governance istituzionale del settore, nonché dell'aggiornamento periodico della normativa nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità nell'accesso alle prestazioni e servizi sanitari, nonché della centralità della persona e della globalità della copertura assistenziale. Nonostante questa laboriosa macchina operativa, ci sono alcuni ostacoli, primo fra tutti la scarsa integrazione dei fondi del secondo pilastro con il Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Salute non ha una conoscenza completa delle prestazioni che i fondi sanitari integrativi erogano, a chi li erogano e questo rende più difficoltosa o comunque almeno incompleta la programmazione sanitaria nazionale. Manca poi inoltre un effettivo coordinamento informativo. Il Servizio Sanitario Nazionale non dispone di dati completi sulle prestazioni erogate dei fondi né sull'adesione dei cittadini. Questo genera inefficienze, duplicazioni, impossibilità di valorizzare prestazioni già effettuate anche presso strutture pubbliche o convenzionate. Sebbene siano stati introdotti citati strumenti di monitoraggio, l'assenza di una normativa chiara e unitaria rende difficile l'omogeneizzazione del sistema. E vediamo ora un rapporto tra fondi sanitari ed equità. Una questione centrale relativa alla disciplina dei fondi sanitari attiene a quale debba essere il ruolo dell'incentivazione fiscale. È giusto dare vantaggi fiscali alle contribuzioni dei privati a questi fondi? La domanda è importante perché ogni incentivazione fiscale che favorisce l'impiego di risorse private per i fondi sanitari comporta un gettito complessivo minore e quindi minori risorse per il sostegno al Servizio Sanitario Nazionale che, come sapete, ha una vocazione universalistica. Attualmente la situazione nazionale è caratterizzata da una marginalità, come abbiamo visto, dei fondi di tipo A, quelli davvero integrativi, la gran parte del sistema è composta da fondi di tipo B, spesso collegati al welfare aziendale, che possono finanziare anche prestazioni sovrapponibili a quelli del Servizio Sanitario Nazionale. E un 2/3 della spesa sono orientati verso prestazioni LEA. Il sistema assicurativo cresce anche grazie alle leggi che prevedono agevolazioni fiscali. Per i fondi sanitari, ad esempio, il datore di lavoro, anziché versare i contributi previdenziali ordinari del 23,8%, paga solo il 10%. Gli importi sono integralmente deducibili ai fini RIS e IRAP, come i costi del personale. Per il lavoratore, i costi della polizza a proprio carico non concorrono a formare reddito fino a 3.615,20 euro l'anno. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'insieme di questi vantaggi fiscali e contributivi vale 1,7 miliardi di euro l'anno, 1,1 miliardi di tasse minori e 600 milioni di minori contributi previdenziali. In più, le spese non rimborsate sono detratte al 19% e per le polizze individuali la stessa detrazione vale anche per le spese rimborsate. Questo significa che parte della spesa privata viene di fatto sostenuta dallo Stato. Per capire meglio le dimensioni del fenomeno, c'è in aiuto un'indagine sugli aspetti della vita quotidiana dell'Istat realizzata annualmente con lo scopo di studiare molteplici aspetti di abitudini e stili di vita degli italiani. L'indagine restringe alla modalità di pagamento di due prestazioni traccianti, visite specialistiche e esami diagnostici. Nel 2021, sia per le visite specialistiche che per gli accertamenti diagnostici, si osservava un rilevante spostamento tra prestazioni pubbliche finanziate attraverso il pagamento di un ticket e prestazioni totalmente a carico dell'utente. Per le visite specialistiche le percentuali di servizi con finanziamenti a carico del cittadino raggiungeva il 50% da prestazioni direttamente a carico, 44% e prestazioni intermediate da un fondo, un'assicurazione, 6%. Il 2023 conferma come questo spostamento verso un maggior peso del privato nel mix di consumo delle prestazioni sia un fenomeno destinato a rimanere almeno nel breve periodo. A fronte di consumi che ritornano verso livelli fisiologici, la percentuale di visite specialistiche e accertamenti diagnostici pagati ricorrendo a risorse private si attesta a valori superiori a quelli prepandemici. Per le visite nel 2023 il 51% delle prestazioni sono state pagate ricorrendo a risorse out of pocket o intermediate, con una riduzione delle prestazioni pubbliche dietro pagamento del ticket. Per gli accertamenti diagnostici si registra un aumento delle prestazioni finanziate con risorse private, con più del 35% delle prestazioni finanziate con una spesa out of pocket o intermediata rispetto al 33% del 2021 e 2022. Riporto brevemente un'audizione della Banca d'Italia del 26 giugno 2023 che ha affrontato le potenzialità dell'impiego della leva fiscale in sanità, la promozione della sanità integrativa con incentivi fiscali. Questa audizione dà una valutazione equilibrata della sanità integrativa e degli incentivi fiscali ai fondi sanitari. La Banca d'Italia non mette in discussione l'utilità della sanità integrativa che può contribuire ad affrontare l'aumento della domanda di cura, l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle spese sanitarie. Sottolinea che la sua espansione però deve essere coerente con quelli che sono gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e giustificata da un effettivo beneficio collettivo. La riflessione si concentra sul fatto che incentivi fiscali e fondi rappresentano una rilevante forma di spesa indiretta e da qui nasce una questione centrale, se queste risorse poi producano benefici superiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere destinandole direttamente al Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono delle criticità. C'è un problema di equità distributiva, gli incentivi fiscali tendono a favorire soprattutto i lavoratori dipendenti, categorie protette dalla contrattazione collettiva, contribuenti con reddito medio-alto, mentre pensionati, disoccupati, lavoratori precari, soggetti economicamente più deboli ne beneficiano in misura minore. Questo rischia di allontanare il sistema dalla logica universalistica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che redistribuisce le risorse secondo il bisogno di salute. C'è poi un problema di efficienza allocativa. Pur essendo noto il costo delle agevolazioni fiscali, manca una rigorosa verifica della loro effettiva convenienza sociale. E poi c'è una necessità di una più forte governance pubblica del settore. La crescita della sanità integrativa dovrebbe essere accompagnata da strumenti di monitoraggio, trasparenza, interoperabilità dei dati, coordinamento con la programmazione sanitaria nazionale. I fondi possono svolgere un ruolo positivo soprattutto nella prevenzione, che è un argomento sul quale, come sapete, questo governo e il Ministero sta puntando molto, nella non autosufficienza, nell'assistenza odontoiatrica, nella copertura di bisogni non inclusi nei LEA, sempre in una logica complementare e non sostitutiva del servizio sanitario nazionale. Quindi la sanità integrativa rappresenta una risorsa per il sistema sanitario nazionale italiano, bisogna valutare con attenzione sotto il profilo dell'equità gli incentivi fiscali e poi dobbiamo pensare a una finalità che sia quella veramente di integrazione con il servizio sanitario nazionale, accompagnata da una vigilanza più efficace e con sempre al centro la dimostrazione di un effettivo beneficio collettivo. L'attuale disciplina degli incentivi fiscali alla sanità integrativa, abbiamo detto che favoriscono soprattutto alcune categorie di lavoratori, e questo poi è affermato anche da diversi elementi convergenti. Dal punto di vista della finanza pubblica, le deduzioni e detrazioni fiscali non sono assenza di spesa, cioè forme di spesa pubblica indirette. Dal punto di vista del decisore pubblico, la domanda è inevitabile se queste risorse debbano produrre un beneficio collettivo superiore rispetto a un'allocazione diretta sul Servizio Sanitario Nazionale. Come dicevamo, i principali beneficiari attualmente della sanità integrativa incentivata sono i dipendenti coperti a contrattazione collettiva. Questo significa che il vantaggio fiscale non è oggi universalistico e dal punto di vista redistributivo questa logica va sempre messa in confronto con quella che è la base del Servizio Sanitario Nazionale. Il regime delle incentivazioni fiscali attuali va verso prestazioni sostitutive dei LEA. Questo è forse il dato più importante. I dati dimostrano che i fondi integrativi sono marginali, la grande maggioranza delle risorse private finanzia prestazioni sostitutive. Il problema quindi non è la sanità integrativa in sé, ma la configurazione della fiscalità di vantaggio. Non occorre però fare una precisazione importante, non sarebbe corretto sostenere che qualsiasi incentivo ai fondi sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione, questa tesi sarebbe ingiustificata. La Corte Costituzionale ha sempre ammesso modelli misti e strumenti integrativi purché non compromettano il nucleo universalistico del Servizio Sanitario Nazionale, non creino discriminazioni in ragione e non svuotino il diritto universale alla salute. Il vero nodo è quindi quella di avere un decisore pubblico che voglia mantenere la supremazia del Servizio Sanitario Nazionale universalistico. Alla luce dei dati disponibili è sostenibile affermare che l'attuale sistema di incentivi fiscali deve essere valutato con attenzione e che una prevalente funzione sostitutiva assunta da molti fondi potrebbe indebolire la giustificazione pubblicistica degli incentivi. Per questo motivo però la soluzione più coerente non è certo l'abolizione della sanità integrativa, ma una sua revisione con una selettività di incentivi e con anche una riduzione eventualmente per prestazioni che siano solo sostitutive dei LEA. Ci vuole un rafforzamento del collegamento con gli obiettivi pubblici di universalità, con la prevenzione e presa in carico della fragilità, la predisposizione di vincoli normativi di destinazione delle risorse raccolte dai fondi e spesso erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Alla luce di queste criticità, che sono quelle che ci devono spingere ad avere una visione sempre centrale del Servizio Sanitario Nazionale, bisogna consentire alla sanità integrativa di svolgere una vera funzione complementare e solidaristica rispetto al Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto con un principio guida che dovrebbe essere quello il seguente: maggiore l'utilità pubblica e solidaristica del fondo e maggiore questa dovrebbe essere incentivato. Da questo principio ci sono alcune direttive di riforma e soprattutto con dei benefici fiscali che dovrebbero essere sempre proporzionati all'interesse pubblico prodotto. E questa è una riforma sicuramente importante. Per quanto riguarda la condizione solidaristica degli incentivi, l'accesso ai benefici fiscali dovrebbe essere attribuito a soggetti collettivi caratterizzati da requisiti sostanziali di mondialità e solidarietà. In particolare si dovrebbero affermare limitazioni di discriminazione anagrafica, inclusione di pensionati, possibilità di adesioni per lavoratori discontinui autonomi, meccanismi redistributivi interni, obblighi minimi di continuità assistenziale. La logica e il beneficio dovrebbero remunerare anche le funzioni sociali, non semplicemente il consumo sanitario che viene intermediato. Si dovrebbe costruire una fiscalità orientata anche a ridurre le diseguaglianze. Una disciplina equa dovrebbe evitare che vantaggi fiscali poi crescano proporzionalmente al reddito. Si potrebbe quindi introdurre crediti d'imposta uguali per tutti, sistemi di incentivi maggiormente favorevoli ai redditi bassi, meccanismi compensativi per pensionati e categorie fragili. È obbligatoria un'integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e questo richiede un'interoperabilità informativa, una trasmissione dei dati all'NSIS, un'integrazione con il fascicolo sanitario elettronico, una tracciabilità delle prestazioni, una collaborazione programmatoria con il Servizio Sanitario Nazionale. Il decisore pubblico deve poter sapere quali prestazioni vengono erogate, a chi, con quali costi, con quali effetti sostitutivi o complementari. Bisogna poi fare una valutazione periodica dei costi-benefici con una revisione periodica obbligatoria. Ogni 3-5 anni dovrebbe essere verificata la riduzione dell'out of pocket, l'impatto redistributivo, l'impatto e gli effetti sulle liste di attesa, l'appropriatezza, la copertura della fragilità, la riduzione e aumento delle diseguaglianze e questo ovviamente dovrebbe poi portare a eventuali modifiche successive. E questo darebbe una vera accountability della spesa fiscale sanitaria. Ci deve essere poi soprattutto una governance della sanità integrativa con la necessità di avere un sistema coeso. Un aspetto centrale riguarda proprio la governance. Ad oggi il sistema dei fondi sanitari integrativi è gestito da un mosaico di soggetti diversi. Ci sono fondi integrativi DOC del Servizio Sanitario Nazionale, casse professionali, società di mutuo soccorso, ogni tipo di ente segue regolamentazioni proprie senza un quadro normativo uniforme. Il Ministero della Salute ha svolto un ruolo cruciale nel definire strumenti di controllo e monitoraggio, ma è evidente che il settore richiede una maggiore coesione. Nel quadro di una riforma complessiva urgente, le politiche di vigilanza e indirizzo dovrebbero essere rafforzate per garantire i fondi sanitari rispettino le disposizioni legislative e che vi sia una reale sinergia tra pubblico e privato a totale beneficio delle prestazioni erogate al cittadino. A tal fine la funzione di supervisione dovrebbe essere ulteriormente centralizzata, coordinata dal Ministero, evitando duplicazioni di prestazioni, garantendo una programmazione più efficiente. Per affrontare le criticità emerse e per potenziare il ruolo della sanità integrativa in Italia si rende necessario agire sulle seguenti linee di intervento. Estensione dell'adesione ai fondi. È fondamentale estendere i benefici della sanità integrativa a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai pensionati, con una compartecipazione al costo in modalità agevolate, garantendo parità di trattamento fiscale per le forme realmente mutualistiche e sostenibili nel tempo. Inoltre vanno incentivate forme di adesione post cessazione dell'attività lavorativa, con accantonamenti effettuati per permettere ai pensionati di continuare a usufruire delle prestazioni integrative proprio quando, con l'età che avanza, queste risultano più necessarie ed urgenti. Ampliamento delle prestazioni erogate, i fondi sanitari dovrebbero essere incentivati ad ampliare le prestazioni erogate, in particolare quelle extra LEA come l'assistenza odontoiatrica, le prestazioni per la non autosufficienza, la riabilitazione, l'assistenza psicologica. In questa direzione è fondamentale riparametrare i LEA per includere nuove prestazioni legate al cambiamento delle necessità di cura della popolazione. Introduzione dell'assistenza long term care. Una crescente domanda di assistenza per le persone non autosufficienti richiede un intervento urgente. I fondi sanitari dovrebbero essere incentivati a dedicare risorse per l'assistenza a lungo termine, garantendo una copertura adeguata a chi ha bisogno di supporto costante nella vita quotidiana. Deducibilità fiscale dovrebbe essere estesa con l'obiettivo di incentivare una maggiore adesione al sistema da parte dei cittadini. Rafforzamento della governance. A livello istituzionale è necessario che vi sia un sistema di governance maggiormente coeso, che preveda un monitoraggio costante dei fondi, un'integrazione più stretta e con il sistema sanitario nazionale, fondi sanitari, una definizione chiara delle competenze tra i vari soggetti coinvolti. La sanità integrativa rappresenta quindi una risorsa fondamentale per garantire un accesso equo ed universale alla salute in Italia alla luce dei principi costituzionali di cui gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Tuttavia, per esprimere pienamente il proprio potenziale, senza intaccare i meccanismi di finanziamento del servizio sanitario nazionale, è necessario intervenire in modo sistemico su alcuni nodi ancora irrisolti, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello operativo e di monitoraggio. In primo luogo emerge l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, anche attraverso il pieno sviluppo del cruscotto sanitario nell'ambito dell'NSIS, quale strumento in grado di rilevare in maniera puntuale prestazioni, costi e platee di beneficiari. In questo ambito appare necessario chiarire e distinguere i principi dichiarativi di competenza rispetto a quelli di rendicontazione di cassa, per evitare disallineamenti che possono compromettere la sostenibilità del sistema e la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali. Occorre poi tener conto delle specificità operative dei fondi, per i quali l'andamento dei sinistri non consente, nel caso di quelli a gestione assicurativa, una perfetta coincidenza tra previsioni e dati consuntivi. In questo contesto risulta opportuno consentire una maggiore flessibilità tra dati dichiarati e dati monitorati, salvaguardando i requisiti normativi. Un ulteriore elemento strategico riguarda la standardizzazione e la confrontabilità dei dati economici con l'individuazione di criteri o riferimenti tariffari condivisi, per rendere omogenei i flussi informativi provenienti da operatori diversi e garantire maggiore trasparenza del sistema. Parallelamente, appare fondamentale rafforzare le funzioni di vigilanza e controllo con il potenziamento del ruolo dell'Osservatorio Nazionale dei Fondi Sanitari, al quale dovrebbe essere attribuita anche una funzione specifica di monitoraggio del corretto versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. In questa prospettiva valuto positivo l'obbligo recentemente introdotto con un emendamento presentato all'articolo 29 del decreto legge 19 febbraio 2026 numero 19 in corso di conversione del PNRR di pubblicazione dei bilanci. Inoltre è auspicabile l'introduzione di obblighi di comunicazione annuale sui contributi dovuti e non versati, unitamente alla possibilità per i fondi di agire per il recupero delle contribuzioni omesse, strumenti che sono essenziali per contrastare fenomeni di inadempienza e tutela dei diritti dei cittadini lavoratori e pensionati. Infine, risulta imprescindibile un intervento di coordinamento normativo volto a chiarire in maniera univoca l'ambito di operatività rispetto ai LEA, anche alla luce dell'evoluzione introdotta dal DPCM 2017, che è oggi in corso di aggiornamento, per garantire una coerenza tra le difforme fonti regolatorie. In tale prospettiva si ritiene necessario sviluppare un insieme organico di interventi di sistema finalizzati a creare sinergie strutturate tra Servizio Sanitario Nazionale e Sanità Integrativa, anche mediante integrazione informativa e operativa. Implementare e valorizzare il fascicolo sanitario elettronico, anche per monitorare le prescrizioni e le prestazioni, per ridurre sprechi, duplicazioni, fenomeni distorsivi. Istituire un registro unico dei soggetti che erogano o rimborsano prestazioni sanitarie, indipendentemente da quello che è il regime fiscale di loro appartenenza. Definire poi dei contenuti minimi obbligatori degli statuti dei fondi, dei requisiti di competenza degli organi di amministrazione e controllo. In conclusione, il rafforzamento della governance, la maggiore chiarezza delle regole, l'efficienza dei sistemi informativi, il contrasto alle irregolarità contributive contribuiscono le leve principali per consolidare il ruolo della sanità integrativa quale secondo pilastro complementare del Servizio Sanitario Nazionale, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze presenti e future dei cittadini in un panorama che, come sapete, legata soprattutto all'attuale demografia, sta cambiando in maniera molto rapida. Grazie.
1: Ministro, grazie. Ovviamente il documento presentato dal Ministro è, a parte che c'è il verbale, ma il documento presentato dal Ministro è a disposizione attraverso gli uffici. Ora, per procedere, colleghi, ho preso impegno col Ministro di liberarlo alle 9.40, 9.35, 9.40 per avere il tempo di andare alla cerimonia che sapete si svolge alla Camera dei Deputati stamattina. Ora, io direi, per ordinare il prosieguo, darei 5 minuti a gruppo per esporre, 4-5 minuti a gruppo, siamo 6 gruppi presenti, 4-5 minuti a gruppo per esporre una domanda, 2 massimo, alle quali il Ministro farà pervenire o torna e facciamo un prosieguo dell'audizione per le risposte, o fa pervenire la risposta sempre attraverso la Commissione. Quindi do la parola rispetto alle richieste al PD. Abbiamo già iscritti Magni e Mazzella, quindi a questo punto Magni, visto che gli sta la parola, poi chi parla, ditemi voi chi parla per il PD, chi parla per la Lega e chi parla per 5 Stelle. Ma siete tre, siete. Ah, un minuto per uno, benissimo, va bene, dai, veloci. Magni, prego.
3: Visto considerato intanto.
0: Tino Magni del gruppo Misto, componente AVS.
3: Tagliate, quindi però ha la necessità di essere approfondita,
1: ovvio,
3: eletta,
1: quindi anche da me.
3: Mi pare da tutti in sostanza. La domanda è questa: io credo che prima di noi questa discussione andrebbe fatta tra le parti sociali, perché dalla discussione che ha presentato il ministro, se ho capito almeno il grosso della sanità integrativa è data dai fondi contrattuali, ok? Che sono un risparmio economico per i lavoratori. È chiaro che le disfunzioni che il ministro ha sottolineato esistono tutte, perché in una situazione di bassa remunerazione diretta si è introdotto un sistema indiretto, che però molti lo fanno, che riducono le liste d'attesa, perché chi ha questa condizione paga e ha un rimborso. Questo è il dato che funziona nei rapporti sostanzialmente dei fondi integrativi. Io mi fermo qua per adesso, vorrei discutere. È chiaro che tutto l'altro cade se lei gli chiede, no, anche perché la seconda osservazione, se a me mi chiede, lavoratore metalmeccanico, che faccio questa cosa, devo farlo in termini solidaristici, io non è che mi sottraggo, perché la solidarietà generale, ma non posso pagarla io, c'è una discussione che riguarda tutti chi contribuisce. Quindi attenzione, perché questo è il punto, forse bisogna discuterlo con chi li ha pensati e contrattati prima, perché sennò diventa un casino.
4: Grazie Magni. Grazie Presidente, signor Ministro. Io però vorrei un attimo fare una premessa metodologica. Questo documento è veramente molto importante, credo. Le cose che ha detto il signor Ministro devono essere oggetto della riflessione della nostra Commissione. E quindi io chiederei al signor Ministro se è possibile, ovviamente con l'accordo di tutta la Commissione, di recuperare il documento, leggercelo e riflettere con attenzione e non improvvisare una domanda qui in questo momento solamente sull'atto istintivo che noi abbiamo. Io però la farò nel caso la domanda e poi formulare anche solo una domanda per gruppo, per iscritto al ministro, e il ministro ci risponde. Credo che sia da un punto a una domanda. Allora, no, perché noi così ricomporremmo, credo che le domande le potremmo anche coordinare, ma insomma così ricomporremmo una nostra narrazione, una narrazione della Commissione. Detto questo, se siete d'accordo ovviamente, se il signor Ministro è d'accordo. Detto questo, a me sembra che la posizione che ha assunto il signor Ministro è anche molto... molto più avanti rispetto a quello che pensassimo in qualche modo, perché ha sostenuto che è un costo della sanità, la sanità integrativa è un costo per il sistema, ma è un costo per i contribuenti che viene ridistribuito attraverso la fiscalità. E la premessa iniziale è che il nostro sistema, essendo universalistico, è basato sulla fiscalità generale, dando cure agli indigenti di tipo gratuito, ha bisogno di una gradualità di innesto nella finanza pubblica da un punto di vista fiscale. Quindi, fatta questa premessa, io credo che il tema sia che cosa offre la sanità integrativa di più. Questa è la domanda a cui dovremmo rispondere rispetto alla sanità pubblica e se non è, non è meglio invece investire di più nella sanità pubblica rispetto alla sanità integrativa per lo Stato? Questa è la domanda che io vorrei fare. No, la domanda è questa, se lo Stato... No, ma il signor Ministro ha capito perfettamente quello che voglio dire. È anche in nella chiave in cui il signor Ministro ha presentato un tema che credo che sia cruciale e che, sui quali tutti siamo d'accordo, cioè la prevenzione. Perché i fondi integrativi, ahimè, e diciamo, puntano molto poco sulla prevenzione rispetto... E quindi io sarei...

0: E questa domanda, cioè. Ma allora, ma è di... allora Presidente, però io nella premessa metodologica ho detto che è difficile, è complesso, ma la domanda è, serve, diciamo, da parte dello Stato, cioè la domanda, perché era complessa, diciamo, un po' complessa la tema, no? Serve, diciamo, fare degli ulteriori sgravi fiscali, estendere, diciamo, la sanità integrativa rispetto ad un investimento maggiore che lo Stato farebbe nella sanità pubblica? Se spendiamo 1.500.600.000.000 per sgravi fiscali nella sanità integrativa, non è meglio mettere già ora, non è meglio invece mettere quel 1.600.000.000 nella sanità pubblica? Questa. E in particolare nella prevenzione.
1: Anche prima,
2: colleghi. Anna Maria.
3: Curda.
4: Bene, grazie Ministro. Ovviamente anch'io mi riservo di leggere la sua relazione, di approfondirla bene, ma lei afferma che i fondi integrativi, tutti, a partire da quelli contrattuali, in realtà sono un costo per il sistema sanitario e per l'erario italiano. Io le ricordo, signor Ministro, che i fondi contrattuali sono costituiti attraverso i soldi dei lavoratori e delle imprese, non c'è altri soggetti, ecco. E che suppliscono a disguidi, ritardi, performance non adeguati del sistema sanitario pubblico. Il fatto che i fondi siano utilizzati non in termini integrativi, ma in termini anche sostitutivi per cose anche molto banali, è perché il sistema sanitario a tempi, ritmi e modi che non sempre sono confacenti con il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine. Quindi faccio questa piccola premessa perché il suo assunto iniziale non lo condivido. Lei dà un'impostazione come se i fondi integrativi contrattuali fossero per i cittadini e le cittadine tutte solo un aggravio in più, no, semmai in qualche modo aiutano, ecco, il sistema sanitario nazionale rispetto a carenze che ci sono. Quindi riposizionerei un po' il ragionamento, perché detta così, come lei l'ha detta, non mi sembra che corrisponda, diciamo, alla realtà. Bisogna capire qual è l'obiettivo di questo suo ragionamento. L'obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio, di controllo, che renda trasparente, garantito per il cittadino e la cittadina che ha aderito a un fondo integrativo, o è qualcosa di diverso? Perché se io penso ad esempio alla previdenza, c'è un sistema pubblico ovviamente di controllo, di monitoraggio, a tutela ovviamente di chi aderisce al fondo previdenziale. È questo il ragionamento, è altro, perché se è questo, con quella premessa che richiamavo prima, ha poco a che spartire. Quindi mi riservo ovviamente di leggere bene la sua relazione e di fare tutti gli approfondimenti del caso, ma l'obiettivo io credo che debba essere chiaro per tutti, ecco, perché no, lei si pone questo tema con questo tipo di soluzione.
5: Sì, chiarisco che l'audizione del Ministro l'abbiamo chiesta a chiusura di un'indagine conoscitiva. Il Ministro ha esposto il quadro dello stato dell'arte e ha prefigurato delle linee di riforma, ma non è che ha anticipato.

0: Vado una riforma. La riforma, semmai, è una roba che bisogna vederla, insomma, non è che lui fa come noi abbiamo chiesto lo stato dell'arte e prefigura le soluzioni rispetto a un problema che ha ben evidenziato, e cioè la sottovalutazione del sistema della sanità integrativa rispetto al panorama europeo. A questo punto io dovrei dare tre parole al PD, però se Fratelli d'Italia parlano tutti, uno, due, tre,
1: Il
0: quattro,
1: presidente
0: no, per
1: Francesco
0: dire insomma
1: Zaffini.
0: che non è che è scontato. Prego, prego,
2: Guardi,
0: Zambito,
2: presidente, faccio un
0: domandina.
2: minuto. Sì, faccio un minuto.
0: Bravo.
2: Devo dire che le riflessioni, alcune delle
1: Ilenia
2: riflessioni
1: Zambito
2: che
1: del
2: ha
1: Partito
2: fatto il
1: Democratico.
2: ministro le condivido. E soprattutto la domanda delle domande, cioè ma queste risorse che lo Stato comunque spende producono vantaggi rispetto a metterli sul sistema sanitario nazionale, che un po' era la domanda di Mazzella. Allora io faccio una domanda più precisa e
0: Bravo.
2: puntuale. Dal momento che il Ministro ha più volte sottolineato, e io questo lo condivido, che questi fondi dovrebbero erogare dei servizi complementari a LEA, quindi che non sono sostitutivi ai LEA, come facciamo a realizzare questo obiettivo tenendo conto dei numeri che ci ha dato, e cioè che in questo momento tutta questa platea di fondi, che comunque sono convinta debba essere riorganizzata, perché ce ne sono di tutti i tipi, non si monitorano, non va bene, quindi certamente che va fatta una legge almeno di riordino e anche della governance. Ma come pensa, Ministro, di limitare l'azione di questi fondi, visto i numeri che ci ha dato? Perché i numeri che ci ha dato dicono che invece, no, erogano servizi ricompresi nei LEA. E
0: Ricompresi nelle
2: quindi come
0: fondi di
2: pensa
0: tipo
2: di
0: B, di
2: riorganizzare questa cosa?
0: tipo B. Camusso.
1: Susanna Camusso
3: Grazie
1: del Partito
3: Ministro,
1: Democratico.
3: in questo quadro, anche perché raramente si ha un quadro di riferimento. Io penso che la domanda che lei ci ha proposto, visto che qui siamo in veste di legislatori, sia assolutamente essenziale. Si chiama l'uso delle risorse pubbliche dove è più conveniente, e se è conveniente un uso selezionato nel momento in cui siamo di fronte a diritti universali. Detto ciò, però, c'è un altro pezzo di domanda, perché tra i suoi ragionamenti lei dice che l'adesione ai fondi va estesa. Allora, i fondi attualmente sono costi contrattuali, cioè si mette in salario quote che potrebbero essere in salario dentro il risparmio previdenziale o dentro i fondi sanitari. Allora, tutto bene, la solidarietà è fondamentale, il mondo sindacale lo sa bene, ma come dire, stiamo parlando di quello, non stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi, se si considera che i fondi sanitari integrativi debbano diventare parte, un secondo pilastro del sistema, non si può chiedere però ai fondi sanitari integrativi di diventare universali, perché loro non lo sono. Non lo sono per definizione e per ragione. E a mio avviso, peraltro, non lo debbano essere. Trovo che però manchi un pezzo che, come dire, si tira sempre fuori da questi ragionamenti, che è tutto il pezzo assicurativo, compreso che gli stessi fondi contrattuali sono in gran parte gestiti dalle assicurazioni e, come dire, trasformati da fondi di autonoma definizione. Presidente, guardi che è molto fastidioso che in ogni occasione che si parla, lei chiacchieri, dicevo che i fondi integrativi sono in gran parte intermediati poi dalle assicurazioni, con modalità che non sono che sono i fondi che determinano quali sono le effettive prestazioni, ma sono le assicurazioni che vendono i pacchetti. Allora, io penso che, capisco che è sempre più facile parlare di ciò che è organizzato contrattualmente, ma bisognerebbe discutere seriamente invece delle assicurazioni. Queste sono, come dire, le domande di paragone tra cose che io condivido, che lei ha detto, e però come poi si traducono nel sistema effettivo. Ultima cosa che mi approfitto per ricordare al Presidente, che però noi volevamo audirla, Ministro, anche per parlare di medici, di medicina generale e di AIFA, che, come dire, sono poco attinenti alla sanità integrativa forse, ma sono cosa essenziale per ragionare di servizio sanitario.
0: Grazie collega Camusso. Aspetta. Lorenzin, scusa.
4: E non c'è problema.
0: Ah, vecchiaia.
4: Che vuoi fare? Allora, innanzitutto grazie Ministro, anch'io
1: Beatrice Lorenzin del Partito Democratico.
4: Questa relazione così importante, direi, e anche articolata, però abbiamo colto alcuni dei punti più essenziali. Allora, la prima questione che io le faccio di domanda, ripetendo l'impostazione data dalla collega Camusso, il tema assicurazioni, perché noi sappiamo benissimo che la parte gestita dai fondi, soprattutto contrattuali, ricopre tutta una serie di prestazioni che sono negoziate con i contratti di lavoro. Le assicurazioni però stanno prendendo mano a mano sempre più piede nel nostro paese e gestiscono non extra LEA, diciamocelo chiaramente, ma LEA, quindi costruendo di fatto un doppio binario per chi ha l'assicurazione e accede a prestazioni LEA anche di lista, saltando liste d'attesa, e chi invece l'assicurazione non ce l'ha. Quindi in un contesto di questo genere la prima domanda è: state facendo delle valutazioni di impatto qualitative e quantitative su come sta cambiando non l'attitudine ma la propensione degli italiani, considerando che chi si fa un'assicurazione è o perché può farsela o perché ha paura di rimanere senza prestazioni? Questa valutazione di impatto, come pensate di colmare questo gap? Perché se noi vogliamo andare verso un sistema e garantire un sistema universalistico, abbiamo necessità di governare il processo anche della domanda, soprattutto dell'out of pocket, e dell'out of pocket intermediato o non intermediato, che fa parte di, alla fine, di una platea di circa 46 miliardi, quindi più o meno questa è la cifra. Bianchi. Poi c'è il nero, bianchi. Quindi questa è un grande tema. Quanto è intermediato, come, l'impatto sulla domanda, se la domanda è gestita, e poi extra LEA o LEA, perché questa è la grande questione. Perché se noi siamo il modello è un modello extra LEA che noi abbiamo portato avanti negli anni. Se gli extra LEA diventano LEA, questo crea un doppio binario di accesso e questo scombina tutta l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. È quello che sta avvenendo fuori dalla legislazione, questo sta avvenendo nei fatti. E ultima cosa, fondi aperti, fondi chiusi. E questo è il tema dell'estensione, è un po' in contraddizione, cioè se noi pensiamo che dobbiamo rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, pensare a fondi aperti crea una questione anche qui di un secondo binario, quindi avremo tante cose da chiederle Ministro, però già soltanto queste due linee richiedono un approfondimento anche sulla non autosufficienza, assicurazioni pubbliche, assicurazioni private, cioè verso cosa tendiamo, lei pensa che vuole tendere nel prossimo anno?
0: Grazie collega Lorenzin, esatto.
5: Ecco. No, grazie Ministro per questa sua esauriente relazione, sarà molto interessante leggerla. Alcune delle mie domande sono state anticipate, ma la vera domanda secondo me è come intermediare questa spesa out of pocket.
1: Giovanni Satta di Fratelli d'Italia.
5: Sono soldi non intermediati che vanno spesi e spesso, come ha detto giustamente il Presidente, a volte sono bianchi perché ci sono anche una parte che è sommersa, quindi sarà molto utile intermediarle per dare la possibilità di introdurre questi soldi all'interno del sistema sanitario nazionale. Questa credo che sia la vera domanda a cui cerchiamo di dare una risposta in questa nostra attività di approfondimento sul sistema sanitario nazionale. Grazie.
0: Bene colleghi, le domande sono finite, non so se intende Lega o Forza Italia. Bene, allora Ministro, allora adesso colleghi, io direi ai colleghi dell'opposizione che hanno e a Satta di aiutare gli uffici mandando al dottor Biancolatte una sintesi di queste domande / interventino. Sì, sì. No, le domande le avete fatte adesso e le domande devono essere mandate al ministro per predisporre le risposte. La copia sarà della relazione, sarà disponibile, peraltro c'è lo stenografico, c'è il verbale già disponibile online. Scusate, non voglio perdere il filo. Io vorrei da parte mia fare al ministro una domanda, e cioè, ministro, il sistema a 45 anni dalla sua architettura, progettazione, sistema che tutti vogliamo ovviamente preservare, può a suo avviso continuare per altri 45 anni così com'è, cioè senza sviluppare forme miste come tutti gli altri paesi al mondo ormai hanno adottato? E la... Boni, non va agitate, è una domanda. O è opportuno che su alcune prestazioni tipiche del secondo pilastro, sostanzialmente nei LEA c'è anche la diagnostica, nei LEA c'è anche la specialistica ambulatoriale, nei LEA peraltro non ci sono altre prestazioni che in tema di prevenzione per esempio sono indispensabili, pensate alla pulizia, all'igiene dentale delle persone ultra 65 anni. Oltre sessantenni banalmente, insomma il sistema va riformato aprendo a un secondo pilastro integrativo che integra il primo pilastro e completa a disposizione del cittadino la disponibilità di prestazioni sanitarie oppure secondo quali direttrici oppure semplicemente il sistema resta questo e tale è. Ora non devi rispondere adesso, ne parliamo. A questo punto il seguito dell'audizione è formalmente rinviato, considerato che ovviamente il ministro deve produrre le risposte e poi valutiamo con lui se torna per un dibattito o ci manda le risposte e poi dibatteremo noi al nostro interno, ricordo che come tutti noi diciamo le riforme le fa il Parlamento e non le fa il governo o comunque le fa insieme al governo e quindi io continuo a dire che una riforma di questo sei alla prima legislatura. Questa a mio avviso per la sua dimensione e per la sua importanza deve essere una riforma di iniziativa parlamentare, a mio avviso, poi ognuno pensa quello che vuole, basta, chiuso, allora...
1: E in ultimo abbiamo sentito l'intervento del presidente della Commissione, Francesco Zaffini, di Fratelli d'Italia. Vi ricordo che abbiamo seguito l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, resa il 25 giugno scorso in Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato, a seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Noi proseguiamo, torniamo come già annunciato al meeting di Rimini, andiamo a seguire l'incontro intitolato Il Paese che si muove con l'introduzione di Luca Ferlaino, presidente di Socialcom.
6: Buonasera, benvenuti a tutti. Il paese che si muove, questa sera si muoverà anche molto il nostro palco perché abbiamo un programma molto fitto e quindi avremo diversi momenti di sessione, ma abbiamo fatto una scommessa col ministro e riusciremo a finire in orari da incontro normale. Battute a parte, io sono particolarmente contento di iniziare questo momento di dialogo che ha appunto come titolo Il Paese che si muove. Volutamente c'è un richiamo al titolo di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle. Affronteremo in diversi momenti di questo retta e mezza di dialogo che facciamo assieme qual è lo stato dell'arte, quali sono i punti di prospettiva, a che punto siamo su un tema che è estremamente cruciale per lo sviluppo del nostro paese. Quando un paese si muove significa anche favorire delle relazioni, ma vedremo se questo appunto viene fuori in maniera particolare. Presenterò man mano i nostri ospiti, però parto da quelli che sono in questo momento qua al mio fianco, a partire dal ministro Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ringrazio. Luca Ferlaino, presidente di Socialcom. E Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS Italiani. Partiamo subito e lascio subito la parola a Luca Ferlaino, che ci offrirà qualche spunto di riflessione con un overview di qualche dato.
7: Allora, buonasera a tutti. Ora dovrebbe arrivare la nostra ricerca. Noi abbiamo analizzato le conversazioni sui social degli ultimi 12 mesi. Queste conversazioni hanno avuto, diciamo, riguardano in generale i trasporti, le grandi opere, la mobilità, cioè il paese che si muove. In realtà la ricerca, insomma, è stata una ricerca grande, erano 77 slide e io, per evitare di essere denunciato per sequestro di persona, diciamo, ho fatto una breve selezione. 1,4 milioni di post, 167 milioni di interazioni, che vuol dire like, commenti e condivisioni. Vuol dire che ogni post ha generato 120 reazioni, 2,6 miliardi di visualizzazioni di video. Ecco di cosa si parla quando si parla di questi temi. Grandi opere, le ferrovie con la rete che cambia, gli aeroporti, metro e tram, il nuovo codice della strada e la fibra 5G e connettività. Vediamo il sentiment. Il sentiment in realtà è se nei post abbiamo rilevato un sentimento, diciamo, perciò degli aggettivi positivi o negativi. Vediamo che in realtà, ora noi possiamo vedere nel dettaglio le grandi opere, il 56 di positivo, le ferrovie il 60, gli aeroporti l'85, metro e tram e così via, nuovo codice della strada 65, la fibra 75. In realtà questo sentiment, diciamo, e questa è una cosa che poi chi avrà voglia, avrà tempo, sul nostro sito socialcomitalia.com troverà tutta la ricerca e vedrà anche il dettaglio. Quando la discussione si polarizza e diventa politica, prevale il sentiment negativo. Quando invece la discussione è sul merito, soprattutto se io l'opera, il treno nuovo, la nuova tratta, la nuova connessione e così via, lo vedo fatto, il sentiment, diciamo, degli utenti della rete, e noi sappiamo che ormai, diciamo, quasi 2 italiani su 3 hanno qualche forma, diciamo, di frequentazione della rete, o perché si informano tramite il web o perché utilizzano i social, perciò è rappresentativo oggi del paese, esprimono un sentimento positivo, perciò il paese spinge in qualche modo su questi temi. Ora, abbiamo fatto infatti un esempio, abbiamo scomposto su ferrovie e la rete che cambia le emozioni positive e negative. Vediamo che abbiamo usato questo, diciamo, l'amministratore mi perdonerà, abbiamo usato ferrovie perché è uno, diciamo, dei temi un pochino più divisivi, no? O almeno dalla stampa viene considerato un tema divisivo. Vediamo che nel giudizio positivo diciamo, tutte quelle ricadute che si hanno sui viaggiatori e sulle persone lo determinano. In realtà, invece, tutto quello che succede in stazione, no? Noi vediamo il 18% di preoccupazione per gli episodi, diciamo, di violenza o comunque per, diciamo, la criminalità che ogni tanto, diciamo, si affaccia anche sulla nostra stazione. E chiaramente c'è anche la rabbia per il ritardo. Però in realtà noi vediamo che i nuovi collegamenti, la riapertura di linee, la manutenzione della rete, le nuove tratte, per esempio la Napoli-Bari ha avuto grande successo, non lo dico in quanto napoletano, ma è vero. Tutto questo perciò vuol dire che questi il Paese in qualche modo spinge in questa direzione, e se avessimo scomposto anche gli altri giudizi positivi e negativi, avremmo trovato, diciamo, comunque delle analogie. Grandi opere, 323.000 poste con 30 milioni di interazioni. Qui vediamo che proprio i benefici sono quelli che in qualche modo la gente poi si aspetta nel proprio quotidiano. Io vado molto veloce perché, insomma, vorrei levare meno tempo possibile, perciò collegare i territori, lo sviluppo economico, tempi in mobilità, occupazione, merce e logistica, qualità della vita e ambiente. Quali sono le aziende più visibili? Il gruppo FS, WeBuild, RFI, Stretto di Messina SPA, ANAS, TEL, Trenitalia, Eurolink, insomma. E queste sono, diciamo, le aziende che in qualche modo sono comunque poi i protagonisti sia delle grandi opere, ma in alcuni casi anche della polarizzazione di quando si parla di queste grandi opere. E infatti vediamo che se noi parliamo, noi abbiamo usato un termine, diciamo, qui un po' politicamente corretto, contenuti che non mostrano l'avanzamento. Qui è quando la discussione si polarizza, cioè si parla dell'opera, se diciamo l'opera, diciamo, in generale, no? Se è un'opera giusta, se è un'opera sbagliata, se è appoggiato o meno da una certa parte politica o da un'altra, se una comunità locale la vuole o non la vuole. Ma quando noi invece analizziamo contenuti che mostrano i cantieri o comunque l'opera in progress o addirittura finita, vediamo che il sentiment positivo è stradominante. Qui, diciamo, noi sono addirittura 35 punti percentuali in più. E in realtà vediamo che nei vari, diciamo, da noi esiste, e questo probabilmente nella ricerca completa si vedeva meglio, una maggiore, cioè nel resto d'Europa si parla, quando si parla, usiamo sempre questo termine un po' generico, di grandi opere, si parla del merito della grande opera, cioè serve, non serve, costa poco, costa tanto, in quanto tempo la facciamo. Da noi la polarizzazione e la discussione politica rispetto a quest'opera prende molto spazio di discussione e probabilmente allontana dal merito. Codice della strada. Il codice della strada ha avuto, diciamo, poi questo è un fenomeno ancora più particolare. Allora, vediamo 358.000 post, 43 milioni di like, commenti e condivisioni, perciò un livello di discussione enorme. Qui si è generato un fenomeno, era difficile in poche slide, diciamo, analizzarlo, in cui il codice della strada, di fatto, in almeno, diciamo, un paio di riprese, è stato in qualche modo, non è stato stravolto, però gli italiani, comunque è stato modificato, ma gli italiani l'hanno preso come un'enorme, diciamo, è un'enorme novità e un'enorme discussione. E i giudizi positivi, diciamo, in realtà la gente alla fine sulle strade ha paura. Da una parte sì, vediamo che c'è l'indignazione per gli automelox, i monopattini comunque sono in qualche modo, forse la nuova norma sulle targhe placherà, insomma, tutte queste discussioni. Però vediamo che il positivo è anche la fiducia sui controlli delle forze dell'ordine, cioè la gente ha voglia di sicurezza sulle strade in un qualche modo, e questo secondo me è un giudizio che va ci va ragionato, nel senso che quando in realtà chi è contrario, chi urla, chi si arrabbia, no, trova uno spazio sui media e anche sui social, ma quando noi andiamo ad analizzare il totale delle conversazioni, questi sono i risultati. Fibra, 5G e connettività, quanto se ne parla in Italia, insomma, questo, diciamo, è un tema che è stato un pochino... In realtà è un tema molto importante per il Paese, lo sappiamo, però è un tema che nella discussione pubblica viene un pochino surclassato dalle grandi opere e dai trasporti. Vediamo qui in realtà comunque che il Paese, in qualche modo, quest'opera che negli ultimi anni è stata portata avanti, è un'opera che è stata in qualche modo approvata dagli utenti. Vediamo che il 75% di giudizi positivi, e poi anche qui, no, ogni volta che, diciamo, che il lavoro, usiamo sempre questo termine generico, va avanti, cioè io aumento la copertura, l'utente ha il vantaggio nel suo lavoro, nel suo studio, ma anche nello svago della fibra, e chiaramente sui social poi esprime un giudizio positivo. In definitiva, questi temi, che sono dei temi molto polarizzanti, soprattutto se noi le andiamo ad analizzare nel dibattito, chiamiamo giornalistico, poi nel dibattito quotidiano degli italiani ritrovano una dimensione domestica e quotidiana, cioè tutto quello che mi è utile, tutto quello che io in qualche modo posso utilizzare, lo approvo. Invece tutto quello che mi allontana dal, diciamo, dal mio quotidiano, dal mio utilizzo, dalla mia vita, da quello che mi serve, genera polemica e polarizzazione. Grazie a tutti.
8: Grazie a Luca Ferlaino per aver condensato in qualche slide una ricerca molto molto lunga. Darei subito la parola a Giampiero Strisciuglio, ovviamente per reagire anche a queste prime osservazioni, tenendo conto anche di alcuni elementi, essendo diciamo a capo di una realtà estremamente importante, come abbiamo visto. Da una parte la provocazione anche del titolo del meeting, che lo riguarda anche a lui direttamente, dall'altra anche rispetto al piano industriale, nuovo piano industriale del gruppo, così come il tema degli investimenti nel mezzogiorno e la parte anche relativa a sicurezza internazionale. Tutto questo in pillole, perché riuscirà anche lui a dircelo, però battute a parte, grazie ancora.
9: No, grazie a lei, grazie per l'occasione. Noi, insomma, come gruppo Ferrovie siamo da diversi anni, direi da tanto tempo, insomma, presenti qui al meeting di Rimini. Quest'anno ancora di più mi sembra sia pertinente, visto che si parla del paese in movimento, si parla di movimento, si parla di mobilità ed è il nostro ruolo. Quotidianamente come gruppo Ferrovie ci occupiamo della mobilità di merci e persone, lo facciamo cercando, insomma, di portare connessioni, di offrire opportunità, soprattutto penso ai giovani, un altro argomento, insomma, molto, molto caro qui al meeting, quindi una presenza costante. Quest'anno abbiamo anche l'occasione di commentare questo studio. Io, insomma, porto a casa una serie di messaggi importanti, anche di conferme, perché sicuramente il tema di continuare a spingere sulle grandi opere, su questa fase di trasformazione, è un nostro obiettivo. Lo abbiamo fatto raccogliendo come gruppo Ferrovie la sfida del PNRR e portandola avanti con successo. È stata una fase in cui abbiamo dimostrato la capacità di saper trasformare lo sforzo finanziario in cantieri e opere. Abbiamo dimostrato di saperlo fare rispettando i tempi e di poter essere in grado, ovviamente, di continuare a fare. Questa è la nostra ambizione, ma accanto a questa fase di trasformazione, di realizzazione di tecnologie e infrastrutture, abbiamo un'ulteriore sfida, che è quella di trasformare, cominciare la trasformazione di questi interventi in benefici tangibili, e d'altronde lo dice anche lo studio, e quindi migliorare ovviamente le connessioni del paese, aumentare l'affidabilità del nostro servizio, e questo affianca la trasformazione delle infrastrutture, delle tecnologie, anche un grandissimo sforzo che abbiamo sulla manutenzione, perché poi accanto al nuovo abbiamo il 50% dei nostri 1300 cantieri che si occupano del mantenimento in efficienza delle infrastrutture, delle tecnologie della nostra rete. E quindi una fase ancora più complicata, che sicuramente troverà nel piano industriale la concentrazione giusta delle nostre energie, perché sentiamo la necessità di concentrare ancora di più le nostre attività sul core business, quindi ovviamente la trasformazione dell'infrastruttura, delle tecnologie, ma soprattutto il servizio di mobilità che la gente si attende e che merita di avere. Un altro messaggio molto importante è che quando riusciamo a spiegare, a far vedere quello che facciamo con i contenuti, non solo noi, beh, siamo ancora più efficaci, perché appunto l'evoluzione dei cantieri e la capacità di mettere in campo subito servizi nuovi quando magari si completa un cantiere è una sfida che abbiamo deciso di raccogliere qualche mese fa, per esempio sulla Bari-Napoli, è stata citata, dove abbiamo interrotto il servizio per per qualche giorno, ma poi alla riattivazione dell'infrastruttura abbiamo messo per la prima volta nella storia un Frecciarossa che collega Napoli alla Puglia e accorcia le distanze fra due lembi, no, del nostro paese in maniera significativa. È chiaro che continueremo a portare avanti cantieri e servizi per raccogliere ancora meglio questa sfida e migliorare le connessioni. Quindi nel piano industriale questo sarà il nostro primo obiettivo, in una fase in cui ovviamente continueremo a impiegare tutte le nostre energie. Ho citato l'esempio del campo dell'internazionale, che è un altro ambito su cui siamo in movimento. Qui sentiamo un po' il dovere di portare il nostro know-how e le competenze che abbiamo sviluppato in questi anni di sviluppo del sistema dell'alta velocità in Italia e in Europa. Lo faremo in maniera mirata, non la crescita fine a se stessa, ma la crescita per generazione di valore per tutto il sistema industriale italiano, che ha nell'alta velocità e nel sistema ferroviario una grande eccellenza e anzi creato i presupposti per l'alta velocità in Europa. Quindi un po' un'opportunità ma anche un po' un dovere, e quindi con grande attenzione porteremo la nostra, e la stiamo, siamo già presenti in Europa con il nostro servizio, ma miriamo a rafforzare e consolidare ancora di più questa presenza. E poi ovviamente l'obiettivo di far sempre meglio, quindi di riuscire a sviluppare con le competenze della nostra squadra, che è fatta, ricordo, di 100.000 persone che tutti i giorni si occupano della mobilità delle persone. Nel nostro paese sono 2 milioni al giorno le persone che si muovono sul sistema ferroviario italiano. 1,5 milioni di questi sono pendolari, e 1,5 milioni di queste persone, appunto i pendolari, hanno la possibilità in Italia di viaggiare sulla flotta di treni regionali più giovani d'Europa. Quindi noi spesso, diciamo, dimentichiamo questo, ma sappiamo che anche in quell'ambito lì abbiamo un grande senso di responsabilità, abbiamo il dovere di offrire un servizio sempre migliore. Sarà ed è per noi prioritario occuparci sempre di sicurezza, non è solo una priorità, è la guida delle nostre azioni in maniera quotidiana, anche questo con formazione, organizzazione, competenze e la concentrazione del nostro know-how, che rappresenta, credo, un'eccellenza di cui possiamo avere vanto. Ecco.
8: Grazie a Strisciuglio anche per aver rapidamente fatto un overview. Ministro, primo round anche rispetto a quello che abbiamo sentito, visto che oltre al ministro, esperto di comunicazione e politico di lunga data, ha un quadro più semplice forse di noi.
10: Innanzitutto grazie, complimenti per il meeting che dopo, se non ricordo male, 44 anni ho ospitato un Corretto. Santo padre, e ho avuto la gioia di sentirlo in collegamento. Un intervento veramente ricco, che poi giornalisticamente è stato ridotto a qualche spezzone, però ogni frase tolta da un contesto evidentemente ha un sapore diverso. Peraltro era l'82, anno per noi fatidico anche dal punto di vista calcistico, quello della presenza di Papa Giovanni Paolo II, che poi peraltro nello stesso 82 andò a Santiago di Compostela facendo un discorso sull'Europa che sembra scritto ieri mattina. Europa, ritrova te stessa, le tue radici. Diciamo che noi parliamo di opere pubbliche, di cantieri, però poi dietro c'è un senso di comunità, c'è una terra, c'è un tessuto da ravvivare. Perché la domanda che mi faccio è che i 265 miliardi di cantieri aperti e finanziati oggi, fra 30 anni chi li usa? Chi sarà il pendolare della Roma-Napoli-Bari, o della Milano-Genova, o della Brescia-Verona-Vicenza-Padova fra 30 anni? Quindi in un ministero soprattutto che progetta, capire anche quale sarà la comunità. Chi ci sarà al meeting di Rimini fra 30 anni? Chi saranno i volontari del meeting fra 30 anni? Quindi io spero che ci sia la saggezza e la lungimiranza di ragionare anche in chiave futura, non solo di cose, ma di uomini, di persone, di anime, perché noi possiamo lasciare il paese più infrastrutturato, moderno, sicuro e veloce al mondo, ma se poi non c'è nessuno che lo usa, o seppure quelli che si apprestano a usarlo non hanno esattamente il nostro spirito e la nostra riconoscenza di quelli che sono i valori e i diritti. Perdonatemi la digressione di due minuti, però d'altronde uno che si occupa di porti, aeroporti, ferrovie, impianti idrici, non è esattamente la poesia. Però è bello, perché quando venivo al meeting da leader di opposizione potevo proporre quello che gli altri non facevano e mi sarebbe piaciuto fare. Quando hai da 4 anni una responsabilità determinante, mi fa piacere il dato che tu hai espresso sulla maggioranza di sentiment positivi. È chiaro che, fatti 1000, anche se sono 10.000 i treni al giorno che circolano, se la maggior parte dell'utenza è quella dei pendolari sui treni regionali, ha un tasso di puntualità superiore al 90%, però i 90 su 100 che arrivano puntuali fanno poco rumore. Ne basta uno per avere tutto quello che ne consegue. Questo mi deprime, mi ferma, mi sconforta? Assolutamente no, anzi stiamo provando a lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi opere ancora più avveniristiche. Non so se avete avuto modo di visitare il padiglione del MIT, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qua al meeting. Un giornalista oggi, non ho capito se come cenno di cronaca o come rimprovero, mi ha detto: ministro, però ogni anno il padiglione del MIT è sempre più grande al meeting. Io gli ho detto: si aspetti quello dell'anno prossimo, perché non ha ancora visto quello che sarà il padiglione dell'anno prossimo, perché riassumere 260 miliardi in qualche slide è complicata. Poi, per carità, è un ministero impegnativo, dove se dovessi far ragionamenti elettorali avrei scelto altro, evidentemente avrei scelto missioni più comode, ministeri più comodi, perché adesso stasera, se tornate a casa, i TG si occuperanno delle accise, della benzina, del diesel, che per carità è un tema su cui stiamo lavorando, per cui c'è un Consiglio dei Ministri convocato a Roma domani pomeriggio. Per il Ministro dei Lavori Pubblici però il problema è ancora superiore, perché aumenta il bitume, aumenta l'energia elettrica, aumenta l'acciaio, aumenta il cemento, e io rischio seriamente di avere decine di cantieri fermi nel prossimo mese di settembre, se non si mettono a terra le risorse necessarie. Quindi io conto che ci sarà coraggio e visione per non fermarsi a quello che è il compito dovuto per i prossimi mesi, ma dobbiamo ragionare dei prossimi anni. Quindi, se devo fare la somma, al di là dei dati che ho visto, io ringrazio i 100.000 di Ferrovie dello Stato, ringrazio tutti coloro che interverranno dopo di me, ringrazio la platea che eroicamente, hai parlato di 90 minuti, cioè star qua seduti 90 minuti a fine agosto a parlare di infrastrutture, o non avevate altro da fare oggi pomeriggio, o non avete l'aria condizionata a casa, oppure c'è una motivazione. Avere la sala piena mi dice che stiamo facendo qualcosa che magari non finisce in prima pagina sui giornali, o se ci finisce in negativo. Però faccio esempi molto spicci: la casa, il piano casa, tutti si lamentano, era 50 anni che non c'era un piano di sviluppo della casa, e noi adesso abbiamo in mano la possibilità, poi se saremo bravi lo metteremo a terra, verremo ringraziati, altrimenti verremo rimproverati, di sistemare non nei prossimi anni ma nei prossimi mesi decine di migliaia di appartamenti pubblici oggi vuoti perché non sono a norma, e restituirli ad altrettante decine di migliaia di famiglie in lista d'attesa. C'è un tema su cui stiamo investendo miliardi di euro che non si vede, che non si tocca, che spesso non si sa, che si dà per scontato, che probabilmente non mi porta un voto, ma che è fondamentale ed è sottoterra. E penso al piano nazionale idrico, penso ai miliardi di euro che stiamo sistemando per fare in modo che quello che viene dato per scontato, torno a casa stasera, apro il rubinetto, faccio la doccia o mi esce l'acqua per la pasta, non è scontato oggi in tante città italiane, 7 giorni su 7, H24. Quindi una pianificazione a lungo termine per evitare l'emergenza idrica, siccità, alluvione, è qualcosa su cui stiamo investendo miliardi di euro. E poi le piccole opere, le grandi opere, leggevo che fra le società discusse ce n'è una che non so quanti anni di vita ha, e chiudo con questa riflessione sulla difficoltà di fare opere pubbliche in Italia, perché è più facile dire di no. No TAV, no Expo, no Olimpiadi, no Mose, no TAP, no Ponte. Il Ponte è l'unica opera pubblica non ancora partita ma già indagata. C'è in procura... No. C'è in procura della Repubblica a Roma più di un esposto contro ignoti che vogliono il ponte. Io mi sono autodenunciato, non c'è bisogno del DNA, ignoto 1, ignoto 2, l'ignoto fa il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e ritengo, e lo dico a maggior ragione al meeting di Rimini, i ponti sono fatti per avvicinare uomini, donne, popoli, territori, culture. Solo in Italia si fanno le guerre sulle infrastrutture. C'è gente che era a favore del ponte 10 anni fa, ma siccome adesso è il ponte di Salvini e non lo voglio più. Ci sono persone in Sicilia e in Calabria che dicono è una sorta di colonizzazione dei milanesi della nostra terra. Io sto a Baggio, io al massimo uso la metropolitana che stiamo finanziando per andare alla periferia ovest di Milano, ma questo per dire che spero che l'ideologia esca quantomeno dal tema opere pubbliche che servono ai nostri figli, ai lavoratori, ai medici, agli infermieri, agli studenti, ai pendolari, che la politica discuta di tutto, ma sul merito del futuro, della spina dorsale del nostro paese, no. Faccio l'esempio del Mose. No Mose, non serve, costa troppo, non funzionerà mai. Vi lascio solo questi due dati. Il Mose è costato, mal contato, circa 6 miliardi di euro. È stato sollevato con le sue barriere mobili per salvare Venezia dall'acqua alta 156 volte, e queste 156 alzate hanno risparmiato nei primi 4 anni 3 miliardi e mezzo di euro di danni. Cioè nei primi 4 anni l'opera che non serviva, non funzionava, è mastodontica. Prima del Mose fate le scuole, fate gli ospedali. Prima del ponte fate le scuole, fate gli ospedali. Prima della TAV fate le scuole, fate gli ospedali. Qualcuno non faceva nel ponte, nelle scuole, negli ospedali, nel Mose, nella TAV. Io ringrazio l'Italia che sta lavorando. Che sta lavorando con fatica. E quindi sono orgoglioso e emozionato di avere sulle spalle, insieme a un'enorme squadra che qua è in parte rappresentata, 265 miliardi di euro di fatti. Poi l'unica riflessione con cui mi addormento ogni tanto preoccupato la sera è: ho fatto il ministro dell'interno per 1 anno senza gestire tutti questi quattrini e sono stato a processo per 6 anni. Finisco di fare il ministro dei lavori pubblici con 265 miliardi di euro. Se non mi vedete l'anno prossimo sapete perché, e quindi vorrà dire che mi verrete a trovare.
8: Si ritenga già invitato a prescindere, quindi non è quello il tema assolutamente. No,
10: posso collegarmi da remoto, se sono da altrove.
8: Da remoto, esatto. Allora, benissimo, primo round lo chiudiamo qui, poi torneremo alla fine, il ministro interverrà anche alla fine del dialogo, quindi invito i nostri ospiti a prendere posto in platea. Sì, grazie intanto, voglio rassicurare il ministro che per quello che ho visto durante il viaggio all'interno dei padiglioni della fiera del Santo Padre, la quantità di bambini e di famiglie che c'erano mi lascia ben sperare sul meeting fra 30 anni. Dopo non ho la sfera di cristallo, ma è stato qualcosa di molto commovente, ecco, questo sicuramente. Allora invito, li chiamo, così li presento e li accogliamo con un applauso. Armando Brunini, che è amministratore delegato e direttore generale di SEA. Grazie e benvenuto. Veronica Pamio, Senior Vice President di ADR. Grazie Veronica. Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways. E poi invito a salire Carlo Mearelli, commissario straordinario ENAC. Grazie per essere qui. non è necessario che tracci io il filo, diciamo, di questo primo momento di dialogo, ma parleremo evidentemente di traffico aereo. Lo facciamo subito partendo con l'amministratore delegato di SEA, al quale chiedo, alla luce anche delle slide che abbiamo visto, di queste prime riflessioni che sono state fatte, anche di approfondire anche qualche ulteriore riflessione riguardo a un sistema della mobilità, che è quello di cui lui, come gli altri, si occupano, sempre più connesso e integrato, quali sono le scelte strategiche che diventano oggi ancora più importanti. Io ringrazio intanto preventivamente sia loro sia chi parlerà dopo per aver accettato la sfida complessa di limitare a qualche battuta temi che meriterebbero ciascuno una sessione di riflessione. Quindi un doppio grazie per aver accettato l'invito e per aver assecondato, diciamo, questo timing. Prego la parola.
11: Buon pomeriggio a tutti quanti e grazie per l'invito. Per prima cosa direi che accogliamo con grande favore il risultato dell'indagine di Socialcom, no? 85% di sentiment positivo sul trasporto aereo e sugli aeroporti ci dà coraggio e voglia di continuare a lavorare con energia. Il tempo è poco e quindi qualche rapido spunto di riflessione sul nostro settore e su dove sta andando. Il primo è che evidentemente gli aeroporti non sono più soltanto un'infrastruttura di trasporto, ma sono una vera e propria infrastruttura competitiva dei territori e di un paese. Le aziende, i talenti, i turisti e anche gli organizzatori di fiere e di eventi, quando prendono una decisione di localizzazione, guardano tantissimo alla connettività, cioè quel luogo è un luogo connesso o non è connesso. Un'azienda americana, medio orientale, asiatica, quando valuta se investire o no in una città italiana, sì, guarda le tasse, sì, guarda il costo del lavoro, ma soprattutto capisce se quello è un luogo dove poi può raggiungere i suoi mercati di approvvigionamento e di destinazione dei propri prodotti e dei servizi. Quindi è una piattaforma vera e propria l'aeroporto di competitività dei paesi, connettiamo con i posti lontani. Questa è una prima riflessione. La seconda è che la mobilità moderna è molto una questione di tempo, perché la risorsa scarsa oggi è il tempo più ancora, no, che il denaro. E qua noi abbiamo ancora tanto da lavorare, perché dobbiamo restituire tempo ai cittadini, ai passeggeri, e restituire tempo alle imprese quando devono invece trasportare le loro merci, no? Quindi fare in modo che le loro merci possano muoversi rapidamente e raggiungere i mercati rapidamente. Qui c'è tanto lavoro da fare, che significa più puntualità, parlo a livello di sistema per ciascuna delle nostre aziende, meno attese, più fluidità, no? nel passaggio dentro gli aeroporti. E qui credo che la vera leva strategica non sia soltanto quella di sviluppare e costruire ulteriori terminal, ulteriori piste, sì, a volte assolutamente serve anche quello, ma credo che la vera leva strategica sia la tecnologia. Noi dobbiamo innervare le nostre infrastrutture di tecnologia, digitale soprattutto, per fare in modo appunto che diventino più produttive, affinché le persone possano più facilmente fluire attraverso le merci, perché investiamo anche su digitalizzazione delle merci, possono fluire rapidamente attraverso le nostre infrastrutture. L'ultima riflessione, così guadagno tempo per i colleghi, l'ultima riflessione che porto è quella che ha a che fare con una peculiarità del nostro paese, che è policentrico, no? Nel male e nel bene, perché un paese policentrico implica che è più difficile sviluppare le policy, no? Devi dar retta a tanti territori e tanti paesi, ma anche nel bene, perché poi il bene del nostro paese è che ogni città, ogni territorio ha la sua bellezza, la sua vocazione, ha la sua forza. E quindi credo che nei prossimi 10 anni dobbiamo lavorare di più nell'integrazione, nel creare un sistema integrato, andando su due dimensioni. Una dimensione è quella di integrazione tra aeroporti, d'altra parte il piano nazionale degli aeroporti ci invita, no, ci sollecita a fare sistema, a creare dei bacini, dei gruppi, dei sistemi, possibilmente di aeroporti contigui, ma comunque dei sistemi. E quindi quella è una strada, un percorso, qualche sistema c'è, ma rispetto ad altri paesi ancora poco. E l'altro è l'integrazione con il ferro, qua non dico nulla di nuovo, l'intermodalità è fondamentale. Assolutamente non c'è concorrenza tra ferro e aria. Gli aeroporti hanno bisogno di essere facilmente accessibili via ferro. Aumentiamo il nostro bacino di utenza, rendiamo la vita più facile ai passeggeri. Porto un semplicissimo esempio che noi abbiamo veramente vissuto con gioia, no? Negli ultimi anni, è il ferro su Linate, cioè la metro su Linate ha cambiato radicalmente il modo di fruire di quell'aeroporto, no? Facendoci fare un assoluto salto di qualità.
8: Grazie, grazie per anche la sinteticità. Ovviamente SEA e ADR sono, diciamo, i campioni di casa del nostro sistema aeroportuale italiano. Chiederei a Veronica Pamio, che unitamente ringrazio, anche di fare un affondo, se possibile, sulla parte che riguarda anche la sostenibilità della costruzione di un hub, come è il caso di ADR.
12: Sì, intanto grazie. Io mi riallaccio a quello che diceva Armando Brunini. Noi come aeroporti siamo sicuramente di più che abilitatori di connettività, che comunque è importante. Abbiamo un ruolo significativo non solo per il singolo territorio ma anche per il paese. Il paese ha una centratura geopolitica quando muove passeggeri, merci, e quindi può diventare ancora più centrale, motivo per cui noi... tanti di voi oggi allo stand di ADR mi hanno parlato del fatto che utilizzano l'hub di Fiumicino. Noi lo scorso anno abbiamo avuto 51 milioni di passeggeri, qualche giorno fa abbiamo fatto il record storico, 185 mila passeggeri in un giorno. I passeggeri quindi crescono e c'è necessità del paese di essere pronti per accoglierne ancora di più, e questo è il motivo per cui abbiamo fatto il 14% in più di cargo, per esempio, che non è esattamente l'obiettivo, l'elezione di ADR. ADR lavora più che altro sui passeggeri, perché Roma lavora molto sul turismo, ma stiamo lavorando anche moltissimo sul cargo in quel comparto, quindi c'è necessità di maggiore capacità nello scalo, maggiore capacità che in questo momento richiede una grande attenzione alla sostenibilità e alla convivenza dello scalo con il territorio. L'infrastruttura è un'infrastruttura grande, ingombrante, e quindi è molto importante guardare anche alle necessità di chi vive vicino all'aeroporto, motivo per cui noi abbiamo in progetto uno sviluppo che prevede 9 miliardi di investimenti, tutti autofinanziati, quindi senza alcun contributo statale, e che permetterà al Paese di essere pronto proprio per gli obiettivi che il Governo ci indica, quindi essere pronti per 100 milioni di passeggeri al 2046, quindi quasi un raddoppio dei passeggeri rispetto a quelli che abbiamo oggi, e per attivare nuovi posti di lavoro. Noi oggi abbiamo 50.000 operatori in aeroporto a Fiumicino, che è, insomma, se li sommiamo ai passeggeri che abbiamo ogni giorno, siamo oltre una città di medie dimensioni. Arriveremo ad abilitare 300.000 posti di lavoro aggiuntivi, quindi comunque è tanto sviluppo nel territorio che si attiva, e anche tanta innovazione tecnologica, come diceva Armando Brunini, e con penetrazione forte con il territorio, motivo per cui è essenziale per noi che questo progetto vada avanti, che si abiliti quella saggezza e lungimiranza di cui parlava il ministro Salvini, quindi quella volontà anche della politica di guardare un po' oltre il brevissimo termine, quindi guardare a quelli che possono essere gli obiettivi del futuro, anche perché altri scali e quindi altri paesi stanno guardando tanto all'attrazione dei passeggeri. L'Italia non può essere una tappa tra le tante tappe che fanno i viaggiatori intercontinentali. Noi dobbiamo essere il punto in cui il passeggero arriva e da cui riparte, perché questo significa attrarre turismo di alta qualità, turismo alto spendente, che è quello che il paese cerca. Per fare questo competiamo a livello internazionale con scali come Istanbul, come Lisbona. Adesso Lisbona sta lavorando per aprire un nuovo scalo e quindi per attrarre tutto il traffico che andrà verso il Sud Africa, il Sud America, cioè l'Africa, il Sud America. Quindi anche su questo bisogna essere rapidi e muoversi velocemente per essere in condizioni di poter posizionarsi, quindi assicurare al paese di essere centrale anche nella movimentazione dei passeggeri, che non è banale, perché l'Italia vive di turismo anche. Il turismo muove gran parte del PIL, si deve lavorare ovviamente sulla gestione dell'overtourism, lavorando, ma questo deve essere un lavoro di sistema, per cui poi si dovrà allargare alle aree che oggi non sono le più frequentate da parte dei turisti, però assicurarci che la capienza ci sia, perché altrimenti, ne abbiamo parlato tante volte anche con il ministro, Istanbul sta facendo un grande lavoro per attrarre i passeggeri e quindi moltissimi passeggeri che arrivano da altri continenti per l'Europa passano da Istanbul, perché c'è un grandissimo aeroporto molto funzionale, c'è un lavoro di sistema con la compagnia di bandiera, noi abbiamo una grande compagnia di bandiera che sta crescendo e vogliamo assicurarci di poter permettere anche alla nostra compagnia aerea di essere competitiva, di avere gli slot necessari per poter competere a livello internazionale, ma soprattutto agli altri stati di non rubare quel traffico di alta qualità che l'Italia merita e su cui tutti quanti stiamo lavorando.
8: Grazie, grazie mille Veronica Pamio. Diciamo, ha già alzato in qualche modo la palla a Sandro Pappalardo, che in quanto diciamo responsabile presidente di ITA Airways rappresenta certamente la compagnia di bandiera, nello stesso tempo un'infrastruttura che è ambasciatrice del Made in Italy anche all'estero, quindi c'è un tema anche di competitività internazionale che riguarda direttamente anche il gestore.
7: Specifico che ho 40 secondi in più, perché quando il signore distribuì la sintesi io non c'ero, quindi sono prolisso, quindi

propri, nei propri uffici, pensare a strategie comuni che servono al sistema Paese Italia. Da qui inizierei. Noi siamo un tassello del sistema Paese Italia e come tale ci comportiamo. D'altronde sappiamo bene che turismo e trasporti sono un binomio inscindibile. Oggi la connettività risulta davvero un asset strategico anche per la competitività del nostro Paese e noi siamo dopo tutto dei facilitatori di questa connettività. Abbiamo il dovere di portare ovviamente l'Italia nel mondo, ma di portare il mondo in Italia. Abbiamo il dovere di andare a catturare nuove fette di mercato turistiche, un turismo di qualità, ma abbiamo anche il dovere, con l'apertura delle nuove rotte, di pensare al sistema Paese Italia, di pensare ad aumentare, a migliorare la competitività del nostro sistema Paese Italia, ma anche delle nostre aziende. Ogni apertura di rotta viaggia su questi due pilastri: andare a rosicchiare nuove fette di mercato, in particolare in quei mercati emergenti che vogliono venire in Italia, ma anche migliorare la competitività del nostro sistema paese Italia. E a questo punto un passaggio velocissimo sul network. Abbiamo ovviamente il dovere, siamo la compagnia di riferimento, di collegare punto a punto i nostri territori italiani, ma grande attenzione sul network internazionale ed intercontinentale. Fa fare fatturato alla compagnia, ma fa fare fatturato a tutto il sistema Italia. Pensate al 15% del prodotto interno lordo che genera ovviamente il turismo. E a questo punto un passaggio veloce su un'altra grande responsabilità che abbiamo, che è quello che ho mai citato, del Made in Italy. Da sempre, dalla nascita, ITA si è data l'ambizione di essere ambasciatore dell'Italia nel mondo. Igor lo ha fatto egregiamente all'Italia per tanti anni, questo ministro lo dobbiamo riconoscere, indipendentemente da quello che poi è successo. Da sempre l'Italia è considerata la culla dell'eleganza, della professionalità, dell'arte, della cultura, della bellezza. Tutto questo vogliamo che si ritrovi sui nostri aeromobili. D'altronde, se ci pensiamo, spesso l'aeromobile è la prima vetrina che il turista incontra prima di venire in Italia. E quindi fosse a Tokyo, fosse a New York, fosse a Nuova Delhi, nel momento in cui sale in questo aeromobile con questo colore, non a caso, questo azzurro che richiama subito l'Italia, viene accolto dal sorriso dei nostri assistenti di volo, ma anche dalla professionalità, dall'esperienza, dall'eleganza dei nostri assistenti di volo. Va a gustare, e ne parlavo prima col ministro Salvini, una delle nostre eccellenze che tutti ci invidiano in Italia, la nostra enogastronomia. Bene, in quel momento deve già sentirsi in Italia. Sull'enogastronomia abbiamo lavorato tanto, come abbiamo lavorato tanto nelle nostre Lange. Abbiamo rivisitato completamente, per chi ha avuto l'opportunità di vederla, la Lange di Milano. Abbiamo ingrandito la Lange di Roma Fiumicino, mettendo a disposizione 100 posti in più. Abbiamo coinvolto nelle nostre Lange i 42 consorzi IGP con 72 progetti, dal parmigiano reggiano passando dal prosciutto di Parma. Oggi quella cucina sale a bordo. Abbiamo abbandonato i vecchi menù e oggi i nostri menù parlano di enogastronomia regionale. Oggi abbiamo iniziato a portare i piatti regionali a bordo dei nostri aeromobili. Chiudo dicendo questo: il viaggio però non inizia a bordo dell'aeromobile e non termina scendendo in aeroporto. È qualcosa di più complesso. Vogliamo catturare, accompagnare il turista, accompagnarlo dal salotto di casa, dove sogna e poi acquista la vacanza, accompagnarlo nella destinazione finale, spesso nelle aree interne del paese che non sono raggiungibili dall'aeromobile. E quindi saluto l'amico Strisciuglio e da qui il sistema Paese Italia. Abbiamo recentemente firmato un bellissimo accordo insieme a Ferrovie dello Stato e a Trenitalia, che serve a rendere il viaggio più funzionale, che serve, esempio su tutti, ad andare alla stazione di Roma Termini, lasciare il bagaglio, imbarcare il bagaglio e prelevarlo a New York senza ulteriori passaggi. Non è ovviamente un punto d'arrivo, è un punto di partenza, proprio con la convinzione che tutto questo, questa sinergia, manterrà l'Italia grande e fidelizzerà

0: a queste persone e li spingerà a tornare in Italia. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie Presidente. Un altro importante player, diciamo, di questo del sistema aereo è certamente ENAC, che è l'ente regolatore, e Carlo Mearelli è commissario straordinario, quindi chiediamo anche a lui di aggiungere un ulteriore, appunto, elemento in questo quadro.
2: Beh, come intanto grazie dell'invito, è una kermesse che oggettivamente, voglio dire, ha dato grandi spunti di riflessione, di profondità. Il Santo Padre ci ha voluto donare, come è suo costume, voglio dire, delle pillole molto calibrate, come sa fare lui, anche in termini, voglio dire, matematici. E di questo ne dobbiamo tener conto tutti. Grazie per questo invito. È organo regolatore, molto distante, una cosa che non si capisce che cosa fa quest'ente. La verità vera è che durante questi giorni il nostro stand è stato affollato da centinaia e centinaia di persone. Io voglio ringraziare gli uomini di ENAC perché hanno saputo intercettare quello che era, diciamo così, una necessità e portare all'esterno quella che è un'esperienza importante, un'esperienza di regolazione sì, ma un'esperienza, voglio dire, di grande attenzione e soprattutto di grande sicurezza. Ministro, lasciami dire che sentendo gli interventi dei panelisti che sono in questo momento, io sono non tranquillo, molto tranquillo, se soprattutto mi confronto con il sistema europeo. Abbiamo dei giganti nelle infrastrutture, non abbiamo da imparare nulla da nessuno, anzi possiamo imparare, insegnare e imparare anche su alcuni aspetti. Adesso entrerò nel tema. Parliamo molto di passeggeri, fondamentali, importantissimi. L'Italia è una piattaforma ideale, ma l'Italia è anche la settima potenza mondiale, la seconda in Europa in termini industriali. Facciamo molta attenzione giustamente al tema dei passeggeri, ma poco a quello delle merci. Ora do due numeri, non vorrei tediare, ma il 3% delle merci che vengono prodotte nel nostro paese viaggiano via aerea, ma rappresentano il 30% del prodotto interno lordo. Questo vi dà la dimostrazione, voglio dire, di qual è l'impatto, qual è l'importanza delle nostre merci più pregiate che si muovono via aerea. Il nostro sistema aeroportuale, molto attento ai passeggeri, è, diciamo così, un po' disattento sul fronte delle merci. Ne catturiamo più o meno il 50%, 55%, il resto va via camion in Nord Europa, generando dei valori molto importanti. Parliamo di 1.200.000 tonnellate di merci che partono dai nostri aeroporti e altrettanti vanno via camion. Questo significa una perdita economica importante. Ragioniamo sull'ordine di 3,3 miliardi di euro che il nostro paese perde su merci assolutamente pregiate. E questo significa che noi siamo dei donatori sani verso altri paesi di quello che il sistema Italia riesce a produrre di grandissima qualità, oltre al danno evidentemente che abbiamo nel non catturare le merci in arrivo direttamente nel nostro paese, con una perdita fiscale non di poco conto. Quindi questo sarà un tema, Ministro, su cui francamente, anche per l'esperienza, voglio dire, pregressa, cercherò di portare in questo tempo che mi è dato di commissariamento dell'ente. Questo sì sarà un leitmotiv di questi sei mesi, ad ogni tavolo, ad ogni possibilità. Stiamo ragionando anche con la struttura di realizzare una direzione apposita che parli di cargo, raccogliendo le migliori esperienze professionali e portandole all'interno di ENAC per sviluppare e per stimolare questo mercato, che davvero dà grandi soddisfazioni e dà grande competitività al nostro sistema industriale e di produzione. Un'ultima digressione: io a 17 anni mi sono cimentato a pilotare, facevo tecnico aeronautico e di lì, insomma. E c'era un mio istruttore di volo che mi diceva sempre, continuava a dirmi, guarda fuori e la velocità ti porta a casa. Ecco, io l'invito a tutti quanti a non guardare molto alla propria punta dei piedi, guardare l'orizzonte, guardare cosa il mondo ci sta dando, cosa il mondo ci sta offrendo ed intercettarlo con la velocità giusta, perché questa sarà veramente la soluzione ad un'industria che necessita di un supporto straordinario. Grazie.
1: Grazie al commissario, grazie a tutti e quattro. E torneremo dopo sul tema per le conclusioni. Intanto invito i nostri ospiti a prendere posto. Chiamo invece sul palco per la nostra seconda sessione Maurizio Bufalini, direttore generale di TERT, che ringraziamo con un applauso per essere con noi. Giovanni Liverani, presidente di ANIA. Andrea Corsini, presidente Start Romagna. Geronimo La Russa, presidente di ACI, e Daniela Faraoni, presidente di Infratel. Allora, anche in questo caso non voglio rubare tempo, quindi andiamo avanti nella riflessione, partendo dalle slide iniziali e rinnovando anche l'invito per le poche battute, diciamo, che abbiamo a disposizione, però per aiutare la platea, che è sicuramente composta da tecnici ma anche da persone che magari sono meno addette al settore, per evidenziare anche quali sono i nessi tra una peculiarità di ogni singolo settore per il quale ciascuno di voi esercita la responsabilità e il sistema. Abbiamo avuto un assaggio sulla parte aeroportuale, ci piacerebbe poter andare avanti. Prego.
3: Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi associo a tutti quelli che mi hanno preceduto per complimentarmi per questo meeting che è veramente fantastico, e devo dire anche in particolare, dove sono stato tutta la giornata, allo stand del Ministero dei Trasporti, il padiglione che è veramente eccezionale, è difficile da visitare per quante cose ci sono e per quanto sono importanti. Dunque io sono Maurizio Bufalini, sono il direttore generale di TELT, che è la società che realizza il tunnel ferroviario della Torino-Lione, quindi è un'opera importantissima, controversa, poi vediamo anche quali sono le cose che ci sono intorno, ma la cosa su cui mi sono molto ritrovato sono i dati che sono stati rappresentati quando in inizio del primo panel. E noi anche abbiamo commissionato un nostro studio con 5.000 interviste, Ipsos BVA, e ci tornano gli stessi elementi più mirati sul nostro progetto, che è un progetto binazionale, quindi è un progetto italiano e francese che unisce l'Italia e la Francia. Lì l'80% delle persone intervistate condividono gli obiettivi del progetto. Questo un po' diciamo si stride un po' con invece i fenomeni di opposizione anche violenta, anzi spesso violenta, che abbiamo al nostro progetto, che rappresentano però evidentemente una minoranza diversa o forse dei fenomeni ancora differenti rispetto al progetto in sé. Un elemento che secondo me è molto importante e che mi piace condividere con questa platea è il fatto che diciamo la domanda che c'è non è più di collegamento verso un punto o da un punto verso un altro punto, ma di collegamenti più ampi, anche internazionali, diciamo dove la ferrovia rappresenta il mezzo preferito al di sotto di una certa distanza, no? Questa era un po' la visione che aveva l'Europa quando ha pensato il sistema TEN-T dei trasporti, quindi il sistema di collegamenti ad alta velocità o diciamo collegamenti veloci, moderni, con i vari corridoi che attraversano l'Europa in orizzontale e in verticale, perché l'Europa ha una struttura profondamente diversa per esempio dall'America o dall'Asia, no? Sono tante città medio-piccole, se leviamo Parigi e Londra, diciamo mega città non ce ne sono, che sono distanti fra loro 400-500 chilometri, che è proprio la distanza ideale fra città per poter essere raggiunte con l'alta velocità. Ecco, questa che era un po' un'idea 20 anni fa, 25 anni fa, quando è stato pensato il sistema di finanziamento europeo TEN-T, oggi è una volontà vera e propria, no? E noi stiamo proprio realizzando quello che è considerato l'anello mancante del corridoio mediterraneo, quindi il passaggio sotto le Alpi, che rappresentano una barriera praticamente invalicabile per i treni, perché il treno sale male le montagne, le scende altrettanto male, e quindi oggi che ci sono i mezzi, quello che viene fatto è attraversare la montagna nel momento in cui si incontra, e quindi realizzare il tunnel di base. Noi stiamo costruendo appunto il tunnel più lungo e profondo del mondo, con 57 chilometri e mezzo di lunghezza. Diciamo che, per come siamo, diciamo, facciamo un punto velocissimo su dove siamo oggi. E, oggi abbiamo realizzato il 30% dell'infrastruttura, e, abbiamo realizzato 21 chilometri di tunnel di base, 3 anni fa ne avevamo realizzati 11, ci sono al lavoro 3.300 persone, 3 anni fa ce n'erano 1.300, e siamo impegnati a completare la realizzazione dell'opera entro il 2033, che è la data di messa in servizio dell'opera, che è assolutamente confermata. Quest'opera, diciamo, avrà la grande opportunità di unire popolazioni, comunità, territori diversi, e potrà essere fatta, e diciamo, qui mi rivolgo anche al Ministro, nel momento in cui abbiamo il supporto forte, come l'abbiamo avuto fino ad oggi, da parte dello Stato italiano, che non manca mai, da parte dello Stato francese e da parte dell'Unione Europea. Diciamo, quello che oggi ci mette un po' in difficoltà è questo approccio violento contro l'opera. Noi a luglio abbiamo avuto degli attacchi terribili, è andato a fuoco tutto un cantiere, è stato distrutto tutto, 1.000 incappucciati lo hanno distrutto, e per questo, diciamo, abbiamo necessità di avere un supporto ancora più forte per la protezione e il supporto al cantiere. In questo modo potremo garantire il completamento.
1: Grazie a Buffalini. Mi permetto solo una battuta, penso anche a nome di tutti, quindi del sostegno anche per il lavoro che si fa, e spesso, diciamo, si parla di questo tema senza avere la consapevolezza anche il livello dell'opera che ci ha spiegato anche in pochi minuti, quindi grazie ancora. Presidente Liverani, presidente di ANIA, noi sappiamo, penso tutti, che le assicurazioni sono primari investitori istituzionali con oltre 1.000 miliardi di investimenti in ogni anno. Gli investimenti in qualche modo sono un asset quindi importante per il settore. Vale anche per le infrastrutture?
4: Innanzitutto grazie dell'invito e complimenti per l'organizzazione di questo gigantesco meeting, che evidentemente sarà qui fra 30 anni e forse anche fra 300 anni, visto il successo che sta avendo. E buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, io comincerei nel dire che il nostro obiettivo primario non è quello di fare investimenti. Le compagnie di assicurazione nascono per proteggere le famiglie e le imprese, nel caso specifico in Italia, dai rischi di qualsiasi natura. E nel fare questo, evidentemente, abbiamo la necessità di poterlo fare in qualsiasi scenario, quindi anche negli scenari più stressati. È un mestiere complesso, perché bisogna essere in grado di prevedere l'andamento dei rischi, bisogna essere in grado di fare dei modelli statistici che ci dicano quali sono i rischi più importanti a cui noi stiamo andando incontro, sia come sistema socio-economico, sia come individui, e dobbiamo avere disponibile una provvista di capitale proprio che sia in grado di essere utilizzata in qualsiasi momento per far fronte agli impegni che noi abbiamo assunto con gli assicurati. Certo, per far questo dobbiamo procurarci questo capitale sui mercati finanziari, e quindi dobbiamo remunerarlo adeguatamente. Nel fare questo, poiché noi incassiamo i premi prima del pagamento delle prestazioni, abbiamo la necessità di investire masse di denaro importanti. Il settore incassa ogni anno 185 miliardi di euro dai premi di assicurazione, sia dalle polizze previdenziali di risparmio previdenziale, sia dalle polizze contro gli eventi dannosi, e quindi lo dobbiamo investire, e lo dobbiamo investire nel modo migliore, in maniera tale da rispettare gli impegni che abbiamo preso con i nostri clienti, che sono sostanzialmente caratterizzati da un profilo di rischio rendimento durata di questo tipo. Rendimento moderato, non speculativo, ci deve essere ovviamente, ma non stiamo andando a caccia di rendimenti in doppia cifra. Profilo di rischio contenuto, meglio se è zero, ma al giorno d'oggi il rischio zero non esiste più da tempo. E lunghe durate. Quando parlo di lunghe durate non parlo come dicono le banche, 5 anni, 10 anni al massimo, ma parlo come dicono gli assicuratori, 20, 30, 40 anni. Un piano previdenziale comincia quando un ragazzo inizia a lavorare e manifesta le sue prestazioni quando va in pensione. E quindi per far questo abbiamo un'opportunità importante, perché queste masse di denaro che noi raccogliamo le dobbiamo investire, le vogliamo investire, le possiamo investire in iniziative che non sono soltanto finalizzate a dare un rendimento alla nostra clientela, ma possono essere messe al servizio del Paese per risolvere problemi socio-economici molto importanti di cui il Paese evidentemente che il Paese evidentemente deve affrontare e delle cui soluzioni il Paese ha bisogno. Penso a una serie di investimenti come la transizione digitale, la transizione energetica, il piano casa. Noi abbiamo varato un piano di settore, un fondo di settore che andrà a sostenere il piano casa varato dal governo, consentendo non solo ai grandi player, alle grandi compagnie di assicurazione del mercato, che già probabilmente avrebbero potuto farlo autonomamente, ma anche alle compagnie più piccole. Noi abbiamo 150 compagnie che non sono tutte molto grandi, ce ne sono anche di piccole e di medie, per poter contribuire alla soluzione di un problema concreto e importante che, come diceva il Ministro Salvini, sicuramente questa iniziativa cerca di dare una soluzione. Quindi è un'opportunità importantissima, è un'opportunità su cui io richiamo, non manco occasione di richiamare le istituzioni a prenderle in considerazione. Ho vissuto diversi anni della mia carriera all'estero, ho visto utilizzare il settore assicurativo per quello che è una leva potentissima per risolvere questo genere di problemi con la leva degli investimenti, e credo che sia importante cercare di portare e di mettere a terra questo genere di iniziative. Abbiamo fatto una serie di iniziative sperimentali, stiamo investendo in un fondo di private equity, in un fondo di private debt, con l'obiettivo di finanziare porti, aeroporti, infrastrutture dedicate anche alla mobilità. Chiudo semplicemente in quest'ultimo minuto a disposizione parlando di infrastrutture, quindi siamo disponibili e volenterosi nel sostenere investimenti nelle infrastrutture. Richiamo l'attenzione, visto che il tema è l'Italia che si muove, sul fatto che esiste un'infrastruttura di cui quasi nessuno si accorge, se non nel momento in cui succede un sinistro oppure si deve rinnovare la polizza, ed è l'assicurazione sulla mobilità. Il Paese si muove, certo, senza il settore assicurativo non riuscirebbe a muoversi così facilmente. L'anno scorso abbiamo liquidato 3 milioni e 100 mila sinistri, abbiamo gestito 3 milioni e 100 mila sinistri, liquidando oltre 13 miliardi di risarcimenti derivanti da questi sinistri. Questa è un'infrastruttura silente che non va certamente indebolita, che va tenuta in considerazione, perché se l'Italia si muove lo deve anche a questo motore, che certamente non muove né il sole né le stelle, ma sicuramente è un aiuto alla possibilità di far sì che l'Italia sia in grado di muoversi.
1: Grazie. Grazie Presidente Milani. Geronimo La Russa, Presidente di ACI. Qual è il ruolo di ACI in questo contesto qua e quali sono anche le priorità di azione in questo momento?
5: Innanzitutto buon pomeriggio anche da parte mia e particolarmente grazie per l'invito. ACI è da numerosi anni presente al meeting e lo fa con passione, con piacere. Quest'anno poi in particolar modo perché c'è stata la visita graditissima del Santo Padre. L'ACI ha 120 anni di storia ed è da oltre un secolo che parla di mobilità, quindi sul tema il Paese che si muove ci sentiamo assolutamente chiamati in causa. Lo fa da un po' di anni in un'ottica di voler diventare un mobility club. Certamente si è partiti oltre un secolo fa dall'auto, che è stato lo strumento di libertà del Novecento, quel mezzo che ha permesso a milioni di persone, a milioni di italiani, di raggiungere luoghi che prima neanche forse conosceva. Ma adesso è ben consapevole che deve essere un ente e un'associazione. Abbiamo oltre 1 milione, per esattezza 1.200.000 soci, quindi persone che si avvicinano, si associano al nostro mondo perché hanno appunto esigenze di mobilità, hanno esigenze di trasporto e lo fanno con tutte le forme possibili. Abbiamo sentito parlare di aerei, di compagnie aeree, abbiamo sentito parlare ovviamente di treni, anche di assicurazioni. ACI possiede anche una compagnia assicurativa che 80 anni fa con lungimiranza ha voluto creare, capendo e anticipando quella che poi è la responsabilità civile obbligatoria che si ha per le auto, proprio per quello che diceva il Presidente Liverani, perché per muoversi in facilità devi permettere anche ai cittadini di sapere che se l'incidente avviene, speriamo sempre meno, ma se avviene sei coperto, sei assicurato. Questo facilita. E dicevo, il nostro ente, la nostra associazione sta vicino ai cittadini, cerca di raccogliere attraverso i suoi associati, attraverso la sua rete molto capillare nel paese, le esigenze delle persone, tramutarle, farne sintesi e poi riferirle agli interlocutori istituzionali, in primis ovviamente al governo, col Ministero dei Trasporti c'è un filo continuo di dialogo e di collaborazione, anzi non posso che ringraziare, abbiamo assistito alla nascita del nuovo codice a strada, abbiamo cercato di dare i nostri contributi e credo che sia stato fatto un ottimo lavoro e questo lo dimostra anche il calo degli incidenti stradali e delle vittime. L'abbiamo anche voluto raccontare attraverso i nostri canali di comunicazione, perché non sempre i messaggi passano nel modo corretto. Siamo quindi un ente con molte sfaccettature, che però cerca di dialogare con gli italiani, con i cittadini, dare risposte alle loro esigenze di mobilità. Lo facciamo in che modo? Leggevo prima il motto del meeting di quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Io credo che uno degli stimoli maggiori per muoversi sia la passione. Il nostro ente è anche federazione sportiva, è la federazione sportiva dell'automobilismo e da tanti anni organizza il Gran Premio d'Italia di Monza, che sarà tra pochissimi giorni, anzi vi inviterei tutti a vederlo, ahimè siamo full, abbiamo venduto tutto per la domenica e questo è un bel risultato per il nostro paese, credo, perché dimostra l'attrattività del nostro paese e molte delle persone arriveranno a Monza in aereo, in auto, in treno. Ma sarà un momento di festa del nostro paese che ci ricorderà quante eccellenze anche nello sport questo paese riesce a creare. Abbiamo la Ferrari che è tornata competitiva, c'è un pilota che oggi compie 20 anni, giovanissimo, di queste parti, anzi inviterei a fare un applauso e gli auguri di buon compleanno a Kimi Antonelli, che a soli 20 anni sta continuando a farci sentire l'inno d'Italia sul podio tante domeniche, lo fa con genuinità, con spontaneità e con un grandissimo talento. Lo sosterremo al Gran Premio di Monza in una festa del tricolore, una festa del nostro paese e questo è un po' quello che possiamo fare per far muovere al meglio gli italiani e far conoscere al meglio l'Italia nel mondo. Da ultimo, a proposito di Gran Premi, che sono quei grandi eventi che hanno bisogno delle grandi opere per essere collegati, posso anticipare qua al meeting, e mi fa piacere, che stiamo lavorando in accordo col governo e con la regione Emilia-Romagna per far sì che addirittura si abbia il primato di avere due Gran Premi, tornare ad avere due Gran Premi d'Italia e qua vicino a Imola, se tutto andrà bene, tra fine novembre e inizio dicembre avremo un Gran Premio in più. Credo che questo sia è un auspicio che faccio, ma lo faccio dal meeting in un momento di incontro e mi fa veramente piacere. Grazie.
1: Grazie Presidente e in bocca al lupo evidentemente per questa ulteriore sfida.
5: Crepi il lupo, grazie.
1: Andrea Corsini, che è Presidente di Start Romagna, la realtà di trasporto locale, ha avuto un trascorso anche politico, quindi di responsabilità amministrativa sulla regione, a lui chiedo di andare avanti il ragionamento anche sulle peculiarità del rapporto con un territorio.
6: Sì, grazie, intanto accolgo con grande piacere la cosa che hai appena detto, speriamo che davvero si trasformi, esatto, in un grande sogno. Intanto grazie naturalmente al meeting, noi come Start Romagna siamo da tempo, diciamo, partner di questa straordinaria manifestazione, giochiamo in casa perché la nostra sede legale di Start è qui a Rimini e ringrazio appunto il meeting per aver dato voce, diciamo, in questo panel molto importante, qualificato, anche al trasporto pubblico locale, cosa non scontata perché spesso, diciamo, ci si dimentica che il trasporto pubblico e le aziende che hanno il compito appunto di trasportare, di mobilitare milioni di persone in questo paese svolgono appunto un ruolo importante per contribuire alla mobilità appunto in questo nostro paese. Naturalmente quando si parla di competitività, si parla di mobilità, sono fondamentali, si parla di competitività del sistema paese, i grandi investimenti infrastrutturali, Sono importanti naturalmente i grandi aeroporti, no? Questi grandi hub che accolgono tutti gli anni milioni di passeggeri e danno un contributo determinante, ad esempio anche i flussi turistici di questo paese. È molto importante quando si parla di mobilità, è stato fatto molto bene in questa giornata parlare di naturalmente grandi connessioni, l'alta velocità, i treni regionali, però io ricordo appunto che il trasporto pubblico locale in tutto il nostro paese ha un altrettanto compito fondamentale, che è quello appunto di muovere milioni di persone, cittadini, anche turisti, studenti, lavoratori, che da una città all'altra, da un quartiere all'altro, da una stazione a un ospedale, da un luogo all'altro, diciamo, delle nostre città, dal mare all'Appennino, appunto capillarmente muovono e trasportano milioni di persone e li fanno raggiungere i luoghi di lavoro, i luoghi di studio e anche i luoghi di vacanza. È il cosiddetto ultimo miglio, che è appunto fondamentale per costruire appunto questo sistema integrato della mobilità. Spesso nei convegni e nelle nostre dissertazioni parliamo giustamente di mobilità sostenibile e integrata. Ecco, io credo che appunto il trasporto pubblico locale, le grandi aziende, grandi, medio, piccole aziende che si occupano appunto di trasporto pubblico abbiano un ruolo appunto fondamentale per completare, diciamo, questo cerchio della mobilità integrata sul nostro territorio. Naturalmente abbiamo tante difficoltà perché è un settore, come sa bene il Ministro, che se non è sovvenzionato dal pubblico non regge, e noi dobbiamo ringraziare il Governo perché comunque in tutti questi anni molto complicati, difficili, ci è stato vicino. Chiediamo naturalmente che il sostegno al trasporto pubblico continui anche nei prossimi anni, fra l'altro in questo ultimo periodo naturalmente con i costi dei carburanti che sono esplosi a livelli insostenibili abbiamo ulteriori difficoltà come aziende naturalmente per provare a chiudere i nostri bilanci, però ripeto, siccome stiamo assicurando un diritto costituzionale che è quello alla mobilità, credo che non verrà meno il sostegno da parte del Governo e delle Regioni anche nei prossimi anni. Do qualche numero per significare appunto la portata e anche, diciamo, l'impegno che le nostre aziende, in particolare l'azienda che io presiedo, che si occupa appunto di mobilità pubblica nel territorio romagnolo, diciamo esplicita rispetto al compito che gli è stato dato. Noi tutti i giorni facciamo 5.000 corse, muoviamo ogni anno 50 milioni di persone, questi sono un po' i numeri che caratterizzano appunto l'impegno di Start Romagna. E il trasporto pubblico locale non è solo, diciamo, un settore che prova a sopravvivere o prova comunque a sviluppare nel miglior modo possibile il proprio servizio, ma stiamo facendo anche tantissimi investimenti, perché se il trasporto pubblico vuole essere competitivo o, diciamo, sempre più competitivo rispetto all'utilizzo dell'auto privato, io credo che le due cose possono essere naturalmente integrate. Dobbiamo renderlo appunto più efficiente, più moderno, più frequente, più digitale, più ecologico. La nostra azienda sta investendo 350 milioni, ad esempio, per una ciclopica, diciamo, sostituzione degli autobus di vecchia generazione con autobus di nuova generazione, sempre più digitali, sempre più ecologici, grazie ai fondi del Governo, del PNRR. Ma siamo impegnati anche a rafforzare, diciamo così, la nostra capacità industriale di investire nei prossimi anni, e insieme alla Regione Emilia-Romagna, e concludo, stiamo portando avanti un grande progetto di carattere industriale che è quello di unificare, aggregare le tre aziende regionali che si occupano di trasporto pubblico in una grande e unica holding regionale. Questo per dire che noi stiamo pensando e progettando anche il futuro, non vogliamo solo fare rivendicazioni rispetto al ruolo che svolgiamo, ma siamo, come dire, in campo, ci mettiamo in gioco per avere un'azienda nei prossimi anni in Emilia-Romagna sempre più solida, sempre più competitiva e con una grande capacità di investimento, perché questo è molto importante per garantire appunto una mobilità sempre più efficiente e sempre più integrata in questo paese. Grazie.
1: Grazie anche ad Andrea Corsini. Daniela Faraoni è presidente di Infratel. Infratel, siamo su un'altra tipologia di infrastruttura, ma sempre di infrastruttura stiamo parlando. Quindi anche a lei chiederei di portare il contributo per il pezzo di responsabilità che esercita.
7: Grazie, anch'io naturalmente ho il dovere di esprimere tutto il senso della gratitudine per aver invitato Infratel ad essere presente in questa occasione. Ci dà la possibilità di poter comprendere che il paese che si muove non si muove soltanto attraverso gli investimenti importantissimi e fondamentali nelle infrastrutture o nei sistemi di mobilità. È altrettanto importante in questo momento comprendere quanto sia necessaria una modernizzazione dei nostri apparati che consenta appunto la digitalizzazione di molti processi in molte aree, e questo avviene grazie ad una rete che in parte è già stata iniziata e creata attraverso anche interventi da PNRR. Stiamo continuando a creare tutte le connessioni necessarie, e il piano strategico del 2027-2030 di Infratel è orientato proprio a creare quelle condizioni affinché anche le aree più interne, le aree più disagiate, le aree meno appetibili ai privati, dove probabilmente l'investimento non potrà avere immediatamente un ritorno economico espresso in acquisizione di nuovi rapporti contrattuali. Ecco, in quelle aree dove, come giustamente ha detto ieri il dottor Bernardo Mattarella, che ha partecipato ad un altro panel, la digitalizzazione del territorio consente sicuramente anche di bloccare, impedire in qualche maniera lo spopolamento delle aree più depresse. Ecco, Infratel si occupa anche di questo, non è soltanto soggetto attuatore di una rete importante che naturalmente potrà facilitare, potrà rendere più rapida la connettività, ma la potrà rendere soprattutto più sicura, perché vedete, questa rete poi ha una sua applicazione in tante aree molto nevralgiche, molto sensibili anche della sfera privata di ogni cittadino, perché è una rete che si occuperà anche di gestire dati sanitari, si occuperà di gestire dati commerciali per le imprese, si occupa naturalmente anche di gestire rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino che vive su un determinato territorio, avvicinandoli, rendendoli molto più connessi e molto più facili ad una relazione che è l'interesse poi reciproco. Però è chiaro che il ruolo svolto da Infratel potrà essere colto fino in fondo se nel sistema paese, di cui abbiamo già parlato più volte, che si deve muovere in una relazione interoperativa tra tutte le aree, potrà riuscire ad individuare la tipologia di servizi che attraverso la digitalizzazione di un'area noi potremo erogare con più semplicità e con più rapidità. Occorre ovviamente anche portare il nostro cittadino in una dimensione culturale probabilmente diversa da quella che oggi la maggior parte dei nostri cittadini possiede, e su questo dovremo investire in una relazione tra enti locali, con le associazioni locali, con le associazioni dei comuni, che dovrà promuovere non solo l'attivazione del servizio, ma anche la modalità, l'apprendimento materiale di come quel servizio può dare un vantaggio pratico al cittadino. Quindi una dimensione un pochino più ampia di quella che noi vogliamo pensare poter realizzare attraverso questa grande rete, che molti hanno paragonato alla creazione di una rete autostradale, no? ha la stessa valenza che nel 1960 ha avuto la creazione di una rete autostradale con tutte le sue arterie grandi e piccole che hanno messo in contatto, in collegamento tutta l'Italia. Ecco, Infratel si occupa oggi di superare i divari in tema di digitalizzazione che ci sono tra i vari territori e rendere un servizio che possa essere un accesso comunque
8: equo per tutti i cittadini, anche per quelli che appunto vivono in zone remote. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che la nazione, il paese deve rimuovere tutti gli ostacoli che possono essere un impedimento al cittadino, alla sua partecipazione attiva alla vita sociale. Ecco, Infratel sta dando un contributo anche in questo.
1: Grazie Presidente, grazie a tutti anche per avere rapidamente zippato degli interventi che potevano essere molto più lunghi, ma per averci aiutato a dare un quadro penso abbastanza completo. Invito quindi a prendere posto, chiamo il Ministro a salire per le conclusioni. Il Ministro, intanto che sale, penso chi aveva dei dubbi sulla complessità del sistema questa sera ha capito che è complesso.
9: Innanzitutto c'è una piada in omaggio perché è rimasto dall'inizio alla fine, quindi alla fine offre Forlani, dai tu l'indicazione sullo stand.
1: Anche due.
9: Eh no, tutti bravi a esserci all'inizio, bisogna vedere chi c'è anche alla fine. Sì, grazie, perché hanno i colleghi, oso questa similitudine, hanno riassunto in 4 minuti lavori enormi, problemi enormi, responsabilità civili e penali enormi, perché questo non è un paese che incentiva l'assunzione della responsabilità e alla firma, perché rischi processi per qualcosa che non ti riguarda. Diciamo che il prossimo panel parliamo di burocrazia, di danno erariale, di abuso d'ufficio, di corte dei conti e di firma e di legge Bassanini, che secondo me andrebbe totalmente rivista per ridare responsabilità alla politica, altrimenti non c'è nessuno che si prende delle responsabilità. Stavo ascoltando, è importante avere anche il passaggio sul trasporto pubblico locale. Sto ragionando col Ministro dell'Economia per verificare la possibilità, Bruxelles permettendo, perché il Paese si muove, poi occorre sempre l'ok dei signori dei piani di sopra, ragionare sul famoso budget superiore per l'energia, siccome ci hanno concesso, bontà loro, un budget superiore in deroga alle norme vigenti per le spese militari. Non entro nel merito, sapete come la penso e immagino di sapere come la pensa il popolo del meeting, e spero che queste due maledette guerre finiscano il prima possibile per tornare a ragionare in termini più normali. Però stiamo valutando nei famosi miliardi supplementari, che sono 14 in 2 annualità, ho chiesto da Ministro dei Trasporti di poter pensare anche a una gratuità o a una forte scontistica per l'abbonamento per tutti i ragazzi di minore età che frequentano la scuola dell'obbligo per poter prendere i mezzi pubblici. Questo sì che sarebbe un incentivo assolutamente superiore alle punizioni, alle ZTL, a tutte le amenità. Qua il problema non è colpire i proprietari di auto, di furgoni o di moto, il problema è rendere la possibilità di scelta reale con un'alternativa, quindi tutti i ragazzi che sono in età scolare, dargli l'abbonamento che avevo io quando andavo alle medie o al liceo gratuito, sarebbe sicuramente un segnale importante per le famiglie. Poi se c'è sempre... c'è sempre questo benedetto tema dell'ISEE, su cui dobbiamo andare fino in fondo, che nacque a fine anni 90 in un mondo diverso col governo Prodi, che venne rivisto nel 2011 dal governo Monti, che oggi però non è attuale, perché possedere una casa oggi non è sinonimo di ricchezza in automatico, perché quella casa magari è figlia di sacrifici, e quindi, perché poi altrimenti c'è il rischio che sia sempre una fascia di popolazione che mette in fila L'assegno unico, il bonus bebè, il bonus nido, il bonus libri, la casa popolare, il bonus qui e il bonus là, e i penultimi, che non sono abbastanza ultimi, si avvicinano al fondo della graduatoria, perché quando mi limiti alcune, non dico agevolazioni, alcuni interventi, ma penso anche al discorso che aprirai i telegiornali stasera dello sconto accise, che abbiamo rinnovato per alcuni giorni fino ai primi di settembre, domani andiamo a Roma per un Consiglio dei Ministri per fare qualcosa di più a lunga gittata, per evitare di capire la notte cosa fa Trump, come rispondono gli iraniani e quante raffinerie in Russia stanotte colpiscono i droni ucraini, perché non puoi ragionare la mattina per la sera se vuoi fare programmazione, lo stretto è aperto, lo stretto è chiuso, facciamoci segno della croce, per carità, lui tutto può, però bisogna anche agevolare, quindi io vorrei qualcosa di più ambizioso, di più visionario, di più coraggioso, servono soldi, però anche lì se ti limiti a un incentivo, penso anche alla gratuità per il trasporto pubblico, alle famiglie con ISEE a 15.000 euro, ragazzi, fai fuori la stragrande maggioranza della popolazione, il cosiddetto ceto medio, che non è abbastanza indigente per avere tutta la trafila di bonus, che dal mio punto di vista, e ci stiamo lavorando come Lega, non devono essere cumulabili, perché c'è gente che porta a casa 10 bonus e c'è gente con 10 euro in più di ISEE che non vede neanche uno di quei bonus, e ci vorrebbe un po' di equilibrio sociale in più, altrimenti, ripeto, la scala, il famoso ascensore sociale rimane sempre fermo al primo piano e non arriva mai al secondo. E poi di tutto quello che ho sentito, cosa dire, è un grande lavoro di squadra, è un grande lavoro di squadra. Con stasera, mentre noi torniamo a casa, chi a Rimini, chi a Bologna, chi rimane qua a dormire per godersi la giornata finale domani, ricordo a proposito di TAV, noi siamo l'unico paese in Occidente che stanotte va a dormire con 400 militari, poliziotti e carabinieri che presidiano operai, cantieri e mezzi delle imprese che lavorano a un tunnel ferroviario. È una vergogna che non sta né in cielo né in terra. Non si tratta di... quella è violenza. L'attacco di fine luglio non era una manifestazione sfociata in qualche eccesso. Era un attacco terroristico pianificato. E agli attacchi terroristici pianificati va data una risposta conseguente. Chiudo la parentesi. Quindi io domani sono a Roma... Quindi non manca la responsabilità, però non mancano anche le soddisfazioni. Non mancano le soddisfazioni di coloro che costruiscono. È più facile disfare, è più facile proclamare, è più facile annunciare. Spesso è facile anche sproloquiare. Leggevo di una bizzarra proposta oggi di qualcuno che magari pensa che, essendoci in corso il meeting di Rimini, si possano dire cose che poi tradotte in realtà sono lunari. Qualcuno leggeva oggi, mi ha chiesto un giornalista prima, ho taciuto, c'è una proposta di qualcuno che dice che più figli fai, più voti hai. Cioè, più la famiglia è numerosa, con i bimbi minorenni, più mamma e papà hanno schede elettorali col voto da esprimere. Ecco, non penso che sia il modo più intelligente per incentivare alla natalità. Io penso che siano altri gli strumenti per la gratuità del trasporto pubblico per i figli che vanno a scuola, penso che sia qualcosa più intelligente che non dare 5 schede elettorali in mano a qualcuno che poi non so dove ci possa portare questo ragionamento fra qualche anno, perché io quest'estate mi dilettavo, anche per motivi di lavoro ovviamente, a dare due occhiate, poi chiudo, alla demografia. La demografia è una scienza esatta. Vi do solo questo paragone. Uno dice, ma sono le 18.33 di martedì 25 agosto, Salvini, facci andare via tranquilli. No, vi voglio far andare via con un tarlo di un minuto, perché i numeri, per me la politica e il lavoro è passione, valori, ideali, sensazioni, cuore, però poi i numeri, senza i numeri non vai da nessuna parte. Italia-Nigeria, non è una partita dei mondiali, anche perché noi ai mondiali non ci qualifichiamo da tre o quattro volte, quindi è difficile. Stasera la Nigeria ha 242 milioni di abitanti, età media stasera della Nigeria 18 anni, numero di figli per donna in Nigeria 5. La Nigeria è divisa in due grandi aree, l'area nord islamica sotto il giogo malefico di Boko Haram, l'area sud, sempre più a sud, cristiana. Nell'area sud il numero di figli per donna è 4, nell'area nord il numero di figli per donna è 6. L'anno scorso in Nigeria sono nati 7 milioni di bambini, in tutta l'Unione Europea ne sono nati 6 milioni, nella nostra straordinaria Italia 355 mila. Età media in Nigeria, dicevamo, 18 anni, età media in Italia 49 anni. Tasso di natalità per donna 5 in Nigeria, in Italia 1,1. Quando dicevo fra 30 anni, nel 2056 la Nigeria sarà il terzo paese più popoloso al mondo, supererà gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti saranno a 350 milioni, la Nigeria ne avrà più di 400 milioni. E se la gioca pari a pari con l'Unione Europea. Giovani, noi siamo qua a parlare di sostenibilità, di Green Deal, della legge sui caminetti, del tappino di plastica, delle bottigliette, di là ci sarà voglia di lavoro, di futuro, di famiglia, con abitudini, diritti, valori diversi da quelli dei nostri genitori e dei nostri nonni. Quindi il ragionamento, e chiudo con questo perché poi un giornalista oggi mi ha detto: ma il Santo Padre, venendo al meeting, ha detto l'uomo vale più dei confini. Verissimo, contestualizzala la frase. Il discorso era relativo alla pace e alla guerra. E averne di Papa Leone che sono ostinatamente a favore della pace, anche in momenti complicati. Detto questo, se vogliamo un paese che si muova, delle regole, dei limiti, dei valori condivisi ci vogliono. E il problema non è: ma cosa c'hai con la Nigeria? Non nulla. C'ho nulla con la Nigeria, anzi ci sono lavoratori, operai, eccezionali. Io sui cantieri trovo ragazzi di ogni etnia, di ogni religione, di ogni estrazione sociale che fanno un lavoro enorme. Il problema sono i numeri. Se quest'anno noi scenderemo sotto i 355.000 bimbi e malcontati quasi il doppio dei morti, è chiaro che che futuro stiamo preparando? ITA, la quarta pista di Fiumicino, fondamentale. Arrivare a 100 milioni di passeggeri. Per chi? Perché? Con quali diritti? Con quali valori comuni? Quindi io domani cerco di tornare in ufficio portando avanti fra mille difficoltà questi 260 miliardi di euro di cantieri. Torniamo a casa non dimenticandoci chi siamo e da dove veniamo. Perché la ferrovia, il porto, l'aeroporto, la fognatura o la casa popolare o la villa a Cortina non sono nulla se non siamo ben radicati nella nostra identità, nei nostri valori, nella nostra tradizione, nei nostri simboli e nella nostra cultura. Altrimenti passa tutto. Altrimenti passa tutto. Quindi ti ringrazio. È sempre bello, grazie alla vostra tempistica di fine agosto, alzarsi all'alba a Milano, andare a Firenze. Però mi avete spiegato che il meeting nasce ad agosto per permettere alle famiglie di esserci durante qualche pausa fra scuola e lavoro e averne di momenti di confronto come il vostro, dove si confrontano idee diverse, culture diverse su alcuni temi. Però per me ormai il meeting è un punto irrinunciabile, così come il passaggio per l'intervista di rito a Radio Maria, che ormai è qualcosa di irrinunciabile nella tappa del meeting. Viva il meeting e buona fortuna a tutti voi.
1: Grazie, grazie al Ministro, grazie a tutti. Concedetemi una battuta conclusiva. Il meeting è un'infrastruttura che non ha pedaggio, perché ciascuno entra gratuitamente, ma è un'infrastruttura che va alimentata. Quel cuore che trovate in giro anche per la fiera serve per chi vuole anche poter dare un contributo, perché il pedaggio non ci sia mai. Grazie, però buona serata a tutti.
9: Ti darò la mia. Quello che non chiederemo alle banche in legge di bilancio lo gireremo a voi.
1: Va benissimo.
10: minuti, Radio Radicale, questo era il meeting di Rimini che abbiamo seguito in diretta, abbiamo seguito l'incontro intitolato Il Paese che si muove, introdotto da Luca Ferlaino, moderato da Emanuele Forlani, vicepresidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Naturalmente tra gli intervenuti avete sentito Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Noi proseguiamo e proseguiamo con un'intervista del nostro Andrea Billau a Maurizio Alfano.
11: Radio Radicale, ci occupiamo dell'ultimo omicidio di migrante che viveva in un ghetto, quello di Borgo Mezzanone in Puglia. Saddam Hussein, bracciante pakistano, scomparso il 4 agosto e il cui cadavere è stato trovato il 21 nel bagagliaio della sua auto. Ne vogliamo parlare con Maurizio Alfano, che è un saggista e attivista in difesa dei diritti dei migranti, di cui abbiamo anche parlato recentemente del suo ultimo libro Migranti e repressione. Benvenuto nuovamente su Radio Radicale.
12: Grazie a lei, ben trovati a tutti gli amici.
11: Allora, Maurizio, nel tuo ultimo libro, te definisci quelli che vengono chiamati ghetti, come quello di Borgo Mezzanone, come colonie penali indirette. Ci vuoi intanto spiegare questa definizione?
12: Sì, allora io sono partito da uno studio che segue le tracce ormai da quasi 10 anni di quelli che sono alcuni interventi di superamento del disagio abitativo, di contrasto al caporalato, è nella fattispecie proprio del superamento dei ghetti. Quindi va detto preliminarmente, Andrea, che in questo caso ci sono una mole di risorse enorme che da 10 anni stanno operando per il superamento dei ghetti, ma che sono ancora lì, come la morte che tu hai appena richiamato di Saddam Hussein, il ragazzo di 32 anni di origine pakistana, ci dimostra nella loro totale, come dire, crudeltà e poco decoro delle condizioni nelle quali vivono le persone. Perché le ho definite colonie penali agricole indirette? Perché studiando un po' il sistema di questi finanziamenti che avrebbero dovuto superare i ghetti, e attenzione, la pratica maggiormente ricorrente per superare i ghetti sono la rifunzionalizzazione dei ghetti stessi. Quindi pensa che discrasia, che cortocircuito enorme che esiste nella progettazione del governo italiano, ma anche di grande parte del terzo settore, poi magari ne parliamo anche, nel disegnare scenari che cristallizzano di fatto i ghetti, per cui si rifunzionalizzano, cioè si mette qualche container, si porta l'acqua dove si riesce a portare e si mantengono le persone in condizione di privazione della libertà, perché quella è una carcerazione sociale aperta, di segregazione urbana e di separazione sociale, cioè operano allo stesso modo di come operavano le colonie penali agricole sul residuo giudiziario del 1800, che ancora oggi, come dicevamo anche nell'intervista sul libro, operano in Sardegna, e operano come contenitore di una serie di persone che non sono collocabili altrimenti, per cui rispondono alla stessa logica spaziale di separazione e alla stessa logica securitaria di confinazione delle persone. Quindi i ghetti destinati alle persone, ai braccianti agricoli del Borgo Mezzanone, della Capitanata, di Nardò, di Terlizzi in Puglia, piuttosto che di Castelvolturno, piuttosto che in Basilicata della Piana di Gioia Tauro, rispondono essenzialmente a una azione di contenimento di persone che vengono ritenute pericolose socialmente, e qui si riprende di nuovo il concetto di colonia penale, perché nelle colonie penali si mandavano attraverso il codice Rocco le persone ritenute pericolose socialmente. Quindi oggi si utilizza ancora questo meccanismo di stigmatizzare i migranti che vivono in condizioni di disagio e di privazione come portatori di problemi sulla tenuta delle comunità che li ospitano, e quindi vengono ritenuti un problema sociale da un punto di vista securitario. Rispondendo a questo meccanismo ancora oggi vengono tenuti distanti e separati, quindi tu puoi disattivare qualsiasi principio legale, umano e costituzionale nei loro confronti.

biglietti su tutto il territorio nazionale, per cui è uscita fuori una mappa di 37, come dire, ghetti o iperghetti presenti in Italia, e in base all'anno di anzianità, uno dei criteri, è il numero delle persone che abitano questi luoghi, è stata fatta una graduatoria con assegnazione di risorse, e a Borgo Mezzanone andavano in realtà proprio 54 milioni di euro per tentare di iniziare delle pratiche di superamento di quello che ha chiamato il relatore speciale ONU sulle condizioni di schiavitù presenti ancora in Europa, condizioni di degrado e di umiliazione delle persone da rimuovere immediatamente. L'ho detto, il 2019 ancora siamo lì. Per comprendere come su questo aspetto ci sia un accanimento ulteriore del mantenimento di questi luoghi dove si applica ogni norma, e che sono contenitori per l'industria malata, che di questi luoghi si nutre con delle navette di caporali che fanno orario come con tanto di tabella oraria, ma stiamo parlando del trasporto dei caporali. Allora, che cosa è accaduto? Che non tanto per colpa dei comuni, che hanno risposto immediatamente, ma per colpa del nuovo governo che si è insediato proprio a fine 2022, quando questa misura del PNRR è stata varata sul superamento del disagio abitativo, si è tenuta ferma per oltre 2 anni e mezzo la misura, cioè lo Stato ha bloccato qualsiasi tipo di comunicazione con i comuni, per cui i comuni sono rimasti con la scadenza, che è già scaduto, di giugno 2026, in attesa di capire che cosa potesse accadere, tranne farsi sentire qualche mese prima con un commissario straordinario, poi rimosso e dato le competenze adesso quello del decreto Caivano. Quindi vedi anche qui la schizofrenia, un commissario che nasce per alcune questioni che riguardano i minori, che si ritrova adesso, come dire, le competenze sui migranti e sul superamento del disagio abitativo. Questi soldi sono stati persi, adesso sono stati recuperati circa la stessa cifra, 14 milioni per rifunzionalizzare l'ex gara di cui proprio tu parlavi, quindi qui continuiamo a parlare di rifunzionalizzazione di ghetti, seppur, come dire, riverniciati, fatti con modulo abitativo, ma parliamo di separazione comunque urbana e di separazione sociale e segregazione urbana, e in più altri 40 milioni che dovrebbero rispondere, poi facciamo attenzione, Andrea, al criterio che la Regione Puglia ha definito di Puglia accogliente, cioè un sistema che dovrebbe, come dire, prevedere il recupero di alcuni borghi rurali, e qui già, come dire, c'è un salto di qualità che, sulla quale bisogna ragionare, quindi borghi rurali adiacenti delle comunità dei paesi, che sono tipicamente i villaggi dell'ex opera di bonifiche agricole, per intenderci, quei piccoli villaggi lì, da destinare ai lavoratori migranti. Poi qui c'è l'altro inganno, che sui lavoratori sedentari, perché di questo si tratta, si vogliono applicare le norme sui lavoratori stagionali, ma al di là di questo, che cosa scopro leggendo? Perché guarda, questa è materia complessa, e nella prassi amministrativa si nasconde, come dire, anche l'indicibile. Allora ti dico che cosa aveva studiato la Regione Puglia con il comune di Foggia e di Manfredonia, insieme con il Politecnico di Bari. Intanto diciamo che erano previste anche l'installazione di moduli abitativi leggeri e smontabili in aree rurali, quindi non era proprio una ristrutturazione dei borghi, c'era anche questa, come dire, questo pertugio, quindi sarebbe stata una spianata di moduli, perché questo poi voleva fare il commissario, l'ha detto pubblicamente. Ma attenzione, guarda che cosa scrivono nel protocollo d'intesa per come spendere i soldi del PNRR, che spero non vengano utilizzati con lo stesso criterio di Puglia accogliente, che ancora non sono, come dire, meglio definiti. I presenti interventi, qualora ricadono in siti che già hanno presenze abitative, antropizzazione avanzata o destinazione turistico-culturale, anche legate alla tradizione religiosa, attenzione, dovranno essere destinati all'accoglienza di nuclei familiari armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti. Cioè questa fase, questa frase e queste ultime parole trasurano un razzismo istituzionale che è, come dire, crudele, che è pesante, cioè i migranti devono essere armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti, destinati poi ai nuclei familiari, quando nei campi il 95% o il 97% della popolazione dei campi sono monoparentali, cioè sono singoli braccianti, sono poche le famiglie che sono lì come famiglie e con figli, per cui c'è una chiara volontà di propagandare una misura, ma poi

0: farne cosa completamente diversa. Qui parliamo di persone che devono rendersi armonizzabili e compatibili, e questo la dice lunga su come si vogliono mantenere in piedi le colonie penali agricole indirette.
1: Eh sì, perché poi appunto sembra però...
0: La prossima delibera della Giunta regionale della Regione Puglia, perdonami, giusto per ribadire la fonte.
1: Ah sì sì, certo. No, appunto sembra incredibile, ma come dire, no? Che si veda da, appunto dal governo nazionale, o che è di destra o della Regione Puglia, che è di sinistra, appunto sembra lo stesso atteggiamento in cui come dire, i migranti non possono coesistere con la popolazione locale in maniera, qui ci vorrebbe la parola armonica, ma debbano essere appunto segregati, anche quando appunto sono dei lavoratori che, come tutti gli altri lavoratori di questo nostro paese, dovrebbero avere diritti uguali e non essere differenziati per etnia, colore o religione, anche perché c'era anche quell'aspetto religioso in quello che tu citavi.
0: Sì, assolutamente, anzi ti dico ancora, come dire, come sia ben presente quello che tu hai appena detto, la stigmatizzazione che, come dire, si riproduce su qualsiasi parte del territorio nazionale, indipendentemente dal governo politico di destra e di sinistra. Su questo tema c'è una congiuntura, come dire, parallela dei diversi schieramenti politici che è impressionante. Ecco, solo su questo c'è una unità nazionale. Ecco, abbiamo coniato questo termine tra me e te in questo momento, che l'unità nazionale di tutti gli schieramenti c'è soltanto sulla, come dire, discriminazione e stigmatizzazione dei migranti, perché i territori li riproducono. Ma non solo. L'altra chiave di volta, ecco perché io continuo a insistere nel sistema delle colonie penali agricole indirette, che poi fanno parte di un sistema di pluricarcerazione, perché poi i migranti, oltre alle carceri normali, vengono, come dire, riservati i CPR, i centri per i rimpatri, che sono dei luoghi che oggi, come dire, sono avulsi di qualsiasi tipo di sorveglianza, di ispezione, anche non più riconosciuta ai parlamentari come era con la legislazione precedente, quindi nemmeno più i parlamentari possono entrare, non possono entrare gli avvocati, vengono requisiti i telefoni, quindi vengono creati dei luoghi di separazione, di vuoto, in cui le persone completamente scompaiono. Poi ci sono le colonie penali che attualmente ancora, come dicevo prima, stanno svolgendo la loro funzione in Sardegna, dove l'80% della popolazione è straniera, e quindi rimangono in vita attraverso la popolazione straniera, ritenuta ancora sul presupposto del codice Rocco fascista pericolosa, e lì internate perché non sono alternativamente collocabili. E poi arriviamo a queste colonie penali agricole indirette, dove si applicano gli stessi strumenti dei richiedenti asilo, delle persone migranti che secondo il sistema giudiziario italiano devono essere espulse. Quindi non si applicano i criteri di libertà di circolazione, di accesso alla casa e di pari opportunità anche all'edilizia pubblica residenziale delle ATERC. No, Andrea, si applicano le norme dei richiedenti asilo, ripeto, o come le persone che vengono ritenute non titolari di permesso di soggiorno sul territorio. Per cui a delle persone che hanno il regolare titolo di soggiorno e che hanno anche un regolare contratto di lavoro, nella fattispecie concreta, siccome sono dei braccianti e non sono alternativamente collocabili, siccome nei centri delle nostre comunità non li vogliamo, vengono, come dire, applicate norme di restrizione, come è appena accaduto dopo lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, dove ci stiamo ponendo con grande forza.
1: In Calabria,
0: sì. Sì, nella piana di Ciotauro in Calabria è avvenuto che sono state, per fortuna, dopo 10 anni che erano, come dire, rimaste ferme, quindi anche avviate, come dire, a essere congiunte 4 palazzine da destinare ai braccianti presenti nella Tentopoli, ma ne mancano 400 all'appello che rimarranno fuori. Ma la norma che ha regolato un regolamento interno è un regolamento interno che tratta delle persone che sono regolarmente presenti sul territorio, perché per accedere alle palazzine dovevi dimostrare di essere regolarmente presente sul territorio, che dopo le 23, dalle 23 in poi, dalle 5 non puoi uscire. E quindi non è di fatto una libertà di circolazione e di accesso, è che nessuno può portare nessuna persona, nemmeno un amico o un parente all'interno delle palazzine. Quindi non è una accoglienza rivolta delle persone che mantengono invece in piedi la nostra economia, sia quella sana, di cui anche ci sono delle aziende che fanno, come dire, regolare i contratti a queste persone che non riescono comunque a trovare casa. E poi c'è tutta quell'economia sommersa, che vale 25 miliardi di euro all'anno, quindi parliamo di 2 miliardi su base mensile in questo paese, in Italia, dentro della quale ci sono i sistemi di caporalato, che possono tranquillamente sfruttare queste persone senza avere, come dire, grandi ripercussioni, perché non ci sono state grandi ripercussioni, nonostante anche la legge che si è entrata, la legge Martina l'ultima sulla riforma e il contrasto al caporalato. Per cui su questo, come dire, c'è una saldatura di intenti di discriminazione nei confronti di persone che vengono disattivate della loro qualità di essere veramente residenti sul territorio, disattivate di essere lavoratori e trasformate in persone pericolose.
1: Per concludere, direi, a me mi viene un paragone, mi salta agli occhi, cioè questi migranti braccianti vengono trattati come sono stati trattati i Rom nel nostro paese, per cui ai Rom sono stati segregati nei campi e il discorso, appunto, che sulla base di un preteso nomadismo che non esisteva più e che sullo stesso metro con motivazioni diverse ma non così differenti viene applicata questa politica per i migranti braccianti.
0: Hai perfettamente ragione, guarda, e senza volerlo hai toccato un caso, per esempio, che proprio in questo momento in Calabria si sta sovrapponendo, perché c'è anche in atto lo sgombero del campo dello Scordovillo a Lamezia, un campo rom storico, e, come dire, la grande politica regionale illuminata ha pensato bene di ricombinare all'interno di alcune vecchie case popolari che dovrebbero essere riadattate con un finanziamento di 36 milioni di euro, le intere comunità tutte allo stesso modo, quindi spostare il problema dalle vecchie case, perché adesso vengono delle vecchie case, in delle case meno vecchie, ma tutti quanti insieme, appassionatamente, senza, come dire, avere il principio dell'equa distribuzione, ma certo, senza nemmeno sentire le comunità nomade, per cui continua una retorica di applicare alle persone ritenute diverso o altro da noi azioni di combinamento e di separazione sociale, quindi continua integralmente questo tipo di processo amministrativo indipendentemente da chi governa. E sì, poi Andrea, consentami un solo minuto, perché sarebbe anche utile riflettere su come ci sia e su questo io sto incominciando a scrivere e vorrei anche che qualcuno cominciasse a prendere anche posizione, ci sia anche un'induzione di Stato verso il lavoro irregolare, perché molti non sanno che il caporalato si nutre di moltissime norme che sono proprio, come dire, fatte dallo Stato centrale. Se noi pensiamo a un migrante che arriva via mare, quindi ha, come dire, un accesso accompagnato, perché arriva via mare, c'è chi lo aspetta, per poter regolarmente lavorare, attenzione, ci vogliono dai 14 ai 16 mesi, cioè ci vogliono almeno 12 mesi per avere un appuntamento in questura e poter formalizzare la richiesta di asilo, e se tutto va bene, che non viene rinviato l'appuntamento, altri 60 giorni per potersi iscrivere al centro per l'impiego. Quindi persone che scappano da guerra o che arrivano qui, che comunque vogliono e devono lavorare per pagare il debito che hanno affrontato, ma soprattutto mandare delle risorse indietro come hanno fatto i nostri immigrati italiani, devono aspettare mediamente 16 mesi se arrivano via mare. Se arrivano dal confine terrestre, via Ventimiglia piuttosto che dai Balcani, devono aspettare quasi 2 anni, quindi noi possiamo pensare che persone che arrivano qui saranno 1 anno e mezzo, 2 senza lavorare.
1: Sì, infatti, e poi vabbè, questo senza contare adesso le procedure accelerate di frontiera che invece impediscono proprio l'accesso, insomma, andando proprio inficiare proprio le basi del diritto d'asilo. Ma ci dobbiamo fermare. Io ti ringrazio molto, ringrazio Maurizio Alfano, con cui abbiamo parlato dei ghetti in cui sono segregati i migranti braccianti, a partire dall'ultimo caso di omicidio, quello di Saddam Hussein, bracciante pakistano. Grazie Maurizio.
0: Grazie Andrea, grazie Radio Radicale.
1: Sono le 19.04 minuti, questa è Radio Radicale, tra poco ci collegheremo in diretta, era previsto l'inizio per le 19 con la 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire il dibattito all'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale, con gli interventi di Luca Beccari, segretario di Stato per gli affari esteri, gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroit e professore di diritto dell'Unione Europea, a Luis Guido Carli, Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Julian Sciarca, amministratore delegato di Domin, il tutto moderato da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia dei Popoli. In attesa di questo inizio vediamo alcune agenzie, innanzitutto il segretario al tesoro Bessent, all'indomani di una conferenza in cui ha minacciato sanzioni secondarie a tutti i paesi, Cina in primis, che hanno una relazione economica con l'Iran. Il segretario americano al tesoro sostiene che la pressione americana sta funzionando, come dimostrato dal fatto che la leadership iraniana sta ammettendo ciò che il mondo può ormai vedere. Scott Bessent fa riferimento al presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che ha riconosciuto le carenze economiche dell'Iran, dicendo la guerra deve finire prima o poi. Il titolare del tesoro statunitense ha usato anche quanto detto recentemente dall'Iraq il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, sostenendo che è stato ancora più diretto: non importa quanta forza militare abbiamo, se la gente ha fame, non abbiamo circolazione finanziaria, crescita economica e produzione interna, non resisteremo. Bessent ha ribadito che sotto il presidente Trump il tesoro continuerà a tagliare ogni via di supporto economico che sostiene questo regime fino a quando Teheran rimarrà da sola. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto all'Ucraina di sospendere gli attacchi alla Russia fino alla partenza del direttore della CIA John Ratcliffe, giunto oggi a Mosca per degli incontri. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Per Ratcliffe è il primo viaggio a Mosca dal suo insediamento. Andiamo ad altre notizie sull'Ucraina. Ringrazio Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sincere congratulazioni in occasione di un importante traguardo per gli ucraini, il 35esimo anniversario del ripristino dell'indipendenza dell'Ucraina. Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato accompagnato da concreti aiuti umanitari e di altro tipo, compresi gli sforzi per riportare a casa i nostri figli rapiti dalla Russia e per contribuire al progresso del processo di pace. Questa chiarezza spirituale e morale, manifestata nei fatti, rappresenta per molti una solida base di speranza che questa insensata guerra contro la Russia possa concludersi con dignità per l'Ucraina e per gli ucraini. Grazie, conclude Zelensky. Ma in questo momento ci colleghiamo con il meeting di Rimini.
2: Sull'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale. Ringrazio e saluto con voi i nostri ospiti, Luca Beccari, segretario di Stato degli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi. Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroit e professore di diritto della LUIS. Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo. È collegato con noi Julian Sciarca, CEO della società Domin, che poi presenteremo più nello specifico. Benvenuto. L'Europa è in questo momento l'unico spazio a livello mondiale dove Stato di diritto, democrazia e welfare universalistico coesistono. Questo è un sistema che per sua natura ha bisogno di una base economica forte, solida, competitiva, perché se pensiamo solo al welfare, pensione, sistema sanitari, se pensiamo poi alle università, sistemi scolastici, poi tutta l'assistenza sociale e potremo andare molto oltre, senza una base economica che riesce a finanziare, a sostenere questo, sarebbe tutto inimmaginabile e crollerebbe velocissimamente. Quindi quando noi parliamo di competitività, parliamo non semplicemente se un'azienda fa più profitto o meno profitto, parliamo di un sistema insieme, un sistema che potremmo chiamare europeo, oramai l'unico al mondo, che deve competere, quindi affermarsi di fronte alla Cina, all'America, agli Stati Uniti, qualche alleato c'è. Ma l'Europa si trova sempre più in una situazione dove deve affermarsi con pochi partner internazionali. E di questo vogliamo parlare questa sera. Certamente la situazione competitiva in questo momento è fortemente influenzata dalla capacità di competere a livello tecnologico. E quindi vorrei chiedere subito a Francesco Billari se ci può dare un quadro evidentemente sintetico, di come lei vede in questo momento la situazione europea fra questi grandi poli che tendono a prenderlo nella tenaglia. L'Europa come si trova?
3: Grazie per l'invito. Io sono professore di demografia, quindi vi costringerò a parlare di persone e magari di capitale umano, che è la base della competitività e anche della potenziale risposta all'intelligenza artificiale. E parlo di record europei. Abbiamo avuto i campionati europei sia nel nuoto che nell'atletica. Primo record europeo che, malgrado si parli molto di inverno demografico, gli europei non sono mai stati così tanti come oggi. 450 milioni di abitanti dell'Unione Europea sono comunque un numero record, probabilmente non continuerà a essere così, ma se li contiamo assieme, se ci mettiamo assieme, siamo comunque una forza abbastanza importante. Il problema, e qua chiederemo alla politica, è quanto li possiamo considerare una forza unitaria. Abbiamo un record nella durata della vita, e sto parlando di dati europei, 82 anni durata media della vita, non siamo mai stati così longevi, il che vuol dire che abbiamo una società con molte generazioni diverse, quindi la competitività dell'Europa nel futuro e anche la capacità di rispondere alle sfide economiche corrisponderà anche alla capacità di includere generazioni diverse e di avere a che fare con una vita lunga. Poi purtroppo facciamo pochi figli, 1,4 è il dato europeo, l'Italia è più bassa, ma non parlo dell'Italia. Questo è un sintomo di bassa competitività. La combinazione tra lunga vita e bassa fecondità fa sì che siamo tra le entità economiche, siamo la seconda entità più invecchiata al mondo, il che vuol dire che abbiamo pochi giovani, abbiamo 22% a livello europeo di ultra 65 anni, solo il Giappone ci supera col 30%, e questo è un altro aspetto di sfida molto importante rispetto a quello che ci siamo detti prima. Come facciamo, avendo pochi giovani e molte persone stagionate a rispondere alla competitività della Cina, che comunque sta andando in questa direzione, ma molto più lentamente e con numeri diversi, o degli Stati Uniti, che invece sono un paese molto più giovane. Allora, la chiave sarebbe investire nel capitale umano, che è la risposta chiara per generare competitività, imprenditorialità, innovazione. E anche qua abbiamo un record, cioè se noi guardiamo i giovani europei non sono mai stati così istruiti come oggi. Il 44% dei giovani europei ha un titolo di istruzione universitaria. L'Italia è quasi fanalino di coda, attenzione. Però il 44% è un gran numero. Vi dico però che, a proposito di competitività, se prendiamo i 24enni cinesi, il calcolo l'hanno fatto i nostri colleghi in Bocconi, i 24enni cinesi sono laureati al 70%, 7-0, come i coreani, i giapponesi sono molto vicini. Quindi questi paesi, diciamo lato est del mondo, stanno rispondendo a avere pochi giovani investendo molto sull'istruzione. E noi in realtà lo stiamo facendo più di prima a livello europeo, ma forse non abbiamo il ritmo giusto. Tra l'altro provo a risalire indietro. Siamo riusciti a creare un sistema universitario europeo in qualche modo con i crediti congiunti, anche se poi a livello europeo non investiamo veramente nell'università. Non abbiamo mai pensato di creare un sistema scolastico europeo, che tra l'altro è abbastanza peculiare, perché se pensate alla circolazione dei lavoratori, i lavoratori di solito si dovrebbero, se va bene, si potrebbero portare dietro la famiglia. E la famiglia cosa vuol dire? Vuol dire che il milione più di romeni che stanno in Italia arrivano e sradicano i propri figli in un sistema scolastico totalmente non conforme a quello dove partono. Quindi abbiamo una parte di scuola e una parte di università che non è all'altezza dei nostri competitor, chiamiamolo così, ma se volete non è a prova di futuro. E questo secondo me è l'elemento primario dal punto di vista delle persone. L'ultimo aspetto che vorrei toccare è la parte di imprenditorialità, cioè l'Europa è molto frammentata su che cosa vuol dire fare impresa. Adesso magari succederà qualcosa di diverso col 28esimo regime, però poi c'è magari Julian che racconta cosa vuol dire fare start-up partendo dall'Italia e dall'Europa, però abbiamo una situazione che è connessa anche al tema di prima, al basso capitale umano che non è favorevole alla creazione di nuove imprese. E finisco parlando appunto della centralità del sistema universitario. Il sistema universitario deve essere centrale, non lo dico per conflitto di interesse, visto che il tema è l'intelligenza artificiale, mi tocca ricordare che l'intelligenza artificiale è stata sviluppata essenzialmente partendo dalla Silicon Valley, e la Silicon Valley non sta là solo perché c'è il ponte di Verrazzano a San Francisco, ma perché ci sono essenzialmente Stanford e Berkeley e una serie di un ecosistema molto importante che noi in Europa non abbiamo. E quindi la nostra competitività in questo momento non può che partire dalla scuola, dall'università, dal capitale umano, dalle persone, dall'intelligenza umana. Quindi per competere nel mondo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di intelligenza umana, ma dobbiamo capire come investire in questa intelligenza umana. Lo possiamo fare mettendoci assieme, ne parlavo prima con il Presidente, dicevo, no, ma noi per esempio in Bocconi abbiamo provato a metterci assieme col Politecnico per creare una fondazione per l'imprenditorialità. Ecco, dobbiamo essere in grado di metterci assieme sempre più a livello europeo per estrarre competitività dalla nostra grande intelligenza umana, ma dobbiamo pensare assolutamente alla scuola e all'università. Intelligenza umana per intelligenza artificiale. Grazie.
2: Grazie mille, mi sembra. Questo mi sembra un messaggio molto importante, perché spesso quando si parla di competitività si parla delle conseguenze, ma l'origine è quello che ha detto lei. Quindi andiamo alle radici della competitività che nel dibattito pubblico viene poco contemplato, quindi grazie per questa chiarezza. Luca Beccari, San Marino sicuramente non è uno Stato grande come la Cina, però deve essere presente in un mondo dove ci sono la Cina, Stati Uniti, Canada e tanti altri, quindi avete bisogno di una partnership dove tutto il potenziale umano che avete, o capitale umano, si può inserire in un percorso virtuoso. Voi come vivete questa necessità di una partnership?
4: Grazie, buonasera a tutti. Parto dal dire che fondamentalmente sicuramente San Marino è uno dei paesi più piccoli del mondo e della macro regione europea, no?
2: Essendo la repubblica più vecchia del mondo.
4: È anche la più antica sicuramente. E però ormai, almeno da qualche decennio, è possibile affermare che le sfide che coinvolgono i vari paesi fondamentalmente sono uguali per tutti, grandi e piccoli paesi. Poi magari cambia la proporzione, la scala, ma quella che sono le 10 priorità per un paese come l'Italia o la Germania o la Francia, in proporzione lo sono anche per San Marino. E affrontiamo le stesse cose: la crisi energetica, il problema dell'occupazione, il problema dell'inflazione, il problema della qualità della vita dei nostri cittadini, tutto uguale. Come lo affronta un paese di ridotte dimensioni, cioè quindi con meno mezzi, diciamo, o meno varietà di mezzi rispetto a un paese grande? Prima di tutto cercando di capire come è cambiato il paradigma. Il paradigma della competitività è mutato fortemente, prima passando dai fattori tradizionali. Erano competitivi i paesi che offrivano un differenziale fiscale importante, che magari avevano un costo del lavoro più basso. Oggi questo scenario si è evoluto passando ai paesi che offrivano il cosiddetto business environment, no? Quindi un insieme di fattori attrattivi. Oggi le nuove tecnologie hanno cambiato ancora il paradigma. Oggi i fattori di competitività, purtroppo o per fortuna, sono fortemente legate alla possibilità di sfruttare le nuove tecnologie. Ecco che allora oggi per un paese diventa importantissimo l'approvvigionamento energetico a basso costo, perché altrimenti i data center non funzionano. Fino a 10 anni fa eravamo tutti in corsa per cablare i nostri paesi con la fibra ottica, adesso siamo tutti in corsa per fare i data center. È cambiato proprio completamente l'approccio competitivo. Quindi sicuramente è la consapevolezza di questo. E poi ovviamente la consapevolezza che non si è più da soli, cioè non si riesce più a ragionare, e questo vale forse per San Marino, che ha una tradizione, se volete, di partnership meno diffusa degli altri paesi europei. Noi non siamo paese membro dell'Unione Europea, anche se presto saremo associati, che di fatto le sfide da soli non si affrontano e quindi occorrono sinergie. E credo che quella che per noi è stata una sinergia storica, importante e fondamentale come con l'Italia, che parte da lontano, oggi continua, ma si trasferisce in un contesto ancora più allargato, che è quello dell'Unione Europea. Spesso si critica l'Unione Europea, no? Perché è l'Unione Europea delle regole, degli standard, eccetera. E noi siamo un po', no? Facciamo un po' un ragionamento inverso. Noi rincorriamo invece l'Unione Europea perché crediamo che l'Unione Europea non solo offra un'opportunità di mercato a San Marino o a altri paesi delle caratteristiche di San Marino, ma offra anche quell'ambiente per fare impresa e per sviluppare economia che sicuramente è più incline alle nostre caratteristiche. Vado veloce verso le conclusioni. Noi siamo abituati a misurare la ricchezza di un paese sulla base del PIL e fin qui ci siamo. Però io credo che tra l'avere un 12% di PIL e avere un 5% di PIL, ma magari da una parte avere una condizione di arricchimento, diciamo, non particolarmente qualificata, e dall'altra avere meno performance ma aumentare la qualità della vita dei cittadini, ci sia una grande differenza. È come avere la piena occupazione ma avere tutta gente che lavora non facendo il lavoro che vorrebbe fare, e avere invece magari qualche problema di gestione dell'occupazione ma puntare a collocare le persone dove vorrebbero stare. E questo è un po' quello che San Marino cerca di fare, e cerca di farlo con dei paesi amici, con dei paesi partner che in qualche modo rappresentano la stessa sfera di valori, che poi è quello che anche il Santo Padre, insomma, un po' ci ha ispirato in questi giorni a fare, sia a San Marino che a Rimini, cioè avere consapevolezza delle nuove tecnologie, certo, non possiamo prescinderne, ma non dimenticare il fattore umano e il fatto che la persona è al centro.
2: Grazie. Grazie. E adesso passiamo alla domanda a Julian Sciarca. Eccolo. Allora, prima di tutto grazie per il collegamento, sappiamo che lei è molto impegnato. E la mia domanda è questa: lei è impegnato con la sua società Donim in un grande consorzio che si chiama Europa, dove partecipa anche il Fraunhofer Institut tedesco, per competere a livello internazionale nella tecnologia dell'intelligenza artificiale. In più, lei ha affermato che il famoso AI Act dell'Europa è un vantaggio competitivo. Penso che tutti noi siamo un po' sorpresi da questa affermazione, perché è sempre stato accusato invece di limitare la competitività dell'Europa. Allora, se ci può spiegare nella sintesi qual è l'ambizione che avete come azienda a livello internazionale, e poi come l'Europa, invece di essere un ostacolo, può essere un aiuto.
5: Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito e grazie per la flessibilità per la connessione remota. Allora, il divario dell'ecosistema dell'AI in Europa è innegabile, ma appunto questo potrebbe diventare un vantaggio competitivo. E qui dobbiamo fare un'analisi molto di dettaglio per comprendere quanto è grande il divario e quali sono le aree che si possono chiudere nel breve termine. In Domin ci piace dividere il mercato dell'intelligenza artificiale in due grandi componenti: quello dell'adozione dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, e quella della produzione, quindi l'addestramento dei grandi modelli e la loro distribuzione. Se oggi parliamo di adozione, dimenticando per un attimo il fatto che l'Europa ha una serie di divari da chiudere, da quelli del supercalcolo a quelli dei capitali e così via, da un punto di vista di adozione l'Unione Europea è destinata ad essere il caso d'uso più grande dell'intelligenza artificiale al mondo. Di fatto è l'ecosistema e il mercato più frammentato in assoluto, 27 paesi che hanno una complessità linguistica e di regolamentazione chiaramente che tutti accettiamo e comprendiamo, dove l'intelligenza artificiale è lo strumento perfetto per risolvere queste grandi sfide di cui parliamo da oltre 15 anni. Quindi, per esempio, il mercato digitale unico, grazie all'integrazione dei sistemi che l'intelligenza artificiale abilita, avremo la possibilità di integrare il mercato digitale europeo molto più velocemente, specialmente poiché questa onda dell'intelligenza artificiale generativa risolve un problema fondamentale, che è quello del linguaggio. Quindi potenzialmente avremo un italiano, un tedesco, un francese che chiuderanno transazioni con una affinità maggiore, una velocità maggiore grazie al software, quindi al fatto che il software, che è un sistema operativo ormai per il mondo, se si ferma il software si fermano le infrastrutture critiche, si fermano le banche, si ferma la pubblica amministrazione, non solo il divertimento sui social media. Ora, l'intelligenza artificiale ha come primo caso d'uso quello di fare un upgrade del software, di facilitare l'adozione del software, dove l'Europa, da un punto di vista di economia, ha avuto sicuramente una sfida negli ultimi 20 anni rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, sia per un tema di regolamentazione, ma anche semplicemente per un tema di frammentazione fisica del mercato. Quindi, da questo punto di vista, essendo l'intelligenza artificiale il traduttore di complessità perfetto, l'Europa è destinata ad avere il maggior beneficio rispetto alle altre economie. Questo vale chiaramente anche per l'unione del mercato dei capitali, poiché l'intelligenza artificiale è come se introducesse una standardizzazione dell'impresa che quindi uniforma anche quello che è l'integrazione, diciamo, paneuropea del business in senso più ampio. Quindi io credo che da un punto di vista di adozione l'Europa è già destinata a vincere. Poi parliamo di produzione, ed è qui che emergono le criticità maggiori di cui si stava parlando prima e di cui chiaramente parliamo tutti i giorni. Cioè l'Europa ha un problema fondamentale, che è quello di, prima di tutto, garantirsi le materie prime per produrre l'intelligenza artificiale. Per dare un'idea di quanto era enorme il divario nel 2024, quando c'è stata l'esplosione, diciamo il picco del hype dell'intelligenza artificiale, un'azienda privata negli Stati Uniti aveva 15 volte più calcolo, quindi più potenza computazionale, che è la materia prima per addestrare l'intelligenza artificiale, di tutta l'Unione Europea messa insieme. Quindi se poi ci andiamo ad allargare sul numero di soggetti che negli Stati Uniti possono addestrare questi modelli, è chiaro che eravamo un puntino invisibile nella mappa dell'intelligenza artificiale. Grazie all'avanzamento che hanno fatto i chip di Nvidia e di altri provider nell'ambito del supercalcolo, dove con l'ultima versione che si chiama Blackwell, nel caso di Nvidia, si fa un salto di 30 volte in performance consumando 25 volte meno energia. Questo ha fatto sì che l'Europa potesse investire diversi miliardi negli ultimi 24 mesi e questo ha abilitato circa una quindicina di grandi supercomputer in Europa. L'Italia è sempre stata avanti da questo punto di vista, poiché il settore accademico ha investito tramite il consorzio Cineca in Leonardo, che è uno dei supercomputer più rilevanti in Europa e al mondo. Adesso questi sono diventati 15 e c'è addirittura un programma per allargarli ulteriormente. Ecco, proprio su queste basi, di questa materia prima che ora è disponibile e sempre di più lo sarà nei prossimi trimestri, per cui io ritengo che noi dobbiamo essere più ottimisti sul fatto che l'Europa stia riconoscendo il divario e lo stia anche chiudendo facendo degli investimenti concreti. Sulla base di questa infrastruttura noi in Domin ci siamo candidati per addestrare un modello di frontiera e quindi per produrre un'intelligenza artificiale europea che rappresenta in modo fair oltre 24 lingue, quindi collaborando con tutti i vari governi in giro per l'Europa e utilizzando questa potenza di calcolo pubblica che è enorme. Di fatto parliamo di oltre 50.000 chip. Per addestrare un modello della dimensione di Anthropic o di OpenAI ce ne vogliono circa 10.000. Noi in Europa abbiamo 50.000 chip, quindi se noi mettiamo insieme questa capacità di calcolo, di fatto riusciamo a produrre un'intelligenza artificiale europea competitiva. Ed è proprio questo l'obiettivo del Consorzio Europa, insieme all'Università Fraunhofer. Sostanzialmente abbiamo proposto un progetto tecnico che va a federare questi supercomputer, crea un mega supercalcolatore europeo con cui andremo ad addestrare un modello da oltre un trilione di parametri, che in gergo, diciamo, tecnico significa che avremo un modello che compete con gli Stati Uniti e con la Cina. La deadline del progetto è un anno da luglio, abbiamo vinto questa gara circa due mesi fa, in gara c'erano anche i francesi e una serie di altri laboratori avanzati di intelligenza artificiale oltre a noi, possiamo dire con orgoglio che diciamo, l'intelligenza artificiale europea sarà di guida italiana e siamo molto ottimisti dei risultati che potremo raggiungere grazie a questa capacità di calcolo anche dai primi test che stiamo facendo in queste settimane. Quindi chiudo con il dire che se dividiamo tra adozione e produzione, da un punto di vista di adozione l'Europa sarà destinata a vincere, sulla parte di produzione ci stiamo lavorando e sono ottimista che chiaramente c'è del lavoro da fare, ma che possiamo avere una proposition europea dove le regole diventano un vantaggio competitivo per costruire una versione dell'intelligenza artificiale di cui si può fidare, che sì arriva in ritardo, ma è affidabile, va a risolvere quelli che sono i bisogni del mercato interno e noi siamo abbastanza fiduciosi che ci sarà anche una domanda esterna per un'intelligenza artificiale di cui ti puoi fidare. Proprio come oggi la Cina e gli Stati Uniti compra dall'Europa e dall'Italia prodotti nel food, nella moda, nel design, piuttosto che nella manifattura avanzata.
2: Grazie. Un'esperienza che dà fiducia. Moavro Milanese. L'Europa è accusata, abbiamo visto che comunque un problema rimane la materia prima, e lì dobbiamo mettere tutto il capitale umano di cui ha parlato prima il rettore della Bocconi. Però si accusa spesso l'Europa di creare regole che impediscono un'innovazione competitiva. Abbiamo sentito che in questo caso, come ha raccontato adesso Julian Czarka, è vero fino a un certo punto, ma io gli volevo proprio chiedere fino a che punto è vero.
6: Sì, buonasera a tutti quanti. I limiti dell'Unione Europea sono fondamentalmente legati a questi elementi di frammentazione di cui abbiamo già sentito parlare. Però è anche vero che l'Unione Europea costituisce, soprattutto per le realtà nuove come l'intelligenza artificiale, il punto di riferimento imprescindibile. Sarebbe inimmaginabile lavorare su scala nazionale, quantomeno in ambito continente Europa, con tutti questi piccoli stati e staterelli che individualmente oramai non hanno più peso. Nello stesso tempo l'Unione Europea, con tutti i suoi limiti, è stato il primo insieme a livello mondiale a emanare una legislazione ad hoc, una legislazione mirata sul settore dell'intelligenza artificiale. Naturalmente, come tutte le legislazioni nuove, da un lato si presta idealmente per essere il bersaglio delle critiche, ma questa legislazione europea sull'intelligenza artificiale sostanzialmente prevede una analisi, una valutazione preventiva rispetto all'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale dei rischi che può comportare il sistema stesso. Quindi è un'analisi di rischio preventiva, come dire che io analizzo preventivamente se una determinata automobile immessa sul mercato può, per la sua velocità, per altre sue caratteristiche, provocare degli inconvenienti o degli incidenti. Questa analisi di rischio prevede naturalmente dei divieti, e inevitabilmente la violazione dei divieti prevede delle sanzioni, il che la rende impopolare rispetto agli attori del mercato, perché nessuno di noi ama in linea di principio che esistano le multe stradali che poi magari per divieto di sosta prendiamo. Però è anche vero che sono necessarie a tentare di garantire una certa disciplina. I divieti riguardano degli elementi, direi, di immediata comprensione: pedopornografia, messaggi fuorvianti, il fatto che se c'è un sistema di intelligenza artificiale generativo che genera immagini, io, utente che le vedo, possa identificarle come generate dall'intelligenza artificiale e non come immagini veritiere. Quindi, a ben vedere, questa legislazione, come veniva anche detto dal nostro amico imprenditore, che poi si trova più di ciascuno di noi sul terreno della competizione in questo settore, danno un quadro di riferimento che può servire all'Europa sia per tutelarsi rispetto a sistemi non europei che comunque esistono nella realtà del mondo digitale, sia per sviluppare al proprio interno dei modelli e dei sistemi alternativi. E a questo proposito aggiungerei due considerazioni. Considerazione numero uno: non è l'unica legislazione in ambito europeo che tocca il comparto dell'intelligenza artificiale. Ce ne sono numerose altre, a cominciare da quelle di portata generale, come il regolamento europeo sui mercati digitali, il regolamento europeo sui servizi digitali, quelli di portata ancora più generale, le regole europee a tutela della libertà di concorrenza. Sono tutti elementi che hanno un'influenza diretta sui mercati e su questi nuovi sistemi. Esiste una direttiva europea, cito solo questo esempio specifico, ma abbastanza, secondo me, illuminante, che riguarda il mercato del lavoro sulle piattaforme digitali. Ebbene, è questa la direttiva che ha permesso di dare uno status a tanti lavoratori del sistema delle piattaforme digitali, i rider che ci fanno le consegne, tante persone che noi incontriamo casualmente o occasionalmente nella nostra quasi quotidianità, trovano un loro status di disciplina nella normativa europea di questa direttiva, la quale per esempio si occupa anche di vietare che attraverso algoritmi siano prese delle decisioni fondamentali su chi lavora, promozioni, aumenti salariali e quant'altro, non possono essere presi da algoritmi di intelligenza artificiale. Io credo che per l'Europa questi siano elementi molto positivi da ascrivere non alla solita e presa in giro mania di legiferare e di regolamentare dell'Europa, ma a quella più saggia di fare regole laddove queste regole oggettivamente hanno una loro ragion d'essere. Ultima osservazione è che la validità delle regole si misura naturalmente sul proprio contenuto, che però va anche letto e non solamente commentato per sentito dire, ma si misura sull'efficacia. Quindi sono tutti atti molto recenti dell'ultimo biennio, tra il 23 e il 24 e questi ultimi paio d'anni, e vediamo come alla prova dei fatti funzioneranno. Ma c'è una seconda cartina di tornasole cruciale per l'Europa, di cui ancora si è fatta solo parzialmente menzione nell'intervento giustamente di chi è sul campo, l'imprenditore, ed è quello delle risorse. Cioè, per l'Europa diventare competitivi nell'ambito della intelligenza artificiale e superare questa situazione attuale di vassallaggio significa investire risorse finanziarie private, pubbliche, trovarle nel bilancio degli Stati, dotarle nel bilancio dell'Unione Europea. Io lì conterei molto sul Parlamento, perché gli Stati membri sono notoriamente di braccio corto quando si tratta di bilancio dell'Unione, e cercare di mettere a disposizione un volano finanziario che possa consentire di superare questo attuale divario, questa attuale vulnerabilità che l'Europa soffre in un settore che, volere o volare, sarà uno dei settori cruciali nei prossimi anni. Grazie.
2: Allora, Pina Picerno, voi avete ascoltato diverse considerazioni, esempi di esperienze. Quali sono le urgenze più importanti per sostenere un'imprenditorialità, come è stato documentata qua e anche altre? E poi un'osservazione forse anche sul primo intervento, di come è possibile che l'Europa può essere di aiuto alla crescita di un capitale umano così intelligente, come abbiamo sentito prima, umanamente intelligente, da poter creare un'innovazione eticamente sostenibile e competitiva.
7: Tanto grazie per l'invito, è sempre una gioia essere qui, e grazie per questo confronto davvero così stimolante intorno ad una questione urgente e fondamentale. Allora, qual è l'urgenza dell'Europa? Chiedeva Bernard. Io intanto penso che l'urgenza dell'Europa sia provare a trovare una strada europea, come diceva molto bene il nostro giovane e brillante imprenditore, io sono entusiasta del suo intervento, tra il perimetro, la strada suggerita dai cosiddetti predatori digitali da un lato, e i tecno-ottimisti, no? Questi che ci raccontano che ogni innovazione produrrebbe in ogni caso e comunque degli avanzamenti positivi per l'umanità. E allora qua ci tornano d'aiuto una serie di intellettuali, su tutti Yuval Harari, che ha raccontato la storia dell'umanità attraverso l'evoluzione dei suoi sistemi informativi. E Harari ci ha raccontato, per esempio, che molte tecnologie, prima di essere utilizzate e di produrre effetti positivi, hanno prodotto un sacco di sconquassi. Ci ha ricordato Harari che la scrittura non è stata inventata per scrivere poesie, cari amici, è stata inventata per tener conto dei tributi che i più poveri dovevano ai signori, appunto, dell'antico Egitto, della Mesopotamia. Ci ha raccontato Harari che l'invenzione della stampa a carattere mobile ha certamente determinato la nascita dell'opinione pubblica così come noi la conosciamo. E però, voi lo sapete qual era il libro più diffuso al tempo, quando si inventò la stampa a caratteri mobili? Non era Copernico, ma era il Malleus Maleficarum. Era cioè un libro che raccontava, frutto di superstizioni, che raccontava come le donne dovevano essere torturate e bruciate in quanto streghe. E allora, questo ci racconta che cosa? La faccio breve, la sto prendendo lunga e ti vedo già preoccupato. Che la tecnologia non è sempre neutrale. La tecnologia ha bisogno sì di regole, come veniva detto, e sono le scelte che determinano la direzione che quella tecnologia può assumere. Allora l'Europa intanto ha fatto certamente bene a definire un contesto, un perimetro di regole che serve a indirizzare questa tecnologia, che rispetto a quelle precedenti è un salto tecnologico, se ci pensate, molto più profondo, molto più complesso, perché interviene sulla struttura cognitiva stessa delle nostre società, cioè sul modo nel quale l'intelligenza non soltanto viene organizzata e trasmessa, ma pure prodotta. E allora questa modifica, che è così complessa, ha bisogno di un legislatore, quindi di regole sì, in grado di indirizzarle, perché interviene questa tecnologia. Per esempio, pensateci sul rapporto che esiste tra conoscenza, verità, libertà e autorità. E quindi sul concetto stesso, se ci pensi, Max, di sovranità. Perché sempre meno la sovranità dipende dal controllo territoriale e sempre più dipende dallo spazio, dal controllo dello spazio cognitivo. E quindi noi abbiamo bisogno di avere una autonomia strategica, e in questo senso la proposta di una intelligenza artificiale europea è assolutamente fondamentale, perché se l'Europa, se un paese, se un continente dipende nelle decisioni che deve assumere da una conoscenza che viene prodotta da altri, questa eteronomia tecnologica diventa una eteronomia politica, legislativa, che noi non ci possiamo permettere. Ecco perché abbiamo bisogno di una strada europea. Basta la dimensione regolatoria? Certamente no, non basta. Però è fondamentale, perché quando noi parliamo di regole, ha detto Bernard stasera,

0: mancava, perché fino ad oggi, prima di quell'enciclica, la discussione sull'intelligenza artificiale era costretta solo dentro una riflessione puramente tecnologica, puramente economica, e finalmente il Santo Padre ci ha offerto una cornice di senso culturale, politica, che mancava a questa discussione. E dicevo, è la distinzione che il Santo Padre cita tra la Torre di Babele e quindi tra questa volontà, no, di continuare a costruire fuori da ogni regola, a tutti i costi, senza una condivisione che invece è necessaria, e la costruzione delle mura di Gerusalemme, che è appunto contenuta nel libro di Neemia. Quindi là siamo ancora, e con questa perimetro e con questa volontà noi dobbiamo guardare alle sfide che pone l'intelligenza artificiale e più in generale al futuro, io credo.
1: Grazie. Io chiederei a Massimiliano Salini di contemplare nella sua risposta un tema molto importante nel contesto della competitività, che è l'energia, perché l'energia è, si è rilevato, sappiamo che le materie prime sono già un problema, ma abbiamo anche un problema di energia, perché se non ce l'abbiamo non possiamo sostenere nessun tipo di economia.
2: Diciamo che l'elemento centrale su cui, chiedo scusa per la voce, ma il meeting ha tanti effetti negativi, fortunatamente prevalgono quelli positivi, la mia voce è uno degli effetti negativi. Quello che accade oggi in Europa, è anche per arrivare poi ad un tentativo di risposta sul dettaglio, che non è un dettaglio su cui tu hai posto l'attenzione, cioè quello, il tema di uno dei pilastri della competitività, che è l'energia, però per arrivarci un segnale secondo me utile da fornire riguarda, riferito in relazione anche a quello che si diceva nel primo intervento, la dinamica demografica, ecco, un elemento di debolezza dell'Unione Europea che descrive oggi uno dei punti su cui forse vale la pena lavorare, è segnalato anche da una delle dinamiche non positive dei fenomeni demografici. È vero che oggi noi abbiamo un'enorme vittoria in termini di popolazione, abbiamo 450 milioni di abitanti, ne avevamo 350 nel 1950, ma nel 1950 gli abitanti del mondo erano 2 miliardi e mezzo e oggi gli abitanti del mondo sono 8 miliardi e mezzo. Quindi noi siamo tanti, siamo più che nel 1950, ma pochi di più. Il mondo nel frattempo è passato da 2 miliardi e mezzo a 8 miliardi e mezzo di abitanti. Perché l'Europa cresce meno? Questa è una domanda da porsi. Perché il problema, diciamo, che diventa anche un problema economico, ha un segnale demografico per certi versi tragico, che è quello della enorme minor crescita dell'Unione Europea rispetto al resto del mondo, ma dal punto di vista economico è altrettanto evidente che accadono cose molto simili oggi in Europa per una serie di ragioni che riguardano anche la politica. Oggi in Europa sostanzialmente non si investe. Accadrà qualcosa di nuovo forse nel settore dell'intelligenza artificiale, ma oggi in Europa si consolida l'esistente. I nuovi investimenti, reali nuovi investimenti nei settori strategici, sono effettuati fuori dall'Unione Europea. Allora, quindi abbiamo una dinamica demografica interessante, ma considerata in relazione al resto del mondo insoddisfacente. Una dinamica dal punto di vista degli investimenti decisamente insoddisfacente. Allora, se dovessimo utilizzare tra le cartine di tornasole di questa crisi forte, c'è il tema dell'energia. L'energia in Europa è poca e costa molto di più che fuori dall'Europa. Ed è una tragedia, perché? Perché l'Europa comunque rimane un continente scarso di materie prime e quindi rimane un continente la cui possibilità di creare valore dipende dalla sua abilità produttiva e trasformativa, perché continuiamo a non poter vendere quello che estraiamo dal sottosuolo, perché non abbiamo niente sotto. Quindi o trasformiamo o produciamo o trasformiamo, e quindi abbiamo bisogno di energia, ma l'energia costa

0: doppio che fuori, quando va bene. In Italia più del doppio. Allora, quali sono i fattori quindi che hanno generato questa, nel continente più bello del mondo e più maturo e con un capitale umano più ben educato al mondo, cosa ha generato questo rallentamento della capacità di crescita in tutti gli ambiti a partire da quello demografico? Poca intelligenza. Cosa caratterizza? Il meeting lo ha descritto attraverso un intervento eccezionale di Prades. Cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è intusleggere o interleggere, cioè è innanzitutto una capacità di entrare tenendo conto delle relazioni. Le relazioni, quindi quella artificiale non è vera intelligenza, quella umana è vera intelligenza. Che cosa caratterizza fondamentalmente l'intelligenza nella descrizione del fenomeno della relazione? Cosa genera la relazione? La libertà. Pina lo ricordava, legandolo al tema dell'autorità e della sovranità. Allora, su cosa le regole europee hanno fallito? Abbiamo detto su cosa hanno vinto, che valore hanno generato. Alcune regole hanno generato veramente molto valore. Scusatemi una parentesi, io nella precedente legislatura, Pina se lo ricorderà, abbiamo lavorato su una delle forme di regolamentazione che riguardano le piattaforme digitali, tra l'altro, più impattanti, che era il tema del copyright. Lavorammo sul tema del diritto d'autore, perché? Perché le piattaforme, le grandi piattaforme digitali non pagavano i diritti d'autore, e l'argomento utilizzato per giustificare il mancato pagamento dei diritti d'autore è che la piattaforma digitale eroga servizi gratuiti, sostanzialmente. Tu accedi alle informazioni che ti fornisce la piattaforma digitale senza pagarle. Bene. E quindi l'argomento era: noi non paghiamo il diritto d'autore perché il consumatore fruisce dei servizi che noi forniamo senza pagarli. Peccato che il numero di contatti smisuratamente aumentato nel tempo è servito alle piattaforme digitali per l'advertising, cioè per vendere pubblicità, venduta a carissimo prezzo grazie ai contatti. Allora, il mancato pagamento del diritto d'autore generava un profitto enorme prodotto dalla vendita di pubblicità a quei contatti aumentati smisuratamente. Quei contatti erano generati dalla erogazione gratuita di servizi informativi che qualcuno però generava e che va pagato, perché l'effetto indiretto negativo del mancato pagamento del diritto d'autore, che i giornali non si possono più permettere di inviati negli scenari di guerra, ad esempio, perché non hanno più i soldi per pagarli, vuol dire che c'è un ragazzo per una piattaforma che eroga servizi online che fa le interviste a 5 euro a intervista, perché non ci sono i soldi per pagarlo. Quindi questo cala l'informazione, cala la qualità dell'informazione e cala a livello la qualità della democrazia, perché quando cala l'informazione cala la democrazia. Allora, quella regola sul copyright, riraccontata in breve, è un'ottima regola, non è un orpello che limita la libertà delle piattaforme, è un grande vantaggio che l'Europa ha dato alla libertà di informazione. Ma la regola che limita la neutralità tecnologica nell'automotive ha un difetto. Per fare un esempio negativo, qual è il difetto? Per ritornare al tema della libertà, che si fonda, gestisce il rischio temendolo, contiene il rischio non contenendo l'effetto negativo del rischio, ma contenendo l'effetto positivo del rischio, che è la libertà. Cioè investe sull'idea che più li lasci liberi, più potrebbero creare danni al manovratore. Invece in realtà il punto vero che ha generato la primazia dell'Europa nella sua storia è stato credere nella libertà del soggetto, capaci di relazioni costruttive. Questa è la comunità, infatti era meglio continuasse a chiamare comunità e non unione. Il tema, la dimensione relazionale che costituisce il segreto del progetto europeo è il punto su cui abbiamo deciso di rallentare. Allora, l'elemento centrale su cui vale la pena, diciamo, rigenerare non una pigrizia regolatoria, perché il tema nostro non è ridurre anche questo tema di ridurre il numero delle leggi, cioè, sono tutte panzane, cioè è un approccio quantitativo. Ogni regola in più, 10 in meno, sono tutte dinamiche, onestamente devo dire, il problema non è quante regole ci sono, il tema è qual è il criterio con cui tu fai quelle regole, e se il punto di partenza è la riduzione del rischio intesa come riduzione della libertà, tu inevitabilmente genererai una competizione alla decrescita. L'elemento invece su cui vale la pena decidere di correre un rischio è l'elemento su cui i padri fondatori dell'Unione Europea, cioè della comunità dei popoli europei, hanno deciso di investire, cioè valorizzare la qualità creativa delle persone ed affidare a loro, accompagnandole, il compito di rilanciare la storia di paesi che erano morti.
1: Adesso corro un rischio. Grazie. Faccio ancora una domanda a ciascuno, però vi chiedo veramente, perché ci sono alcune cose che devo ancora veramente veloce. Prima, Rettore, lei ha parlato prima collaborazione fra università. Noi sappiamo che se non si lavora insieme, l'abbiamo sentito sotto i fonti, non si genera valore né intellettuale né di ricerca innovativo. È immaginabile, sì o no?
2: È immaginabile sicuramente. Faccio un esempio europeo che è stato fatto anche nel rapporto Draghi. Il Consiglio delle Ricerche Europeo, lo European Research Council, è un'eccellenza assoluta che funziona perché gli europei si sono messi assieme. Nessun paese singolarmente potrebbe generare un livello di conoscenza, di qualità, come quello che è stato generato a livello dell'Unione Europea e con tanti paesi che si sono associati. Il Regno Unito è entrato nello European Research Council in collaborazione, Israele, quindi è un'eccellenza che nasce dalla collaborazione. Non abbiamo però questa traslazione dalla ricerca alla formazione di imprese. Abbiamo sentito quello che diceva Julian Sharkey, è là che perdiamo rispetto agli americani, perché poi diventiamo frammentati. Quindi la scienza europea, la creazione di impresa ancora no.
1: Allora, subito la domanda al Sharkey. Come commenta questa osservazione? E come voi create quella intelligenza umana dentro la vostra impresa? A cosa attingete?
3: Condivido il pensiero e credo che questa integrazione oggi soffri principalmente di un tema di investimenti, cioè l'Europa possiede le risorse finanziarie anche più degli Stati Uniti, se andiamo a vedere da un punto di vista di numeri e di liquidità. L'Europa ha 10.000 miliardi di liquidità nella propria economia rispetto ai 7-8 degli Stati Uniti, nonostante il loro mercato dei capitali su carta sia più grande, grazie alla borsa e chiaramente al boom tecnologico. Quindi l'Europa oggi ha un problema di leadership, in cui queste risorse non vengono indirizzate in modo programmatico, sistemico, quindi senza iniziative one shot, ma con un approccio di ecosistema. Finché non avremo iniziative paneuropee che spingono un ecosistema europeo, non andremo da nessuna parte, ed è proprio questo il punto su cui dobbiamo lavorare.
1: Muovo il milanese su questo, gli stati sarebbero disposti a andare in questa direzione?
4: Sì, su questo io sono d'accordo. Penso anch'io che questa possa essere effettivamente la strada. È la strada che andrebbe perseguita anche, e qui spezziamo ancora una lancia, visto che è stato il tema soggiacente, anche attraverso le opportune regole. Cioè, senza le opportune leggi, senza delle regole che inquadrano, è difficile operare ed è anche difficile affrancarsi dall'attuale sudditanza. Quindi penso che su questo possiamo essere obiettivamente d'accordo.
1: Beccari, nella catena del valore dove si inserisce San Marino come contributo?
5: Ma sicuramente come un luogo dove sia possibile e magari possibilmente più facile fare impresa, che non vuol dire senza regole, ma vuol dire con una snellezza operativa che è sempre, che da tempo insomma è il nostro asset principale. Sicuramente non in maniera disgiunta da quello che succede fuori dai nostri confini. Abbiamo parlato di tante cose, lo dicevamo anche prima, costi energetici, ma soprattutto finanziamenti. Gli Stati Uniti d'America a livello di governo centrale non investono un euro sull'economia, è tutto finanziato dal privato. Noi dobbiamo fare uno sforzo collettivo di invertire il paradigma anche in questo senso, incoraggiare partendo dalle banche, ma poi anche dagli investitori, il supporto all'iniziativa imprenditoriale, perché altrimenti il gap sarà sempre incolmabile.
1: Grazie. La stessa domanda agli eurodeputati. In un modo o un altro avete detto che l'Europa deve orientare. Per poter orientare operativamente abbiamo bisogno di finanziare. È auspicabile, immaginabile, realizzabile un bilancio europeo più consistente, o questo finirebbe, anche se avvenisse, in un conflitto decisionale ancora peggio di prima? Domanda.
6: Diciamo che sfondi non una porta aperta, ma diciamo un portone gigantesco aperto. Ci siamo ritrovati, credo, proprio l'anno scorso a discutere di questo con Max, ed è ovvio che con questo bilancio europeo è un bilancio ridicolo, come vogliamo definirlo, che non è all'altezza minimamente delle sfide gigantesche che noi dobbiamo affrontare e che non possiamo affrontare, che dobbiamo affrontare. Quindi un cambiamento, appunto, delle scelte, delle impostazioni, della capacità di leggere delle cose, non è soltanto auspicabile, è fondamentale, imprescindibile, direi.
0: Sì, è esattamente così, lo anticipava Moavero. Noi abbiamo una struttura del bilancio europeo che descrive il fatto che i paesi hanno deciso di non investire sul progetto europeo. Abbiamo detto diverse volte, un bilancio che è l'1% e rotti del prodotto interno lordo, peraltro con una particolarità che è veramente disgustosa a mio modo di vedere. I paesi si lamentano delle regole europee per l'utilizzo del denaro, ma si tengono la cassa. Io se avessi di fronte a me un'azienda e volessi intervenire sui processi decisionali di quell'azienda perché mi interessa il business di quell'azienda, sarei costretto ad investire per comprare le quote di quell'azienda o sottoscrivere un aumento di capitale. A quel punto diventerei parte integrante della governance di un soggetto alla definizione delle regole per la vita del quale io potrei partecipare. Non si capisce perché in politica si debbano adottare criteri diversi. Per cambiare le regole del gioco bisogna investire su quel progetto. Investendo su quel progetto noi tutti risparmieremo di più e avremo più valore comune.
1: Grazie, grazie a tutti. Penso che sintetizzo che quello che è venuto fuori questa sera è che l'Europa, e questo non è assolutamente scontato, ce la può fare, perché ci sono tanti che dicono che l'Europa non ce la farà, è persa, è in declino. L'Europa la si può fare, può competere, ha delle peculiarità che gli altri non hanno, però deve risvegliarsi. E penso che se questo incontro stasera ha aiutato un attimo al risveglio, possiamo già essere grati. Grazie mille per la partecipazione.
7: Sono le 20:07 minuti, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini il dibattito L'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale, con gli interventi di Luca Beccari, segretario di Stato per gli affari esteri, gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, di Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, di Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroit e professore di diritto dell'Unione Europea alla Luis Guido Carli di Roma. Ancora Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Julian Sciarca, amministratore delegato di Domin, ha moderato Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia dei Popoli. Adesso ci occupiamo del programma di futuro nazionale, intanto con una dichiarazione di Laura Ravetto, che è deputata di Futuro Nazionale, componente della Commissione Giustizia, che dice: Nel programma di Futuro Nazionale non c'è nessuna proposta di rivedere la legge 194 sull'aborto, ma solo di applicarla anche nella parte di tutela della vita e di alternative all'interruzione di gravidanza. La malafede regna sovrana in alcuni articoli di stampa e purtroppo anche sulla bocca di taluni segretari di partito, ma non sarà comunque sufficiente a fermare la corsa di Futuro Nazionale e del generale Vannacci. Su un altro aspetto di questo programma, le unioni civili, ascoltiamo questa intervista di Gabriele Rossi, a Ivan Scalfarotto.
8: Radio Radicale, ospite il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, grazie per essere con noi senatore.
9: Grazie a voi per l'invito.
8: Allora, Roberto Vannacci ha pubblicato la seconda parte del programma di Futuro Nazionale e tra le varie proposte c'è l'abrogazione delle unioni civili e il ritorno al matrimonio come unico istituto di coppia riconosciuto. Senatore Scalfarotto, partiamo da qui allora. Che effetto le fa leggere oggi una proposta di questo tipo? Lei che comunque ha sempre seguito questi temi.
9: Ma innanzitutto la prima cosa che ho pensato è che in tutta l'Europa occidentale effettivamente il matrimonio è l'unico istituto riconosciuto. Peccato che in tutta l'Europa occidentale al matrimonio possano accedere coppie omosessuali e eterosessuali allo stesso modo, cioè in tutta l'Europa occidentale, tranne che in Italia, le coppie omosessuali possono sposarsi come tutte le altre coppie. Diciamo che l'Italia è l'unico paese, appunto, dell'Europa occidentale, tutti compresi, anche la Grecia, che normalmente ci contende il ruolo di fanalino di coda, ecco, anche in Grecia, come in Portogallo, in Slovenia, in Svezia, in Gran Bretagna, in Germania, Olanda, Belgio, mi fermo per carità di patria, ecco, in tutta Europa le coppie omosessuali accedono esattamente allo stesso istituto al quale accedono le coppie eterosessuali, cioè i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge. Noi siamo l'unico paese di tutta l'Europa occidentale che discrimina in modo positivo, diciamo, sulla base del diritto positivo, alcuni cittadini rispetto ad altri, perché ad alcuni cittadini dice che non possono accedere all'istituto del matrimonio. Io penso che noi di questo dovremmo preoccuparci, cioè dovremmo chiederci per quale motivo tutti i paesi che ci circondano, tutti i paesi con i quali normalmente ci misuriamo, tutti i nostri, diciamo, più stretti amici e alleati hanno preso una strada e noi non ancora.
8: Ci sta dicendo che Vannacci in realtà è un progressista?
9: No, sto dicendo che Vannacci è fuori dal tempo in modo assoluto, nel senso che appunto noi abbiamo già una posizione di retroguardia e lui vorrebbe addirittura farci tornare indietro rispetto a una posizione che è già abbondantemente antiquata, superata dal tempo, superata anche dalla legge, perché noi sappiamo anche che la Corte di Giustizia Europea ha detto a quei paesi che non hanno nessuna forma di riconoscimento che devono riconoscere le coppie omosessuali sposate, perché questo comporta, anche se non succede, una limitazione alla libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea, che è uno dei pilastri dell'Unione. Quindi Vannacci dice cose che non appartengono più, diciamo, a questo tempo né alla civiltà giuridica di questo continente. Si conferma per quello che è, cioè o un fascista, diciamo, fatto e finito, e grazie al cielo, diciamo, il fascismo l'abbiamo archiviato nell'immondezzaio peggiore della storia, oppure uno che le spara grosse perché ha capito che spararle grosse gli dà del tornaconto, gli dà dell'utile.
8: Perché infatti Vannacci ha sempre più seguito e quindi volevo chiederle, ma rischiamo veramente di tornare indietro da questo punto di vista? Cioè, secondo lei ha l'appoggio di una parte del paese abbastanza consistente per avviare un processo che ci porterà indietro su questi diritti acquisiti?
9: No, ma lui vorrebbe portarci indietro su tutto, perché, diciamo, adesso lei ed io discutiamo di unioni civili, ma nelle stesse pagine ha detto cose che sono sostanzialmente contro l'aborto, contro il fine vita, diciamo, contro una legge che la Corte Costituzionale ci chiede. Ecco, Vannacci dimentica che noi ci muoviamo dentro un quadro costituzionale e che anche le unioni civili derivano da decisioni della Corte Costituzionale, cioè le sue prese di posizione sono fuori da una cosa non indifferente, che è l'articolo 3 della Costituzione, che dice appunto che noi siamo tutti uguali davanti alla legge, e ci sono principi costituzionali che non gli appartengono, che non appartengono a nessuna forza politica, perché appartengono appunto all'essenza stessa della Repubblica.
8: E volevo continuare un po' anche su appunto il consenso che sta ottenendo Vannacci, perché appunto questo peso poi si tramuterà in un peso elettorale molto presto. Quindi secondo lei c'è il rischio che anche il resto della destra ammicchi o per qualche accordo futuro, ma anche per protezione verso la crescita di Vannacci e di Futuro Nazionale, a queste posizioni qua?
9: Certo che c'è una possibilità, nel senso che Vannacci, come dicevo prima, ha fatto, se mi passa l'espressione, del rutto libero, diciamo, la sua fortuna. Lui dice cose, diciamo così, che normalmente non si dovrebbero dire in società, appunto, che per esempio gli italiani che non sono bianchi non sono italiani, o gli omosessuali non sono normali. Sono cose che magari alcune persone hanno pensato o hanno voluto pensare nel chiuso, diciamo, delle loro stanze, e a cui oggi lui dà visibilità e voce, e probabilmente raccoglie anche una forma di, come posso dire, di sofferenza che talvolta esista nel paese, di persone che magari si sentono emarginate, diciamo che questi, o che appunto che si sentono fuori dalle dinamiche anche democratiche, politiche, sociali del nostro paese. Lui, diciamo, sta sdoganando nel nostro paese una forma, diciamo così, di estrema destra che abbiamo visto sorgere anche in altri paesi, e quindi certamente una preoccupazione c'è, e probabilmente è chiaro che lui rappresenta una sirena anche per gli altri partiti della destra. È evidente che però è anche un problema politico per la destra, perché allinearsi alle posizioni di Vannacci creerà sicuramente delle tensioni rispetto alle parti meno estreme del centrodestra. Io mi chiedo per esempio come Forza Italia, che recentemente, diciamo, da quando si sente una maggiore influenza per esempio di Marina Berlusconi, penso alla nomina di Stefania Craxi o di Enrico Costa come capigruppo al Senato e alla Camera, insomma, Forza Italia ha cercato negli ultimi tempi di farsi interprete di posizioni, penso per esempio al Fine Vita, diciamo così, di maggiore apertura. È evidente che le posizioni di Vannacci creeranno delle notevoli tensioni. Di fatto, se posso dire in chiusura, cosa fare di Vannacci oggi è il principale problema politico della destra.
8: Volevo chiederle un commento su un altro punto, proprio concludendo l'intervista, un altro punto del programma che prevede anche restrizioni ai contenuti gender e omosessuali in televisione.
9: Sì, sì, diciamo che come fa tutto, è tutto nello stesso filone, sono posizioni evidentemente omofobe, sono posizioni secondo me inaccettabili. E d'altro canto vengono da qualcuno che nel suo libro, diciamo, di esordio ha detto appunto che gli omosessuali non sono normali. Quindi partiamo da, cioè, se si parte da quella premessa, ogni qualsiasi cosa detta, diciamo così, ha una sua coerenza, anche la peggiore. È evidente che bisogna fare muro rispetto a questo tipo di atteggiamenti, e diciamo così, non confondere, come si sta facendo qualche volta nel dibattito sul woke, che è di gran moda, diciamo, in questi giorni, che è molto in voga in questi giorni, non confondere certe posizioni ideologiche, certe posizioni intolleranti che sono emerse soprattutto negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, con il lavoro per l'uguaglianza dei diritti, per la dignità delle persone, per il rispetto per le persone, che è un lavoro completamente diverso e che secondo me appartiene essenzialmente, diciamo ontologicamente, al centro-sinistra. Lavorare perché tutte le persone abbiano dignità, rispetto e abbiano uguaglianza davanti alla legge non è woke, è, come dicevo prima, l'articolo 3 della Costituzione.
8: Assolutamente. Però visto che l'ha nominato, gliela faccio una domanda su questo, Pensa che comunque il fenomeno woke in toto, quindi quello che è stato, quello che è, ha anche alimentato figure come Vannacci?
9: Diciamo che, come si dice, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, dicono le leggi della fisica. Quindi è evidente che forse anche figure come Trump hanno avuto un aiuto da posizioni di assoluta intolleranza, appunto quando si parla di woke si parla per esempio di cancel culture, no? Di cui però sono state fatte vittime molte persone, cioè diciamo che dentro quel filone si è poi andata affermando una sorta di purezza ideologica, no? Di ortodossia che doveva essere affermata a tutti i costi, per cui pure uno che si permetteva di dire, come è successo a me, che i voti in Senato per far passare il disegno di legge Zan non c'erano e che quindi bisognava lavorare per provare ad allargare la maggioranza e fare in modo che la legge passasse, a me quella cosa è costata una manifestazione in piazza fatta a Palermo contro la mia persona, che ero tra l'altro uno dei pochissimi omosessuali in politica, organizzata dalle associazioni LGBT di Palermo. Quindi siamo arrivati al punto nel quale c'era, come si dice, sempre, no, la purezza ideologica invocata e poi succede sempre, come sappiamo, che c'è sempre qualcuno più puro che piepura, come si diceva un tempo. E quindi è chiaro che quel tipo di irrigidimento, quel tipo di intolleranza, quel tipo di ricerca appunto di questa purezza ha prodotto sicuramente degli effetti, perché poi ha anche prodotto delle posizioni aberranti, no? Francamente incomprensibili, e di grande intolleranza nei confronti di persone che condividevano la stessa battaglia ma che magari avevano delle posizioni leggermente diverse. Ecco, quel tipo di irrigidimento certamente poi ha provocato, come dicevo prima, una reazione uguale e contraria e ha dato fiato a personaggi come Vannacci, ma mi pare negli Stati Uniti anche come l'attuale presidente.
8: Grazie al senatore Ivan Scalfarotto per essere stato con noi.
9: Grazie a voi.
7: Radio Radicale, siamo alla documentazione delle visite radicali nelle carceri. Oggi documentiamo la visita all'Istituto Minorile Ferrantaporti di Torino, collegati con Bruno Mellano. Benvenuto come sempre su Radio Radicale.
10: Grazie a te e a Radio Radicale.
7: Allora, spiegaci un po' da chi era composta la delegazione e cosa avete trovato in questo istituto minorile.
10: Delegazione del Partito Radicale, cappeggiata dall'avvocato Gianluca Pescatori e con Alberto Nigra ed io. Abbiamo incontrato la direttrice pro tempore Simona Badame e siamo stati accompagnati anche dal comandante Giovanni Albero Tanza, poi anche con Alessandra, di cui adesso non ricordo il cognome, che è una delle educatrici nuove del carcere minorile, con una situazione che è obiettivamente migliore di quella che abbiamo riscontrato negli ultimi anni. Si ricorderà che esattamente 2 anni fa in questa stagione c'era stata un'importante rivolta dei ragazzi contro il sovraffollamento e poi con le dinamiche, diciamo, di tensione interne, perché è un istituto che ha 46 posti regolamentari e che regolarmente, come molti istituti penali minorili in questi ultimi anni, in grave sovraffollamento. 2 anni fa aveva raggiunto addirittura la cifra di 66 persone detenute, stamattina abbiamo trovato 48 persone, quindi diciamo giovani adulti erano 17 ed effettivamente minori 31. Ricordiamo che si rimane nell'istituto penale minorile fra i 14 e i 25 anni e c'è una logica anche di separazione trattamentale fra i minorenni veri e propri e i giovani adulti. Questo sovraffollamento minimo prevede in questo momento solo, e lo sottolineo, 2 brande aggiuntive nelle celle, mentre invece 2 anni fa erano veramente una quindicina con postazioni di detenuti accampati fra un letto e l'altro. Quindi abbiamo trovato una situazione relativamente tranquilla, anche rilassata. Sono arrivati parecchi educatori dagli ultimi mesi di attenzione al minorile, quindi su una pianta organica di 10, che è un numero significativo, erano attivi 8 educatori. Abbiamo trovato una pianta organica degli agenti di polizia penitenziaria che insomma è più o meno in linea, sono 53 ad oggi gli operatori penitenziari, ma ci è stato segnalato come nel lavoro per turni e nelle ovviamente carenze dovute a malattie, distacchi o quant'altro, è un numero non così elevato e che espone un po' l'organizzazione e la gestione della vita quotidiana alle mancanze di personale. Abbiamo visitato tutte le aree trattamentali, dalle scuole, i laboratori, abbiamo trovato anche attività significative. Per essere agosto, segnaliamolo, che è una delle criticità, no? Del carcere, che ad agosto si ferma con l'estate, con le vacanze. E quindi abbiamo visto i ragazzi impegnati in varie attività, nella cucina, nella lavanderia, in biblioteca, nella scuola, diciamo, propedeutica alla valutazione dei livelli di apprendimento dell'italiano, in previsione appunto dei test che la prossima settimana saranno fatti per collocare i ragazzi nelle livelli di classe o di percorsi trattamentali scolastici più adeguati. È stata una lunga visita, da prima delle 10 alle 13, significativa. Ma c'è un ma che sicuramente vogliamo segnalare, l'abbiamo deciso anche come delegazione, che l'avremo sicuramente segnalata, è che per la prima volta mi sono trovato un diniego arrivato direttamente dal Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità, che nell'autorizzare la nostra visita richiesta in base all'articolo 117 del regolamento e dell'ordinamento, ha prescritto alla direzione che per tutelare la privacy dei detenuti non fosse possibile visitare le celle detentive, le stanze. Sappiamo che soprattutto in un istituto minorile, dove diciamo la problematica della convivenza in stanza e nel momento poi di sovraffollamento o di letti aggiuntivi, è proprio quella, la sezione, le stanze, l'elemento che può essere critico e che può essere diciamo fonte di violenze, tensioni, bullismo o quant'altro, o atti di autolesionismo. Questo l'abbiamo segnalato, abbiamo chiesto alla direzione di far presente come questo diciamo diniego che giunge direttamente da Roma ci sembrava poco coerente con diciamo l'autorizzazione di una visita ispettiva. E personalmente, e l'abbiamo fatto anche appunto con l'avvocato Pescatori, con l'onorevole Nigra, abbiamo anche stampato e reso edotta la direttrice sul fatto che Radicali Italiani aveva nei mesi scorsi segnalato questa incongruenza al Dipartimento e aveva chiesto un autorevole parere al Garante Nazionale della Privacy, che aveva risposto con una lettera di risposta che abbiamo consegnato sul fatto che appunto occorre pur contemperare le diverse esigenze e diversi obiettivi. Se bisogna tutelare la privacy dei detenuti, bisogna anche tutelare il diritto di visita ispettiva delle autorità che comunque sono autorizzate da Roma su questa visita. Non abbiamo voluto creare problemi, abbiamo però segnalato diciamo l'incongruenza e abbiamo fatto comunque la nostra visita incontrando i ragazzi non nelle loro stanze, appunto nelle loro celle, ma nelle attività trattamentali, in palestra, al campo da calcio. Essendo andato di mattina, è chiaro che pur essendo d'agosto abbiamo trovato tante attività e quindi abbiamo trovato anche molti ragazzi attivi e fuori dalla stanza.
7: Bene, allora se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio Bruno, con Bruno Mellano.
10: Io credo che occorra segnalare come queste dinamiche del carcere minorile siano particolarmente rilevanti, proprio anche come cartina di tornasole delle politiche sull'esecuzione penale minorile. Ricordiamo come erano 17 gli istituti penali fino a qualche tempo fa, ma nel frattempo sono stati aperti 3 istituti e abbiamo avuto notizia, e questo la voglio segnalare, come i famosi, importanti, radicali interventi di restauro e di riqualificazione del carcere minorile Ferrante Porti di Torino, purtroppo avevano stanziato 25 milioni di euro, saranno tradotti in un'attività invece di riapertura della parte vecchia dell'istituto penale nella parte detentiva per ampliare i posti. Si passerà da 46 a 77 posti in un significativo incremento con l'Aquila, con Lecce e con Rovigo di nuovi posti detentivi per i giovani adulti e minori. Quindi questo è un segnale, occorre che ne siamo consapevoli e ragionare su cosa fare.
7: Allora, grazie a Bruno Mellano, con cui abbiamo parlato della visita all'Istituto per Minori Ferrante Porti di Torino. Grazie e buona giornata. Questa intervista è stata realizzata nella giornata di ieri. Ora siamo giunti alle 20.30, l'ora del notiziario serale di Radio Radicale, con Iva Radice in regia e Andrea Billau in studio, che iniziamo con il caro carburanti. Nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà domani il provvedimento e subito dopo il Governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La strategia è stata definita oggi nella riunione in videocollegamento tra la Premier Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. La proroga sarà dunque di qualche giorno, poi ha detto Salvini, vorrei fare qualche cosa di più continuativo, di più sostanzioso e quindi servono soldi. L'esecutivo intanto insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Critica ancora le opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono misure strutturali. Ma vediamo appunto alcune dichiarazioni, innanzitutto di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. Il governo Meloni avrebbe potuto intervenire con un decreto legge fissando per legge un prezzo amministrato della benzina e un testo temporaneo, considerata l'eccezionalità del momento legata alla guerra in Iran. Invece sceglie di dilapidare 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre le accise, tagliando risorse destinate a sanità e trasporto pubblico e facendo un grande regalo ai petrolieri. È una scelta sbagliata e miope. Di fronte a una situazione straordinaria, il governo avrebbe dovuto proteggere cittadini e famiglie e non gli interessi delle compagnie petrolifere. Se davvero vuole tutelare gli italiani, domani in Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni proponga una norma che, nel rispetto della Costituzione, consenta di fissare per legge un prezzo amministrato dei carburanti per un periodo temporaneo, così da tutelare famiglie e imprese. La strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto nel 2022 e nel 2023. Era anche semplicemente un problema di concorrenza rispetto ai soggetti economici. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. Dal nostro punto di vista, i profitti sono profitti e se uno fa tanti profitti paga tante tasse. In situazioni di emergenza, come abbiamo fatto in altre occasioni, però si può chiedere alle aziende italiane più interessate di dare un contributo, di condividere un percorso e anche una solidarietà rispetto a una situazione di emergenza. Tutto questo sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni. La scelta del governo di rincorrere i prezzi dei carburanti invece di intervenire nel processo della loro formazione è un aggravio di spesa per le casse dell'erario, a meno che, con la solita furbizia attribuita all'Italietta, non si cerchi con qualche scamotage di includere il taglio delle accise tra le voci di spesa previste dalla flessibilità riconosciuta dall'Unione Europea per le spese energetiche. Così la deputata di Azione Daniela Ruffino. Invece Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, dice È difficile trovare le parole per commentare l'annuncio di Salvini sull'ennesimo decreto temporaneo delle accise. Simili considerazioni suscitano soprattutto un'infinita tristezza. Negli oltre 5 mesi trascorsi dallo scoppio della guerra in Iran, il governo non è ancora stato in grado di trovare una soluzione strutturale e nemmeno sembra averla pronta, perché lo stesso Salvini ammette che il Consiglio dei Ministri di domani si limiterà a una proroga della proroga della proroga. Tutto questo in attesa di un intervento più mirato. Hanno bisogno di altro tempo? Ma che cosa hanno fatto in questi mesi? Peccato che per le famiglie e le imprese questo attendismo abbia un prezzo altissimo. L'assenza di una strategia seria di contenimento dei prezzi alla pompa si traduce di fatto in una tassa salatissima. Veniamo al caso Ranucci. Continuano le riunioni dei vertici RAI sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci e la conduzione di Report. Secondo quanto si apprende, i piani alti si stanno valutando tutti gli aspetti per evitare eventuali cause di lavoro. Le riunioni dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi con il direttore affari legali Francesco Spadafora e il direttore delle risorse umane Felice Ventura servono, sempre secondo quanto si apprende, anche a valutare un ruolo per Ranucci che sia in linea con la sua qualifica. La decisione dovrebbe arrivare entro questa settimana. Ed è la ricollocazione presso una testata giornalistica, a quanto si apprende, l'ipotesi principe alla quale lavora il vertice RAI. E ancora le riunioni andranno comunque avanti. Qualora non si trovasse una quadra, l'azienda proporrebbe al giornalista 3 incarichi equivalenti sul piano professionale, come prevede il contratto integrativo firmato dall'Usigrai. Ci vorranno, a quanto sembra, ancora alcuni giorni per sciogliere il nodo del futuro di Report. Il legale di Ranucci: quando il colpevole prescinde dalla colpa, la verità ha già ceduto il posto alla persecuzione. Dovrebbe inquietare l'intensità, l'amore e la persistenza dell'accanimento nei confronti di Sigfrido Ranucci, che non arretra nemmeno di fronte alle valutazioni dei magistrati. Una damnatio in vita che si nutre di falsità e di male coscienze e di novelli inquisitori che quotidianamente, per un istante di visibilità, amplificano, aggiungono a furor di penna o di racconto un altro inedito e persino mendace al teatro dell'assurdo. La RAI, di fronte a questo horror vacui accusatorio, dovrebbe tutelare Ranucci per proteggere se stessa e la missione democratica di cui ogni giornalista è espressione. Così Roberto De Vita. E lo stesso Ranucci dice: tu sposti Sigfrido Ranucci perché non ti è consono, lo metti a insegnare per formare altri centro Sigfrido Ranucci e poi che ci fai? Glieli sposti? Così il giornalista a Cerveteri in merito all'ipotesi circolata nelle indiscrezioni di queste ore di diventare il direttore della scuola di giornalismo della RAI di Perugia. E interviene anche il Movimento 5 Stelle: se davvero il governo deciderà di sollevare Ranucci dalla conduzione di Report a causa dei suoi rapporti con la Vitola, chiediamo allora che analoga scelta andrebbe compiuta in tutti i casi simili. Per esempio, non è stato fatto niente quando era stata scoperta la chat tra Plinio Insegno e Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, nella quale il conduttore forniva al capo ultra della Lazio il numero di telefono dell'attrice e conduttrice Michela Andreozzi, successivamente contattata e minacciata dallo stesso Diabolic e vittima di diversi attacchi sui social. Perché le regole che valgono per Ranucci non valgono per Insegno? Così scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza. Passiamo alla politica estera. L'inviato vaticano Paul Richard Gallagher ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina il prima possibile, proprio mentre i tentativi degli Stati Uniti di mediare tra le due fazioni in conflitto si sono arenati. Più a lungo durerà il conflitto, più difficile sarà raggiungere una soluzione adeguata, ha affermato in una conferenza stampa dopo un incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Mosca. Questo è il primo viaggio di Gallagher in Russia dall'inizio del conflitto. La sua precedente visita risale al 2021 e arriva un mese dopo essere stato ricevuto a Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Abbiamo, comunque detto Gallagher, riscontrato una concreta volontà di cooperare su questioni umanitarie, ricordando di aver discusso con Lavrov del ritorno dei bambini ucraini, della situazione dei prigionieri, dei civili detenuti, degli scomparsi e del ricongiungimento familiare. A questo proposito ha esortato entrambe le parti a rispettare il diritto internazionale, ad applicare criteri umanitari, non politici, e ha espresso la sua ferma speranza che la cooperazione con le autorità russe porti a risultati. Intanto Il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di creare una zona economica libera nel Donbass, amministrata da una parte terza come area cuscinetto nell'ambito di un accordo di pace, e ha ribadito che il dispiegamento di contingenti dei paesi NATO in Ucraina sarebbe inaccettabile per la Russia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, si trova a Mosca per una serie di incontri, secondo quanto riferito dai media statunitensi. E CBS News ha citato fonti a conoscenza della situazione confermando la visita e precisando che si tratterebbe della sua prima visita nota in Russia da quando è alla guida della CIA. Il Financial Times riferisce che la scorsa settimana esponenti dell'amministrazione Trump avrebbero chiesto a Kiev di non colpire Mosca, San Pietroburgo e le regioni settentrionali della Russia con missili a lungo raggio e droni. E questo in concomitanza appunto con l'invio a Mosca del capo della CIA. Intanto Zelensky ringrazia Mattarella e l'Italia, egregio presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Siamo profondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni e per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa, alla resilienza della nostra infrastruttura critica, alla ricostruzione e al nostro cammino verso l'adesione all'Unione Europea. Apprezziamo il suo riconoscimento dei progressi dell'Ucraina su questo cammino e il suo messaggio chiaro perché l'Ucraina possa essere parte della famiglia europea. Grazie Italia. Così dunque Zelensky, che ringrazia pure Papa Leone. Ringrazio Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sentite congratulazioni per un'importante tappa per gli ucraini, il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre un posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato completato da aiuti umanitari e atti concreti, inclusi gli sforzi per riportare indietro i nostri bambini rapiti dalla Russia e per aiutare a avanzare il processo di pace. Questa chiarezza spirituale e morale manifestata in azioni serve per molti come una solida base di speranza che questa insensata guerra russa verrà portata a un dignitoso termine per l'Ucraina e gli ucraini. Grazie. Intanto, dopo settimane di incertezza e tensioni anche nella maggioranza sulla spesa per la difesa, l'Italia si prepara a utilizzare, secondo Bruxelles, una larga maggioranza dei 14,9 miliardi di euro di prestiti inizialmente prenotati del SAFE, lo strumento dell'Unione Europea per gli acquisti militari. Una cifra esatta ancora non c'è, anche perché il contratto tra Roma e Bruxelles non è stato firmato, ma potrebbe andare anche oltre gli 8 miliardi e quindi sopra le cifre già circolate nelle scorse settimane. Per la Commissione Europea, comunque, le rassicurazioni arrivate dal governo italiano sono sufficienti per affermare che Roma resta pienamente a bordo del progetto europeo di difesa. Veniamo al Medio Oriente, un attacco israeliano con un drone contro il campo profughi di Jabalia ha ucciso 3 persone e ne ha ferite diverse, lo hanno riferito ad Al Jazeera fonti dell'ospedale di Shifa. E il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto per Gaza a Kiryat Gat, parte del Board of Peace per la striscia che dovranno lasciare Israele entro una settimana. Ho preso questa decisione oggi a seguito di una serie di iniziative anti-israeliane del governo olandese. L'ultima è stata l'approvazione di una legge che vieta il commercio di prodotti israeliani provenienti da Giudea, Samaria, Gerusalemme Est e dalle alture del Golan, che entrerà in vigore il mese prossimo. Intanto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato l'incursione delle forze israeliane in un centro di formazione gestito dall'URVA in un sobborgo di Gerusalemme Est. Il capo del Palazzo di Vetro è molto allarmato da questo sviluppo poiché priverà i giovani della formazione professionale che stavano ricevendo. Il centro di formazione e le altre sedi dell'URVA sono sedi delle Nazioni Unite, sono inviolabili e immuni da qualsiasi forma di interferenza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha indirettamente condannato il gesto del deputato di estrema destra Zvi Sukkot, che ha demolito a colpi di mazza un memoriale palestinese nel villaggio di Madama, nel nord della Cisgiordania, mentre era scortato da militari. L'esercito è l'autorità sovrana in Giudea e Samaria, ha affermato il capo di governo usando il termine biblico per la Cisgiordania. Farsi giustizia da soli, soprattutto quando coinvolge personaggi pubblici, è una pratica riprovevole che impedisce all'esercito israeliano di concentrarsi sulla propria missione di lotta al terrorismo e all'incitamento alla violenza, ha aggiunto Netanyahu. La Siren ha condannato la visita effettuata oggi dal ministro della difesa israeliano Israel Katz alle truppe presenti nel sud del paese, dove ha promesso di mantenere le forze israeliane finché persisteranno le minacce. All'indomani di una conferenza in cui ha minacciato sanzioni secondarie a tutti i paesi, Cina in primis, che hanno una relazione economica con l'Iran, il segretario americano al tesoro Bessent sostiene che la pressione americana sta funzionando, come dimostrato dal fatto che la leadership iraniana sta mettendo ciò che il mondo può ormai vedere. E intanto, importante vittoria di Trump, pochi mesi dalla cruciale elezione del medio termine, la Corte Suprema americana, maggioranza conservatrice, ha annullato la decisione di un tribunale inferiore, spianando la strada a un ordine esecutivo del presidente per limitare il voto per posta. E il Canada ha risposto a Donald Trump, che annuncia dazi fino al 50%, su oltre 700 prodotti made in USA, del valore complessivo di 20 miliardi di dollari. E a questo punto andiamo verso la chiusura del notiziario con questa intervista realizzata da Gabriele Rossi con Roberto Burioni sulla bambina morta per difterite e sul tema dei vaccini.
8: Radio Radicale ospita il professor Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico. Grazie per essere con noi.
11: Grazie a voi per avermi ospitato.
8: Allora, parliamo del caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per sospetta difterite. Non era stata...
11: Togliamo il sospetto perché proprio questa mattina l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato, cosa che era superflua, che la bambina era stata infettata da un tipo tossigeno di difterite, quindi questa bambina è morta di difterite. La sospetto non c'è più, c'è la certezza assoluta.
8: Allora, possiamo dirlo, e il fatto è soprattutto però che non era stata vaccinata, tant'è che la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti dei genitori. Come si arriva a questo caso dopo anni in cui la difterite non uccideva più in Italia, non si rischiava più di arrivare fino a questo punto?
11: Beh, purtroppo questa bambina è morta per un solo e unico motivo, perché non è stata vaccinata. Se la bambina fosse stata vaccinata, come il cugino che è stato contagiato dallo stesso batterio, ma che almeno aveva ricevuto una dose e quindi ha avuto una forma molto lieve, o come altre 10 persone del suo nucleo familiare che sono risultate positive, ma siccome erano state vaccinate erano in perfetta salute, questa bambina non era protetta e purtroppo questo batterio continua a circolare, questo batterio esiste, questo batterio circola e poi alla fine quando incontra un bambino o anche un adulto non vaccinato lo ammazza.
8: Come diciamo, la vaccinazione antidifterica è obbligatoria in Italia dal 1939. Se nemmeno l'obbligo vaccinale può, naturalmente c'è qualcuno che ancora oggi è contrario e va contro questo obbligo, cosa possiamo fare di più per convincere le persone dell'importanza dei vaccini, soprattutto in questi casi?
11: Guardi, mi spiace, io a questa domanda non ho una risposta, perché vediamo che i genitori di questa povera bambina, ultima cosa che voglio fare è quella di colpevolizzarla, ma non stanno dicendo che peccato, non l'abbiamo vaccinata, se l'avessimo vaccinata sarebbe viva, non fate come noi, vaccinate i vostri figli. In questo momento la narrativa dei Novax non è quella: la bambina è morta perché non è vaccinata. La narrativa dei Novax è quella: è morta perché non è stata curata, che non è vero peraltro. Quindi se questa bambina fosse stata vaccinata sarebbe viva, però se anche i genitori che hanno perso una figlia, quindi immagini il dolore, non rispondono, a questo punto io penso che convincerli sia veramente molto difficile. Io

0: e hanno indirettamente causato la morte di una bambina. Ora, la vera domanda, siccome tanto questi non si convincono, secondo me, o perlomeno lo vedete, insomma, è un'altra. Lo Stato può permettere che dei genitori con delle scelte irrazionali causino la morte dei figli? Questa è la vera domanda. Ed è una domanda politica, non è una domanda scientifica.
1: E la lasciamo a chi di dovere, allora. Spesso le accuse dei Novax sono che, soprattutto per quanto riguarda i casi di bambini, la maggior parte delle volte è che esiste una correlazione tra i vaccini e l'autismo. Insomma, qual è il punto? Qual è la verità su questo punto?
0: No, la verità è che non c'è nessuna correlazione tra vaccini e autismo. C'è semplicemente una sincronia temporale, perché l'autismo appare nei bambini più o meno quando hanno 15, 16, 18 mesi, no, pare, si rende evidente perché c'è anche prima, e il vaccino viene incolpato, che non è quello della difterite, è quello contro il morbillo, la parotite è quello contro il morbillo, la parotite e la rosolia, viene fatto intorno ai 13 mesi e quindi succede che dei bambini facciano il vaccino. Dopo un po' i genitori si accorgono che il bambino è diventato autistico e prendono questa correlazione temporale come un rapporto di causa-effetto che invece non esiste, perché la percentuale di bambini autistici tra i vaccinati e tra i non vaccinati è assolutamente identica. Abbiamo studi su decine di milioni di casi. Piuttosto c'è una cosa che dovrebbe farci riflettere, penso, che mai nessuno dice. C'è un'altra malattia molto grave dei bambini che ha una correlazione temporale con le vaccinazioni ed è la morte improvvisa del neonato, che ha il suo picco intorno al sesto mese e al sesto mese viene fatta una dose del vaccino esavalente. Perché in questo caso nessuno parla di correlazione? Io ho una risposta. Perché quando qualcuno racconta ai genitori la bugia "tuo figlio è autistico ed è colpa del vaccino", quella bugia non arriva mai da solo. Arriva insieme a un avvocato che dice "facciamo causa allo Stato così chiediamo i danni". Arriva insieme a un medico praticone che vende cure che non hanno alcuna efficacia, che disintossicano il bambino. Quindi questa bugia non è una bugia neutra, è una bugia che è funzionale all'attività di diverse persone che in maniera, secondo me, disonesta sfruttano la paura dei genitori e sfruttano soprattutto il dolore dei genitori che hanno un figlio autistico, proponendogli o una rivalsa legale o delle cure. E chiaramente questo non può essere fatto se il bambino muore, perché nessuno crede a uno che arriva e dice "ti faccio resuscitare il figlio". E quindi per questo questa balla dell'autismo inventata da un medico che è stato radiato con un lavoro falso, che è stato poi ritirato, insomma una storia molto brutta, però questa bugia dell'autismo sopravvive. Lei pensi che tra i genitori che vaccinano i figli, quindi non per quelli che non li vaccinano, tra i genitori che vaccinano i figli, uno su 50 lo fa avendo paura dell'autismo, che è come dire che io non vengo a Roma a fare l'intervista a Radio Radicale perché ho paura che a larga di Torre Argentina c'è un mostro che mi mangia. Uno su 50 dice "no, io non vengo a fare l'intervista". Ecco, forse bisognerebbe impegnarsi un po' di più nel tentare di dissipare queste paure, perché se questa è la situazione tra quelli che vaccinano, immagini tra quelli che non vaccinano. Poi c'è la parte più grave, secondo me. Lo Stato deve stare dalla parte della scienza, lo Stato deve stare dalla parte della superstizione. Quando noi sentiamo senatori, ministri o altre figure istituzionali molto importanti che dicono ma questi vaccini non lo so, che diffondono il dubbio, che diffondono dubbi senza senso, e chiaramente la gente poi si spaventa. Io non so quanto sia giusto prendersela con questi genitori spaventati, insomma, che sicuramente saranno gente semplice, e quanto invece sia giusto, sarebbe giusto prendersela con quelli che li spaventano. Poi, parentesi, la situazione mondiale, soprattutto negli Stati Uniti, è quella che è.

0: lasciamo perdere.
1: Vede un peggioramento nella fiducia in questi mezzi scientifici?
0: Ma io non ho dati che mi permettano di fare questa affermazione, sono un medico, sono quindi uno che parla dei numeri. Quello che vedo è che ci sono organi di stampa, ci sono programmi televisivi, ci sono testate giornalistiche, ci sono importanti esponenti politici che da 5 anni a questa parte diffondono continuamente, sistematicamente, bugie sul vaccino contro il Covid, che sono volte a minare la fiducia nelle vaccinazioni e più in generale a minare la fiducia nella scienza. Ecco, chiaramente io sono favorevole alla libertà di parola illimitata personalmente, quindi non chiedo che queste persone vengano zittite, perché sono contento che in Italia uno possa dire che la terra è piatta e non essere arrestato all'alba, perché credo nella libertà di parola, che è un bene supremo, però forse qualcuno ne abusa e questo è il prezzo che paghiamo, e il prezzo purtroppo, come sempre, lo pagano i bambini, quindi, e lo pagano anche gli immunodepressi, lo pagano magari quelli che vivono in condizioni difficili ai quali i vaccini non arrivano, ecco, e quindi come sempre da questa cosa ne ricava il maggior danno chi è più debole, che secondo me lo Stato dovrebbe difendere, perché lo Stato dovrebbe essere lì per difendere i più deboli, che non possono difendersi da soli.
1: Per farlo, parlando soprattutto del tema che ha toccato più volte, che è la paura che molti hanno perché magari non conoscono, cosa potrebbe fare lo Stato per informare meglio? Cioè, ci vuole dei programmi più sostanziosi proprio di informazione su questo ambito?
0: Ma allora,
1: siamo carenti da questo punto di vista?
0: È molto difficile informare meglio. Prima di tutto ci vorrebbe responsabilità da parte di chi ha ruoli come un direttore di un giornale, come il responsabile di un programma televisivo, come un senatore o un deputato. Ecco, queste persone tutte dovrebbero avere una autodisciplina, capire autonomamente il ruolo che ricoprono, capire che il ruolo che ricoprono è molto importante, capire il danno che possono fare e che fanno con la loro disinformazione. E quindi la mia speranza è un mondo, appunto, dove queste cose vengono, c'è un'automoderazione, ma so già che insomma non c'è da avere molta fiducia. Per quanto riguarda invece le campagne di informazione, io sono un po' pessimista, perché la decisione di non vaccinare non è una decisione razionale, cioè razionalmente non esiste nessun elemento che possa portare un genitore a non vaccinare un figlio contro la difterite o contro la poliomielite, perché sono vaccini, tutti i vaccini che abbiamo sono sicurissimi, peraltro rendono poco alle case farmaceutiche, che anzi il problema è farli produrre i vaccini, perché non li vuole produrre nessuno perché rendono poco. Ecco, alla fine queste decisioni non sono decisioni razionali, sono decisioni irrazionali, un po' come il fatto che io tifo per una certa squadra di calcio. E lei come fa a farmi cambiare squadra di calcio? È molto difficile,
1: certo,
0: con degli argomenti razionali, perché la mia scelta di fondo non è basata su elementi razionali, ma è basata su elementi irrazionali, che quella strada voglio bene a quella squadra e non ad altre. Ecco, alla fine è triste doverlo dire, soprattutto per uno che dove vede la parola obbligo in generale non ha una reazione positiva. L'unica cosa che funziona in un paese come il nostro, io ho pubblicato nel 2018 un articolo su Nature con il professor Signorelli, con la professoressa Odone, che alla fine l'unica cosa che si è visto che funziona da noi è l'obbligo. Per cui secondo me, di nuovo, torniamo al punto politico. Vogliamo accettare di pagare questo tributo di sangue all'ignoranza, oppure vogliamo dire alle persone no, tu non puoi con la tua ignoranza far male ai tuoi figli, e quindi io, se tu non li vuoi vaccinare, prendo, li vaccino e te li do. Con i testimoni di Geova si fa la stessa cosa con le trasfusioni, non si consente a un testimone di Geova di ammazzare il proprio figlio perché è contrario alle trasfusioni, lui può rifiutarle ed è libero di fare tutto quello che vuole, perché è adulto ed è libero di disporre della sua vita, della sua salute, del suo corpo come crede, però non gli si consente di danneggiare suo figlio. Ecco, dovremmo decidere politicamente se avere ogni tanto un bambino che muore di difterite, di morbillo o di qualche altra malattia totalmente evitabile, oppure se prendere delle iniziative politiche che rendano questo, non dico impossibile, ma molto più difficile. E il fatto che in tanti paesi non ci sia l'obbligo è dovuto al fatto che in questi paesi non c'è l'obbligo perché non c'è bisogno di obbligare i cittadini a fare qualcosa che fanno spontaneamente. Perché in tutti i paesi dove non c'è l'obbligo, le coperture sono al 98-99%. Quindi sarebbe come dire: obblighiamo in Italia gli italiani a non mangiare la pasta scotta. Nessuno di noi la mangia scotta perché ci piace al dente. E quindi, cioè, oppure di non mettere l'ananas nella pasta, e non ce lo mettiamo, quindi sarebbe una legge inutile. Per cui l'obbligo non c'è nei paesi in generale dove spontaneamente la gente vaccina i figli, anche perché magari campagne di disinformazione fatte da soggetti istituzionali, richiamo, perché anche un giornale è una cosa istituzionale, non ci sono.
1: Grazie al professor Roberto Burioni per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un grazie a Radio Radicale e un caro saluto a tutti quanti i suoi ascoltatori.
2: Intervista era di Gabriele Rossi, passiamo adesso alla programmazione serale con Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
3: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: Radio Radicale, ore 21.03 minuti, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena, uno studio abbastanza affollato e ne siamo veramente felici. Allora, vi dico subito che questa sera, insieme a tanti ospiti importanti, vogliamo tornare a occuparci di alcune norme che sono contenute nell'ultimo decreto sicurezza, il terzo decreto in 3 anni e mezzo di governo, e non è poco, norme che, motivate sempre dalla solita necessità e urgenza, riguardano non solo il fermo fino a 12 ore per chi è solo sospettato di essere pericoloso nel corso di manifestazioni pubbliche, ma che riguarda anche alcuni aspetti della vita in carcere, come la previsione della gente sotto copertura, e prevede anche una norma inserita in Senato con un emendamento del centrodestra durante la conversione in legge del decreto, che ha fatto molto discutere e che riguarda un incentivo economico, una sorta di premio pari a 625 euro per quegli avvocati che assistono gli immigrati nella procedura per il loro rimpatrio volontario. Da obbligazione di mezzi la professione dell'avvocato diventa così obbligazione di risultato. Norma quest'ultima che è stata criticata anche dal presidente Mattarella, con le conseguenze legislative a dir poco bizzarre che poi scopriremo tra poco. Allora, e come vi dicevo, questa sera e con l'aiuto dei nostri ospiti cercheremo di approfondire alcune norme contenute nell'ultimo decreto sicurezza, decreto che è entrato ormai nelle sue fasi finali, anche se abbastanza concitate. Infatti è entrato in vigore il 25 febbraio, poi il 17 aprile è stato approvato, seppur con alcune modifiche in sede di conversione dal Senato, e ora deve essere approvato di corsa dalla Camera, perché entro il 25 aprile scade. Un decreto questo, che è il terzo in 3 anni e mezzo di governo, che sulla solita premessa della necessità e urgenza ha modificato diverse norme che a noi interessano in questa sede, come la previsione delle operazioni sotto copertura nelle carceri, il fermo fino a 12 ore per chi sembra essere pericoloso e sta in una manifestazione, per non parlare poi della norma che vi dicevo prima, che ha previsto una sorta di premio per gli avvocati che assistono gli immigrati nella procedura per il loro rimpatrio volontario. E dunque, per aiutarci a capire meglio queste norme, per aiutarci a capire se serviranno concretamente per la nostra sicurezza, sono oggi con noi il consigliere Giuseppe Cascini, Sciascini, magistrato di grande esperienza e procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma. Buonasera, consigliere.
7: Buonasera.
6: E grazie per essere qui a Radio Radicale. Saluto grazie. Poi Mauro Palma, già garante nazionale delle persone private della libertà e oggi presidente del Centro di Ricerca European Pornologica Center di Roma 3. Grazie Mauro per essere qui anche te.
8: Salve.
6: Saluto poi in collegamento Francesco Perrelli, noto avvocato penalista e presidente dell'Unione Camere Penali Italiane. Ciao Francesco, buonasera.
9: Ciao Riccardo, grazie, saluto gli altri ospiti.
6: E saluto anche Stefania Carnevale, già garante dei detenuti del Comune di Ferrara e professoressa associata di procedura penale all'Università di Ferrara. Buonasera professoressa Carnevale.
10: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli illustri ospiti di questa sera.
6: Allora, se siete d'accordo, inizierei l'analisi di questo decreto sicurezza dalla norma che prevede un'assoluta novità, ovvero la cosiddetta operazione sotto copertura anche delle carceri. Una previsione questa che, detta in poche parole, consentirà agli agenti della Polizia Penitenziaria di camuffarsi in carcere come volontari, sacerdoti, educatori, medici, infermieri e persino detenuti, con lo scopo di scoprire elementi utili a ipotesi di reato relativi al traffico di droga, telefonini, eccetera. Consigliere Cascini, lei tra l'altro è un grande investigatore, è un fatto notorio che nelle carceri già gira di tutto, come droga e telefonini, ma secondo lei sarà questa una norma utile ad arginare questi traffici illeciti presenti nelle carceri oppure gli stessi problemi si dovevano affrontare in maniera diversa?
7: Guardi, questa materia delle operazioni sotto copertura è un tema estremamente delicato. Che viene utilizzato con grande parsimonia dalle forze di polizia e dalla magistratura, perché comporta con sé sempre degli enormi rischi. Siamo sempre in una zona grigia, no? Tra l'intervento repressivo delle forze dell'ordine e l'attività criminale all'interno della quale l'agente sotto copertura si infiltra e quindi va usata con grande parsimonia. A mio avviso il trasferimento automatico di questo tipo di attività investigativa in un ambiente chiuso come il carcere, affidata a un corpo di polizia che ha tutt'altra funzione rispetto a quella della investigazione di alto livello, perché le attività sotto copertura nel nostro ordinamento sono affidate ai corpi di polizia particolarmente specializzati nella lotta al terrorismo, nella lotta nel contrasto alla criminalità organizzata. A me pare che contenga dei margini di rischio elevati inserire una disposizione del genere all'interno del carcere.
6: Perché il rischio?
7: E perché l'autorizzazione a compiere reati da parte di un agente di polizia che si introduce all'interno di un ambiente criminale, nell'ambiente carcerario, secondo me, comporta dei rischi per incolumità delle persone coinvolte, dei rischi di eccedere nella proposta e nell'offerta di comportamenti illeciti. E non siamo all'interno di un ambiente, cioè l'agente sotto copertura non si infiltra in un ambiente criminale, si infiltra in un ambiente detentivo, che è una cosa molto diversa. E questo secondo me ha degli elementi di pericolosità. È vero che la situazione delle carceri in questo momento è per molti versi, anche dal punto di vista della sicurezza, molto fuori controllo, ma questo dipende da alcune scelte di fondo fatte dall'amministrazione penitenziaria che hanno danneggiato anche il tema della sicurezza.
6: Certo.
7: Alcune scelte, penso a quella del ritorno alle celle chiuse, no? Hanno in realtà contribuito a creare quelle situazioni di disagio e di difficoltà
6: e di
7: dentro
6: tensione,
7: le quali si perde il controllo degli istituti penitenziari. Senza un progetto serio di strutturazione della detenzione, di divisione in classi dei detenuti, di organizzazione del loro tempo, della loro giornata, dentro la quale ci siano i controlli, l'illusione che si possa controllare tutto mantenendo queste forme invece di detenzione, secondo me, è sbagliata e pericolosa. Quindi
6: è sbagliato e pericoloso. Mauro Palma, come giudichi te questa nuova previsione degli agenti sotto copertura nelle carceri? Sei d'accordo col consigliere Cascini? Aiuterà o no a migliorare il sistema carcerario che, come tu ci insegni, già è in profonda crisi?
8: Allora, sono d'accordo e vado anche un pezzettino al di là. La legge, la 395 del 90, che ha istituito la polizia penitenziaria, ha mandato, diciamo, via l'antico corpo degli agenti di custodia, prevede un ruolo della polizia penitenziaria che è un ruolo di sicurezza, ma anche un ruolo di collaborazione al progetto complessivo che l'esecuzione penale deve avere.
6: Legge che ha demilitarizzato la polizia penitenziaria.
8: Esatto. In questo contesto io sono sempre stato molto perplesso al fatto che la polizia penitenziaria avesse anche compiti di polizia giudiziaria, già di per sé. Adesso questi compiti di polizia giudiziaria vengono, come dire, amplificati fortemente, e per una serie di reati viene prevista questa possibilità in cui l'agente è in realtà un provocatore, quindi la fiducia anche interna della persona detenuta con l'agente viene assolutamente meno. A questo elemento aggiungo anche la tipologia di reati che sono stati messi all'interno di questa possibilità della copertura. Oltre a quelli di rivolta e oltre ai reati che già ci sono nello stesso, diciamo, nello stesso ambito normativo per carabinieri e per polizia di Stato, sono stati aggiunti l'articolo 73 e l'articolo 74 della legge sulle droghe, quindi come dire, il traffico interno, è stato aggiunto il 613 bis. Il 613 bis, cioè la tortura, quindi l'indagine relativa alle ipotesi di tortura fatta dagli stessi agenti, diciamo, in funzione di polizia giudiziaria. Ho sempre avuto dubbi anche sul NIC, no? Perché appartengo a una cultura in cui per indagare su un determinato corpo di polizia deve essere un altro corpo di polizia, certo, e non il corpo stesso. Certo. Qui è il corpo stesso all'interno con funzioni, come dire, camuffate. Quindi il mio dissenso è su due ambiti: una sulla modifica del ruolo della polizia penitenziaria e l'altro anche sul rischio rispetto alle investigazioni stesse.
6: Il rischio, questa è una parola che ricorre spesso, l'ha detta prima giustamente il consigliere Cascini, anche perché se in un clan camorristico o d'andrangheta o mafioso io metto la gente sotto copertura, ma vado lì a intercettare, che ne so, 100 kg di cocaina, 300 kg di eroina, è in carcere, bene che vai a prendere un piccolo mercato, come diceva Mauro Palma, non certo le tonnellate, i quintali che si augurano giustamente di intercettare gli investigatori. Ma Francesco Pedrelli, ecco, nessuno vuole negare qui che nelle carceri purtroppo vengono fatti illeciti, ma ecco, dici, secondo te prevedete queste operazioni sotto copertura produrrà dei vantaggi, anzi produrrà più dei vantaggi o degli svantaggi?
9: Ma anch'io mi associo alle cose che sono state già dette. Vedete, io credo che l'ambiente carcerario deve essere soprattutto il luogo del trattamento, della riabilitazione, del recupero.
6: Ove è possibile, certo.
9: Sì, la finalità deve essere quella e non va mai persa di vista. Certo. E il trattamento credo che abbia come condizione fondamentale e ineludibile la lealtà dello Stato nei confronti di coloro che sono stati, a fin di bene, privati della libertà personale. La lealtà, la fiducia reciproca, la trasparenza dei comportamenti sono, come dire, l'ingrediente fondamentale di qualsiasi possibile rapporto che tenda al recupero, alla rieducazione, come si dice, del detenuto. Se attraverso simili strumenti si perde quel rapporto di fiducia tra il detenuto e colui che dovrebbe, come operatore in qualsiasi veste, operare in tal senso, viene meno definitivamente la condizione fondamentale perché il trattamento e dunque l'intero sistema carcerario costituzionalmente orientato riesca a raggiungere i suoi fini.
6: È così. Purtroppo è così. Cara professoressa Carnevale, lei è stata anche garante dei detenuti del comune di Ferrara. Ecco, ci dica, secondo la sua esperienza, prevedere la gente sotto copertura nelle carceri servirà a qualcosa di positivo o produrrà solo danni, come sembra aver detto già gli interlocutori che l'hanno preceduta?
10: Ma io credo che sia un disastro, che sia una norma veramente pericolosa. Devo dire, per aggiungere un ulteriore spunto di riflessione, che ci si concentra molto nel dibattito su questa norma, sui profili penalistici, vale in generale per le operazioni undercover, ma i rischi, oltre a quelli penitenziari su cui verrò tra poco, sono a mio avviso anche prevalentemente processuali. È vero, lo ha detto bene Mauro Palma prima, qui si realizza il sogno della polizia penitenziaria, che è quella di fare indagini. La polizia penitenziaria è insofferente al suo ruolo e vorrebbe fare la polizia giudiziaria, vorrebbe fare indagini. E questo è un ulteriore tassello che viene aggiunto, un tassello molto grave, molto insidioso, molto pericoloso per questo sogno un po' della polizia penitenziaria, perché lo scopo qui è acquisire elementi di prova per dei procedimenti in corso. Ma intanto ci sono dei limiti fortissimi già posti in via generale dalla legge processuale all'acquisizione di elementi processuali nelle operazioni undercover, per esempio il divieto di testimonianza indiretta della polizia penitenziaria. La polizia penitenziaria non dovrebbe andare a raccontare cosa dicono le fonti, il divieto di testimoniare sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato. Certo. Questi capisaldi già franano durante le operazioni undercover. La giurisprudenza ammette delle deroghe che per me già sono molto pericolose, io non le condivido. Però attenzione, faccio un passaggio tecnico. Qui, se caliamo tutto questo all'interno di un luogo di privazione della libertà, dove ci sono persone in custodia dello Stato, tutto questo diventa veramente torbido, perché nel sistema del nostro processo penale, delle nostre indagini penali, la polizia giudiziaria non dovrebbe neanche entrare in contatto con le persone in carcere private della libertà. Questo ruolo riservato al magistrato, al magistrato del pubblico ministero, non può neanche delegare un interrogatorio in carcere il pubblico ministero. Ci sono modalità di documentazione particolarmente pregnanti, incisive, va videoregistrato tutto, proprio a tutela delle persone private della libertà. Ora qui si mettono dei poliziotti, in ipotesi, finti detenuti dentro una cella, che dovrebbero raccogliere informazioni. Questo è del tutto contrario a tutta questa serie di principi che fanno da rete, che fanno da placenta a questa normativa.
6: E in più l'utilizzabilità nel processo.
10: Esatto. E vengo al quindi inutile, io credo, a meno che la giurisprudenza poi non lo ammetta, secondo me sarebbe veramente grave. Vengo al piano penitenziario, oltre a quello processuale. Qui si introdurrebbe una sorta di vigilanza continua negli aspetti anche più intimi, privati, delle persone detenute. Cioè, si trova, poniamo a condividere la cella un detenuto con un finto detenuto che in realtà è un poliziotto che lo sta vigilando, lo sta osservando, magari questa persona non ha davvero fatto nulla. È come avere una telecamera che ti segue dappertutto, ti segue nel bagno, ti segue quando dormi, raccoglie le tue confidenze, anche le tue sofferenze. Questo poliziotto cosa dovrebbe? Poi parlare fintamente con gli operatori, perché una volta che una persona è introdotta in carcere ci sono dei protocolli contro il suicidio, ci sono i colloqui con gli esperti.
6: No, ma è una, come diceva lei, un disastro. Tra l'altro, per quali benefici? Poi vediamo al concreto, perché dobbiamo anche essere pragmatici, no? Con quali benefici concreti, no? Sai, mi faccio tutta questa operazione, metto a rischio delle persone per poi raggiungere un grande risultato. Vabbè, ci sta, certo che ci sta, ma per poi raggiungere un traffichetto di un po' di grammi di droga, insomma.
10: No, ma poi peraltro posso dire questo, io mi sono stupita, diceva Mauro Palla l'elenco dei reati, in quei reati ci sono anche tutti quelli contro la pubblica amministrazione. Io non capisco, addirittura c'è peculato, corruzione, concussione di membri delle corti internazionali o dell'Unione Europea. Cosa fa l'infiltrato in carcere a raccogliere informazioni per la corruzione o la concussione di un membro di una corte internazionale?
6: Ci sono reati, è il copia e incolla quello. Mauro,
8: posso dire una cosa? Il copia e incolla nasce dal fatto che la norma in cui loro l'hanno inserita questa cosa, se la andiamo a vedere, che era la legge 146 del 2000 e qualcosa, mi pare 2006, era sui crimini transnazionali. Allora lì aveva una. Allora noi siamo passati dai crimini transnazionali ai telefonini in carcere, cioè rendiamoci conto, applichiamo quella logica all'interno di queste
6: leggermente
8: questioni.
6: Distorto, però questa storia della gente sotto copertura arriva da lontano, infatti arriva da lontano nel pensiero di questa maggioranza di governo, è rispettabilissima, ma è un pensiero molto specifico, tant'è che qualche mese fa, parecchi mesi fa, il dottor Ernesto Napolillo, magistrato, che adesso è direttore generale del trattamento, ha detto pubblicamente durante un convegno al CSM, se non ricordo male, proprio festeggiando i 50 anni dell'ordinamento evidenziario, ha detto sostanzialmente: guardate che il carcere è cambiato rispetto a prima, prima era un luogo da evitare, adesso è un luogo dove andare per fare traffici, di conseguenza deve cambiare anche il trattamento. Sentite queste 30 secondi che ha detto Napolillo, che è illuminante.
11: Oggi perché è cambiato il carcere, leggendo quello che sono i giornali tutti i giorni? Perché il carcere non è più quel luogo da evitare, quello che creava separazioni, quei cancelli chiusi. Oggi il carcere è un foro di affari criminali, è un moltiplicatore di interessi criminali. Se a Secondigliano un grammo di droga costa 80 euro, in carcere costa 500. Se un telefonino costa 200 euro, in carcere costa 2000. Quindi la criminalità lo guarda con occhi diversi il carcere. È un territorio da conquistare. Abbiamo evidenze investigative in cui alcuni clan, alcuni soggetti, invitano i propri affiliati ad andare al carcere e conquistarlo. Quindi cambia la modalità del carcere e quindi automaticamente cambia anche la sua vocazione, anche la vocazione trattamentale, perché inevitabilmente quei due parametri di cui si è detto molto oggi, sicurezza e trattamento, che sono le due manopole per regolare la vita carceraria, non possono più andare indipendentemente uno dall'altro, perché c'è una concatenazione. La concatenazione tra sicurezza e trattamento, una presuppone l'altro, uno non può esistere senza l'altro, ma questo si può fare, se uno presuppone l'altro, soltanto se c'è legalità all'interno degli istituti. Solo se c'è legalità quel trattamento raggiunge l'obiettivo che la Costituzione gli assegna, trattamento, non intrattenimento.
6: Allora, a parte il fatto che la legalità nelle carceri dovrebbe dimostrare per prima lo Stato, perché dovrebbe dimostrare di essere migliore rispetto a chi ha commesso un crimine o chi è sospettato di averlo commesso. Consigliere Cascini, come giudica queste parole del consigliere Napolillo, che sembrano un po' una premessa a questa gente sotto copertura?
7: Ma io credo che la sicurezza delle carceri si debba, lo Stato debba garantire la legalità e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Dico che questo però sarebbe il compito primario dell'amministrazione penitenziaria, e pensare che la soluzione ai problemi possa essere una norma come questa significa, secondo me, non avere una reale contezza della realtà. Perché uno non si fa una domanda, no? La diffusione così elevata di apparati telefonici all'interno degli istituti penitenziari è dovuta sì in parte al fatto che alcuni detenuti dal carcere continuano a svolgere attività criminale, e questo è vero, ma nella stragrande maggioranza dei casi è dovuto al fatto che i detenuti hanno moltissime difficoltà a comunicare con l'esterno.
6: È vero.
7: Perché
6: con
7: noi
6: le famiglie.
7: Abbiamo delle regole sulle comunicazioni dei detenuti che sono ferme all'epoca preistorica rispetto al mondo delle comunicazioni. Noi non riusciamo a stare staccati dal nostro cellulare più di un quarto d'ora, e pensiamo che uno debba fare due colloqui telefonici a settimana, no? Col telefono a gettoni,
6: con la moglie e i bambini.
7: Allora, pensare che l'organizzazione penitenziaria debba separare i detenuti e prevedere dei luoghi nei quali i detenuti a bassa soglia hanno una libertà di comunicazione sostanzialmente totale.
6: Certo.
7: E quindi glielo dai tu il telefono senza che sono costretti a farselo.
6: Anche perché le pagano dentro, loro le telefonate, quindi
7: li tieni separati dai pericolosi, certo, che poi utilizzano questi qui per farsi portare il telefono, perché sono i lavoranti, sono quelli che hanno permesso di uscire, che sono spesso costretti a portare droga e telefoni ai criminali. Se tu li separi e fai un po' di controllo della criminalità, allora riesci a farlo funzionare. Ma se tu pensi che non che la sicurezza deve andare insieme al trattamento, che in nome della sicurezza bisogna eliminare il trattamento, perché la verità è questa, che in nome della sicurezza si elimina il trattamento. In questo modo il carcere non lo gestisci, ti va fuori controllo, non c'è soluzione.
6: Ma è così. È così. Mauro Palma, che pensi dell'analisi fatta da José Gascini? In nome della sicurezza perdi il controllo del carcere?
8: Beh, diciamo che poi è anche una sicurezza che non è neanche tale, poi anche dal punto di vista della sicurezza il carcere attuale non sta garantendo, il numero di conflitti interni è molto elevato, non è che possiamo pensare che stia andando tutto bene. Io so che in qualche modo il consigliere Napolillo tende a voler inserire quasi come elemento di valutazione la capacità che le direzioni hanno di chiudere le sezioni, pensando che la chiusura sia un elemento anche di buona gestione e buona amministrazione. Questo è il contrario invece del concetto in sé che uno dovrebbe avere il carcere. Ma io c'è un punto che vorrei proprio riprendere, che Giuseppe Cascini diceva poc'anzi: noi dobbiamo entrare in una logica di separare due mondi, che sono due mondi molto diversi tra di loro. Io aggiungo anche che al mondo che chiamo a bassa soglia io lo regionalizzerei parecchio, lo affiderei molto ai territori e lascerei a livello nazionale quello ad alta soglia.
6: L'opposto che sta,
8: perché non regge questo sistema unico, totale, messo tutto quanto insieme. La sicurezza per esempio comporta, diciamo, anche una capacità di sapere verificare gli ambienti. L'amministrazione nostra penitenziaria non sa verificare gli ambienti, lo sappiamo, perché non ha saputo neanche verificare una bisteccheria, quindi in qualche modo verificare significa conoscere, no? Conoscere un po' le varie cose, quindi non mi sembra che possiamo sperare molto in una capacità di verifica di sicurezza interna. E allora si aggiungono semplicemente reati o si interviene sui reati esistenti. Quando è stato introdotto, che è il 391 bis, quello dei telefonini, da qualche parte è diminuito un telefonino in carcere?
6: No.
8: Rispetto alla giunta sono aumentate le possibilità di avere un prolungamento della propria esecuzione penale. E da qui questo ci dice anche qualcosa sui numeri, perché i numeri dell'aumento del carcere sono tutti i numeri di non uscite. Bravo. Non sono numeri di maggiori entrate, no?
6: Così. Francesco Perrelli, secondo te qual era la necessità e l'urgenza di inserire in un decreto legge proprio una norma di questo tipo, che prevede la gente sotto... Francesco?
9: Sì,
6: ecco. Prego.
9: Ma io credo che non ce ne fosse alcuna necessità, perché quando si pongono problemi di sicurezza bisogna fare innanzitutto una valutazione in ordine a quelle che possono essere le cause della insicurezza all'interno delle carceri. Basti considerare, ad esempio, come vi sia una evidente sproporzione tra il numero della polizia penitenziaria, il numero degli operatori, la qualità delle strutture rispetto al numero dei detenuti. È ovvio che questa sproporzione impedisca un reale controllo all'interno di un qualsiasi struttura carceraria.
6: È così, è talmente evidente. Prego.
9: Così intesa la sicurezza è in termini, diciamo, puramente militari, di contrasto, così intesa è inevitabilmente destinata a distruggere ogni finalità trattamentale. Sotto questo profilo è ovvio che si tratta di una soluzione assolutamente inadeguata e antistorica.
6: Eh sì, direi anche mio, per in senso a breve durata, non sa guardare a dopodomani. Professoressa Carnevale, ha sentito prima l'analisi sia di Mauro Palma che del consigliere Giuseppe Cascini, in cui tutti e due dicevano poi alla fine, in nome della sicurezza qua si sta eliminando il trattamento, addirittura si premiano quei direttori che chiudono più celle. Ma dove ci porta questa strada?
10: Ma è veramente un vicolo cieco. Le sollecitazioni degli altri interlocutori, degli altri ospiti, mi portano a questa riflessione. Prima sono stata molto tecnica, ora non lo sarò. Cioè, se in carcere gira droga o appunto ci sono i telefonini, è, come sottolineato, per il bisogno di comunicazione e per la droga per il bisogno di stordirsi. In un mondo che è sempre più duro, inospitale, chiuso, privo di occasioni appunto trattamentali, un mondo sempre più disumano. Quindi se noi vogliamo sicurezza all'interno delle carceri, dobbiamo agire su questo. Se c'è bisogno di comunicazione, effettivamente liberalizziamo le comunicazioni dei detenuti con l'esterno. Una volta che l'utenza è controllata, che si sa chi sia, cioè si sa, certo, a chi telefona un detenuto. Io sono per la totale liberalizzazione delle telefonate.
6: No, ti ho di più, ma poi se c'è un sospetto che quel detenuto possa, perché è la pericolosità,
10: su di quello ci concentriamo.
6: Se pensi che uno sia pericoloso, intercettalo, no? Che ci vuole?
10: Solo quello, certo. Okay. Quindi se c'è un bisogno di comunicazione, non criminalizziamo questo bisogno, ma rispondiamo a un bisogno. La comunicazione è importante per il recupero sociale dei detenuti, è un elemento fondamentale, i rapporti con la famiglia, tante volte si è visto, no, in questi telefonini che ci sono i messaggi ai familiari, ai figli. Se la droga circola sempre di più nelle nostre carceri, ed è così, lo sappiamo, facciamoci una domanda. Come mai c'è questo bisogno?
6: Sicuramente c'è chi ci guadagna, ma hai ragione, c'è chi ci guadagna, ma c'è chi ne ha bisogno, come gli psicofarmaci, no? Quanti psicofarmaci vengono consumati nelle carceri? È la stessa cosa.
10: È la stessa esigenza, cioè di stordirsi, di non vivere in un ambiente così opprimente, chiuso, ostile. Se noi trasformassimo il nostro carcere, io sono pronta a scommettere che la droga circolerebbe meno. Cioè, l'idea che è solo un modo per guadagnare, secondo me è del tutto fuorviante. C'è bisogno di stordirsi in questo modo.
6: Lo dice il direttore del trattamento. Ma passiamo ad un'altra norma, sempre contenuta in questo decreto di sicurezza, che ha suscitato le maggiori critiche, le maggiori discussioni, comprese quelle del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e mi riferisco alla norma che prevede un incentivo economico, un premio pari a 625 euro, per gli avvocati che assistono gli immigrati nella procedura per il loro rimpatrio volontario. Norma questa che è stata approvata in Senato a seguito di un emendamento presentato dalla maggioranza, che ha sollevato un putiferio e tanta confusione. Infatti il Consiglio Nazionale Forense, che è stato citato in questo decreto, ha risposto: noi non siamo stati coinvolti mai dal governo. E ieri il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'onorevole Alfredo Mantovano, ovvero l'autorevole sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri. Questa mattina molti giornali parlavano di un pasticcio istituzionale, tanto che forse il decreto della sicurezza passerà così com'è, ma contemporaneamente il Consiglio dei Ministri approverà un altro decreto ad hoc per modificare e cambiare questa singola norma del decreto appena approvato. Una manovra questa un po' azzardata a livello costituzionale. Ebbene, questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni era a Milano per l'inaugurazione del Salone del Mobile e per prima cosa ha detto che questo non è un pasticcio e che la norma sul premio agli avvocati che aiutano gli immigrati a espatriare rimane. Sentite 30 secondi del Presidente Meloni.
12: Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo i rilievi tecnici, alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati, e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane perché è una norma di assoluto buon senso.
6: Francesco Petrelli, di fatto questa norma introduce un premio per l'avvocato che si impegna per il rimpatrio volontario dell'immigrato. Ecco, perché secondo voi delle Camere Penali Italiane questa norma è dannosa?
9: Perché è una norma condizionante nei confronti di quelli che secondo me devono essere i presupposti fondamentali di qualsiasi funzione difensiva: la libertà, l'autonomia l'indipendenza, la mancanza di conflitti di interesse, e poi perché comunque questa norma non può non essere letta insieme a quella stessa norma all'articolo 29 che sostanzialmente ha abrogato l'articolo 142 del vecchio DPR del 2002 che prevedeva l'ammissione automatica ex legge al gratuito patrocinio nel processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino straniero.
6: Questo è fondamentale.
9: Ora, se si leggono insieme queste due norme, si comprende che da un lato il cittadino straniero che vuole intraprendere un percorso di opposizione a un provvedimento di espulsione si troverà nelle condizioni onerose sotto un profilo burocratico di ottenere il gratuito patrocinio. Si pensi a uno straniero che ha attraversato deserti, il mare Mediterraneo, magari proveniente da paesi, che so io, come il Sudan, che è obbligato a produrre documentazione proveniente dal suo paese attestante la sua condizione di reddito entrambi i parametri previsti dalla legge. Si tratta di comportamenti evidentemente inesigibili che provocano una disparità evidentissima di trattamento.
6: Denegata difesa questa.
9: Chi da un lato si vuole opporre si trova nella condizione di non poter avere alcuna assistenza legale effettiva. Chi al contrario accede a un programma volontario di espatrio si trova in una condizione privilegiata perché ha un avvocato che viene pagato. Quell'avvocato mi consiglierà per ovvie ragioni di aderire una pratica di espatrio volontario.
6: Certo, di aderire all'espatrio volontario.
9: È evidente che questo è un sistema che non appare in alcun modo adeguato per uno Stato di diritto che dovrebbe garantire uguale difesa effettiva a tutti i cittadini. A tutti i cittadini italiani e stranieri che versano in una condizione di particolare debolezza e di vulnerabilità.
6: A maggior ragione.
9: Che evidentemente non è.
6: Consigliere Cascia, sentiamo l'analisi di Francesco Petrelli, Presidente delle Camere Penali. Che ne pensa? Anche secondo lei questa è una norma ingiusta, profondamente ingiusta, che incide anche sulla qualità del lavoro svolto dall'avvocato difensore?
7: Questa norma è palesemente incostituzionale perché è in diretto contrasto col diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, perché è ovvio che se il legislatore prevede, inserisce una disposizione in cui mette in conflitto l'interesse economico dell'avvocato a ricevere la remunerazione per il suo lavoro con l'interesse dell'assistito a avere la garanzia dei propri diritti, è chiaro che il diritto di difesa viene sostanzialmente vanificato. Però guardate, questa non è l'unica norma di questo decreto legge che contrasta in maniera palese con la Costituzione e con principi fondamentali, quando il diritto di libertà, il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto di partecipazione a manifestazioni pubbliche e la quantità di reati che inserisce questo decreto legge. E io vorrei anche un po' polemicamente richiamare l'attenzione sul fatto che noi siamo stati intrattenuti negli ultimi 3 mesi su una discussione, su una proposta che doveva garantirci più libertà, affermare i principi liberali e del garantismo. La cultura che esprime questo decreto legge è qualcosa di molto distante dai valori del garantismo e dai valori liberali. Qui diritti fondamentali vengono messi in seria discussione attraverso, tra l'altro, lo strumento del decreto legge. Io penso che con decreto legge non bisognerebbe mai intervenire sul codice penale inserendo nuove fattispecie. Qui ce ne saranno almeno una trentina di fattispecie, le più varie, le più... tra l'altro, come dire, poi la realtà si preoccupa sempre di smentire ogni forma di propaganda, no? Negli ultimi 15 giorni, da quando è entrato in vigore questo decreto legge, sono state fatte due rapine aggravate con quel sistema. Quindi,
6: una a Napoli e una a Roma.
7: La cosa paradossale è che non è che si sono fermati, cioè quelli stavano scavando il tunnel. Non è che hanno detto, oh, entrato in vigore il decreto legge, ma basta, fermiamoci qui. No, sono andati avanti, hanno finito di scavare il tunnel e sono entrati. La minaccia della pena draconiana non ha nessuna efficacia di deterrenza. I fatti si sono occupati di dimostrarglielo proprio mentre stavano votando, no? E allora parliamo un po' diciamo del complesso, dell'ispirazione complessiva di questa normativa, che io non vorrei che poi con questo stravagante stratagemma, che io non riesco nemmeno a immaginare come si possa congegnare, no? Abrogare una norma prima della sua entrata in vigore, che la vedo piuttosto complicata, diciamo,
13: contemporaneamente,
7: cioè prima ancora della sua promulgazione, no? E quindi ma non è il solo punto di incostituzionalità, e mi consentite di dire, non è il più grave.
13: È vero,
7: è grave, è una norma grave, sbagliata,
6: ma non
7: se
6: è più
7: posso
6: grave.
7: Usare un'espressione atecnica, è una norma cattiva, no? Perché c'è un elemento di cattiveria nel offrire i 600
6: grave.
7: Euro all'avvocato che ti dà una mano ad espellere il migrante. C'è un fondo anche di cattiveria in questo. Però non è la cosa più grave. La cosa, se poi ne parleremo, insomma, la cosa
6: speriamo
7: più grave
6: di fare in tempo. Una delle cose più gravi è prevedere pensare fino a 12 ore ad un ragazzo che sembra essere pericoloso. E
7: sulla base di presupposti evanescenti, limitare la libertà personale di centinaia di persone senza sostanziale controllo dell'autorità giudiziaria, perché la comunicazione al pubblico ministero è, come dire, non garantisce certamente una.
6: Ci arriviamo velocemente a questo aspetto che è fondamentale, cara Stefania Carnevale. Hai sentito l'analisi fatta sia da Francesco Petrelli che da José Cascini su questa norma premio che altera, annulla per alcuni invece proprio il ruolo costituzionale del difensore? Tu che ne pensi? Rapidamente.
10: Ah, rapidamente, certo, è una norma veramente curiosa, non so come dire, peculiare. Ecco, abbiamo discusso tanto e così animatamente durante il referendum dell'autonomia e indipendenza della magistratura, delle pressioni della politica, no? Dei condizionamenti. Ecco, questa norma sembra portare allo scoperto un altro nervo, no? La necessaria libertà da condizionamenti politici dall'esercizio della professione forense, perché qui c'è un incentivo economico che vale anche per chi ha in corso, per esempio, richieste di asilo, dove il difensore ha un ruolo molto importante di assistenza, no? Perché la procedura di rimpatrio volontario si può avere anche per chi ha in corso una procedura d'asilo e magari rinuncia ad impugnare un diniego di asilo, quindi è in gioco un diritto fondamentalissimo, no? Come la protezione internazionale. Qui si punta a convincere il difensore ad abbandonare quella via e a percorrere l'altra, di convincere magari il suo cliente ad accedere alle procedure di rimpatrio volontario assistito, perché così alla fine, in caso di successo, si avrà questo incentivo economico, veramente qualcosa che altera completamente la libertà del difensore di scegliere quale sia il miglior modo per assistere il suo cliente straniero, la via da percorrere. Quindi è un condizionamento fortissimo, sicuramente contrario al diritto di difesa, alla sua libertà. E il fatto che la procedura qui sia volontaria, perché si tratta di un rimpatrio volontario assistito, non è che toglie questi profili di illegittimità da questa norma, sarebbe come dire mutatis mutandis, scusatemi il parallelismo, che se poiché la giustizia penale ha tantissimi problemi, arranca sotto il peso degli arretrati, si incentivassero i difensori a intraprendere procedure di patteggiamento che pure sono volontarie, pagando se hanno successo, no? Se è successo il patteggiamento ti do un premio, certo. E qui tra l'altro i soldi si vanno a prendere, come è stato giustamente osservato, dalla sottrazione del gratuito patrocinio che viene reso del tutto ineffettivo. Quindi di fatto, a mio avviso, questo è un capolavoro, cioè una norma incostituzionale che viene foraggiata con un'altra norma incostituzionale.
6: E queste vostre osservazioni rispondono a quella domanda che faceva proprio stamattina la Presidente Meloni, che diceva: ma come? C'è gratuito, da un lato c'è il gratuito patrocinio e poi dall'altra parte non mi sostenete il pagare gli avvocati che fanno la pratica per il rimpatrio volontario. Cara Presidente, manca proprio la prima parte, il gratuito patrocinio. Comunque sia, ora in questo decreto di sicurezza, come prima accennava il consigliere Cascini, ce n'è per tutti: si aumentano le sanzioni per i parcheggiatori abusivi, si aumentano le pene fino a 25 anni per chi commette una rapina, come ricordava prima il consigliere Cascini, e poi, come se fossimo agli inizi degli anni piombo, si prevede il fermo fino a 12 ore per chi è sospettato di poter compiere azioni violente o illecite nel corso di manifestazioni pubbliche. Tradotto, e grazie a questo decreto, dei ragazzi solo per essere sospettati di essere un pericolo per una manifestazione, anche se non hanno commesso nessun reato, potranno restare ristretti nei commissariati o nelle stazioni dei carabinieri fino a 12 ore e senza poter neanche avere l'assistenza di un difensore, senza neanche poter chiamare le proprie famiglie. Non solo un caso unico nel nostro ordinamento, ma anche la dimostrazione che le violenze come quelle avvenute nella caserma Bolzaneto durante il G8 di Genova non ci hanno insegnato proprio nulla. E veramente mi ha letto nel pensiero il consigliere Cascini quando ha detto: in questo decreto ci sono, oltre a questa norma premio sugli avvocati, ci sono norme ancora più gravi. È una di queste, caro consigliere, che quella che citavo del fermo fino a 12 ore, dove non c'è neanche il controllo giurisdizionale.
7: Io credo che questa disposizione sia, da un lato, in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, e sia sotto il profilo del principio di legalità, cioè della riserva di legge, perché quando si dice che le ragioni del trattenimento possono essere desunte anche da poi una serie di elementi che sono solamente di sospetto, in realtà si lascia sostanzialmente al arbitrio degli operatori la possibilità di limitare la libertà personale. Di più, sono incomprensibili le ragioni del trattenimento, nel senso che il presupposto è quello di questo sospetto di pericolo, ma poi si dice possono essere trattenute fino al compimento delle operazioni e non oltre 12 ore. Il compimento delle operazioni non si capisce in che cosa consistono, perché mentre è preso dal fermo per identificazione, perché si aggiunge alla norma sul fermo per identificazione, però il fermo per identificazione è massimo 24 ore, ma quando lo identifichi lo devi lasciare andare.
6: Lo devi lasciare andare.
7: Qui non si sa che cosa devi fare della persona fermata, e quindi non si sa in che cosa consistono queste operazioni che possono durare fino a 12 ore. Il controllo giurisdizionale è sostanzialmente assente, perché non è prevista la redazione immediata di un verbale, la trasmissione immediata del verbale all'autorità giudiziaria, né prevista convalida. È prevista soltanto una comunicazione. Il verbale poi arriverà a termini scaduti. Attenzione. Questi sono profili tecnici di incostituzionalità, ma poi ci sono dei profili pratici estremamente seri sui quali riflettere, perché voi tutti sapete che noi abbiamo un problema enorme di posti per detenuti, cioè non sappiamo dove mettere i detenuti. Ebbene, noi dovremmo trovare dei posti dove tenere per 12 ore alcune centinaia di persone, perché se poi vuole essere efficace questa disposizione, i 200 black bloc dovrebbero essere presi e portati da qualche parte. Allora non c'è niente di più pericoloso, no? Oltre all'assenza totale di luoghi dove dovete tenere, ma non c'è niente di più pericoloso, come la storia insegna, la caserma Ranieri a Napoli, la caserma Bolzaneto a Genova, che la custodia da parte delle forze di polizia in un momento di tensione delicato quale quello precedente, successivo, perché poi questo fermo si può fare anche durante la manifestazione, si può fare anche durante gli scontri. Quindi un momento di elevata tensione, portare delle persone in un luogo non controllato, non regolato, senza nessuna forma di garanzia, è estremamente pericoloso per gli operatori e per i manifestanti che vengono portati lì. Non farsi carico di questi pericoli, secondo me, è veramente da incoscienti. Cioè, è una norma per questa. Principalmente una norma pericolosa, oltre a essere contraria a una serie di norme costituzionali, c'è anche in sé dei pericoli enormi. Non è così che si garantisce la sicurezza delle manifestazioni.
6: Mauro Palma, una norma pericolosa, come dice il consigliere Cascini?
8: secondo me è pericolosa sotto molti aspetti, a cominciare dagli aspetti proprio costituzionali, perché consigliere Cascini sottolineava il 13 della Costituzione in maniera particolare. Beh, ci si può aggiungere anche il 17 come tipo di cose, il diritto a manifestare, ci si può aggiungere anche l'articolo 5 della CEDU. Io vorrei ricordare che l'articolo 5 della CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo prevede la possibilità ai fini identificativi e per il più breve tempo possibile. Quindi c'è la finalità di identificazione il più breve tempo possibile. Posso anche dire che in tutta l'esperienza che ho fatto su erano, diciamo, considerate oltre le 6 ore per l'identificazione, era già considerata una violazione, no? dell'articolo 5 della CEDU. Però io, siccome a me poi mi attanagliano sempre gli elementi culturali che certe norme esprimono, vorrei un attimo fermare l'attenzione soprattutto delle persone un pochino più giovani che ci ascoltano.

0: verbalizzare, eccetera. E l'altra legge su cui si interviene è il decreto legge, il primo decreto legge fatto dopo il rapimento Moro.
1: Il decreto Moro.
0: Il decreto Moro. Quindi noi pensiamo che la drammaticità delle manifestazioni che si esprimono adesso sono qualcosa che è da riportare, di andare a riprendere strumenti come quelli appunto messi in campo allora nel 75 e nel 78.
1: Neanche questo, allora fecero tanto.
0: Questo esprime una cultura dietro molto molto molto molto forte e in un contesto in cui il Parlamento non discute, perché poi il Parlamento non discute, ma si va avanti a decreti legge, e qui, visto che c'è la professoressa Carnevale Ferrarese, vorrei ricordare come Lorenza Carlassare sosteneva, quindi costituzionalista di Ferrara, sosteneva che quell'articolo 13 che prevede la riserva di legge era dubbioso che fosse soddisfatto dal decreto legge quando interveniva nella penalità e nella privazione della libertà delle persone. Ma questa è una parentesi. Quindi noi in qualche modo stiamo affrontando con degli strumenti eccezionali una non eccezionalità e introducendo elementi su cui poi dovrà intervenire la Corte più avanti per valutarne la compatibilità costituzionale quando una serie di danni saranno già stati fatti.
1: Francesco Petrelli, sentito prima il Consiglio di Cascina, ha definito questa norma sul fermo fino a 12 ore una norma pericolosa su più fronti. Che ne pensi?
2: No, ma è vero, soprattutto sotto il profilo della vaghezza dei presupposti applicativi,
1: esatto.
2: Perché si parla di un pericolo attuale, si badi bene, non di condotte pericolose poste in essere in concreto dalla persona, ma di una condizione di attuale pericolo che non viene in alcun modo definita. E poi si dice in relazione a specifiche, concrete circostanze che possono essere tutto e niente, perché non viene fornito alcun elemento di maggiore concretezza.
1: E poi non c'è nessun controllo, no? Perché non c'è controllo
2: sulla
1: giurisdizionale, quindi
2: di fatto,
1: posso scrivere quello che voglio, no?
2: Posso dire quello che voglio e il pubblico ministero dovrebbe valutare la correttezza di questa procedura sulla base di elementi totalmente fumosi che non gli consentono alcun controllo effettivo. E poi c'è un problema logistico, pratico, di risorse, di uomini, perché se effettivamente ricorre una situazione di sicurezza, di ordine pubblico, e allora si tratta di fermare più soggetti.
1: Dove li metti?
2: Redigere dei verbali significa distogliere tutta una serie di risorse umane, di forze dell'ordine, e dedicarle a queste operazioni burocratiche di trasferimento in luoghi che, come si è detto, non si sa quali sono, distogliendoli invece dal controllo del territorio, dal controllo dell'ordine pubblico e del territorio.
1: Che è la cosa più importante.
2: Un'operazione totalmente dissennata.
1: Direi proprio di sì. Poi tra l'altro in tutto questo, senza poter avvisare i familiari, senza poter avvisare l'avvocato, senza controllo giurisdizionale, senza un giudice che controlli, abbiamo consumato il tempo a nostra disposizione. Però io un'ultima domanda ve la devo fare, per favore rispondetevi veramente con un secco sì o un secco no. Ecco, concretamente, a livello pratico, un domani che verrà approvato questo decreto sicurezza, voi vi sentirete più sicuri la sera quando tornerete a casa, professoressa Carnevale?
3: Io qui invoco il senso del termine sicurezza così come compare in tutte le carte fondamentali dei diritti, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo al Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite, eccetera, dove si parla di diritti di libertà e sicurezza. In queste carte fondamentali si allude alla libertà e alla sicurezza dagli arresti, cioè la libertà e la sicurezza dell'individuo è da tutelare anzitutto di fronte ai poteri statali.

0: anche e soprattutto a quelli delle forze
1: No, ecco, ma
0: dell'ordine.
1: lei
0: Quindi
1: come...
0: la risposta è no. Ecco, voglio dire, qui proprio mette proprio a rischio l'idea di sicurezza così alta, che non è la sicurezza dal crimine, va bene, ma la sicurezza dallo strapotere dal statale, dalla libertà degli arresti.
1: Mauro Palma, secondo
0: Qua
1: te
0: viene
1: concretamente questo
0: compromesso.
1: decreto servirà a farci vivere in maniera più sicura?
2: Sicurezza, soprattutto in altre lingue, lo posso tradurre in due modi: safety o security. Io mi sentirò in qualche sentirò maggiore security e mi fa sentire meno safe. Quindi, in qualche modo, diciamo, la sicurezza in senso individuale diminuisce proprio perché c'è un apparato securitario più imponente.
1: Consigliere Cascini, lei si sente più tranquillo con questo decreto di sicurezza una volta approvato?
3: Guardi, io purtroppo comincio ad avere una certa età e credo che questo sia il 40° pacchetto di sicurezza che io ho visto nella mia vita. E governi di qualunque colore
1: È
3: hanno
1: vero.
3: pensato bene, soprattutto in momenti di difficoltà, di intervenire con questa propaganda, perché in realtà questo non sono norme, questa è pura propaganda. Non si tocca minimamente la sicurezza, l'unica cosa che si tocca è la libertà dei cittadini, che riducendo la libertà dei cittadini non aumenta la sicurezza delle persone, ma diminuisce la sicurezza delle persone la cui libertà viene messa in discussione. Questo mi sembra abbastanza evidente. Un ragionamento serio sulla sicurezza dovrebbe essere affrontato con un respiro un po' più ampio. Pensare che la sicurezza si possa declinare in termini di riduzione dei diritti fondamentali, quali il diritto di manifestazione, il diritto di partecipazione a manifestazioni, il diritto di parola, eccetera, oltre a essere in contrasto con i nostri principi fondamentali della Costituzione, è anche del tutto controproducente perché non ha nessuna efficacia e di garantire maggiore libertà e maggiore sicurezza per le persone.
1: Controllo sul territorio, ripresa delle politiche, recupero delle politiche sociali. Questa è la sicurezza che guarda dopodomani. Francesco Petrelli, dopo questo decreto, ti prego veramente
4: Sì, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, sono norme forse utili alla comunicazione, le abbiamo definite norme vessillo, norme simbolo, servono al più a rassicurare la collettività, ma tra la rassicurazione e la sicurezza c'è una bella
1: E
4: differenza.
1: non è poco. Grazie al consigliere Giuseppe Cascini, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma. Grazie a Mauro Palma, già garante del nazionale delle persone private della libertà. Grazie a Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Grazie a Stefania Carnevale, già garante dei detenuti di Ferrara e professoressa associata di procedura penale all'Università di Ferrara. Vado di corsa perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie ad Alessandro Teodori per l'assistenza in regia. E ora ecco i nostri recapiti. Come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it e soprattutto le persone detenute. Ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, Via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: Questa era Radio Carcere a cura di Riccardo Arena e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con la trasmissione autogestita del Partito Radicale curata da Diego Sabatinelli.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento. transnazionale traspartito. Il partito di Marco Pannella è, come tutti i martedì sera, vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito anche ad andare sulla pagina Facebook del Partito Radicale, dove troverete le dichiarazioni del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Anche questa sera parleremo delle visite in carcere dei militanti radicali in questo agosto 2026. Attraverso le loro esperienze ci faremo un quadro sulla situazione delle carceri in Italia, ma non prima di avervi invitato all'iscrizione all'anno 2026 al Partito Radicale. Potete andare sul sito partitoradicale.it, cliccare sul banner iscriviti ora e troverete tutte le modalità per iscrivervi. Inoltre lo potete fare anche a rate. Importante è iscriversi entro la data del congresso. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e lasciarvi agli ospiti della serata. E abbiamo in collegamento Ilaria Donadello. Buonasera Ilaria.
9: Buonasera a tutti.
8: Allora Ilaria, anche tu nelle carceri italiane ad agosto, dove sei stata?
9: Sono stata alla casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza e la delegazione era composta, oltre che da me, da Fiorenzo Donadello, iscritto al Partito Radicale, e da Giovanni Rolando, un ex consigliere comunale di Vicenza, iscritto al PD e da sempre impegnato nelle tematiche di interesse sociale e di vivibilità della città di Vicenza.
8: Ma eri già stata tu nel carcere di Vicenza?
9: Sì, sì, eravamo stati negli anni scorsi, è da qualche anno che facciamo queste visite ad agosto.
8: E cosa avete trovato?
9: Allora, abbiamo trovato il purtroppo cronico sovraffollamento e la cronica carenza di personale, e che poi complica tutto il resto. La visita appunto è stata strutturata con un primo incontro con il direttore Luciana Traetta e il vicecomandante e per fortuna abbiamo riscontrato finalmente l'incarico fisso del comandante e anche del vicecomandante, quindi da questo punto di vista si riesce ad avere una continuità e questo è un punto positivo rispetto a quello che avevamo visto alle altre visite degli anni scorsi dove non c'erano comandanti fissi per questo istituto. E, quindi ci hanno dato alcuni dati per inquadrare un po' la situazione dell'istituto. Il sovraffollamento è di oltre il 130%, infatti c'è un totale di detenuti di 368 a fronte di 276 posti regolamentari, di cui però alcuni non sono agibili perché sono stati danneggiati e quindi la situazione è ancora più critica perché ci sono ancora meno posti. E, la struttura, l'istituto accoglie 191 detenuti con pena definitiva ed è composto da due aree detentive, due padiglioni, uno vecchio realizzato nel 1985 dove ci sono anche detenuti di alta sicurezza e quelli in media sicurezza con regime ordinario. Poi c'è un nuovo padiglione realizzato nel 2016 dove ci sono quattro sezioni di detenuti in media sicurezza a trattamento intensificato, quindi le celle sono aperte diverse ore al giorno. Poi, parlando sempre di dati, è stato sottolineato appunto la carenza grave di personale, perché ci sono circa 170 agenti di polizia penitenziaria a fronte di un organico che è di più di 200 unità. Però questo dato di organico che dovrebbe esserci non è stato adeguato alla realizzazione del nuovo padiglione nel 2016, quindi c'è un sottorganico ancora più marcato, e tanto che ci hanno detto che addirittura c'è un agente per sezione e se ci sono emergenze di accompagnare detenuti in ospedale o da qualche parte un agente deve coprire anche due sezioni, quindi la situazione è drammatica anche per il personale che lavora all'interno dell'istituto. E, altra carenza sono gli educatori, perché ci sono solamente due educatori fissi e un terzo educatore, diciamo, temporaneo, non sicuro, quindi meno di tre educatori su più di 350 detenuti è decisamente troppo poco. Altri dati che ci sono stati forniti, da inizio anno ci sono stati 7 tentati suicidi, più di 100 casi di autolesionismo, 23 aggressioni al personale penitenziario e in questo quadro 96 danneggiamenti alla struttura, 25 incendi e ci sono ben 18 detenuti che sono monitorati perché a rischio suicidario di autolesionismo e questi dati riflettono il sovraffollamento, la mancanza di personale e le conseguenti condizioni di disagio che si presentano all'interno della struttura. E un altro dato è relativo al lavoro. Circa la metà dei detenuti definitivi lavora, quindi ci sono 105 lavoranti.
8: Che è un dato lavori... alto.
9: Esatto, no. Esatto. E, questi lavoranti sono per l'amministrazione, quindi le attività di cucina, pulizie, però ci sono anche delle belle realtà di lavoranti per terzi, quindi ci sono cooperative, aziende che hanno assunto direttamente dei detenuti, hanno i laboratori all'interno dell'istituto e c'è il panificio, c'è un'attività di assemblaggio, poi c'è la gastronomia e questa realtà è anche, quella del forno è legata anche al territorio perché c'è il negozio dove c'è il negozio in centro Vicenza dove puoi andare ad acquistare i prodotti fatti dei detenuti, quindi questa è... io personalmente vado spesso a comprarne, sono molto bravi. E qui vedi appunto questa è una realtà positiva, però si potrebbe fare ancora di più. E, poi per quanto riguarda la struttura, paradossalmente, ricordando appunto che c'è un vecchio padiglione dell'85 e uno più nuovo del 2016, ci è stato riferito che quello nuovo sta invecchiando molto peggio rispetto a quello vecchio, ha bisogno di più manutenzione, è più debole a livello di struttura, di arredi e tutto, e quindi serve veramente tanta manutenzione. Il problema è che quando devi fare manutenzione dentro a un carcere è tutto più complicato, tutto più lungo, quindi con i disagi che ne conseguono. Ad esempio la caldaia del nuovo padiglione l'anno scorso dava problemi e bisognerà sistemarla per questo inverno. Altro punto critico è che non ci sono sufficienti spazi comuni, addirittura si fa fatica a trovare una stanza per i colloqui tra detenuti ed educatori. Ci sono pochi ambienti per i corsi scolastici e abbiamo visto che veramente ogni angolino, ogni spazio utile viene sfruttato in qualche modo anche per più attività. E, ricollegandoci a questo punto, per il diritto all'affettività non ci sono locali idonei per gli incontri riservati. La direzione aveva fatto una proposta ma è stata rifiutata perché lo spazio non era idoneo e quindi i detenuti che ne hanno diritto devono andare in un altro istituto per poter avere questi incontri e quindi questo è un punto critico che ci è stato fatto notare. E poi abbiamo avuto un incontro con anche la direzione sanitaria del carcere, abbiamo incontrato il direttore Stefano Tolio e ci ha presentato dei dati un po' così. Uno degli aspetti più critici è la presenza di patologie psichiatriche gravi. Ben il 12-13% dei detenuti hanno diagnosi psichiatriche gravi che necessitano di presa in carico. E una preoccupazione è che quando escono dal carcere e tornano sul territorio e avrebbero bisogno di un'assistenza sanitaria continuativa, difficilmente trovano un sostegno, un percorso, specialmente se sono irregolari sul territorio. Quindi paradossalmente c'è in carcere c'è l'assistenza sanitaria e sono seguiti, fuori invece non lo è più. Quindi questo è un punto critico. Altro problema è l'aumento delle malattie infettive dei detenuti che entrano in carcere. C'è stato un aumento in questi anni di HIV e di epatite C. L'epatite C riescono con gli antivirali a eradicarle, invece l'HIV prevede terapie continuative a vita e quindi è un punto un po' più critico. E sono anche in aumento le patologie gravi di detenuti che entrano in carcere, come cardiopatie e tumori. E sempre per l'area sanitaria una grande difficoltà è riuscire a coprire i turni dell'assistenza medica. Infatti c'è il medico H24, però c'è stato detto che è difficile riuscire a coprire i turni ogni mese perché mancano i medici, quindi è un po' una situazione che si riscontra all'esterno, e dentro in carcere la difficoltà è potenziata, quindi è ancora più difficile. E poi abbiamo avuto anche un incontro con il dottore responsabile dell'assistenza ai tossicodipendenti, Salvatore Di Prima, che ci ha detto che attualmente ci sono 80 tossicodipendenti con diagnosi, che sono tantissimi. E questo è il quadro dal punto di vista sanitario, strutturale, di dati del carcere di Vicenza. E secondo insomma abbiamo riscontrato anche che ognuno in questo istituto cerca di fare quel che può, però con il sovraffollamento, con la mancanza di personale è tutto più difficile.
8: Senti, che impressione hai avuto parlando con i detenuti? Cioè, cos'è che lamentano di più rispetto a questi dati che tu ci hai appena illustrato?
9: Allora, molti lamentano il fatto di non avere un lavoro. Infatti ci sono appunto queste attività lavorative, però i fondi sono limitati, non si riesce a dare lavori a tutti quanti. Ad esempio ci dicevano che anche solo la figura del piantone, che è quello che assiste, cioè un detenuto che assiste un altro detenuto che ha bisogno di non so, un aiuto a lavarsi perché magari ha difficoltà a muoversi per un infortunio, fanno fatica anche a trovare i fondi per dare un tot di ore a questi detenuti, e anche questo è un lavoro, quindi mancano i fondi per dare più opportunità lavorative.
8: Chi non riesce a ottenere un lavoro all'interno o all'esterno del carcere, magari è un definitivo, io ho visto che ci sono molti definitivi dentro il carcere di Vicenza, ecco, che fa tutto il giorno? Cioè, ti sei posta anche questa domanda, gliel'hai chiesto? Cioè, tutto il giorno, come stanno lì nella branda, stanno nei locali comuni? Cioè, qual è l'attività che riescono a fare? Una palestra, un'attività di qualche tipo che possa distrarre la mente dall'essere rinchiusi? Perché adesso si è capito che il carcere ormai in Italia non è un luogo di riabilitazione, chiamiamola sociale, ma di contenimento di un problema che non si riesce a risolvere, nel peggiore dei modi.
9: Lì hanno le 4 ore d'aria quotidiane, quindi ci sono i passeggi, abbiamo anche visto i passeggi, e in questo tempo vediamo che magari fanno sport, corrono, camminano in questi passeggi. Poi hanno la possibilità di giocare a calcio una volta alla settimana, riescono a tornare tutte le sezioni, e le sezioni sono 8, sì, sono 8. Poi c'è il cappellano che cerca di trovare nuove attività come il cineforum, quindi in quei pochi luoghi comuni, spazi comuni, cercano di allestire il cineforum, ci sono le funzioni religiose, poi appunto ogni sezione ha la saletta per la socialità dove abbiamo visto giochi da tavolo, ci sono alcuni che realizzano delle barche con gli stuzzicadenti, quindi cercano di trovare dei modi per impiegare il tempo, però non lavorando la maggior parte del tempo è quella a non far
8: ecco,
9: nulla.
8: Ecco, io mi domando come si riesca a rimanere mentalmente sani in una situazione del genere.
9: Esatto, ce lo siamo chiesto anche noi.
8: Infatti, hai dato una percentuale alta di persone che hanno problemi, diciamo, psicologici, psichiatrici. Io mi domando quella percentuale bassa di persone che non hanno questi problemi come riescano a sopravvivere in condizioni del genere.
9: A mantenersi senza patologie psichiatriche.
8: A Roma si dice senza scapocciare, non so se a Vicenza esatto. Si dice... ed è una
9: più
8: cosa
9: o meno
8: orribile.
9: Così. Esatto. Infatti in un altro abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare la direzione sanitaria in un incontro svolto gli altri anni, e una cosa che ci hanno detto è stata che in carcere, avendo tutto il tempo del mondo per pensare, i problemi sanitari che ognuno ha si amplificano. Certo. Se qualcuno ha male da qualche parte, pensa a quello tutto il giorno e quindi è insistente per avere dei farmaci, delle medicine. Quindi anche quello porta un po'... all'esasperazione, ecco.
8: Senti, cioè, il rapporto tra stranieri e italiani, soprattutto quelli che hanno difficoltà inseriti dal punto di vista linguistico.
9: Sì. Ecco. Allora, per fortuna ci sono due mediatori culturali e la percentuale dei detenuti stranieri è del 40%. È relativamente bassa rispetto ad altri istituti dove anche al 70%, ad esempio a Padova, nella casa circondariale siamo sul 70%. Questa percentuale è così, ci hanno detto, perché c'è la sezione di alta sicurezza, dove sono 96 detenuti, e questi sono quasi tutti italiani. Quindi la presenza dell'alta sicurezza, e anche dei collaboratori di giustizia, che sono una ventina. Quindi questa presenza abbassa un po' la percentuale di detenuti stranieri.
8: Quindi diciamo che da questo punto di vista ancora non è un'emergenza all'interno.
9: No, no, non l'abbiamo percepita come un'emergenza. E per fortuna appunto ci sono due mediatori culturali che gli anni scorsi mi pare non ci fossero. Quindi anche per superare la barriera linguistica, se servono cure mediche, cioè... Poi i detenuti ho visto che si aiutano anche tra di loro. Se qualcuno sa un po' meglio l'italiano, vedo che si aiutano.
8: E a questo punto possiamo fare un bilancio, anche se già lo hai fatto prima, però adesso un bilancio, diciamo il voto finale. Rispetto agli anni passati, la situazione è peggiorata molto, più o meno stabile, secondo te, secondo le tue impressioni, al di fuori dei dati nudi e crudi che ci hai dato?
9: Secondo me più o meno è stabile, perché a complicare le cose appunto la carenza di personale e il sovraffollamento marcato, e quello determina le condizioni critiche dell'istituto. Però appunto percepiamo che se c'è un problema il personale cerca di risolverlo, no? Cercano un escamotage, un qualcosa per risolvere i problemi. Abbiamo visto anche che il direttore, insomma, conoscono i detenuti, hanno presente le loro situazioni. Questa è una cosa che non è per niente scontata. Non c'è, si cerca veramente di fare quel che si può. D'altra parte, però, una cosa che ci viene detta ogni anno, e questa è ancora una costante, che c'è il grande problema del ritorno sul territorio. Manca una rete strutturata di assistenza di quei detenuti che escono dal carcere, tornano sul territorio e non hanno riferimenti per i bisogni primari, dormire, mangiare, le cure mediche che abbiamo visto specialmente per i detenuti con patologie psichiatriche, e questa è una cosa che manca e continua a mancare, come ci hanno detto gli altri anni, quindi più o meno la situazione è quella.
8: Ti ringrazio Ilaria, sei stata gentilissima, dobbiamo continuare a lavorare su questo come stiamo facendo da anni, perché penso che l'unico modo vero di aiutare la situazione è quello di farlo sapere all'esterno. Ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Ilaria Donatello.
9: Grazie mille.
8: E abbiamo in collegamento Gino Ruggeri. Buonasera Gino.
10: Buonasera Diego e buonasera a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, proseguiamo con le visite in carcere. Suppongo tu sia stato a Cremona.
10: Esattamente.
8: E
10: dal 94 che frequento questa casa circondariale.
8: Con chi sei stato questa visita quest'anno?
10: Allora, la delegazione era composta, oltre che da me, dall'avvocato Simona Giannetti di Milano, che tutti conoscete, e dal nostro iscritto, un giovane professore di matematica, Samuele Resmini.
8: Allora, andiamo al dunque. Cosa avete trovato rispetto agli anni scorsi? Se c'è stato qualche peggioramento, qualche miglioramento? Insomma, descrivici un po' questa visita in carcere e se avete pensato a qualche iniziativa.
10: Allora, come accennavo all'inizio, le mie visite a questo carcere sono iniziate nel 1994, quindi da 32 anni. E devo dire che la situazione negli ultimi anni è sicuramente peggiorata. E questo l'ho riscontrato nella visita già di 2 anni fa. L'anno scorso la situazione era migliorata solo leggermente dal punto di vista dei numeri della polizia penitenziaria, che però quest'anno sono tornati quelli precedenti. Quindi dal punto di vista numerico, sarà la mia deformazione professionale perché per lavoro mi occupo di numeri, però la situazione non è mai stata così drammatica. Per il numero dei detenuti, mai così alto, siamo ormai a 608, anzi sono diventati poi, ci dicevano, 612 dal giorno dopo, e con una capienza tollerata di 631, quindi immaginate rispetto a quella regolamentare.
8: Quindi tollerata, ma non regolamentare.
10: Esatto, quindi altissima. E tantissimi, sempre una percentuale altissima, circa il 60% di detenuti stranieri, con tutte le problematiche che ci sono, con questa tipologia, e dal punto di vista del personale, appunto, sempre molto inferiore rispetto al personale assegnato. Particolarmente pesante è la situazione degli educatori. Noi sappiamo che gli educatori sono una figura centrale per dei detenuti, soprattutto dei detenuti definitivi. Qui nella casa circondariale di Cremona ormai quasi tutti sono detenuti definitivi, 511. Detenuto definitivo avrebbe diritto perlomeno a richiedere misure alternative, ma con solo 3 educatori su 608 detenuti, immaginate che anche la richiesta di incontro potrebbe non avere risposta, avere risposta dopo mesi o dopo anni, con una conseguenza evidente e palissiana: i detenuti non escono, i detenuti semplicemente entrano solo e quindi aumentano. È una popolazione carceraria che sicuramente negli anni, ma questo penso che sia così in tutta l'Italia, negli anni è profondamente cambiata. I detenuti di oggi, soprattutto quelli stranieri, non hanno nemmeno una rete familiare all'esterno, quindi è ancora più difficile, quell'opera di rieducazione che si dovrebbe fare, che è prevista, come sappiamo, dall'articolo 27 della Costituzione. Quindi un grande, veramente grande solidarietà al personale, all'accoppiata femminile, che è direttrice e dirigente della polizia penitenziaria, sono due donne, e, però è veramente è una situazione molto molto difficile. Io non dico che fino a qualche anno fa era un carcere modello, no, non lo è mai stato. Tra l'altro carcere nato per campo sicurezza e poi trasformato subito in casa circondariale, quindi con delle caratteristiche anche del fabbricato particolare. Però era un carcere comunque gestibile. Altri numeri molto importanti sì. che abbiamo inserito per la prima volta nel questionario e che avevamo tra l'altro notato nelle due precedenti visite, la tensione che c'è tra detenuti e tra detenuti e agenti. Vi dico questi numeri: aggressioni tra detenuti 27 nel 2025, adesso che siamo ad agosto 21 nel 2026, aggressioni detenuti agenti 20 nel 2025, siamo già a 21 nel 2026. Questo è la prova che la tensione è molto alta. Ci sono poi, non parliamo degli atti di autolesionismo che sono anche questi già superiori di un terzo, hanno già quasi raggiunto il livello dell'anno scorso, tipico tra l'altro della popolazione detenuta soprattutto del Nord Africa. Poi c'è stato anche un grave episodio di cui però non abbiamo parlato perché c'è un'inchiesta in corso. Proprio qualche giorno prima un detenuto pare abbia incendiato il materasso ed è rimasto coinvolto e poi dopo qualche giorno è deceduto in ospedale di Milano. E quindi la situazione, insomma, come dicevo, di tensione è molto, molto elevata.
8: Diciamo una situazione esplosiva, mi sembra di aver capito.
10: Direi di sì, nel vero senso della parola. Sì.
8: Una domanda: ma che fanno tutto il giorno? Cioè, detenuti, allora, molti sono in via definitiva. In via definitiva ci può essere quello che ha ancora da scontare un paio d'anni e quello che ha da scontarne 20. Che fanno tutto?
10: Esatto, infatti non è più una casa circondariale con pene entro i 5 anni. I lavoranti dipendenti dell'amministrazione sono 160, quindi sono un quarto rispetto a tutti gli altri, non fanno nulla. Ci sono solamente 8 lavoranti in carcere per conto di imprese esterne e 2 semiliberi. Ci sono comunque delle attività, intanto ci sono la possibilità di iscriversi alle scuole di alfabetizzazione, c'è chi anche si è diplomato, chi si vuole iscrivere all'università, e comunque attività grazie alle cooperative di volontari che intervengono. Ci sono le attività sportive, c'è una bella area esterna, devo dire, con anche la possibilità di coltivare l'orto. Quest'anno non l'abbiamo vista, ma comunque lo so perché l'abbiamo visto in altre visite, e campi sportivi, insomma, campi sportivi si fa per dire, ecco, però la possibilità di fare queste attività all'esterno c'è, però veramente il minimo. Dovrebbe essere il minimo sindacale.
8: Senti, invece, quanti detenuti con problematiche psicologico-psichiatriche sono detenuti?
10: Allora, dati precisi su questo abbiamo solamente quello dei tossicodipendenti, che sono tantissimi. 345 su 608, sono oltre la metà. Abbiamo infatti colloquiato anche con il medico di turno. Anche lui molto in difficoltà perché poi mancando appunto, essendoci comunque una situazione di carenza anche personale sanitario, spesso sono le guardie penitenziarie che si devono far carico delle emergenze, ovviamente non hanno la professionalità per farlo, quindi si va a intervenire una situazione già difficile. Ecco, una cosa che volevo dire, c'è anche una percentuale abbastanza alta da qualche anno di detenuti protetti, quindi sex offender, questo tipo, che prima, mentre prima invece venivano tutti convogliati alla casa di circondariale di Pavia. Da qualche anno invece anche Cremona è diventato, diciamo, un hub di questi detenuti, con tutte, perché insomma vanno comunque trattati in modo particolare, separati dagli altri detenuti, e quindi è tutto un trattamento appunto non ordinario, e quindi anche questo complica ovviamente.
8: Senti, io... tu hai avuto modo di parlare con qualche riferimento politico nella zona lì a Cremona di... ultimamente, dico,
10: no, allora, negli ultimissimi giorni no. Eravamo stati in visita con il consigliere regionale Gallera di Forza Italia a novembre scorso, che fa parte anche della commissione carcere della regione Lombardia. Io avevo letto sì alcuni commenti, ecco, perché devo dire, adesso le visite ma non solo a Cremona, però sono veramente tante. Una volta ci andavamo solo noi, e quindi
8: come un po' ovunque, mi sembra che.
10: Ecco, adesso esatto, c'è un sovraffollamento anche di
8: visitatori.
10: Poi ognuno, vabbè, la interpreta a modo suo.
8: Vabbè, ma se questo serve per aprire, diciamo, però, una breccia rispetto al silenzio che c'era prima, va benissimo. Il problema è che andare lì per fare un comunicato stampa, e quello non ha un valore poi specifico importante, cioè il politico che va lì poi si deve attivare.
10: Sì, e poi viene utilizzato comunque tra virgolette per la propaganda, perché chi va per poi dire che si deve fare la remigrazione, per dire che comunque i detenuti stranieri devono scontare la pena a casa propria, cosa tra l'altro io proprio a seguito di un intervento in questo senso mi sono andato a cercare le convenzioni con gli altri stati su questa questione. In effetti esistono le convenzioni, a parte che quando esistono comunque è difficile poi praticarle, metterle in atto, però guarda caso non esistono proprio con quei paesi del Nord Africa, tipo Marocco, Egitto, in cui sappiamo che purtroppo la maggior parte dei detenuti stranieri provengono proprio da quei paesi, quindi si facciano carico di far approvare queste convenzioni e di attuarle, ma semplicemente dire devono andare a casa propria, vabbè, è facile, però
8: Lo sai che la soluzione facile è quella che vogliono sentirsi dire una parte dei lettori, purtroppo poi però sentirsela dire non significa che poi si può attuare. E quindi diciamo che altre iniziative pensate di intraprendere, pensi di intraprendere nei prossime settimane, prossimi mesi?
10: Comunque non escludo magari di interessare ancora la commissione carcere della regione Lombardia, visto che esiste e che...
8: Senti, comunque... ma c'è un garante dei detenuti di Cremona?
10: Qui tocchiamo un tasto abbastanza dolente. Allora,
8: tocchiamolo.
10: Allora, il garante esiste, avevamo avuto un'interlocuzione anche l'anno scorso, quando siamo usciti dalla visita lo scorso agosto. È un garante particolare perché è l'ex direttrice della casa circondariale, è stata direttrice per tantissimi anni, è in scadenza, scade proprio nei prossimi mesi, e siamo in attesa. Dunque, lei è nominata dalla provincia, un concorso, quindi dall'amministrazione provinciale. A Cremona c'è l'unica casa, l'unico istituto di pena di tutta la provincia, e ha l'obbligo tra virgolette di relazionare una volta all'anno. Queste relazioni però non vengono pubblicate sul sito dell'amministrazione provinciale, perché siamo fermi al 2022, e tra l'altro non è mai uscito un suo... sicuramente le visite le fa, però non è mai uscito un suo comunicato, una sua comunque presa di posizione, neanche quando appunto ci sono questi episodi anche molto, molto seri, molto importanti, come quello che accennavo prima. E, non lo so, non è vorremmo sì ritentare, ecco, una delle iniziative potrebbe essere questa, di ritentare a contattare il garante, oppure vedere quando uscirà il nuovo bando e capire insomma come
8: se è possibile muore. In qualche modo intervenire. Certo, ti ringrazio Gino, sei stato gentilissimo, grazie a voi che siete stati lì nel carcere di Cremona e ci sentiremo presto, un abbraccio, buon lavoro,
10: buona serata a te, ciao ciao.
8: E abbiamo in collegamento da Milano Simona Giannetti. Buonasera Simona.
11: Buonasera Diego, buonasera a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, anche tu questo agosto hai fatto le visite in carcere, e quali carceri hai visitato e cosa hai trovato?
11: Sì, dunque, noi a Milano ci siamo concentrati con la delegazione milanese nel carcere di San Vittore.
8: Ricordiamo anche i nomi se possibile.
11: Sì, sì, sì, e con la delegazione monzese al carcere di Monza. Dunque siamo stati al carcere di Monza, eravamo i due consiglieri, io e Francesco Pasquariello, uh-huh. E poi il consigliere comunale di Monza Paolo Piffer, sempre ci accompagna, e una consigliera di Cologno Monzese, adesso ti dirò anche il nome, mi stai prendendo in contropiede perché è un ospite molto gradita, e me ne scuso, di Francesco Pasquariello, tra l'altro anche lei consigliere comunale, lei di Cologno Monzese, quindi Paolo Piffer di Monza e lei di Cologno Monzese, quindi molto importanti come presenze, perché poi dirò soprattutto anche nel carcere di Monza, certamente l'aspetto importante si è rivelato essere anche quello dei collegamenti con la società esterna, soprattutto laddove non si è come a Milano, e quindi laddove non c'è una forte ramificazione anche con la comunità, delle associazioni, fondazioni, volontariato. E quindi è molto importante che i comuni si rendano consapevoli di quello che c'è in carcere e quindi partecipino a queste nostre visite, quindi la ringrazio come ringrazio Paolo Piffer. Per quanto riguarda invece Monza, questo riguarda invece Milano, la delegazione era composta da me, Samuele Resmini, anche lui iscritto al Partito Radicale, da Maria Teresa Molaschi, anche lei del Partito Radicale, due dottoresse praticanti, le mie praticanti, Lorenza Cavalla e Chiara Di Brigida, e poi Nancy Perazzani, che sarebbe anche lei una, penso, mi pare di ricordare, consigliera, e di un comune del Cremasco, non mi ricordo in questo momento quale, però molto interessata alle attività del Partito Radicale, a come noi facciamo le visite, quindi al nostro metodo, e invitata da nostro iscritto Samuele Resmini, quindi una presenza anche lì molto gradita, anche per l'interesse che ha dimostrato, nella molto giovane ma anche molto gradita, perché ha dimostrato interesse nei confronti della modalità con cui noi abbiamo condotto la visita, proprio anche dei rapporti che intessiamo, meramente rivolti alla conoscenza, oltre che alla critica costruttiva, e non tanto alla sola propaganda, ecco, lei in quota AVS. Le due visite sono state molto diverse, anche perché le carceri sono molto diverse. Allora, il carcere di Monza è una casa circondariale, quindi parto da Monza perché vado nell'ordine del tempo. Il 17 agosto siamo stati a Monza, è una casa circondariale, ma come tante case circondariali in Italia assume, soprattutto, diciamo, io parlo della Lombardia, dove abbiamo un 200% di sovraffollamento e dove le carceri che si visitano lo rendono chiaro ed evidente senza dubbio. Ecco, Monza è una casa circondariale, cioè sarebbe dedicata ai detenuti in custodia cautelare, quindi quelli che stanno facendo il processo, che lo devono ancora iniziare, ma evidentemente non è così, perché effettivamente ospita diciamo più definitivi, assai più definitivi che non detenuti cautelari. Quindi
8: e mi sembra che questa è una, scusami se ti interrompo, una tendenza un po' in tutta Italia.
11: Sì, assolutamente è un problema, e questo poi dopo io direi che ne parlerò nella, diciamo, anche più avanti, perché c'è uno dei temi fondamentali del sovraffollamento, è chiaramente la ricaduta sull'uso dei, chiamiamoli, servizi che deve offrire la detenzione, perché il carcere è un luogo, ma è un luogo dove si svolge una detenzione finalizzata alla rieducazione, e quindi poi si finisce per stare solo in carcere e manca la rieducazione, per ovvi motivi, perché se per esempio Monza è progettata per 413 persone, ce ne sono dentro 737, San Vittore è progettata per 530 persone, ce ne sono dentro 1226, cioè è chiaro che già così è ovvio che siamo in sofferenza di numeri di risorse umane che provvedano a rendere la detenzione funzionale a quella che è la finalità rieducativa della pena. Anche perché va detto, e questo l'ho sempre rilevato, già i numeri della capienza regolamentare sono bassi, perché se pensiamo che a Monza gli educatori sono 6, sarebbero 8, ma sono 6, quindi in teoria già per 413 persone 8 educatori è povertà infinita, no? Perché comunque vuol dire, pensando che come dicevamo, i detenuti definitivi sono esattamente 737. Allora, 737 sul totale 737, scusami, sono 341, cioè su 737 definitivi, detenuti completi, abbiamo 341 definitivi, quindi vuol dire, poi bisogna aggiungergli anche i giovani adulti, che sono quasi 100, quindi sostanzialmente vuol dire che noi abbiamo un carcere che prevederebbe quel numero di educatori sulla pianta organica, perché diciamo sono tali da essere necessari per provvedere alle esigenze di una detenzione di passaggio, perché la misura cautelare dovrebbe essere l'estrema ratio, e quindi uno entra solo perché ci sono tra i gravi indizi le esigenze cautelari, quindi insomma, pericolo di fuga, inquinamento di prova, pericolo di reiterazione del reato. Quindi si entra e l'educatore non ha il tempo di attivare, neanche lo deve fare, un trattamento rieducativo, perché evidentemente siamo ancora nella fase cautelare, cioè in teoria, come è giusto che sia, la persona in custodia cautelare è comunque un presunto innocente, quindi non è che gli stai facendo fare la misura, gli devi preparare una misura alternativa se non ha ancora una pena. È diverso invece la casa di reclusione. La casa di reclusione dovrebbe avere educatori preparati, in numero anche, oltre che formazione, ma non è di questo che voglio parlare certamente, ma di numero, ad accogliere i tempi che riguardano sia il tempo necessario da trascorrere con i detenuti, quindi per fare attività che non sono solo la scuola e la formazione, quello fa parte di un'altra fase, di solito la formazione la fai con chi se ne occupa, che possono essere professori, possono essere professionisti o comunque associazioni, piuttosto che cooperative che fanno corsi professionalizzanti, ma l'educatore si occupa di attivare delle attività che possono essere la musica, la lettura, la fotografia, piuttosto che i colloqui singoli, i colloqui individuali, quelli di comunità, quindi tutta una serie di attività che fanno il percorso che si chiama trattamento, ma i definitivi, per arrivare ad avere la misura alternativa, hanno bisogno di una relazione di sintesi che fa l'educatore alla fine di un percorso. Se ci sono, se la metà di questi detenuti, più della metà, sono definitivi e gli educatori sono 6, cioè come si fa per 400 persone definitive pensare che ci siano solo 6 persone che devono lavorare alla loro rieducazione? Impossibile, anche perché effettivamente poi dopo si capisce perché fanno fatica anche solo ad incontrarli o a seguire dei colloqui diciamo, regolamentare. Questo è sicuramente un dato importante di Monza, perché ovviamente San Vittore, cerco di fare dei paralleli anche per capire la differenza delle carceri,
8: sì,
11: a San Vittore, dove il sovraffollamento è ugualmente elevato, perché siamo sempre anche qui al 200%, stavo dicendo 530 contro 1226, evidentemente la popolazione di San Vittore è una popolazione ben diversa, cioè a Monza abbiamo certamente un'alta presenza di detenuti stranieri, quindi anche lì insomma ci sono parecchi detenuti stranieri. Il problema è che a San Vittore sono la quasi totalità, cioè stiamo parlando di un ben oltre il 70%. E anche la tipologia di detenuto straniero, perché a Monza i detenuti stranieri sono spesso, diciamo, sì, provengono un po' dalla strada anche, sono anche ragazzi che hanno comunque fuori delle radici, mentre a San Vittore i detenuti sono detenuti che provengono tutti dalla strada, che sono tutti provenienti da un disagio, elevatissimo sia di vita, perché hanno dei trascorsi spesso di persone che arrivano con questi barconi dal Mediterraneo, anche da luoghi di tortura, hanno anche a volte dei segni di questa evidenza, e sono persone quindi che sono anche fragili dal punto di vista psichiatrico, quindi molti di loro sono certificati, quindi abbiamo un numero di certificazioni di malattia psichiatrica elevatissimo rispetto al totale, e tutti gli altri, se non sono psichiatrici, hanno forti disagi anche solo comportamentali. Quindi questo significa, per esempio, che ti posso dire sulla sì, presenza dei detenuti psichiatrici, allora intanto avevamo detto, allora abbiamo per esempio una presenza, tornando sui numeri, tossicodipendenti e psichiatrici vanno spesso di pari passo, quindi 70% di detenuti certificati tossicodipendenti a San Vittore, per darti un'idea. Abbiamo 258 giovani adulti che sono tra i 18 e i 24 anni, sempre per dare un'idea, sono tantissimi, su 1220 persone, 258 ragazzi che hanno meno di 24 anni, sono tantissimi, molti di loro, come diciamo, coincidono con gli stranieri, anche se sono un po' la metà, perché stranieri 60% e il resto italiani, quindi diciamo sono metà e metà, però tutti fortemente fragili, se non tutti tossicodipendenti o farmacodipendenti, ma quasi tutti certificati, perché stiamo parlando del 70% di persone che hanno certificato di tossicodipendenza, quindi vuol dire quasi tutti che abusano di sostanze da tabelle, quindi non sono quelli che usano farmaci, e ugualmente anche per quanto riguarda i detenuti che hanno la certificazione psichiatrica, abbiamo soggetti che sono sostanzialmente la metà, più della metà, nel senso che ci sono quelli gravissimi che si trovano presso il CAR, che sarebbe il centro di sorveglianza vista, quindi quelli dei detenuti a rischio. I detenuti a rischio sono quelli che sostanzialmente potrebbero suicidarsi da un momento all'altro, si trovano in questa sezione, piccola sezione che chiude un raggio, va in fondo a un raggio, e è un po' un luogo, mi fermerei un attimo a descriverlo, perché per chi non l'ha visto, ed erano con me persone che non avevano mai visto una cosa del genere, è un luogo di particolare impatto, vorrei dire che sembra un po' un luogo di tortura, non è evidentemente un luogo di tortura, perché ci sono gli operanti, gli agenti della polizia penitenziaria che guardano a vista questi giovani, sembra un luogo di tortura perché queste persone si trovano in una cella liscia perché altro non possono fare, cioè se li metti in una cella dove ci sono degli oggetti, il rischio è che se li tirino dietro li usino per uccidersi. Quindi evidentemente sono persone che, se ti avvicini troppo, ti potrebbero anche per assurdo lanciare la loro urina, cioè, sono più delle volte lobotomizzati. Se ti guardano e cominciano a parlare, rischi che parlandovi potrebbero anche urlarti dietro, cioè sono persone che hanno un livello di problema psichiatrico che non è un problema, cioè è evidentemente un grave stato di infermità che dovrebbe impedire a queste persone di trovarsi in questa sezione. Cioè io insisto nel dire che il carcere non è un ospedale, e quindi se il carcere non è un ospedale e se ci sono una presenza di detenuti psichiatrici che superano il numero dei detenuti invece diciamo in salute, mettiamola così, è chiaro che, chiamiamoli in salute perché poi ripeto,

0: all'ingresso con quattro schermi che guardano a vista con la telecamera la persona dentro. E chi fa questo mestiere fa un mestiere altamente disagiante, evidentemente. Quindi non solo i medici anche, l'azienda sanitaria è completamente dedicata anche alla salute di queste persone. Quindi chi è in carcere ed entra, che sta mediamente bene, se ha un problema passa in seconda linea. Cioè il carcere è sovraffollato anche perché è stipato di situazioni disagianti, cioè il carcere è un luogo dove si esegue una pena in chiave rieducativa nei casi di estrema ratio, anche se non è mai spesso così, si sta in misura cautelare, ma non si va perché una persona non sa dove metterla, oppure non si va perché sei altamente psichiatrico. Quindi questo è un dato che io voglio dire. Il sovraffollamento, se noi pensiamo al netto di quello che c'è nelle carceri che abbiamo visto, cioè tra psichiatrici e tossicodipendenti, se stessero nei luoghi dove devono stare, il carcere sarebbe un luogo più che adeguato in termini di misura. Anche perché, e chiudo, poi entrambe le carceri che abbiamo visitato stanno negli anni elaborando strumenti di ristrutturazione con la grande fatica dei direttori, questo va detto in entrambi i casi, insomma ci ha accompagnato la direttrice, dottoressa Pitaniello, che a Monza ha sostituito la dottoressa Buccoliero, mentre a San Vittore è la direttrice. E in entrambe le carceri ci hanno accompagnato le due comandanti della polizia penitenziaria, che sono appunto entrambe molto disponibili sempre quando andiamo. Quindi comandanti che ci hanno anche mostrato effettivamente assieme alla direttrice, come ci sono degli interventi che servono a ristrutturare i luoghi e come nei luoghi dove i detenuti si trovano meglio, tipo al reparto Luce a Monza, piuttosto che alla nave, che è il reparto dove ci sono i ragazzi tossicodipendenti certificati che vogliono andare in comunità, cioè, piuttosto che nelle aree di carcere San Vittore che sono state già ristrutturate, ecco, dove i detenuti vivono in contesti del genere, addirittura ti dicono: io preferisco stare qui con una branda in più piuttosto che andare in quel postaccio lurido e vecchio in due serenamente. Perché anche un carcere che sia, diciamo, a misura di individuo dal punto di vista numerico, può essere anche un carcere che è anche effettivamente un luogo dignitoso e una carcerazione dignitosa. Io l'ho visto, è anche una carcerazione più serena, perché comunque il detenuto si occupa di se stesso e di quello che è la funzione di quella pena. Non deve occuparsi delle cimici, del fatto che ha un bagno che non è grande abbastanza per starci dentro, piuttosto che è umido, piuttosto che una finestra da cui non passa la luce e tante altre cose che non abbiamo il tempo di dire. Questo è un po', diciamo, un quadro che voglio dare, al di là delle cose che poi, insomma, un po' si sanno, però il punto è che il sovraffollamento è un dato, ma pensare che gli interventi siano fatti per deflazionare è già sbagliato, perché deflazionare vuol dire che quella persona doveva stare dentro. Invece noi non ce li dobbiamo proprio mettere, questi detenuti lì dentro, né se sono tossicodipendenti, perché se si dichiarano tali possono accedere a misure e farsi curare, e sono il 70%, né tantomeno se sono psichiatrici non ne parliamo nemmeno, perché la malattia prevede un luogo di cura e non un luogo di carcerazione.
1: Ti ringrazio Simona, poi tra l'altro noi abbiamo un appuntamento per parlare anche di un'altra cosa molto importante che riguarda il carcere. Non lo anticipiamo, anzi, se vuoi solamente dire qual è l'argomento per dare appuntamento agli ascoltatori.
0: Brevissimamente, l'articolo 94 ter del testo unico IPR 309-90, il testo unico di stupefacenti, che riguarda la nuova normativa sulla detenzione domiciliare per chi voglia accedervi. O in comunità o in altro luogo idoneo per effettuare un percorso di riabilitazione della tossicodipendenza, ed è un po' molto collegato con quello che dicevo.
1: E quindi
0: Siccome
1: allora.
0: si dice, se ne dice bene, se ne dice male, io ne parlerei volentieri.
1: Appunto, e allora per questo diamo appuntamento agli ascoltatori di Radio Radicale in una delle prossime puntate, perché parleremo proprio di questo e penso che l'argomento possa essere di grande interesse. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ci sentiamo
0: Grazie
1: prestissimo.
0: a te e a tutti.
2: Grazie a Diego Sabatini.

0: Questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale che tornerà martedì prossimo e questa è Radio Radicale, adesso è il momento di Neureka, trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino.
1: Radio Radicale, bentrovati all'appuntamento con Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento come di consueto Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
2: Buonasera.
1: Partiamo dalla Germania per due fronti interessanti. Da una parte continua la questione Dublinanti, Berlino-Roma, dall'altra parleremo delle prossime elezioni regionali in Sassonia-Anhalt del prossimo 6 settembre, che ancora una volta mostrano uno scenario insomma abbastanza inquietante, con l'estrema destra di Alternative for Deutschland che è data oltre il 40% secondo i sondaggi, con tutte le questioni di casa per il cancelliere Merz.
2: Sì. Tonia. Sì, allora, procedendo con ordine, diciamo, sui migranti non è risolto il problema che si era aperto con questa notizia della somala che avevamo dato su Repubblica e di altri due dublinanti che devono essere rispediti indietro, devono essere rispediti in Italia. A questa querela tra Italia e Germania che ha immediatamente sprofondato entrambi i paesi all'inizio, insomma, in una sorta di imbarazzato silenzio. Adesso si sono aggiunti altri paesi che dicono sì, in sostanza gli accordi, il regolamento di Dublino recepito dal patto sui migranti deve essere applicato così com'è. E così com'è significa deve essere applicato in maniera ancora più automatica di prima, perché questo è il nuovo regolamento di Dublino. Faccio un esempio, è anche inasprito. Per esempio, se un migrante ha trasferimento esecutivo, diciamo l'ordine di trasferimento esecutivo, gli arriva l'avviso, ti portiamo via il 19 agosto alle 4:30 di mattina e lui non c'è al momento in cui la polizia va lì a prenderlo, il periodo in cui lui può essere trasferito in Germania si allunga da 6 mesi a 3 anni. Prima era da 6 mesi a 1 anno. Quindi, come dire, la Germania aveva tempo solo 1 anno per trovare questo migrante e riportarlo in Italia, adesso ha tempo 3 anni. Per dire quanto poi questo nuovo patto che era stato sbandierato da Meloni in realtà sia un patto molto svantaggioso, anzitutto per i paesi di primo approdo. Secondo punto, dopo appunto la Germania si sono aggiunti altri paesi, no? La Svizzera, che non fa parte della UE, ma
1: effetto
2: un accordo,
1: a catena, esatto.
2: Un accordo molto simile, eccetera. E adesso siamo in questa situazione di stallo in cui i mastini del governo, come Matteo Salvini, cercano di in qualche modo giocarsi la loro partita. Quindi, per esempio, hanno messo in mezzo qualcosa che non c'entra assolutamente nulla, come i migranti salvati dalle navi ONG, no? Da Sea Watch e da queste altre organizzazioni non governative, peraltro private, che per fortuna continuano a salvare persone nel Mediterraneo dopo che le grandi missioni europee come Sophia e Mare Nostrum sono state abolite, abortite.
1: Esatto.
2: Quindi fanno un lavoro importantissimo, perché il comandamento insomma in mare è quello di salvare le vite umane per tutti, per chiunque, anche per Salvini e Piantedosi in teoria. E oggi infatti ho intervistato Bedford Schoen, che è questo presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese Protestanti, che dice esattamente questo, dice è scandaloso che si criminalizzino queste ONG che hanno un ruolo così importante nei salvataggi in mare, no? Peraltro le chiese evangeliche tedesche finanziano queste ONG, questo va ricordato, meritoriamente. Quindi è un po' una situazione di quasi da teatro dell'assurdo, nel senso la Germania, altri paesi chiedono semplicemente il rispetto delle regole, cioè che si applichi il patto come è entrato in vigore dal 12 giugno. L'Italia non solo non vuole, cioè non vuole prendersi neanche un migrante, come ha detto, ma tira fuori una storia che non c'entra nulla, cioè questa appunto delle ONG che salvano migranti in mare. E questa è un po' la situazione. Quindi adesso
1: certo,
2: è venuta fuori tutta la fragilità di questo patto europeo, il fatto che sia assolutamente svantaggioso per l'Italia, e quindi insomma ecco, questo va adesso, va l'Italia dovrà negoziare con ogni singolo paese delle quote di compensazione, perché anche le compensazioni che sono previste dal patto UE però sono fumose, cioè non sono stabilite ex ante.
1: Questo tema come viene cavalcato o affrontato anche diciamo in Germania, a Berlino, tra l'altro dicevamo in apertura, a breve c'è un'elezione regionale in Sassonia-Anhalt che è molto importante, che potrebbe essere diciamo, un ulteriore colpo al fragile Merz.
2: Ovviamente l'AfD ha cavalcato la posizione di Salvini. Cioè, ha detto anche l'AfD, ha detto scandaloso che appunto le ONG salvino persone in mare e le mandino in Italia, in Germania, eccetera.
1: Perché non lasciarle affondare nel Mediterraneo? Esatto. Già ce ne sono pochi, insomma.
2: No? Esatto. Peraltro, quello che mi diceva anche Bedford Strom è che, primo, i numeri dei migranti che vengono salvati nel Mediterraneo sono sempre meno, sono crollati il 50% quest'anno, mentre invece sono aumentati il 66% le persone che affogano in mare, no? In termini relativi. Quindi meno persone vengono salvate, meno persone ne affogano molte di più. Ecco, questo è un po' il risultato anche del bullismo di questo governo. Ricordiamo che questo governo, anche autonomamente, al di là del patto, ha varato dei decreti atroci, no? Per esempio, che costringono le navi, le ONG, a portare i migranti in porti lontanissimi, spesso migranti raccolti in mare che stanno malissimo, che no, sono quindi,
1: certo.
2: Insomma, ecco, e quindi la nostra disumanità europea ha già portato a un'impennata dei morti in mare.
1: Dicevamo, Tony, appunto, c'è una campagna elettorale, appunto, importante, le difficoltà di Merz ci sono tutte, le raccontiamo da diverse settimane, si teme un ulteriore terremoto politico, a proposito, sì, appunto, di AfD, di cordoni sanitari, che insomma quello che ci raccontiamo ormai da, insomma, da diverso tempo qui su Radio Radicale America.
2: Sì, in Sassonia-Anhalt sono mesi e mesi che l'AfD ha superato il 40% nei sondaggi, quindi diciamo quello che succederà il 6, se verrà confermata questa cifra, non è una sorpresa per nessuno. E l'AfD ha anche buone possibilità di governare da sola la regione, e se non governerà da sola, sicuramente sarà aiutata, e questo è stato lo scandalo dell'estate, dalla leader rossobruna Sarah Wagenknecht, una che non ha nessuna difficoltà ormai a come dire, esibire un cinismo politico.
1: Abbiamo parlato degli estremi che si toccano, no? Da
2: mostruoso,
1: tutte le
2: sì. Cioè, pur di sopravvivere, perché il problema poi è la sopravvivenza di un partito, no, guidato da lei, che non ha ancora una forma, se non appunto una forma liberistica, è tutto costruito intorno a lei. Lei continua a dire che è un partito giovane, che quindi non può avere ancora un programma, che è un'assurdità, sono 2 anni che esiste questo partito. L'unica cosa che si sa è che è una brutta copia, ancora più brutta dell'AfD, perché è un partito, loro non si definiscono, lui, cioè insomma, Sarah Wagenknecht e il suo marito, che era anche l'ex marito, cioè il cosiddetto Napoleone della Saar, e che è
1: siamo
2: stato.
1: oltre Vannacci, mi pare di
2: Sì,
1: capirlo più o meno su
2: no,
1: quello.
2: no, no, no, Oscar Lafontaine era
1: No, no, no,
2: un.
1: dico per questa signora di cui raccontiamo, diciamo, visto i
2: Sì,
1: superamenti a
2: cioè erano
1: destra.
2: leader di sinistra, che erano stalinisti quando, diciamo, tutti sono diventati antistalinisti, c'è stata la grande rielaborazione del comunismo dopo la caduta del muro. Hanno resistito a qualsiasi, come dire, così, analisi storica, razionale, dopo la caduta del muro. Lei è diventata una spina nel fianco della Linke, poi finalmente se n'è andata, ha fondato un suo partito. Il suo partito non è entrato nel Bundestag, adesso per lei è una questione proprio di sopravvivenza, lei in qualche modo deve mettersi in mostra, perché deve cercare di superare questa benedetta soglia del 5%, altrimenti sparirà anche dai Länder, dai Länder, dove si vota adesso, no? Cioè, Sassonia, Anhalt, Mecklenburgo, Pomerania e Berlino. E, in ogni caso, lei ha già detto che se la AfD non riuscirà da sola a andare al potere, lei aiuterà appunto l'estrema destra a conquistare la prima poltrona da governatore della storia. E sarebbe un disastro, perché naturalmente la AfD ha già definito un programma che è un programma di estrema destra, in cui sostanzialmente viene ribaltata tutto, loro minacciano ribaltare i programmi scolastici per far studiare meno il nazionalsocialismo, guarda caso, e più la storia gloriosa della Germania, tipo appunto Bismarck, quindi più Bismarck meno Hitler, diciamo. Vogliono fare queste scuole speciali e metterci i disabili e i migranti, quindi fare scuole di serie A e serie B e diciamo disgregare tutto il sistema, esatto, che vorrebbe integrare sia i migranti sia i disabili, quindi scuole speciali. Vogliono abolire l'obbligo scolastico per facilitare il compito a quelle famiglie neorurali neonaziste che non vogliono educare le scuole, non vogliono appunto, vogliono tenere lontani i figli dalle scuole pubbliche. Vogliono rendere la vita un inferno ai migranti, perché diciamo la rimigrazione non possono attuarla perché è materia nazionale, federale, però possono sicuramente rendere la vita molto difficile ai migranti anche a livello regionale. E quindi insomma è un partito che ha un'idea, no, agghiacciante della società, discriminatoria, razzista, antisemita, e che si prepara a governare la prima regione con un programma di estrema destra direi dal 1945. Poi ricordo che anche che c'è questa lotta, questa guerra che loro stanno facendo già preventivamente al Bauhaus, anche quello è un déjà vu. Cioè il Bauhaus, certo, come sappiamo, come sa chiunque abbia fatto, abbia imparato un po' di storia e d'arte, il Bauhaus nasce a Weimar, quando negli anni 20 i nazisti vanno al governo, cioè appoggiano esternamente il governo dei conservatori, fanno tali pressioni su Weimar, sul Bauhaus, che il Bauhaus si trasferisce a Dessau, quindi in Sassonia-Anhalt. E questa cosa adesso di in qualche modo terrorizzare il Bauhaus, no? Ricorda quegli anni, gli anni in cui i nazisti avevano deciso che il Bauhaus, essendo avanguardia, fosse in qualche modo arte degenerata, cioè no? Arte fatta soprattutto da ebrei che loro detestavano e avanguardia che loro detestavano. Quindi stiamo parlando proprio di scenari agghiaccianti, ecco, che si rischiano in Sassonia-Anhalt.
3: Li racconteremo, anche perché appunto ormai manca poco, il 6 settembre prossimo, e capiremo qual è la situazione e anche gli eventuali effetti a catena. Quali sono le preoccupazioni di Merz? Ce ne sono? Diciamo, non vogliamo fare scommesse, ma insomma tu a questo...
2: Merz può cadere, molto
3: appunto, esatto.
2: Perché se continua a non... Già ci sono, vabbè, lamentele perché si è preso una lunga vacanza dopo un periodo non proprio glorioso, in cui non è riuscito a fare le riforme che voleva fare, in cui ha dimostrato di non saper tenere insieme né il partito né il governo. Vedremo come sarà quest'autunno, però insomma naturalmente un governo, un governatore della AfD in Sassonia-Anhalt provocherebbe un terremoto anche a Berlino.
3: Noi ci dobbiamo fermare qui, io sì. Ringrazio Tonia Mastrobuoni per essere stata con noi questo martedì sera qui su Radio Radicale, qui a Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. Tonia, ci ritroveremo la prossima settimana con altri aggiornamenti, altri temi ovviamente dall'Europa, dalla Germania. Grazie ancora per essere stata con noi, alla prossima.
2: Buona settimana.
3: A te.
0: Siete all'ascolto di Radio Radicale, dopo Neureka, sempre Valeria Manieri, cura Focus Europa.
3: Bentrovati qui all'appuntamento con le istituzioni europee su Radio Radicale, con Focus Europa, in compagnia della rappresentanza della Commissione europea in Italia. C'è in collegamento con noi Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Bentornato.
4: Bentrovati a voi.
3: Parliamo ancora di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della nona e ultima revisione appunto per il nostro paese, scadenze a brevissimo termine, si parla appunto entro praticamente l'inizio della prossima settimana, visto che abbiamo tirato questo filo durante più della metà di questa estate 2026, vogliamo l'occasione di questo spazio per fare un ultimo check dei lavori in corso, o meglio, dei lavori in via di chiusura. Salvemini.
4: E allora, diciamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ormai ne parliamo da diversi anni, no? Questo piano di medio termine che è partito nel 2021 con la scadenza del famoso 31 agosto 2026. Noi, soprattutto noi, insomma, che ci lavoriamo, ma anche un po' sulla stampa se ne parla da anni, e ormai ci siamo. Che cosa è successo recentemente per quanto riguarda il piano italiano, che è passata un po' in sordina come notizia nei mesi estivi? È successo che il 7 agosto la Commissione europea, dopo averci lavorato per diversi mesi con le autorità italiane, ha approvato la nona e ultima revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tra l'altro proprio oggi è stata discussa e approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, quindi anche dai capi di Stato, oggi 25 agosto. Quindi in realtà è stato questo elemento delle revisioni del PNRR. È stato spesso criticato, no? Come se il piano venisse progressivamente indebolito. In realtà, di fatto, è stato un elemento di grossa forza dello strumento Next Generation EU, perché ha dimostrato che era uno strumento molto flessibile. Fondamentalmente, in ogni revisione si faceva il punto su che cosa fosse effettivamente raggiungibile, degli obiettivi, in valutazione economica. Singola, con ogni singola rata, e strumenti per lo più tecnici che si erano manifestate, come ad esempio appunto quello che è in seguito alla guerra in Ucraina, oppure tutte le altre crisi che sono seguite, che hanno cambiato la disponibilità dei materiali, modificato i costi. Altre volte invece semplicemente migliorare cose che nella fretta del 2021 erano state scritte un po' di corsa. Ma quello che è importante sottolineare è che fondamentalmente in questo processo di revisione, che veniva fatto a due parti di fatto, cioè veniva proposto dalle autorità nazionali, ovviamente nel nostro caso le autorità italiane, e approvato poi dalla Commissione europea, ma in realtà questo lavoro di revisione veniva fatto insieme da queste due istituzioni, e il ruolo della Commissione europea era quello di vegliare, di prestare attenzione sul fatto che l'ambizione non calasse. Devo dire, a mio avviso, è quello che è assolutamente successo. Quindi tante cose sono entrate, altre sono uscite nel PNRR, molte cose sono state modificate, ma l'ambizione di fondo, quindi la capacità trasformativa, è rimasta, e soprattutto è stato anche rispettato il regolamento, quello che richiedeva che rimanesse una certa percentuale per la transizione ecologica, una certa percentuale per il digitale, e che tutte le sfide delle raccomandazioni del semestre europeo venissero in qualche modo, quasi tutte venissero risolte. Quest'ultima revisione, siccome è una revisione che precedeva l'ultima rata, quindi l'ultima rata del PNRR è la decima, famosa decima rata, che era enorme, è enorme, 170 obiettivi, è stata quindi anche questa una revisione importante, è stata veramente l'ultima messa a punto sul PNRR, e riguarda 118 misure, quindi sulle 250 del PNRR è comunque sulle 380 del PNRR è comunque una quasi la metà, un terzo abbondante, e sono stati sono stati cambiamenti per lo più anche in questo caso di natura tecnica. Sono state poche le misure eliminate, ci sono state due misure nuove, alcune modificate per l'inflazione, alcune per le modifiche delle catene di approvvigionamento. Ma ad esempio, per fare un paio di esempi, è stato potenziato lo schema di sussidi per migliorare le infrastrutture idriche, per ridurre la perdita idrica. Questa è una misura che è stata estesa perché ovviamente era andata bene l'assorbimento a livello di amministrazioni locali, è una sfida importante per quanto riguarda il futuro, la minaccia rappresentata dalla siccità, quindi è un investimento che è stato potenziato. La riforma
3: quest'anno, abbiamo sentito i forti effetti del caldo.
4: Esatto, pure la misura, è stato introdotto uno schema di credito fiscale per gli investimenti per la sostenibilità ambientale da parte delle imprese. è stata leggermente modificata, ad esempio, la riforma delle concessioni ferroviarie, se ne è parlato molto quest'estate, quindi è stata in parte modificata, alla fine non tanto quanto aveva chiesto l'Italia, ma comunque un po' rispetto ai piani originali. Quindi ovviamente sono 118 misure, non possiamo vedere tutte, però sono state tutte modifiche di questo tipo, qualcosa è stato potenziato, qualcosa un po' ridotto, ma complessivamente l'ambizione del piano è rimasta diciamo, a livello richiesto dal regolamento. Adesso che cosa manca a questo punto? A questo punto ci sono gli ultimi 7 giorni fino a lunedì prossimo per completare questo piano, perché quello che prevede il regolamento è che tutte le azioni di attuazione, quindi i lavori e l'attuazione delle riforme, possono essere prese in considerazione per la valutazione soltanto se sono avvenute prima del 31 agosto. Poi da lì in poi ci saranno 2 o 3 mesi per gli scambi di documenti, quindi valutazione. Però questi documenti devono certificare azioni che sono avvenute prima del 31 agosto. Quindi siamo veramente nella fase cruciale. Però probabilmente grazie anche a questo continuo lavoro di aggiustamento del piano possiamo essere abbastanza fiduciosi che alla fine il piano così com'è possa essere raggiunto. Che cosa è successo anche nel corso di queste ultime revisioni, soprattutto delle ultime 2 o 3? Revisioni, che parte delle misure che non potevano essere raggiunte, diciamo in genere non intere misure, ma una parte dei fondi di ciascuna misura, è stato trasformato in strumenti finanziari. Ad esempio, per gli alloggi universitari, una parte dei fondi sono stati spesi direttamente dal pubblico per creare nuove strutture alloggi universitari, oppure anche in questo caso per le infrastrutture idriche o per altri tipi di investimenti. E una parte, quella che non, in genere un 10, 15, 20%, quindi una parte minoritaria, quella che non si riusciva a spendere nei tempi del PNRR, è stata trasformata in strumenti finanziari, ovvero in fondi gestiti da enti, spesso se di natura semipubblica, ad esempio Invitalia o Cassa Depositi e Prestiti, che finanzieranno gli stessi tipi di investimenti, ma su un periodo di investimento, su un periodo più lungo, diciamo, che può superare il famoso costo 31 agosto 2026. Quindi quello che richiedevano questi strumenti era che gli accordi di finanziamento venissero firmati prima dell'agosto, ma poi i progetti stessi possono prendere corpo negli anni successivi. Questo da un lato riduce un po' ovviamente gli effetti dell'impatto del piano immediati, però allo stesso tempo li ridistribuisce anche in un periodo più lungo, quindi in parte degli effetti li vedremo anche negli anni successivi, e poi permetteranno fondamentalmente di non sprecare quelle risorse e di riutilizzarle per le stesse finalità per cui erano state approvate. Quindi i prossimi mesi, a partire fino al 31 agosto, ci auguriamo che siano i cantieri in piena effervescenza per chiudere tutto, e poi nei mesi successivi, nell'autunno, ci saranno un sacco di scambi di documenti, un sacco di lavoro di carte, di burocrazia per verificare che sia tutto a posto, per poi poter sperabilmente chiudere tra novembre e dicembre. Diciamo, il regolamento richiede che gli ultimi pagamenti avvengano entro il 2026, entro dicembre, e a quel punto saremo in grado di dire se alla fine, diciamo, il completamento del PNRR ha effettivamente rispettato tutti i tempi, è stato effettivamente un successo, e quello entrerà nel dibattito in corso sulla riforma dei fondi europei, che come sappiamo.
3: Certo. No, tra l'altro sarà interessante, ma questo lo rimandiamo magari a un prossimo Focus Europa, un approfondimento ad hoc, come altri. Ovviamente l'Italia è stata una dei beneficiari più forti dei fondi nazionali per la resilienza, ma anche come se la sono cavati gli altri paesi, per fare anche una comparazione europea, perché da questo punto di vista la sensazione che un po' tutto il mondo sia paese, diciamo così, su ritardi o su progettazioni magari anche un po' a volte improvvisate, no? Pur di spendere dei fondi, diciamo, a tassi e condizioni agevolate. Grazie davvero a Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale. Alla prossima.
4: Grazie a voi.
3: Eccoci nello spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa, con il Parlamento Europeo in Italia, con il suo direttore Carlo Corazza. Ben ritrovato.
5: Buonasera.
3: E partiamo di nuovo occupandoci della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, il vertice che si è tenuto poche ore fa, in realtà, a a Kiev 24 agosto, nella data del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, tra l'altro, un vertice che è stato ospitato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha visto la partecipazione fisica di leader europei come il primo ministro britannico Andy Burnham e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tra l'altro, da segnalare appunto che con Burnham continua la solida tradizione di sostegno britannico all'Ucraina, nonostante, diciamo, la discontinuità politica che ha e anche l'instabilità politica che ha contraddistinto UK negli ultimi anni. E altri leader, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron da Parigi in videoconferenza, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni da Palazzo Chigi, che hanno partecipato appunto da remoto. Diciamo, partiamo forse da qui e dalla fase che l'Ucraina sta attraversando e dall'aggressività, ma anche dalle debolezze russe che ultimamente cerchiamo anche di sottolineare e raccontare in questo spazio.
5: Sì, sicuramente Zelensky ha fatto un discorso strepitoso nell'occasione dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina. Del suo popolo, e l'Europa lo sta sostenendo sostanzialmente da sola, l'eccezione di qualche altra democrazia liberale, ma senza più l'aiuto di fatto degli Stati Uniti, esatto, che non stanno più fornendo gratuitamente armi, le vendono e basta. Questo è molto importante perché l'Europa sta dimostrando di difendere quei valori su cui è stata fondata e a cui sta guardando in maniera molto chiara l'Ucraina. La riunione dei volenterosi e anche la decisione di fare esercitazioni militari insieme è molto importante, come è molto importante l'accelerazione sui sistemi di difesa. Il mio auspicio come Parlamento europeo è che l'Italia sia in prima linea su queste cose, in cui si sta veramente forgiando un'Europa della difesa, un'Europa della sicurezza, un'Europa che è pronta a schierarsi in prima linea sul fronte di chi difende la democrazia contro le autocrazie, un fronte sempre più pericoloso.
3: Esatto, questo è quello che cerchiamo di ricordare a ogni puntata utile. Corazza, in realtà, diciamo, il quadro geopolitico è tutt'altro che chiaro, no? Nel senso, la posizione europea è chiara, il tema invece delle esercitazioni militari pro Ucraina, diciamo, vede sfumature e posizioni diverse. Cioè l'Italia che continua a mantenere il sostegno all'Ucraina, ma da questo tipo di approccio in qualche modo si sfila. Che dire su questo?
5: Non voglio commentare la posizione specifica del governo italiano. Comunque è chiaro che il Parlamento europeo e l'Unione europea sono fortemente favorevoli all'invio di sistemi di difesa all'Ucraina, che ricordiamolo è bombardata praticamente ogni giorno con perdite di civili da missili russi da cui si deve difendere. E queste esercitazioni militari sono la premessa per rafforzare un'Europa della sicurezza e della difesa di cui abbiamo urgente bisogno.
3: Corazza, tra l'altro anche di questo credo si parlerà a breve, lo ricordiamo ancora una volta, l'appuntamento della seconda conferenza di Ventotene, insomma il tema della sicurezza e di come difendersi dalla Russia anche in Europa è uno dei temi al centro della riflessione 10-12 settembre a Ventotene.
5: Esatto, è un'iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, dove sono presenti, dopo il grande successo dell'anno scorso, anche quest'anno hanno confermato la loro presenza vari premi Nobel, premi Sakharov, ci sarà ad esempio la capa dell'opposizione in Bielorussia, Tena Titayovskava, la moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. Ci saranno tanti esperti, giornalisti, politici, leader politici, sarà presente anche il vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani, parteciperà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Insomma, un grande incontro in un luogo simbolo dove tutto è nato, dove alcuni dissidenti hanno lanciato un'idea che poi ha portato alla firma dei trattati di Roma quasi 70 anni fa e che ha consentito all'Unione Europea di liberarsi dell'eredità del nazifascismo e di risorgere dalle proprie rovine, diventando una potenza della democrazia liberale. Ecco, oggi questa Europa è sotto attacco, è minacciata. Chi dice che la Russia non è una minaccia non so cosa dice, ci sono tantissimi rapporti delle commissioni speciali del Parlamento Europeo, da ultimo quello sulla democrazia, che dicono chiaramente che non solo la Russia ma anche le altre autocrazie stanno muovendo una guerra ibrida e cognitiva per indebolire le democrazie liberali. Lo fanno anche che settimana fa,
3: certo,
5: gli arresti di uomini di servizio, dei carabinieri, e lo vediamo tutti i giorni, sono capaci di infiltrare le piattaforme con delle fake news, sono capaci di inquinare i media, di inquinare i partiti politici, di avere al loro servizio ex uomini politici. Insomma, ci sono tanti modi per indebolire la democrazia liberale, noi dobbiamo difenderci, la posta in gioco è la difesa della nostra libertà e della nostra indipendenza, e quindi questa difesa della democrazia liberale è oggettivamente in cima al dibattito e alle preoccupazioni del Parlamento europeo, e di questo si parlerà a Ventotene.
3: E noi ci fermiamo qui, come sempre grazie al direttore Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia. Seguiremo ancora con lui la prossima settimana l'attualità europea e ovviamente continueremo a raccontarvi l'avvicinarsi e poi lo svolgimento della seconda conferenza di Ventotene, appunto la conferenza europea di Ventotene, che cerchiamo di ricordarvi settimana dopo settimana. Intanto grazie ancora, buon lavoro e buona settimana.
0: Grazie a Valeria Manieri che ha curato come sempre Focus Europa. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della programmazione di questa sera, il momento di Fuori di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti.
6: Radio Radicale, questa è Fuori di Pagina, la rassegna stampa settimanale dell'associazione Radicale Certi Diritti. Questa settimana, ultima puntata di agosto, che insomma è stato un agosto caldo non solo sul piano, diciamo così, climatico delle temperature, ma abbiamo sentito nelle settimane scorse, abbiamo seguito i vari dibattiti sia nazionali che internazionali che sono arrivati sui nostri temi, sulle libertà individuali, sulle libertà sessuali. E questa settimana ci concentriamo in questo spazio in particolare su una serie di notizie che ci arrivano dall'estero. Partiamo dalla Russia, perché in questi giorni sono arrivate una serie di notizie che, pur riguardando vicende formalmente diverse, consentono poi in realtà di osservare con una certa chiarezza quel progressivo restringimento dello spazio pubblico, dello spazio anche del dissenso, di cui spesso ci troviamo a parlare in questo spazio, nella Russia di Vladimir Putin. Lo facciamo proprio oggi, in questi giorni, come sappiamo, tra l'altro si festeggia la festa dell'indipendenza dell'Ucraina, e come dire, sappiamo che anche questo è un tema che in qualche modo intercetta anche i nostri spazi e i nostri temi. Il primo fatto riguarda la Russian LGBT Network, che è la più importante rete russa di organizzazioni impegnate nella tutela delle persone LGBT, che dopo 20 anni di attività ha annunciato la propria chiusura. Vi leggo questa notizia, che è stata resa pubblica il 17 agosto dalla stessa organizzazione ed è stata ripresa da Medusa, da Radio Free Europe, Radio Liberty, che sono canali che spesso citiamo e utilizziamo durante questa rassegna stampa, da vari organi della stampa internazionale. In Italia vi riprendo la notizia in italiano di la firma di Federico Boni su gay.it: The Russian LGBT Network ha chiuso, etichettati come estremisti, impossibile andare avanti. Dopo 20 anni di vita e resistenza dinanzi a Vladimir Putin, The Russian LGBT Network ha annunciato la propria chiusura. La trovate questa notizia anche, vi dicevo, su Medusa, particolarmente utile per spiegare perché proprio la rete abbia deciso di chiudere, in quanto il problema non riguardava soltanto gli attivisti ma anche i sostenitori e le persone che poi avevano ricevuto assistenza. Trovate la notizia anche su The Pink News, che apre peraltro una buona analisi sul contesto di questa decisione, che parte in realtà, già come molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ci seguono sanno, dal 2023. Trovate questa notizia in inglese anche su United24, a firma di Daria Mikhailenko. La rete LGBT russa si chiude dopo che il tribunale ha etichettato l'organizzazione come estremista. È la stessa Russian LGBT Network ad aver annunciato la chiusura. Dicevamo, il problema non consiste tanto solo nell'impossibilità di continuare formalmente le proprie attività, ma il problema è che dopo che c'è stata la classificazione come organizzazione estremista, qualsiasi rapporto con questa rete, anche da parte di persone che ne abbiano ricevuto assistenza, può esporre a gravi rischi. La leadership e l'organizzazione ha dunque ritenuto che continuare le attività pubbliche avrebbe potuto mettere in pericolo non soltanto gli attivisti ma anche le persone che si erano rivolte alla rete per avere aiuto. È un elemento ovviamente molto importante perché mostra concretamente come funziona la morsa della legislazione russa su ciò che è considerato estremismo. La sanzione non colpisce appunto l'organizzazione, soltanto l'organizzazione in quanto tale, ma produce un effetto anche di isolamento sociale anche intorno ad essa, rendendo rischioso qualunque rapporto. Questo punto viene sottolineato peraltro in maniera molto precisa da Amnesty International e insomma tutte quante le testate che vi ho indicato, compresa gay.it, insomma sottolinea come questo sia un ulteriore passaggio insomma nella criminalizzazione più generale da parte della Russia di Putin del lavoro indipendente, soprattutto per i diritti LGBT in Russia. Sappiamo che la vicenda della Russian LGBT Network non è una questione isolata, ci sono diversi rapporti, l'ultimo più importante è Human Rights Watch, che aveva documentato proprio fra marzo e maggio 2026, avevamo già accennato a questo report anche in questo spazio. Ci sono molte altre organizzazioni LGBT operanti in diverse regioni russe che erano state già dichiarate estremiste, tra queste, oltre appunto alla Russian LGBT Network, gruppi come Coming Out, Parni Plus, Sant'T, e insomma si organizzava che si osservava che si trattava di organizzazioni impegnate non soltanto nella difesa pubblica dei diritti ma nell'assistenza concreta delle persone, compresa ovviamente l'assistenza legale. È chiaro che, come anche Human Rights Watch e Amnesty International hanno documentato, la conseguenza di questa legislazione è che per combattere ciò che viene definito estremista, in quella logica diciamo così tipica del putinismo, ciò che poi si fa è andare a ledere anche direttamente proprio non solo i diritti ma la sicurezza delle persone. Su questo Reuters diventa una fonte fondamentale, perché c'è un'altra notizia che si mette in parallelo con questa. La Corte Suprema aveva esaminato la richiesta presentata dal partito nazionalista Rodina per escludere il partito Yabloko dalle elezioni, e il 17 agosto effettivamente la Corte ha accolto questo ricorso e quindi ha dato conto della necessità di chiudere l'unico partito liberale anti-guerra e pro-LGBT della Russia putiniana, così così anche titola gay.it in un pezzo di Emanuela Longo: la Russia di Putin cancella Yabloko, partito liberale pro LGBT+ e contro la guerra all'Ucraina. Alla vigilia delle parlamentari, Yabloko viene escluso dal voto mentre aumentano arresti, condanne e misura contro associazioni LGBTQIA+ e gruppi indipendenti. Yabloko è un partito politicamente debole da un punto di vista elettorale, ma conserva questa caratteristica che lo distingue dalle altre formazioni legalmente registrate, cioè apertamente contrario alla guerra contro l'Ucraina. Aveva costruito una propria campagna elettorale intorno alla richiesta del cessate il fuoco, alla ripresa di una diplomazia reale, sostanziale, e alla difesa delle libertà civili, ed è chiaro che l'esclusione dalla competizione elettorale è stata ovviamente formalmente motivata da contestazioni relative peraltro a presunti finanziamenti stranieri, altro tema insomma che, come sappiamo, pesa molto sulla politica e sulla società russa. Yabloko ha ovviamente contestato le accuse, ha definito questa decisione una farsa, ma insomma la vicenda elettorale acquista, come dire, un significato ulteriore proprio se si considera che il partito Yabloko aveva assunto negli anni, unico partito in quel paese, una posizione molto esplicita a favore dei diritti delle persone LGBT. Yabloko si era peraltro opposto alla legislazione sulla cosiddetta propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali, aveva contestato già nel 23 la richiesta del Ministero della Giustizia di dichiarare estremista il movimento LGBT, cosa che poi è ovviamente, come sappiamo, puntualmente avvenuta. E insomma c'è anche questo tema. La terza notizia che viene sempre da quell'area e che vogliamo mettere in parallelo potrebbe far sorridere lì per lì, insomma, per la sua natura, ma in realtà è estremamente interessante se letta nel complesso. La pubblicazione in Russia dell'autobiografia di Papa Francesco, Hope, risulta oscurata in alcuni passaggi, in particolare in quelli relativi proprio alle persone LGBT. La vicenda è stata inizialmente segnalata dalla libreria moscovita Primus Versus, ripresa poi da Christians Against War, che è un gruppo di cristiani russi, ucraini, bielorussi, contrari alla guerra, e successivamente è stata poi ripresa da The Insider, che ha confrontato effettivamente l'edizione russa col testo originale e effettivamente, come dire, i testi differiscono. In italiano trovate sempre su gay.it e sempre a firma di Emanuela Longo questa notizia col titolo "La Russia di Putin censura, scusate, i passaggi LGBTQ+ nell'autobiografia di Papa Francesco, nell'edizione russa di Hope, oscurati passaggi su persone gay e trans, mentre Mosca rafforza repressione e censura contro la comunità LGBTQ". Fra i passaggi eliminati vi sarebbero anche quelli nei quali Papa Francesco affermava che l'omosessualità non è un crimine ma una realtà umana, oltre a una serie di riferimenti all'accoglienza delle persone gay e trans da parte della Chiesa Cattolica. È stato a quanto pare eliminato anche il riferimento a Fiducia Supplicans, cioè un documento del Dicastero della Dottrina della Fede approvato da Francesco, da Papa Francesco nel 23, che aveva introdotto, ricorderete, la possibilità di benedizioni pastorali per le coppie dello stesso sesso, precisando ovviamente che queste benedizioni non potessero essere in alcun modo assimilate al matrimonio. È possibile che l'editore abbia agito preventivamente, quindi conformandosi alla legislazione russa per evitare le conseguenze previste dalle norme sulla propaganda LGBT? Anche fosse così, e insomma non si ha certezza, non si ha chiarezza delle fonti in questo senso, ma comunque il fenomeno è interessante da un punto di vista politico, perché una legislazione formulata in questi termini produce un effetto di censura preventiva degli operatori culturali. Tutto questo basato su questa formula dei valori tradizionali che ha accompagnato, sappiamo, questa trasformazione che Putin ha portato avanti negli anni. Insomma, se mettiamo insieme queste tre vicende, quindi la chiusura della Russian LGBT Network, l'esclusione del partito Yabloko e la censura dei passaggi dell'autobiografia di Papa Francesco, senza ovviamente confondere ciò che sul piano giuridico comunque rimane distinto, è possibile come dire, individuare con chiarezza quella dinamica comune che più volte in questo spazio ci siamo trovati a discutere, cioè quella progressiva, costante riduzione dello spazio della società civile, dello spazio di espressione della propria libertà, dello spazio dell'opposizione politica, dello spazio in cui i soggetti culturali possono operare autonomamente. La Russia si prepara alle elezioni parlamentari di settembre in un contesto nel quale l'opposizione politica organizzata è fortemente limitata, le principali organizzazioni indipendenti della società civile sono catalogate come estremiste e la legislazione sull'estremismo viene proprio utilizzata insieme alle norme sugli agenti stranieri per sostenere gli attacchi alla cosiddetta propaganda LGBT. E insomma, questo è il quadro che ci arriva dalla Russia di Putin, che pure trova nella nostra Italia una serie di, se non già di eponimi, sicuramente diciamo di persone che in più occasioni, in contesti differenti, hanno ammesso apertamente, insomma, fatto intendere e portato avanti politiche parallele, paragonabili, se non sovrapponibili del tutto a questa tipologia di struttura che Putin sta portando avanti, sta strutturando in Russia, per cui facciamo un piccolo salto in Italia, ma insomma torniamo poi dall'altra parte dell'oceano, perché come saprete è uscito il nuovo programma di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che per la cronaca peraltro si attesta in una forbice fra il 7 e il 10% dei consensi, quindi insomma questo va considerato comunque come un interlocutore, al netto poi di quelli che saranno gli accordi o gli effettivi risultati elettorali. Ma insomma, il partito guidato da Roberto Vannacci propone una revisione radicale dell'attuale quadro normativo per quanto concerne i diritti civili. Trovate anche ancora una volta su gay.it una analisi molto puntuale a firma di Giuliano Federico, Futuro Nazionale, come in Russia la repressione di Vannacci sui gay, aborto e diritti trans. La seconda parte del programma di Futuro Nazionale delinea lo sconcertante quadro di valori dell'estrema destra dell'ex generale dell'esercito italiano. Vi leggo l'incipit del pezzo di Giuliano Federico. Dopo la prima parte di qualche giorno fa è stata rilasciata una seconda parte del programma di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che mette nero su bianco quello che finora era stato solo enunciato per slogan. La base ideologica e programmatica, presentata a tappe ed elaborata dall'ideologo vannacciano Lorenzo Gasperini, dedica un intero blocco a famiglia, identità sessuale, diritti civili, e la direzione è una sola: restringere. Addio alle unioni civili, stop alle adozioni per le coppie gay, che comunque peraltro insomma sono comunque escluse oggi in Italia, salvo ovviamente alcuni casi particolari, ci dice Vannacci, come in Russia c'è una fascia protetta contro i cosiddetti contenuti omosessualisti, insomma, cioè, quando questi possano essere visti da minori, quindi ancora una volta questa retorica della protezione dell'infanzia, se vi risuona qualcosa che ha a che fare con Orbán e con l'Ungheria non è un suono scorretto. Persone transgender, ovviamente il capitolo più duro, il programma chiede il divieto con previsione di reato universale di interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, ormoni cross sex e bloccanti della pubertà per i minorenni. Per gli adulti la proposta è l'esclusione del finanziamento pubblico per gli interventi di riassegnazione chirurgica. Questo vi farà probabilmente risuonare dalla puntata precedente, quando vi ricorderete con Giovanni Baiocchetti ci siamo proprio interrogati se effettivamente è davvero in atto la morsa di Trump sulle persone transgender, e la risposta, insomma, sembra essere pericolosamente sì. Tra le varie altre uscite particolarmente interessanti del programma Vannacciano, l'aborto non è un diritto, sul fine vita e sull'interruzione di gravidanza la linea non cambia rispetto alle uscite pubbliche di Vannacci degli ultimi mesi, il programma lascia formidabilmente in vigore la legge 194, spostandone però il baricentro sulla prevenzione, con la presenza di associazioni pro-life nei consultori e l'obbligo di informazione sul battito fetale, cioè sostanzialmente pone a sistema qualcosa che già in questi anni si è provato a portare avanti, ledendo i diritti, le libertà delle donne di questo paese. Prevista anche la messa al bando della pillola abortiva RU486, il regime ambulatoriale o domiciliare, come già stabilito dalla legge 194, l'aborto non è un diritto, scrive il partito, anche se la norma non usa quella parola, ma di fatto garantisce l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza nei casi e nelle modalità previste. C'è ovviamente il rifiuto delle direttive europee, con un rigetto esplicito delle direttive internazionali e comunitarie orientate alla promozione dell'agenda LGBT, in linea con l'impostazione identitaria che percorre l'intero documento programmatico presentato da Futuro Nazionale. E, insomma, queste sono le notizie che vi porto di risonanza in Italia. Dicevamo USA, negli Stati Uniti dalla Human Rights Campaign Foundation, il 20 agosto è stato pubblicato un dato demografico di particolare rilievo, cioè secondo un'analisi realizzata sui dati della Household Pulse Survey dell'US Census Bureau, raccolti fra il 21 e il 24, circa il 12% degli adulti americani, pari a 25,6 milioni di persone circa, si identifica come LGBT. L'analisi prende in considerazione oltre 2,4 milioni di risposte e rileva che in 40 stati su 50 la popolazione adulta LGBT supera il 10%. Fra questi figurano anche stati politicamente decisivi come Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Texas. Il dato interessante non è solo, diciamo, rispetto alla dimensione, ma anche la composizione generazionale, perché il 53,8% degli adulti LGBT ha fra i 18 e i 34 anni, le persone bisessuali costituiscono circa il 7% dell'intera popolazione adulta americana. Insomma, ci sono una serie di dati che vi invito a leggere sia su Public Now, in inglese ovviamente, ma in italiano, come sempre, ci rifacciamo alla preziosa fonte di gay.it con Emanuela Longo ancora una volta questa sera, con l'articolo intitolato "Negli Stati Uniti il 12% degli adulti è LGBTQ+, il 53% tra i 18 e i 34 anni, il nuovo dato record, le persone bisessuali rappresentano oltre il 7% degli adulti, mentre in 40 stati la popolazione LGBTQ+ supera il 10%, tra gli ispanici la quota arriva al 18%. Questo ci interessa in realtà, al di là, diciamo, del dato numerico fra virgolette, perché è vero che la statistica rende evidente la crescente dimensione demografica e generazionale della popolazione LGBT, dall'altra però ci sono stati come il Texas che continuano a restringere concretamente gli spazi di libertà, di riconoscimento delle libertà individuali, e insomma, questo è molto, sono dati molto importanti. Vi rimando anche proprio a una ricostruzione giornalistica in inglese che trovate su Transistic, per cui c'è un'analisi su una serie di policy che sarebbero state eliminate senza sostituzione con nuove discipline che autorizzino le cure, circa la possibilità per le persone, per i detenuti transgender adulti, di accedere alle terapie. Alle terapie ormonali. Dall'altro lato, in Florida, secondo Pink News, 5 candidati democratici apertamente LGBT hanno superato le primarie del 18 agosto per competere poi per i seggi della Florida House. Ovviamente questo è un risultato positivo, però insomma è chiaro che ci sarà poi il voto di novembre, che insomma è tutto un altro discorso. Però la questione quindi non è soltanto, diciamo, come dire, fra libertà individuale, trasformazioni sociali, rappresentanza politica, ma anche cioè, si accende una luce sulla capacità dello Stato di produrre non solo dati pubblici, ma di garantire spazi di libertà, di autonomia, di piena espressione del sé. Ed è quest'ultimo elemento a meritare profonda attenzione, perché il valore politico è molto forte. Sempre dagli Stati Uniti, dicevamo, non vi sarà sfuggita la polemica sul woke. Vi rimando direttamente a Giuliano Federico, un articolo di Che.it, Ocasio-Cortez, il woke e le bufale reazionarie, cosa ha detto davvero, un fact-checking

attività appunto produttive del Paese, in special modo sul discorso energia, essendo responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia, e devo dire che questo è un settore dove questo approfondimento nel rapporto tra consumatori e aziende ha ancora tanto da fare, perché se da una parte vogliamo, e lo vogliamo, diciamo, andare sempre di più a mettere in pratica nei contenuti e non solamente nelle parole il concetto, saluto un amico che è tanto tempo che non vedo, che è un concetto che vogliamo concretizzare, cioè quello del libero mercato, della concorrenza, devo dire che riempirlo di contenuti e mettere nelle condizioni il consumatore, perché la libera concorrenza c'è solamente quando il consumatore è davvero consapevole nel scegliere tra i concorrenti quello che dà un servizio, un prodotto che ritiene il migliore rispetto al prezzo che vuole pagare. Sull'energia questo è complicato, è molto complicato, ne siamo consapevoli, tutte le istituzioni, diciamo, coinvolte cercano di portare avanti i provvedimenti per affrontare in maniera concreta questo tema, diciamo che finora non ci siamo riusciti al 100%. Detto questo, io auguro a voi una buona partecipazione a questo bellissimo evento. Io alle 11:30 vi dovrò abbandonare per una decina di minuti, che c'è un evento al piano terra, poi risalirò per vedere la conclusione dell'evento, e dicendo questo lascio la parola al Presidente Luigi Gabriele. Grazie.

Avrei potuto fare abbraccio, ma ho evitato di... Quindi mi sono dato un testo per rendere la cosa più istituzionale possibile, considerando il contesto in cui siamo. Voglio partire da una frase. Questo non è un ciclo economico normale. Non lo è. È cambiato completamente il paradigma. È una mutazione completa del mercato. Noi stiamo vivendo quello che una persona raffinata, che stimo moltissimo, ha definito policrisi. Vuol dire che siamo in un momento in cui ci sono più crisi e si trovano tutte quante all'apice della loro espressione. Grazie onorevole Luca Squeri, grazie agli onorevoli senatori, alle autorità ospiti e ai colleghi giornalisti. Sapete che questo evento è stato anche riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti perché siamo diventati ente terzo, ovvero erogatore della formazione per i giornalisti. Da qui in poi cercheremo di fare il nostro lavoro per contaminare i media. Un anno fa eravamo in questa stessa sala, la prima edizione, e nonostante un anno di crisi, anzi di policrisi di ogni tipo, guerra, caro carburanti, caro trasporto, caro Stato, caro carrello, insomma quello che noi definiamo cara Italia, che non è un caso che è anche il titolo del nostro report annuale che avrete letto periodicamente, facciamo il caro Italia proprio perché ormai sono talmente tante e abbiamo deciso di chiamarle in un solo modo. Non era strano e scontato ritrovarci in questa sala e tantomeno ritrovarci così numerosi, siamo il doppio esatto di quanti eravamo l'anno scorso. Pensate, quest'anno, questa è l'anteprimavera, il premio arriverà persino alla Presidenza del Consiglio che proprio ieri sera ha accettato. Un anno dopo siamo ancora qui, le cose che durano in questo paese non durano mai per caso, tutto è incredibilmente collegato e c'è un libro che mi ha accompagnato in questi giorni mentre scrivevo questo testo, lo ha scritto Robert Hope, che è uno psichiatra junghiano, il titolo già è tutta una tesi, nulla succede per caso, parla di un fenomeno che si chiama la sincronicità, ovvero l'idea che le coincidenze significative della nostra vita non siano rumore, ma sono la superficie visibile delle connessioni più profonde, vuol dire connessioni che noi non vediamo solo perché siamo abituati a leggere gli eventi uno alla volta, isolati, come se fossero tutte una storia a sé. Ma in realtà, io non sono uno psicologo, sono un lobbista dei consumatori, tra l'altro una categoria che ammetto in Italia non gode di grande fama.

0: ma persino quella dei consumatori è ancora peggiore. Vi assicuro che questa lente che dà questa psicoanalisi è che nei consumi questo trova ancora terreno più fertile, e vi spiegherò perché è tutto collegato. Pensateci, una bolletta che aumenta è senza spiegazione? No. Una telefonata da una finta banca a un anziano che per qualcuno che viene truffato è senza una spiegazione? Una confezione che si rimpicciolisce e diventa sempre più piccola mentre il prezzo rimane sempre lo stesso, anzi tende a crescere, non ha una spiegazione? Un attacco informatico dove vengono rubati i dati e poi questi dati vengono riusati per altro, non ha una spiegazione? Per noi però, se ci fate caso, queste cose le viviamo un po' come esperienze private, tutte nostre, succede solo a noi, e infatti che cosa diciamo? Capita. Ma non è così, non capita, non succede per caso, soprattutto non succede separatamente, sono nodi di tutti una stessa ragnatela. Se la guardiamo tutti insieme, noi l'abbiamo definita questo fenomeno, l'inflazione da avidità, ovvero c'è qualcuno che non vuole accontentarsi mai del giusto margine, del giusto profitto, vuole sempre qualcosa in più, e mette insieme tutta questa rete di violenze al consumatore che poi generano quello che noi appunto abbiamo definito l'inflazione di avidità. Ovviamente questi contratti opachi, tutti i problemi che vediamo messi insieme nel mondo dei consumi, sono nell'insieme, noi pensiamo che siano un solo problema, ma in realtà sono problemi che hanno tante facce separate e si combattono solo con un modo: la schiena dritta e l'organizzazione. Senza avere una etica profonda e un'organizzazione funzionale non riesce a combatterli. In questo caso noi abbiamo voluto quest'anno riunire tutto questo in un manifesto che abbiamo definito il consumerismo politico. Il consumerismo politico nasce da una constatazione che non fa piacere pronunciare, ma che milioni di italiani conoscono sulla propria pelle. Troppo spesso il cittadino viene cercato solo quando serve il suo consenso, quando i grandi interessi si siedono ai tavoli che contano e dall'altra parte del tavolo c'è qualcuno che conta molto meno. Le imprese hanno grandi rappresentanze molto potenti, molto professionali, molto ben organizzate, e dall'altra parte invece molto meno. I consumatori, a questo punto dobbiamo capire come rappresentarli per fare in modo che non ci sia un criterio di rappresentatività di natura numerica, che molto spesso può anche essere, come sapete, ritoccato. C'è bisogno di trovare un modo, che noi abbiamo ridefinito appunto il consumerismo politico all'interno di questo manifesto che adesso vi racconterò. Noi pensiamo che sia la vera risposta, è significativa e significa una cosa ben precisa: trasformare il consumatore da vittima pagante a controparte politica, perché il consumatore ogni volta che va alla cassa di un supermercato sta votando, ogni volta che fa il pieno del carburante sta votando, ogni volta che paga la bolletta sta votando, ogni volta che deve scegliere qualcosa sta votando, e tutto questo rientra appunto in quello che non c'è bisogno di chiedere permesso e nemmeno posso, bisogna soltanto fare in modo che questo che gli antichi greci avevano riunito in una bellissima parola, e noi l'abbiamo messa al centro del nostro manifesto, si definisce paressia. Che cos'è la paressia? È il coraggio di dire la verità in faccia al potere, senza mediazioni, senza paura, senza calcolare la convenienza. Noi non la chiamiamo con un sorriso, anzi la pratichiamo con questo sorriso, e la chiamiamo insolenza consumeristica. Che cos'è? Tutti sussurrano, no? Tutti parlano sotto sotto, tutti vociferano. Beh, noi cerchiamo di dire le cose come stanno, ma senza essere maleducati, perché non bisogna mai perdere la barra dritta dell'educazione. Attenzione, la paressia autentica taglia in entrambe le direzioni. Chi ha il coraggio di denunciare senza sconti guadagna anche il diritto, anzi il dovere, di riconoscere il merito quando c'è. Ed è per questo che oggi siamo qua, per riconoscere il merito a chi effettivamente ha meritato qualcosa. siccome noi siamo un'associazione, per fortuna non deve nulla a nessuno, abbiamo deciso di percorrere quella che abbiamo definito la strada della indipendenza, infatti siamo la lobby indipendente dei consumatori, la nostra critica non è in vendita, quindi possiamo dire quello che riteniamo più opportuno, ripeto, sempre con educazione e nella maniera più opportuna. La nostra indipendenza è lo strumento di lavoro che ci rende in qualche modo il vero singolo giudizio che pronunciamo, compresi quelli di questa mattina. Permettetemi allora di rivolgere direttamente a voi, delegate e delegati territoriali di consumerismo, voi che avete risposto a una chiamata all'azione che non prometteva poltrone, gettoni o carriere, solo sacrificio, lavoro, studio e schiena dritta. Un grazie perché siete qui. Grazie perché vi battete tutti i giorni sui vostri territori, grazie perché state legando quello che abbiamo definito il filo della ragnatela, state facendo in modo che quando questi fili si uniscono non sono più fili sottili di un ragno, ma possono addirittura legare un leone. Un consumatore da solo è invisibile, voi lo sapete meglio di me, vi siete presentati da soli tante volte davanti al cospetto di aziende sul territorio oppure di chiunque che voleva in qualche modo avanzare dei presupposti o qualcosa che non erano ritenuti, eppure l'avete fatto con coraggio. Lo stesso stiamo cercando di fare a livello nazionale e pensiamo di farlo anche a livello internazionale fino a Bruxelles, perché il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i singoli moscerini si comportano come sciame. Un singolo moscerino non fa cambiare il percorso a un elefante, lo sciame invece lo obbliga a farlo. Ecco perché oggi voglio che proviate una cosa ben precisa, l'orgoglio, non l'orgoglio di appartenere a una sigla, perché le sigle passano, l'orgoglio di essere sentinelle, quelle che proprio sul territorio vedono la trama dove gli altri vedono i fili e non girano la testa. Ogni istanza che raccogliete in un mercato rionale, in una parrocchia, in un gruppo di quartiere arriva senza filtri sui tavoli come questo. Voi siete la filiera della rappresentanza, voi siete la prova che la solitudine del consumatore non è un destino, è solo un'organizzazione che ancora mancava e noi la stiamo mettendo a punto. Con questa lente vi invito a leggere la mattinata costruita in queste tre parole: legami, fiducia, riconoscenza. Il primo panel sarà appunto dedicato ai legami, perché è il primo problema del consumatore. Prima ancora del prezzo è l'isolamento, e tra poco siederanno qui, ed è per questo che abbiamo voluto che fosse costruito in questo modo, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè il direttore Giovanni Calabrò, il MOEGE, perché al centro le famiglie, le persone sono sempre l'elemento più essenziale e sembra che ce ne stiamo dimenticando, e poi sarà con noi presente anche la nostra delegata, che porterà un contributo particolare rispetto alla discussione. Il secondo è dedicato alla fiducia, che è la parola più fragile e più necessaria nel nostro tempo, ed è per questo che abbiamo voluto che sedessero alcuni partner per noi importanti, che sono Facile, Wait Italia e Octopus Energy, dove non è un banco di prova questo in cui si mette in qualche modo alla prova la cortesia che si fa per i consumatori, ma si cerca di capire come realmente alcune aziende del mercato hanno intenzione di affrontare il tema della fiducia in maniera completamente diversa. E poi il cuore della giornata è la riconoscenza. Da un anno osserviamo il lavoro parlamentare con un solo criterio: non l'appartenenza politica, non ci interessa con quale partito, ma qual è il risultato. Il risultato è ancora una volta una di quelle coincidenze che non sono coincidenze. Nello stesso anno parlamentari di quattro forze politiche diverse, maggioranza e opposizione, hanno inciso concretamente ciascuno per la propria strada sulla vita dei cittadini consumatori. E vi assicuro che mettere d'accordo maggioranza e opposizione non rientrava nei nostri poteri, è successo da solo, siamo riusciti a farlo quando c'erano le condizioni per farlo. Quando fili indipendenti convergono verso lo stesso punto, quella convergenza significa qualcosa. E qui significa la cosa più importante che vi chiedo di portare a casa: la tutela dei consumatori non ha colore politico, non ha un solo, quello che è solo quello di chi ottiene risultati, e se proprio deve avere un colore, a questo punto è meglio che abbia l'arancione. Riceveranno oggi l'onorevole Consumatore Award 2026 e le motivazioni diranno il perché e lo diranno le mie colleghe. L'onorevole Massimo Milani di Fratelli d'Italia, l'onorevole Luca Squeri di Forza Italia, l'onorevole Maria Chiara Gadda di Italia Viva, il senatore Antonio Di Cita del Partito Democratico e un quinto riconoscimento che consegneremo in un secondo momento successivo, e proprio ieri sera ci è stata data la conferma del piacere dell'accettazione, sarà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolar modo all'onorevole Giorgia Meloni. Perché il criterio del merito non si ferma davanti a nessun livello istituzionale, li attraversa tutti, a ciascuno di loro la riconoscenza del doppio senso della parola di chi non deve nulla a nessuno, riconosciamo il vostro lavoro e ve ne siamo riconoscenti. Chiudo tornando all'inizio, nulla succede per caso, non è un caso che in questa sala ci ospiti per il secondo anno e non è un caso che quattro schieramenti convergano sullo stesso terreno, non è un caso che oggi tra questi banchi siedano fianco a fianco anche le autorità di garanzia, le imprese, i parlamentari e i cittadini presenti e delegati del consumerismo politico. Trasformare le coincidenze in connessioni, le connessioni in rete e la rete in potere restituito a chi non ne ha mai avuto. Il futuro non si aspetta, si conquista e si conquista insieme. Grazie soprattutto allo staff e a tutte le persone che hanno lavorato per questo evento. Ringrazio il nostro segretario generale Barbara Molinario, la nostra vice Barbara Puschiasis, il nostro direttore Giovanni Riccobono. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a fare in modo che questo evento si potesse svolgere in questo modo. Ringrazio gli amici e colleghi Lorenzo Lobasso, Giuditta Di Chiara, Francesca Pierri per aver accettato di partecipare a questi lavori, ma soprattutto ringrazio voi, tutta la bellissima comunità di consumerismo no profit, che non è un'associazione, ricordiamo, è una lobby dei consumatori, ma soprattutto è una famiglia. È una famiglia di chi ha deciso di stare nella casa giusta. Un'ultima cosa, non è un dettaglio, questo evento nasce con il lavoro quotidiano che svolgiamo in questa sede e al Senato e a fianco. Il rapporto con tutti i gruppi parlamentari è essenziale per noi. In questo caso, quest'anno, permettetemi di ringraziare la preziosa collaborazione per la realizzazione di questo evento del gruppo di Forza Italia, della Camera, che ha reso possibile questa giornata. Non abbiamo scelto per trasparenza di iscriverci al registro dei portatori di interesse, perché gli incontri che facciamo ogni giorno con tutte le forze politiche, noi vogliamo che resti un resoconto pubblico, che sia un resoconto che possa testimoniare quello che abbiamo fatto a favore dei consumatori. Siamo probabilmente gli unici e siamo orgogliosi di comparire in questo registro dei lobbisti, nonostante viene sempre considerato come qualcosa di brutto, ma d'altronde abbiamo detto noi non chiediamo permesso, ci firmiamo la lobby indipendente dei consumatori. Grazie. Buon onorevole Consumatore Award 2026 a tutti quanti. E chiudo dicendo che la forza del consumatore è nella scelta consapevole e nella voce organizzata. Individualmente possiamo soltanto cambiare negozio, tutti insieme possiamo cambiare il mercato. Grazie a tutti. Chiedo a Lorenzo Lobasso di prendere possesso del tavolo e di chiamare i suoi ospiti.
1: Buongiorno a tutti. Salve. Allo, eccoci. Allora, io chiamo qui con me, in collegamento ci sarà Flavia Marzano, delegata di consumerismo, ma invece in presenza abbiamo Giovanni Calabrò, vice segretario generale di AGCM, Autorità Garanzia Concorrenza del Mercato, e Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, eccoli qua. Prego. Allora, innanzitutto buongiorno, ben trovati. Io non sarò così aulico come l'amico Luigi e Gabriele, non citerò, cos'era, uno psichiatra junghiano? Ma dove sei andato a cercarlo? A studio, matto e disperatissimo. Allora no, veramente un 30 secondi di preambolo, complimenti. Ti posso dire una cosa davvero, Presidente, complimenti a te, Complimenti all'associazione, complimenti a Barbara Molinario, a tutti voi delegati, perché avete fatto veramente un lavoro straordinario. Mi è piaciuto il tuo discorso, ora a parte gli scherzi, a parte le citazioni junghiane, alcune cose poi me le spieghi in privato, ma è bello, è vero che certe cose non si conquistano, ma bisogna andare a prendersele. Voi veramente ve ne siete andate a prendere molte, quindi complimenti. Facciamoci e fatevi un applauso. Dopo questo piccolo doveroso, secondo me, saluto iniziale, ringrazio chiaramente tutte le autorità presenti, così come il gruppo di Forza Italia che ha consentito l'utilizzo della sala.
0: Noi ringraziamo te e chiediamo un applauso perché è malato. E non è un uomo senso? Malato da 37 di febbre, ma è a 38, quindi sta per morire.
1: Vabbè, questo non andava detto. Detto ciò, esatto, qua già. Allora, sconfiniamo subito nella questione dei dati. Infatti. Allora, ci prendiamo questi, quanti minuti abbiamo?
2: 25 minuti massimo.
1: 25 minuti massimo, sono più che sufficienti, molto bene. Ma dov'è la collegata? Si collega dopo, va bene.
3: No, io ci sono, non so se mi sentite.
1: Ciao Flavia, ben trovato.
3: Buongiorno. L'unica cosa che io c'ho anche il video, non so però se mi vedete, immagino di no.
1: Ti vediamo e ti sentiamo distintamente, quindi siamo contenti. Allora,
3: grazie.
1: Mi ha interrotto, io stavo ringraziando anche la Camera dei Deputati per questa accoglienza così prestigiosa nella Sala della Regina. Allora, facciamo una cosa, dato che abbiamo questi due ospiti così importanti, io andrei a definire subito quello di cui andiamo a parlare in questi 25 minuti, ovvero la cornice è quella nella quale ci muoveremo in questo piccolo dibattito, cioè come le associazioni interagendo con le istituzioni possono andare a migliorare quella che è la qualità e la quantità della loro rappresentanza. Cioè, un tempo si chiamavano, mi ricordo, se questa è una citazione degna di Luigi Gabriele, i corpi intermedi, no? I corpi intermedi che interagiscono con quelli che i colti chiamavano gli stakeholders, quindi in che modo le associazioni possono fare questo fondamentale processo di rappresentanza e di tutela degli interessi dei consumatori. L'altra cosa è l'incertezza, adesso ne parliamo col dottor Calabro e con il dottor Affinita, cioè fondamentalmente la questione di cui si parla sono i dati, ora a parte il fatto che io stia o meno in salute, i dati sono il nuovo oro, sono un oro di cui noi non conosciamo la reale portata, da una parte fondamentale per l'allenamento ad esempio dell'intelligenza artificiale, dall'altra si ha la sensazione di essere completamente in mutande, cioè nel senso io mi sento violato quotidianamente, cioè nel senso te li fregano da tutte le parti questi dati, è vero che da una parte servono ma dall'altra parte la tutela è molto difficile. Io solo negli ultimi due giorni ho ricevuto 40 telefonate di call center, una roba che non si riesce a fermare in nessun modo, e poi arriviamo rapidissimi ai nuovi strumenti e strategia. Allora, io partirei con Giovanni Calabro, vice segretario, la cornice, come le associazioni possono interagire con le istituzioni di tutela per aumentare la garanzia nei confronti dei cittadini.
4: Grazie, ringrazio il moderatore, ringrazio ovviamente il Presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, e tutti voi che siete venuti qui, sfidando anche temperature diciamo, abbastanza elevate, anche se questa sala per fortuna è fresca. I colleghi, saluto anche i colleghi dell'autorità e gli ex colleghi. Dunque, e delle altre autorità. Il tema è un po' questo, l'autorità antitrust, come altre autorità, le cosiddette autorità con sorelle, pur essendo sorelle, spesso come tra sorelle e fratelli si litiga, no? Per le competenze, per chi deve far cosa, anche questa mattina ho dovuto specificare che io lavoro in autorità senza O, a GCM, non al moderatore ma ad altri. Le autorità, un po' tutte, sono coinvolte nella tutela, no? Del cliente, del cittadino, del consumatore, dell'utente, e l'attenzione deve essere quella di essere selettivi, soprattutto in un mondo che è molto dinamico, un mondo in cui il consumatore viene attaccato violentemente, no, dal teleselling, viene attaccato quando stipula un contratto digitale, molto facile magari stipularlo, molto meno facile disdirlo, lì scattano tutta una serie di complessità, su questo mi pare che l'autorità ieri con il suo presidente ad interim si è pronunciata in una audizione alla Camera. in Commissione alla Camera. E quindi c'è un tema sicuramente di certezza, di comprensione, no? Di quello che il cliente, cittadino, consumatore, utente fa, secondo ovviamente del tipo di fattispecie che andiamo a individuare, e di chi lo deve tutelare. In questo le associazioni sono indispensabili, comunque le vogliamo chiamare, io dico associazioni per semplificare il termine, quindi ricomprendo anche consumerismo ovviamente, perché non sempre, pur essendo molto facile a dire l'antitrust, si può fare anche di notte se uno non dorme per il caldo, tranquillamente una segnalazione direttamente al computer, e sono le uniche segnalazioni che noi prendiamo in considerazione. Le associazioni fanno da filtro e cercano anche di raccompare le tematiche per far sì che dopo la segnalazione parta un caso. Davanti a noi come procedimento, come possibile pratica commerciale scorretta, eventualmente anche aggressiva, davanti a altre autorità ci sono anche delle possibilità di mediazione, di conciliazione, quindi anche di ristori, ristori che anche noi, penso nel caso degli incrementi delle bollette di qualche anno fa, abbiamo fatto in modo che arrivassero ai consumatori nell'ordine di decine di milioni di euro. Le associazioni quindi sono un filtro, ma sono un filtro, come è stato riconosciuto, di rilevanza anche costituzionale. Io ricordo quando due presidenti fa, diciamo, non il presidente Rustichelli, ma la presidenza precedente, il professor Piruzzella, a un certo punto ci fu una commissione di saggi voluta dal Presidente della Repubblica, e prima che il nostro Presidente, faceva parte di questa commissione insieme a tanti altri costituzionalisti, andasse in ritiro un paio di giorni, non ricordo dove, in Umbria mi pare, e noi convocammo le associazioni dei consumatori con un brainstorming per vedere se c'era qualche aspettativa specifica, diciamo anche lato loro. Ovviamente non posso rivelare, nonostante la prescrizione decennale, i contenuti dei contributi, ma vi posso garantire che sono stati contributi rilevantissimi, parte dei quali ovviamente sono stati anche fatti propri dalla nostra delegazione. Quindi è indispensabile l'interazione, è indispensabile ovviamente anche l'assistenza, c'è un fatto territoriale, non solo, ma c'è un fatto anche ovviamente di linguaggio, di interazione, di conoscenza delle persone, di poter in qualche modo, no, caldeggiare, seguire la questione con questa lobby, diciamo con la L maiuscola, in un paese che non ha normativa sulle lobby, diciamo, sto molto attento a quello che dico, però insomma è chiaro che è importante anche la rappresentanza ed è molto importante che ci sia un ritorno da parte delle autorità, e il ritorno c'è sempre, qualche volta diciamo con un procedimento istruttorio, qualche volta con un'archiviazione.
1: Quindi, allora, segretario Calabrò, grazie perché ci fa questo dettaglio. Adesso poi, con il suo intervento successivo, le chiederei di andare a vedere quali sono i nuovi strumenti e quali sono le nuove frontiere. Mentre invece con il dottor Affinita del MOIGE andiamo sui casi specifici. Cioè, fondamentalmente, noi ci troviamo, ci sono due tipi di consumatori, no? Il consumatore maturo, ci sono le società, le aziende, tutto, ci sono i ragazzi, i giovani, quindi genitori, consumatori e giovani consumatori. Da questa parte è particolarmente macroscopico il fatto che noi ci troviamo impotenti rispetto a una serie di contratti, come diceva il dottor Calabrò, ad adesione, dove tu non è che puoi contrattare, tra l'altro non è solo semplice capire che cosa, non c'è neanche da capire che cosa c'è dentro, cioè o è sì o è no. Qua ci sono minorenni di 10, 11, 12 anni che stipulano contratti, ad esempio con le mega aziende americane dei social, in cui tu fondamentalmente non puoi fare nulla, e a differenza contra legem, rispetto, cioè una roba particolarmente macroscopica rispetto a quello che succede con tutto il resto del nostro ordinamento, tu non hai modo di interagire, cioè il minore diventa un titolare di contratto e questo crea non pochi problemi.
5: Sì, grazie. Ti rispondo rapidamente, però prima consentimi appunto di ringraziare dell'invito al Presidente Gabriele per aver voluto anche il mondo delle famiglie, che non sono associazioni di consumatori ma sono associazioni di promozione sociale della società civile, che ci tiene a portare le istanze che nascono dalla base, le istanze che nascono dal vivere quotidiano e concreto. Noi come genitori su questo siamo molto molto attivi nel portare avanti i diritti, dei diritti chiari, netti, dei genitori e dei minori, che sono la parte centrale, il futuro della nostra società, quindi ci tengo questo elemento centrale. E nell'ambito di questa tutela dei minori ci siamo scontrati davanti alla pandemia digitale dei social, una problematica che è talmente ampia, talmente consolidata, talmente verificata nel quotidiano sui nostri ragazzi in prima battuta. E abbiamo scoperto una serie di problematiche che ci hanno poi portato ad avviare anche una delle prime class action inibitorie in Europa contro Meta e TikTok. Per portare avanti cosa? Per ricordare che cosa? Per ricordare dei comportamenti scorretti da parte di chi è venuto da noi consumatori raccontandoci che sicurezza, attenzione, garanzia, protezione, tutto questo non c'è stato e non c'è. E che cosa è successo su questo? Successo che praticamente qui ci troviamo davanti a una situazione in cui un'azienda va da un minorenne e gli dice: guarda, formalizza questo contratto che metti a disposizione i tuoi dati per tutta la vita, che mi dai gratuitamente tutte le tue foto, e tutto questo senza garantirgli nessuna sicurezza. E abbiamo anche scoperto che adottano degli algoritmi che utilizzano praticamente dei sistemi miranti a creargli dipendenza, connessione continua con il monitor. E questo all'interno di ragazzi che sono in una fase di formazione e di crescita della propria, appunto del proprio sviluppo neuropsicologico, è qualcosa di devastante, gli inibisce tantissime attività e poi, oltre alla dipendenza, oltre a dei comportamenti e dei messaggi devastanti che ricevono, in più abbiamo anche un rischio significativo, e difatti il suicidio è la seconda causa di morte dei nostri ragazzi dopo gli incidenti stradali, ed è anche questo un dato devastante. Ma ritorniamo sempre al discorso centrale, all'utilizzo dei dati su cui è stata posta la domanda. Quindi vengono da noi, vengono dai minorenni, dai ragazzi, e gli dicono: iscriviti. Ma domanda, noi abbiamo secoli di diritto romano e sappiamo che certe dinamiche contrattuali devono essere stabilite coi maggiorenni, e invece abbiamo assistito in tutti questi anni, e nello stesso tempo abbiamo consentito che questa pratica nefasta fosse tranquillamente applicata, praticata senza nulla. Noi siamo arrivati al punto, pur non essendo appunto associazione di consumatori, però abbiamo adoperato tutti gli strumenti per avviare la prima causa di class action inibitoria in Europa, dove contestiamo questi elementi, l'accesso dei minori di 16 anni in contrasto anche con le normative vigenti. Abbiamo visto che c'è una giungla normativa così complessa, così difficile, dove il singolo non riesce assolutamente a difendersi, e noi di tantissimi singoli abbiamo da difendere e da portare avanti con grande forza. Basti pensare che tra i nostri genitori ricorrenti c'è anche una mamma che ha visto la figlia suicidarsi a 12 anni a seguito degli algoritmi dei social, quindi per dirvi quanto sia necessario e quanto sia urgente agire. Quindi dinanzi a queste cose non posso che sottolineare quanto sia importante, come appunto diceva anche il presidente Gabriele, che un singolo moscerino no, ma un gruppo articolato, una realtà molto più ampia di tantissimi moscerini, in questo caso di un Davide contro Golia, possiamo fare la nostra parte, perché purtroppo la normativa sicuramente non aiuta i singoli. Quindi noi stiamo lavorando su questo perché siano tutelati i nostri ragazzi e anche i genitori. E ricordiamoci che in una società civile i genitori sono la parte ultima di tutela di un minore. Dovrebbero essere tutti a occuparsi di tutela, tutti, a partire dalla società civile, la società economica, le istituzioni, gli enti. Questo purtroppo non sempre succede, e noi facciamo la nostra parte con tutti coloro che su questo sono con noi. Grazie.
1: Allora, grazie davvero. No, perché Antonio, così come il segretario Calabrò, ci mette quello stupore sano e ti spiega molto semplicemente una situazione che ci sfugge perché è diventata talmente macroscopica, è diventata come a teatro, la scenografia generale nella quale noi ci muoviamo e che abbiamo dato per accettata. Poi adesso che siamo moscerini, piuttosto che schegge arancioni impazzita, insomma, guidate da consumerismo, adesso questo andiamo a vedere. Flavia, ci hai ascoltato?
3: Certo, certamente.
1: Pensa se diceva invece no, faceva più notizia. Ma da dove sei collegata?
3: Da Follonica in questo momento.
1: Non ho capito.
3: Follonica, provincia di Grosseto.
1: Follonica, la bella Follonica. Allora, dalla bella Follonica, Flavia, che cosa ci dici? Facendo il punto sull'attivismo, poi passo rapidamente la parola anche a Gabriele. A che punto siamo con l'azione delle attività delle associazioni dei consumatori in merito a questo?
3: Intanto grazie davvero e scusatemi di non essere presente, ma purtroppo ho problemi fisici per cui oggi mi potevo muovere poco. E poi volevo ringraziare Luigi per la parola paressia. Io sono malata di acronimite acuta e ho fatto un acronimo. Paressia sta per partecipazione, ascolto, responsabilità, equità, solidarietà, sincerità, inclusione e azione. Queste sono le cose che secondo me potremmo riusare. Sono informatica di formazione e mi occupo di intelligenza artificiale da decenni, perché c'è da decenni, e a volte ci dimentichiamo il concetto dei legami, che è il motivo per cui giustamente Luigi diceva siamo qui. Legami umani, le tecnologie sicuramente hanno, no, un po' modificato il modo in cui costruiamo, manteniamo e viviamo le nostre relazioni. Post pandemia ne abbiamo imparate tante. Il problema sono le attenzioni che dobbiamo avere, perché c'è rischio che senza la connessione umana, la connessione fisica serva a poco. E la qualità dei legami dipende da tantissime cose, non soltanto dalla tecnologia, ma dalla fiducia, dall'ascolto, dall'empatia, dal riconoscimento reciproco, perché le persone sono persone, appunto, la parola cittadinanza che è stata detta, che condivido, ma sono state dette molte parole che mi piacciono molto, anche il concetto di consapevolezza che è essenziale, così come l'obbligo di pungolare, diceva prima l'intervento. Noi come cittadinanza abbiamo l'obbligo di pungolare a garantirci che anche le tecnologie, che sicuramente sì, sono uno strumento fantastico, ma come cittadinanza digitale noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per rafforzare i legami sociali e non per sostituirli. Oggi la tecnologia mi permette di essere con voi, ne sono felice, ma sicuramente in presenza avremmo potuto una stretta di mano, un sorriso in più. Il corpo parla anche quando sta zitto, e avremmo potuto capire molte più cose. E dobbiamo promuovere la cultura digitale, ma con la persona al centro. Con l'intelligenza artificiale, lo sapete benissimo, ci sono il concetto di bias cognitivi, prende i dati dove li vuole prendere, e dove noi li mettiamo, e quindi ci sono i bias cognitivi nostri. Ci sono degli studi molto belli che hanno parlato di questo. Vi faccio un esempio, poi mi fermo qui, se poi volete ci torniamo, ma c'è un bel progetto che è appena nato, si chiama Moai di comunità, che sono reti locali per vivere a lungo e bene. Il Moai è il Moai di Okinawa, non le statue dell'isola di Pasqua, poi quello di Okinawa. Cioè, è una tradizione, è un sistema di mutuo aiuto in cui le persone si incontrano fisicamente, regolarmente, per tutta la vita, per condividere supporto emotivo, sociale, economico e, perché no, anche tecnologico, adesso che c'è. L'idea di fare piccoli gruppi stabili, creando microcomunità, che è consumerismo, è una di queste, proprio per collaborare, e gli strumenti digitali ne sono uno strumento. Per molte persone il digitale rappresenta sicuramente una possibilità di autonomia, un mezzo per mantenere i rapporti familiari, perché io vivo qui e un mio parente vive in Australia, ma ci possiamo sentire, vedere, cosa che prima non potevamo fare. Accesso ai servizi essenziali come quelli sanitari, come avere un gruppo di quartiere, ed è quello su cui appunto anche con consumerismo si lavora, associazioni, comunità. anche digitali. L'esperienza però è proprio legata alle relazioni umane. Noi non possiamo e non dobbiamo dimenticarci di passare da consumatore a cittadino digitale, che non molla, appunto, che pungola, che continua, ed è il concetto proprio di paresia, che meglio non avrei potuto rappresentarlo. Ma dobbiamo farci delle domande. Questa tecnologia aumenta la fiducia tra le persone, favorisce l'inclusione, rafforza la partecipazione civica, che è quella per cui io dico al mio sindaco, al mio assessore, al mio ministro, guarda che lì quella cosa va migliorata o meno. Io sono anche garante per le persone con disabilità del Comune di Livorno da 10 giorni e ne sono molto fiera, anche un po' preoccupata, perché è un lavoro che implica tanta attenzione. Sono tutti inclusi? No. Cosa possiamo fare per creare comunità? Legami e quindi solidarietà, comunità che resta umana. Mi fermo qua.
1: Allora, grazie davvero Flavia del tuo intervento, anche così bello, pieno di entusiasmo e di prospettive. Io capisco che a naso, da quello che dici, sei una sostenitrice di una innovazione tecnologica consapevole. Io invece sono più invece consumatore vecchio stile, Luigi. Io cerco ancora le macchine con i bottoni perché, diciamo, sto avendo un rifiuto tecnologico, ma tutto questo ambito tecnologico che ci dà, come diceva giustamente Flavia, cioè posso avvicinare, e quindi siamo a quei legami che è un po' il nostro scenario, no? Posso avvicinarmi alle istituzioni, agli stakeholders, posso avvicinarmi agli altri enti di controllo e garanzia, dall'altra parte però diventa un terreno sconosciuto, come anche diceva il nostro amico Affinita. Cioè, si creano tante possibilità dall'altra parte e ci sono tutte le incognite.
0: Guarda, l'inerzia non è stupidità, ma è una distrazione indotta dall'opacità. Se oggi noi non facciamo determinate cose o le facciamo in maniera avventata, c'è un programma dietro appositamente strutturato. Cioè, il problema è che noi operiamo come singoli individui, dall'altra parte il mercato invece ci vede in maniera aggregata, lo sa come ci muoviamo quando siamo tutti insieme. Lo sa le tifoserie come si posizionano, sa perché qualcuno preferisce di stare con un colore piuttosto che con un altro. Non è un caso che, ti faccio un esempio, avete notato, l'ho dovuta studiare in questi giorni, è stato molto interessante, la fanflation, l'hanno studiata inizialmente negli Stati Uniti, è nata con i primi concerti della superstar, come si chiamava lei, la cantante, Taylor Swift. Noi l'abbiamo visto qualche giorno fa con Ultimo qui a Roma, no? 250.000 persone che si muovono e sono disposte a fare qualsiasi cosa, anche a pagare un biglietto 120-130 euro, anche a stare 2 giorni fuori casa sotto al sole, anche per fare cosa poi? Se vedete, il concerto non ha visto nessuno, hanno soltanto visto attraverso i dispositivi. Io l'altro giorno, accompagnando mia figlia a un concerto simile, quello di Joliet, pensavo di essere pazzo io e tutti quanti invece stare in un altro mondo. Mi sono chiesto perché questa reazione, perché in realtà oggi anche gli eventi non sono più concerti dove tu vai lì a sentire la musica, tu vai per partecipare all'interno di un movimento, di un clan, di una comunità, di una tribù, e non vai per assistere all'evento, vai per dimostrare che tu sei stato in quell'evento e come ogni cosa sei disposto a pagare qualsiasi prezzo. Ecco perché il prezzo del biglietto è lievitato a 150 euro, 200 euro, ecco perché il secondary ticketing, ecco perché tutti i fenomeni che l'antitrust ha sviluppato, ha studiato e analizzato. Ecco perché al tavolo di oggi qua ho voluto fortemente che ci fosse Affinita con il Moige, perché c'è una cosa che non voglio che questa associazione sbagli nel fare: continuare a considerare le persone come singoli individui, ovvero singoli consumatori. Dobbiamo essere famiglie, al di là di qualsiasi forma abbiano queste famiglie, di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, dobbiamo tornare alle famiglie. Ecco perché ho voluto anche chiedere al Moige di essere presenti, perché penso che se vogliamo far ricostruire questa società in maniera adeguata, al di là dei valori che ci vogliamo fondare, è l'aggregazione. Ecco perché il tema dei legami.
1: Allora, ci riporti a bomba, abbiamo 10 minuti, quindi io farei affinita, perché ti ha chiamato Antonio in causa direttamente il Presidente, poi Calabrò e chiudiamo con un altro messaggio di Flavia. Commento solo rapidissimo il fatto che sia bellissimo di essere qui, no? Nell'istituzione. Io sono molto emozionato, insomma, ogni volta che penso al Parlamento, no? Cioè questa è la casa vera degli italiani, ora, anche se l'ultimo referendum ne ha tolto una parte della rappresentanza, insomma adesso non entriamo in questioni costituzionali. Onorevole Luca Squeri, comunque è bello questo ascolto che c'è, grazie ancora di questa possibilità di farlo in tempo reale, non è una roba banale, eh? Cioè questa è la democrazia in funzione, ok? Perdonate, ma mi emoziono ancora. Finita.
5: Sì, sarò telegrafico. Condivido sicuramente la dinamica di quanto siano centrali il ruolo genitoriale e delle famiglie. Ahimè, i genitori stanno diventando sempre più come i panda, oramai siamo specie candidata all'estinzione, basti pensare alla denatalità che in questo momento abbiamo in Italia, su cui si assiste immobili, inermi, senza provvedimenti, senza nulla, dimenticandoci tutti quelli che sono le peculiarità dell'essere genitore. Genitore che quando nasce un figlio diventa inevitabilmente più povero come consumatore e poi vive un elemento discriminante fortissimo, che è quello di vedersi tassate le somme che spende per crescere, educare e formare il proprio figlio. È una cosa curiosa, eh? E noi che produciamo il futuro ci vediamo tassato questo, credo che la sfida fiscale sia una sfida centrale a cui effettivamente non ci si può sottrarre. Va ricordato veramente di come siamo, di come fiscalmente non siamo assolutamente considerati, quindi partiamo dal ruolo centrale dei genitori. Altro aspetto che mi fa piacere sottolineare è che in questa sfida operativamente dobbiamo essere consapevoli che purtroppo sono ancora troppi quelli effettivamente che trattano i nostri figli effettivamente solo come strumenti di guadagno e senza etica fanno cose inaccettabili. Basti pensare, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati qualche mese fa Venduto ai minori, dove abbiamo analizzato i prodotti inadatti ai minori a cui i minori accedono. Perché? Perché accedono? Ritorniamo sempre lì, perché ci sono degli adulti che senza scrupolo, senza criterio, cosa fanno? Offrono questi prodotti. Pensate l'alcol come viene abbondantemente distribuito ai minorenni da adulti, e pensate ai prodotti svapo, al fumo, pensate al gioco, i gratta e vinci che sono dappertutto, pensate a tutto quello, la pornografia, abbiamo dovuto fare una lotta enorme per far sì che si arrivasse a mettere un sistema per impedire l'accesso dei minori alla pornografia. Fortunatamente credo che siamo arrivati all'epilogo, ci hanno promesso dall'AGCOM che il 30 settembre si dovrebbe chiudere il cerchio e finalmente dopo normative o altro. Insomma, è una grande sfida e mi fa piacere di poterla fare con tante realtà appunto che portano avanti queste associazioni anche di consumatori come quella presieduta dal Presidente Gabriele, per una consapevolezza su questo, che i figli sono la parte più importante del nostro futuro e dobbiamo fare di tutto per proteggerli, e perché appunto sono veramente dei pezzi di cuore, come diceva, piezze core, diceva il grande...
1: Sono pezzi di mercato.
5: Il grande, diciamo. E invece per noi sono piezze core che faremo di tutto per difenderli e fare la nostra parte, quindi grazie.
1: Grazie Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE. Io passo rapidamente a te, Giovanni Calabrò, di AGCM, in che modo la vostra autorità prende consapevolezza di nuove margini? Abbiamo definito uno scenario molto complesso. So che non è la domanda dei 3 minuti, però tanto tu sei molto bravo a comunicare in fretta.
4: Allora, comunicherò rapidamente. Innanzitutto saluto Enrico Cotugno, che insomma rappresenta la GCOM e che su molte delle tematiche richiamate appunto dal collega del MOIGE sta lavorando, ed è importante la presenza anche come ascoltatore, diciamo, di chi opera in autorità importante come l'autorità per le garanzie e le comunicazioni, quindi completo i saluti. La risposta è difficile. Un punto di replica però brevissimo lo devo fare anche all'intervento precedente. Noi in tanti casi vediamo che i problemi, penso al caso TikTok, no, che è stato evocato, della cicatrice francese, eccetera, non vengono affrontati adeguatamente con altri strumenti e quindi dobbiamo intervenire con lo strumento delle pratiche commerciali scorrette, aggressive, eccetera. Tra l'altro forzando al massimo lo strumento, per fortuna il giudice amministrativo ci conforta, speriamo lo faccia sempre, anche in futuro. E poi la Commissione europea ci ha seguito. Quindi vuol dire che l'intuizione di una tutela in qualche modo rafforzata nei confronti dei minori e soprattutto nei confronti di chi, soggetto fragile, si vede esposto al rischio addirittura di perdere la vita, è forse di tutte le tutele che noi offriamo, garantiamo, quella sicuramente, come ricordato, più importante. Quindi questa è una prima risposta. Una seconda risposta è che si può fare in un mondo così veloce, in un mondo digitale, in cui involontariamente, no, ci si trova abbonati, ci si trova, diciamo, ad aver concluso un contratto. Io ricordo un contratto, non so, delle palestre, una cosa leggera, no, data loro, eccetera, in cui il contratto era annuale, ma la clausola vessatoria prevedeva che la disdetta dovesse essere data entro la metà del primo mese successivo, vuol dire il contratto annuale, ma entro il 15 gennaio dovevi darla per l'anno successivo, quindi vuol dire che se per caso eri in vacanza e tornavi il 16 era un contratto che automaticamente durava per l'intero anno successivo a quello per il quale ti eri abbonato. Quindi ecco, un'attenzione non per una vera parità contrattuale, che abbiamo detto che è impossibile, ma perché ci sia sempre una corretta informativa. Il digitale ci fa fare tutto velocemente, si va in banca e qui abbiamo la massima esperta e poi sarà in una tavola rotonda successiva e alla fine uno vuole uscire con il finanziamento, eccetera. Sì, conoscerà le condizioni essenziali, ma non credo che legga le clausolette che poi sono, diciamo, ormai contenute in documenti digitali di cui viene lasciata correttamente copia, ma quello che si fa, si appongono velocemente delle firme digitali, insomma, nelle varie forme previste da normative. Quindi la difficoltà che c'è in concreto è dare tutela quando il contratto si forma in modalità non corretta o addirittura uno non sa neanche che tipo di contratto sta concludendo. Aver noi ritenuto, cito per tutti e chiudo, sono super i 3 minuti, che nel caso Facebook, molti anni fa, ormai siamo quasi a 10 anni fa, se ricordo bene, diciamo, non fosse una cessione gratuita come si chiama Facebook, ma proprio la cessione dei propri dati personali senza un'adeguata informativa, senza, diciamo, una corretta consapevolezza di quello che veniva compiuto, fosse una pratica commerciale scorretta, per noi anche aggressiva, credo che sia stata una vera e propria rivoluzione. Da allora molte cose sono cambiate, però non troppo nella contrattualistica, soprattutto delle grandi piattaforme, le quali fondamentalmente si alimentano dei nostri dati e una volta ceduti, come sapete, tornare indietro è molto difficile, perché poi sì, è possibile la portabilità dei dati, eccetera, ma è un'attività ancora oggi estremamente complessa.
6: Grazie, grazie Giovanni Calabrò, vice segretario generale della CGIM. Io esco un po' confortato e un po' con delle nuove, no? Da una parte aspettative e dall'altra parte consapevolezze. Flavia, in conclusione, con i tuoi 3 minuti, siamo dei Davide contro Golia o ci stiamo dando delle nuove fionde, delle nuove armi? Perché tu hai aperto quello scenario magnifico, no? Sulle possibilità che ci vengono date dalle nuove tecnologie, ma come siamo messi?
3: Verrebbe voglia di dire povero Davide, pensando alle insidie della rete, già stato detto in parte per i ragazzi, Finita lo diceva, mi piacerebbe mettere ditino nella piaga, genitori, nonni, non pubblicate le foto dei vostri bambini sui social, non fatelo. Uno dice sì, però parlando con un politico di un'amministrazione locale che aveva pubblicato le foto, gli ho detto ma perché non farlo? Ma io c'ho l'autorizzazione dei suoi genitori. Il bambino non può esprimere consenso davvero, il bambino, perché soprattutto se è piccolo non è proprio capace di capire che cosa significa avere una foto online, quanto tempo gli vorrà eventualmente per riuscirla a eliminare fra 10 anni, anche perché internet è una piazza mondiale eterna. Se io dico una stupidaggine oggi ed è in internet, o scrivo qualcosa, poi vi dico per favore Lorenzo cancellala, e magari l'hanno già letta altre 10 persone, tu te ne ricordi solo 9, resterà lì per sempre. E queste informazioni possono essere sfruttate per furti d'identità, truffe come già si diceva, cyberbullismo che è anche peggio, adescamento, non vogliamo parlarne, c'è il cosiddetto sharenting, no? Che è la condivisione che fanno spesso i genitori, condividono la vita dei loro figli. Le fotografie pubblicate online possono essere raccolte per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. E allora c'è una normativa che lo dice.
6: Dacci un europea. Po' di speranza, però abbiamo fatto un quadro, dacci un lume in questa, in questo scenario.
3: Il lume è la domanda che chiunque di noi, quando pubblica una foto di qualcun altro, di qualunque genere, sesso, età sia, perché anche per gli adulti, sto pubblicando l'immagine nell'interesse di quella persona, quindi del bambino o della bambina, o per esigenze mie? Perché se è nell'interesse suo lo posso forse fare. Serve prudenza, serve formazione, lo dicevano anche prima altri interventi. Evitando foto riconoscibili, si può pubblicare la foto del bambino se proprio ci tieni tanto perché hai imparato ad andare in bicicletta, metti la foto da dietro. Si può fare, ecco, bisogna soltanto avere formazione e consapevolezza, e questo, su questo anche consumerismo interviene, perché la Convenzione ONU lo chiede, no? Il diritto dei minori alla privacy, facciamolo, è un nostro diritto dovere.
6: Grazie Flavia Marzano da, che si è collegata con noi da Follonica. Avevamo detto le 11.05, sono le 11.03, Luigi io ti consegno il nostro tavolo, grazie ai nostri ospiti, grazie alla ospitalità delle istituzioni. Noi che dobbiamo fare? Cediamo il tavolo, giusto?
7: Beh, complicato questo.
6: Come?
7: Chiudere questo tavolo è difficile.
6: Facciamolo solo moralmente allora, grazie Giovanni Calabro, grazie Antonio Affinita.
8: Grazie. Vorrei dire grazie a Lorenzo Lobasso, il nostro straordinario moderatore, il volto più bello del TG2 Italia.
6: Una foto in piedi. Aspetta, dobbiamo fare la foto.
9: Invitare al tavolo i prossimi relatori che sono... Sì, adesso. Non si sente? Ecco, ripeto, per chi non ha sentito, perché da casa non ha sentito, io arrivo e basta, a me non mi chiama nessuno, faccio da me, nello spirito di consumerismo. Allora, lasciatemi invitare i prossimi relatori che sono Giorgio Tommassetti, CEO di Octopus, e ancora Fortunato Costantino, adesso mi appresto a mettere tutti i nomi, per Kuwait Italia, e ancora, eccolo qui, Maurizio Pescarini, CEO, grazie Marco, di Facile.it. Allora, direi che il nostro presidente è stato davvero molto esaustivo nel raccontare perché siamo qui oggi e nell'anticipare i temi, quindi sarò molto rapida, anche perché il nostro direttore generale Giovanni Riccobono, voi non lo sapete, ma c'è una chat dove ci bacchetta tutti e dice 4 minuti, 3 minuti, sbrigatevi perché dobbiamo tenere i tempi, anche perché la giornata è davvero molto molto ricca e piena di spunti interessanti, quindi non voglio io dilungarmi in qualità di moderatore, ma voglio lasciare il più spazio possibile ai nostri relatori perché possano, insomma, raccontarci quelle che sono le loro esperienze e le loro idee, la visione del futuro anche, perché credo che rispetto a quello che loro hanno fatto e raccontato nel passato possano essere dei buoni visionari per il nostro futuro. Quindi io intanto vi ringrazio per aver accettato l'invito, con tutti voi abbiamo una storia, noi di consumerismo, con varie cose che abbiamo fatto insieme, e quindi sono davvero molto felice di poter moderare questo tavolo, perché è un tavolo di persone fattive e di aziende che fanno cose, non solo che le raccontano, quindi anche per questo penso che il presidente Luigi Gabriele abbia scelto me, perché anche io sono una persona molto pratica e quindi mi piace questo tavolo. Lasciami soltanto, mi prendo 2 minuti per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento, perché non li riusciamo mai a nominare tutti, però in realtà uno l'ho già nominato, che è il direttore generale Giovanni Riccobono, ma li dico in ordine di vista, cioè grazie a Giulio Pastore che è il nostro delegato della Puglia, la nostra Rossella Di Grazia per la Campania, Marco Lupo che è stato veramente braccio destro in questa occasione, e qua a proposito

0: Quindi è molto importante per noi perché non aspettiamo, ovviamente leggiamo i dati dell'Istat, leggiamo i dati dei ministeri, però non aspettiamo nessuno, ma andiamo avanti da soli. Abbiamo anche un progetto molto importante che riguarda il carrello della spesa e insomma magari il prossimo anno potremo dare i risultati. Grazie a Paolo Di Donato, ripeto, in un ordine di vista, la nostra vicepresidente Barbara Puschiasi, se ho dimenticato qualcuno non me ne voglia, perché siete veramente in tanti. Ok, questo momento cuore strappalacrime. Cominciamo subito, vorrei partire con Maurizio Pescarini che è il CEO di Facile.it. Da pochissimo abbiamo fatto un evento insieme che è stato davvero un po' inquietante perché abbiamo parlato di quanto gli italiani procrastinano e rimandano delle decisioni riguardo le proprie finanze ed è stato veramente impressionante scoprire che praticamente tutti noi abbiamo rimandato una decisione rispetto a una bolletta piuttosto un'assicurazione eccetera, ma insomma è stato abbastanza angosciante. Maurizio Pescarini, dopo una lunghissima esperienza nei settori assicurativo e bancario, ha avuto un percorso fortemente legato alla trasformazione digitale, alla costruzione di servizi che aiutano le persone a prendere decisioni economiche consapevoli ed è in questo contesto che si innesca la nostra collaborazione, appunto. Dottor Pescarini, spesso si dice che il prezzo sia il principale fattore di scelta, eppure, soprattutto quando si parla di mutue, assicurazioni, energia, ma anche di prestiti, i consumatori affidano a un'azienda qualcosa di molto più importante, che è la propria fiducia, e questo è proprio il panel della fiducia, mentre quello precedente era dei legami, qui si parla di qualcosa che la ottieni, ma poi quando la perdi non ritorna più indietro, sia nei legami personali, ancora di più nei legami con un'azienda. Quindi parliamo proprio di fiducia. Secondo lei, quanto pesa oggi la fiducia nel successo di un'impresa e quali investimenti in termini di trasparenza, innovazione, rapporto con il cliente sono necessari perché quella fiducia diventi un patrimonio duraturo e non semplicemente un vantaggio competitivo?
1: Allora, grazie ancora per l'invito. Fra l'altro, come diceva prima Lorenzo, forse non c'è posto più adatto per parlare di fiducia, la fiducia che gli elettori danno ai nostri rappresentanti, la fiducia che a volte il governo chiede su certe votazioni, speriamo sempre meno, ma soprattutto la fiducia su cui i nostri rappresentanti lavorano come asse infrastrutturale del paese, no? Un paese che basa sulla fiducia il suo modo di operare a livello sociale ed economico. Tu hai citato un po' il prezzo come uno dei fattori principali per rivolgersi a operatori quali noi. Consideriamo che oggi chi si rivolge a siti di comparazione sono oltre 27 milioni di italiani, effettivamente i 2/3 di questi dichiarano di farlo per cercare un prezzo migliore, ma non solo. Circa la metà infatti lo fa per trovare informazioni complete. Il 40% lo fa per risparmiare tempo e uno su tre lo fa per acquistare con maggior facilità. Quindi questo è un po' il quadro dei numeri. Noi come Facile rappresentiamo una piattaforma molto importante di settore, non so quanti di voi sappiano, ma Facile ormai è diventata un'azienda grande, siamo ormai ha 270 milioni di ricavi, 1600 persone, dal nostro sito passano oltre 5 milioni di utenti unici al mese, 10 milioni di preventivi all'anno di polizze auto, 2 milioni di polizze auto in portafoglio, 3 miliardi di euro di finanziamenti intermediati. Quindi ci sentiamo una grandissima responsabilità rispetto ai nostri utenti e ai consumatori in generale. Quindi diciamo, Nel mondo digitale la fiducia per noi è essa stessa il nostro modello di business. Noi ormai confrontiamo oltre 12 categorie di prodotto, siamo partiti dalle assicurazioni auto, chiaramente assicurazioni non auto, luce, gas, telco, mutui, prestiti, l'ultimo che abbiamo lanciato sono le gestioni separate, dopo anche il noleggio a lungo termine. Quindi per noi è importantissimo che il cliente arrivi, e quello probabilmente è il prezzo che lo fa arrivare, ma poi è la fiducia che lo fa restare. Fiducia, secondo me, non è un progetto, non è una campagna di comunicazione. Prendendo il tema dei nostri figli, che citava anche prima il collega, io dico ai miei, come dicevo ai miei figli quando erano piccoli,

0: che lavarsi i denti funziona se uno se li lava 3 volte al giorno tutti i giorni della sua vita, no? Se uno provava a fare il recuperone la domenica sera lavandosi i denti per 40 minuti non funzionava. Così per noi è la fiducia, no? Va messa in ogni singola cosa che facciamo, in ogni evoluzione del prodotto dell'interfaccia cliente, e quindi è proprio parte del nostro modello di essere. Tu mi chiedevi dove investiamo. Noi investiamo tantissimo in termini di trasparenza, quindi rendere le informazioni delle diverse offerte confrontabili. Quello che vedete sulle nostre interfacce sembra molto semplice, in realtà ha dietro tantissima complessità. Trasparenza vuol dire anche spiegare bene che cosa uno sta comprando, quindi se una polizza assicurativa ti copre solo di venerdì se cade un meteorite, spiegarlo bene al cliente. Investiamo tantissimo nel prodotto. Il prodotto per noi non è solo l'offerta, ma la combinazione dell'offerta, dell'interfaccia, del processo e di tutta la tecnologia che c'è dietro. Abbiamo circa 200 persone che ci lavorano ogni giorno, e quello è il modo sicuramente migliore per trasmettere fiducia. Investiamo tanto anche nella consulenza a valore, quindi nel dare supporto ai clienti per capire e per scegliere in maniera consapevole. Questo lo facciamo anche grazie a circa 250 negozi che abbiamo sul territorio, quindi investimenti anche rilevanti dal punto di vista monetario.
1: Beh, questo particolare dei negozi è molto interessante perché in un'epoca di digitalizzazione, invece siamo accomunati anche con consumerismo nel voler raggiungere il consumatore e parlarci in maniera diretta, no? Come diceva la nostra Flavia Marzano, sarebbe stato bello essere presenti perché c'è un interscambio differente, maggiore e poi quello che abbiamo notato c'è anche ancora tanta purtroppo mancanza di digitalizzazione in molti posti, in molti luoghi italiani, specialmente gli anziani, ma anche le persone meno abbienti a volte non hanno accesso ad alcuni mezzi per poter appunto essere informati e poter avere le stesse opportunità e diritti degli altri. Quindi ben vengano iniziative di prossimità. Ma rispetto alla diffusione, diciamo, di una cultura della digitalizzazione, ma mi viene da dire dell'intelligenza artificiale, abbiamo un autore di un libro. È uscito tra l'altro da pochissimo, è il nostro rappresentante della Kuwait, direttore HR, Legal e Corporate Affair, Fortunato Costantino, grazie per essere con noi, che nel suo recente libro, Avvocato Costantino, sa tutto o quasi, ma non capisce nulla, e questo è il titolo, è già il titolo è rivelatore, l'intelligenza artificiale e il primato umano del senso. Lei affronta uno dei temi più dibattuti del nostro tempo, il rapporto tra capacità di calcolo delle macchine e la capacità dell'uomo di attribuire significato, esercitare giudizio e assumersi anche delle responsabilità. Oggi sempre più aziende affidano all'intelligenza artificiale il rapporto con i clienti e in particolare con i consumatori. In questo scenario, come si costruisce la fiducia secondo lei? E qual è il confine oltre il quale l'algoritmo può essere un supporto prezioso, ma assolutamente non può e non deve sostituire il giudizio umano?
2: Grazie. Grazie, se mi permettete, un grazie veramente sentito a Luigi Gabriele, con il quale tra l'altro ho avuto modo di condividere più volte momenti genuini di parresia, a dimostrazione del fatto che la reciproca autonomia di pensiero e di giudizio ha consentito, come dire, di costruire una reciproca stima. La domanda che mi pone, dottoressa, ha già in sé la risposta. Il tema
1: Come le migliori
2: Una delle
1: domande.
2: migliori domande. L'intermediazione dell'intelligenza artificiale nei processi, non soltanto nei processi aziendali, ma direi anche nelle dinamiche che coinvolgono la pubblica amministrazione, porta dietro una conseguenza che direi fondamentale non soltanto per la fiducia, ma per una sorta di rimodellamento della tassonomia tradizionale di quelli che sono da sempre stati gli aspetti fondamentali della cittadinanza attiva. La tecnologia